0: 7 ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
3: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
2: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2:04.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus.

0: candidata Bologna.
1: Qui su Rettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: maestro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 21 maggio, una bella giornata simile a quella di ieri. Il tempo tende a stabilizzarsi e andrà avanti così per diversi giorni. Oggi sarà una giornata di sole con poche nubi di passaggio, senza precipitazioni e le temperature tendono ad aumentare. Già oggi le massime arriveranno a 28-29 gradi, mentre domani venerdì sarà un'altra giornata praticamente estiva con temperature che potranno anche toccare i 30 gradi per la prima volta durante l'anno e, come dicevamo, sarà così almeno fino al tutto il fine settimana e all'inizio della settimana prossima, quando appunto avremo delle giornate di sole pieno con minime, diciamo, sui 15-16 gradi, quindi molto tiepide, e le massime del giorno probabilmente andranno a 30 gradi e oltre per un po' di giorni. Staremo a vedere, non si prevedono grandi cambiamenti, si prevedono queste giornate dal sapore estivo e poi vedremo quando il tempo tornerà a cambiare, però per un po' di tempo la situazione sarà questa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Coccolatevi Blue Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
9: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
10: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Cucchi 76, a Bologna.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 7.06, giovedì 21 maggio e il calendario filosofico ci dice che bisogna prendere il tempo per pensare, ma quando arriva il momento dell'azione smettere di pensare e agire. Questo lo disse un presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson, in particolare il settimo presidente degli Stati Uniti, e sì, sarà anche vero. Per quanto riguarda invece tempo perso, la frase del giorno è che una delle peggiori torture che si possano infliggere a un essere umano, altro che le scosse elettriche, la musica a palla e la luce tutta la notte, senza, è impedire la colazione, cioè soprattutto poi se uno deve fare una rassegna stampa telefonica una rassegna stampa radiofonica al mattino, non poter prendere il caffè perché dopo bisogna andare a fare l'analisi del sangue, è una delle condizioni, delle torture peggiori che si possano immaginare, anche poi per chi ascolta la trasmissione evidentemente, e perché senza, insomma, se non ci si sveglia in qualche modo diventa dura. Nel 1904, il 21 di maggio, venne fondata a Parigi la FIFA, e quindi la Federazione Internazionale del Pallone, oggi compie 122 anni e li dimostra tutti. Nel 1927 Charles Lindbergh, il 21 maggio, completò il primo volo transatlantico senza scalo, in solitaria, con la sua un dirigibile, cos'è? E nel 1932 invece, 5 anni dopo, fu Amelia Earhart, hanno dedicato anche un film, a essere la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico in aereo, con un punto, senza mai fare scalo, neanche lei per un caffè, una pipì, niente. Quindi, insomma, un'impresa sicuramente straordinaria, degna di essere ricordata, così come vanno ricordati oggi, augurati, messaggiati, onomasticati gli amici che si chiamano Godrich, Mancio, che non vale come cognome, proprio deve essere Mancio, no Mancini, proprio Mancio Mancini, cioè Mancio di nome, Nicostrato, Ospizio, Paterno, Polieuto, Silao, Beino e anche la Santa, mi raccomando, Isberga, un bacino alle Isberghe in ascolto. Noi possiamo cominciare la nostra rassegna quotidiana dopo aver ricordato che in TV, in questo momento sul canale 93, chi ci può seguire vede la faccia di Dario Ronzulli, di un cane che è il suo, e grazie a Ale per la segnalazione, pazienza, va bene anche la faccia di, io sono il cane in realtà, e il numero di telefono 366 402 4022. Quindi andiamo a iniziare a sfogliare i giornali dal quotidiano nazionale, Carlino, Giorno, Nazione, la pagina è quella degli spettacoli nazionali, la 49, Guccini lirico, si può, a Bologna il teatro comunale mette il maestrone in libretto, Comaschi narra, e i giovani talenti della scuola dell'opera intonano, diretti da Nidi. Il mito di Pavana dice: spero che i miei ascoltatori si appassionino alle nuove versioni. L'articolo di Pier Francesco Pacoda, è bello che Guccini in questa ultima fase del, così, quest'ultimo periodo gli va bene tutto, cioè qualsiasi cosa faccia, mostre, balletti, musical, lui alla fine, cioè proprio dall'idea, quello che vuole essere lasciato in pace, no? Gli dice, anche in lirica, Dio è morto, lirico, va bene tutto, speri anche vada bene, e tutto così, cioè, fate un po' quello che vi pare con la mia arte, con la mia musica, e lui ha posto lo stesso, per lui è pari anche 13. Cosa avviene quando le osterie di fuori porta incontrano una grande istituzione sinfonica, scrive Pacoda sul Carlino. Dalle stanze dell'osteria delle Dame, dove Francesco Guccini faceva sentire le sue canzoni a un gruppo di appassionati che pensavano che i tempi, come diceva il brano dell'amato Dylan, they are changing, stavano cambiando, agli arrangiamenti sontuosi, esaltati dalle potenze delle voci liriche, succede questo con Opera Guccini, una nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna, fortemente voluta dalla sovrintendente Elisabetta Riva, in programma il 29, il 30 e il 31 ottobre. C'è tempo, se volete prenotarvi potete già farlo, ma insomma, comunque non dobbiamo, cioè, parliamo alla rincorsa, abbiamo 5 mesi di tempo. Sul palco al Duse ci sarà l'orchestra del teatro diretta da Alessandro Nidi, che eseguirà le ballate più celebri e significative del repertorio del Maestrone di Pavana, interpretate da Claudia Ceraulo, Michele Gianquinto e Simone Fenotti, che sono giovani talenti usciti dalla scuola dell'opera che fanno parte del progetto Career Development dell'Accademia del Teatro Comunale di Bologna. All'attore Giorgio Comaschi, che con il cantautore ha una lunga frequentazione fatta di infinite serate nella trattoria da Vito e ormai passate perdute nel tempo, questo lo aggiungo io, una frequentazione nata tantissimi anni fa, adesso delle serate da Vito secondo me non ne fanno da qualche decennio, è affidato il compito di narrare, cioè unire i brani con le tante storie che hanno contribuito nel corso di una lunghissima carriera a creare quell'alone di mitologia che circonda la produzione di Guccini, sempre emozionante bilico tra l'intimismo di dischi come stanze di vita quotidiana e la passionale testimonianza sociale di radici. Scorreranno sul palco, racconta sempre Pacoda sul Carlino, i grandi classici della sua produzione, da Dio è morto, L'avvelenata, Bisanzio, Il vecchio e il bambino, che assumeranno una inedite veste sinfonica. Se io anche avessi previsto tutto questo, ma ti causa protesto? No, meglio che la fanno loro, meglio che facciano loro, anche se, dice Comaschi, Guccini ama ricordare che il suo rapporto con la lirica si ferma ad aver frequentato le magistrali con Pavarotti. Sì. È già qualcosa. Tutto questo, ha affermato il cantautore, mi incuriosisce e spero che anche i miei ascoltatori si appassionino alle nuove versioni. Punto. Nidi, direttore dell'orchestra, ha spiegato che il progetto è nato da un'idea di Flaco Biondini, che è il famoso chitarrista che ha accompagnato Guccini sin dai primi anni di attività, che mi ha chiesto di rielaborare in chiave sinfonica alcune delle composizioni del cantautore. Guccini le ha ascoltate, è rimasto colpito dalla trasfigurazione di canzoni che nascevano nel solco delle culture popolari, e in primo luogo quella dell'America dei folk singer politicamente impegnati, e quanto di più lontano si potesse immaginare dunque dalla dimensione lirica. Eppure il maestrone, impressionato dall'avvelenata eseguita con voce baritonale, ha deciso di sostenere questa iniziativa scrivendo anche dei testi per lo spettacolo che verranno letti da Comaschi. Ai virtuosi dell'orchestra si aggiungeranno due musicisti che provengono dall'universo di Guccini: uno è proprio Flaco Biondini, l'altro è il sassofonista Antonio Marangolo, che suona con lui dal 1983. Entrambi fanno parte dei Musici, il gruppo che porta in giro in maniera filologica il suo repertorio. Opera Guccini, dice Nidi, vuole essere un omaggio alla vena melodica e alla cantabilità delle canzoni del cantautore, qualità messe ancora di più in evidenza dalla trasposizione in chiave lirica. Scopriremo così che anche la dimensione testuale, spesso considerata motivo fondante dei brani di Guccini, si potrà arricchire di nuove sfumature, di significati inattesi, a volte sfiorando gli schemi dell'opera buffa, a volte donando ancora più forza ai personaggi storici o ai racconti mitici che popolano la sua galleria poetica. Ci sarà in una delle serate il maestrone, chi lo sa, qui a ottobre, maestrone, che impegni volete che prenda? Insomma, è anche estremamente, come sempre, riservato, è anche un po' pigro, si sposta molto poco volentieri dalla sua Pavana, però insomma, così come è andato a Reggio Emilia a vedere, esatto, lo ricorda anche Pacoda, la mostra che gli è stata dedicata allo Spazio Gera, magari farà un salto anche al Duse, perché no, nonostante la sua proverbiale riservatezza, scrive infatti il Carrino, il cantautore. All'inizio di maggio ha fatto visita alla bella mostra a lui dedicata nello Spazio Gera di Reggio Emilia, mostra che si chiama Canterò soltanto il tempo, e ha promesso allora che sarà alla prima al Duse di questa opera Guccini, e tutti sperano che abbia voglia di salire sul palco per un duetto tra lirica e canzone. Io credo che questa voglia se la possano anche far passare, perché Guccini non imbraccia una chitarra, non intona una canzone ormai da 10 anni, se non di più. Insomma, si è ritirato ed è rimasto fedelissimo a questa sua decisione di non esibirsi più, quindi cioè, pare estremamente improbabile questa speranza, però potrebbe comunque essere presente ad applaudire questa trasformazione in lirica delle sue canzoni. Qual è la canzone di Guccini che preferite voi? Avete preferenze? Avete un parere in merito? Io credo che sia Cirano. Poi, primo tenore alla Scala, mi posso candidare, Matteo? Sì, alla Scala della Cantina Davito, esatto, quella lì che no, non appunto, non di Milano, no, ma infatti non mi ero illuso, Matteo. Soprattutto a quest'ora, soprattutto senza caffè, è un'esibizione sì che avrei dovuto neanche azzardare. Allora, caos flottiglia, sono stati fermati tre bolognesi, attivisti bloccati verso la costa di Gaza, barca in avaria, una dottoressa di Persiceto si trova in Turchia, ne dà conto Maria Teresa Mastromarino, andiamo a leggere dal Carlino locale, pagina 5. Sono in carcere in Israele e dicono che vengono trattati sono in condizioni disumane. Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Ilaria Mancoso sono nella prigione di Keziot. Ore di ansia per la famiglia, l'appello delle istituzioni per la loro liberazione, immagini gravissime che violano i diritti internazionali, blocco illegittimo. Salgono a tre i cittadini bolognesi fermati dall'IDF in acque internazionali, dove appunto sappiamo che Israele fa come gli pare, anche se sono internazionali. A bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, gli attivisti dopo l'abbordaggio sono stati portati fino al porto di Ashdod in Israele, dove sono attualmente trattenuti in condizioni detentive disumane e inaccettabili, come dice la vice sindaca Emily Clancy nelle celle del carcere di Keziot. E questo, insomma, aperta parentesi, l'abbiamo visto, abbiamo avuto testimonianza di queste condizioni umilianti ai quali sono sottoposti i carcerati, come dire, i fermati della flottiglia. Abbiamo visto i video ieri anche di quella specie di, ma no, ma Calderoli al confronto era un genio del pensiero, di quel tizio che è addirittura ministro della sicurezza in Israele, che li sfotteva, li dileggiava, li minacciava, gli sventolava la bandiera. Quello non è la prima volta che le performance di questo ministro israeliano, così, dagli atteggiamenti vagamente nazi, vengono, oltre che disumani e ignoranti, vengono, queste prodezze vengono diffuse appunto via video. E nel silenzio generale, soprattutto appunto di boh, intanto è sempre lì, e quindi stavolta hanno detto: no, dai, non esagerare. Netanyahu ha detto: no, dai, così non si fa. E l'Italia ha preso una posizione fortissima, eh? Ah, sì, ah, no, su queste cose noi, no, no, no. Abbiamo convocato immediatamente l'ambasciatore israeliano al Ministero degli Esteri, e vedrai lì come gliele cantano, ammesso che ci vada, perché poi cioè, dice: abbiamo convocato, poi magari ci va a fare 3 mesi, non lo so, quando trova tempo, quando ne ha voglia, tanto appunto fate come volete. E c'è anche una quarta persona in viaggio con la missione umanitaria internazionale, che però si trova al momento in Turchia. Si tratta della dottoressa Ilaria Riccardi di San Giovanni in Persiceto, imbarcata come personale sanitario sulla Family. Sono dunque ore di apprensione e preoccupazione per Alessio Catanzaro, dottorando 31enne di Budrio, Francesco Gilli, attivista di Grezzana Morandi, Ilaria Mancoso, 42enne attivista di Rivolta Pride. Di loro, dal momento dell'attacco via mare, non si hanno più notizie, se non le immagini che sono state diffuse: attivisti derisi, bendati, costretti a stare in ginocchio con la faccia a terra, avete visto, con i polsi ammanettati dietro. I loro familiari chiedono la loro liberazione. Ilaria era la capitana della nave Amazon. Non sapevo ci fosse una nave Amazon, immagino che non dovessero fare delle consegne. Tra le prime 25 a essere abbordate lunedì, spiega Marzia Stano, che è la sua compagna attivista di Rivolta Pride, oltre a sentire a livello personale la causa, non c'erano abbastanza capitani pronti a salpare. Lei ha la patente nautica, per questo ha deciso di mettersi a disposizione. Dall'abordaggio all'arrivo in Israele il tempo sembra essersi dilatato. Anch'io ho la patente nautica, ma se mi chiamano per fare un viaggio del genere, capace invece di arrivare in Israele, vengo fermato nelle acque internazionali, non so, del Marocco, cioè, o della Norvegia, non è che proprio avere la patente nautica e partecipare a una spedizione di questo tipo non è esattamente come andare a fare un giro col gommone, però insomma. Dall'abordaggio all'arrivo in Israele il tempo sembra essersi dilatato, cerco di non guardare certe immagini, confessa, le condizioni in cui sono costretti sono disumane. Domani mattina inizieranno gli incontri con gli avvocati e l'ambasciata, ma i colloqui dureranno fino alle 15 perché poi c'è la festa di Shavuot e in Israele si festeggia mentre i prigionieri della flottiglia rimangono in cella. I militari li stanno esortando a firmare un documento in cui gli attivisti affermano di essere entrati illegalmente in Israele, e se non lo fanno il tempo di detenzione aumenta perché viene applicata la procedura di espulsione coatta. Anche questo è un metodo singolare. Lucia Cicognetti, che è la mamma di Alessio Catanzaro, è netta e dice: come familiari siamo molto angosciati ma anche molto arrabbiati, il governo non sta facendo nulla di concreto, l'ambasciatore israeliano in Italia è stato convocato solo oggi, cioè ieri, ma conoscendo la situazione avrebbe voluto farlo prima, agire tempestivamente, se avessero voluto proteggere i cittadini italiani avrebbero dovuto prendere questa decisione prima. Duro l'intervento di Clancy, la vice sindaca, le immagini e le testimonianze sono gravissime, l'ennesima esibizione di disumanizzazione pubblica che offende la dignità umana, calpesta i principi fondamentali del diritto internazionale e dello Stato di diritto. Poi sai, se tu spari e arresti la gente in acque internazionali, evidentemente il diritto internazionale lo usi come un Kleenex, e quindi questa poi di deridere anche gli arrestati è ancora meno grave come offesa e calpestio di principi fondamentali. Ribadiamo con forza la necessità del rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e della tutela delle persone impegnate in missioni civili e umanitarie non violente. Questo è il parere della vice sindaca di Bologna. Sempre dal Carlino, prima pagina, tram al Maggiore, nuova viabilità, foto una grande, viaggio nei cantieri di via Saffi, svolte con 6 preferenziali, assetto è quasi definitivo. Ovviamente c'è poi in furia il dibattito sulle pensiline, le critiche di commercianti e artigiani, strano perché i commercianti di solito va bene tutto, invece stavolta i commercianti hanno avuto qualcosa da ridire, curioso. E la CNA dice: sono belle ma poco funzionali, Ascom dice che sono slegate dal paesaggio. Va bene, pagina 2, allora la nuova mobilità, le modifiche all'assetto nei cantieri di via Saffi, ne scrive Giovanni Di Caprio, un viaggio dove passa la linea rossa, 2 corsie veicolari lungo l'asse principale, il rush finale nella zona fino all'inizio di via Emilia Ponente, 128 nuovi parcheggi da via del Timava, via Podgora e poi da via Montello fino a Porta San Felice. Queste sono le zone coinvolte. Inizia in via Saffi, scrive Di Caprio, il nostro viaggio nelle zone che in questi anni hanno affrontato i disagi dei cantieri del tram. A pochi mesi dalla messa in strada del veicolo, l'assetto definitivo della viabilità cittadina in alcune parti dove passa la linea rossa è cosa quasi fatta, nonostante i lavori non siano ancora del tutto finiti. I segnali di questo rush finale sono già evidenti in tutta la città, un esempio rappresentato alle arterie limitrofe all'ospedale Maggiore, a cui dedichiamo questo approfondimento con un viaggio per capire a che punto siamo e cosa i bolognesi devono aspettarsi nell'immediato futuro. E cosa si devono aspettare? Camminando lungo i binari nel tratto compreso da via Saffi e via Ponente davanti al Maggiore, la nuova configurazione della strada appare già praticamente definitiva. La tranvia corre al centro della carreggiata, separata dal traffico ordinario, ospita anche la banchina della fermata Maggiore, ospedale Maggiore, realizzata all'altezza di largo Nigrisoli. La circolazione in direzione periferia può contare su 2 corsie veicolari lungo l'asse principale, a questa si aggiunge la corsia del controviale Alberato, completamente riqualificato nell'ambito dei lavori della linea rossa e dotato di 128 nuovi parcheggi. Una soluzione studiata per mantenere accessibili una delle zone più trafficate della città anche durante e dopo l'attivazione del tram. E secondo me non è mica male via Saffi, come ha detto. Vabbè. Il dibattito sulle pensiline, belle ma poco funzionali, Pazzaglia di CNA dice dovevano essere verificate, anzi devono essere verificate quando pioverà. ci sarà grande caldo, in effetti sembra che non offrano grande riparo, non lo so. Tonelli dice che sono slegate dal paesaggio. E Rossi di Confesercenti dice che bisogna finire i lavori. Questi, sì, diciamo, direi che sia un auspicio assolutamente condivisibile, è meglio finire i lavori. Oltre che essere esteticamente belle, queste pensiline devono però pure funzionare, e per funzionare si intende assicurare agli utenti che il luogo di attesa del tram sia confortevole, una sala da tè, adesso poi è una pensilina, cioè non è che adatto a qualsiasi clima e temperatura, e di questo sono convinte le associazioni di categoria che intervengono sul tema delle fermate della tranvia ancora non complete, perché ai pali rossi bisogna aggiungere un tetto di cristallo, quindi non sono state ancora finite, non le stiamo ancora vedendo come dovranno essere in versione definitiva, ma stiamo rompendo i maroni anche sulle pensiline da una settimana, perché evidentemente, questo forse non vale soltanto, come si spesso si schernisce, gli attivisti, il servizio permanente, gli antagonisti che sono sempre a protestare, eccetera, eccetera, ma non solo loro, ma anche un sacco di gente, evidentemente, se sta da una settimana a discutere di una roba che non è manco definitiva, ha del tempo libero sicuramente da impiegare e dei byte, non troppi forse, di memoria del cervello da poter occupare con queste cose, beati loro. 7:27, andiamo in pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca a Celli, infila la valida.

0: Meteo.
1: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 21 maggio, una bella giornata simile a quella di ieri. Il tempo tende a stabilizzarsi e andrà avanti così per diversi giorni. Oggi sarà una giornata di sole con poche nubi di passaggio, senza precipitazioni, e le temperature tendono ad aumentare. Già oggi le massime arriveranno a 28-29 gradi, mentre domani venerdì sarà un'altra giornata praticamente estiva, con temperature che potranno anche toccare i 30 gradi per la prima volta durante l'anno. E come dicevamo, sarà così almeno fino al tutto il fine settimana e all'inizio della settimana prossima, quando appunto avremo delle giornate di sole pieno con minime diciamo sui 15-16 gradi, quindi molto tiepide, e le massime del giorno probabilmente andranno a 30 gradi e oltre per un po' di giorni. Staremo a vedere, non si prevedono grandi cambiamenti, si prevedono queste giornate dal sapore estivo e poi vedremo quando il tempo tornerà a cambiare, però per un po' di tempo la situazione sarà questa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
6: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
7: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
6: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Mente classica.
3: Ritorniamo in diretta, sono le 7.34 di giovedì 21 maggio, un po' di messaggi al 366-402-4022, esempio scrive quello che fa più male Fabrizio a proposito della flottiglia, un tema che abbiamo toccato poc'anzi riferendoci ai tre bolognesi che sono stati arrestati, di cui parlava il Carlino, per quello che fa più male è il silenzio assordante di certi riferimenti nazionali come la Segre o bolognesi, anche come De Paz, quando sventolano le bandiere palestinesi in piazza sono prontissimi però a gridare all'antisemitismo. In questi casi in effetti diventa più imbarazzato e assordante questo silenzio. Poi la Meloni, scrive Roberto, dovrebbe andare oggi stesso in Israele e pretende di tornare insieme agli arrestati, poi si parla del resto, si aspettala. E poi invece quanto alla domanda, così la curiosità che vi ho posto prima, la vostra canzone preferita di Guccini qual è? Andrea sta sul classico, la locomotiva, e invece Maurizio ne ricorda una, sì, che è particolarmente bella, che è questa qui.
4: Perché non sono quando non ci sei, ma resto solo coi pensieri miei.
3: Bellissimo, questo è lo stesso album che è D'amore, di morte e di altre sciocchezze, dal quale è stato tratto Cirano, che vi ho ricordato prima, e poi anche Quattro Stracci, bellissima, e altri gusti. La canzone della bambina portoghese, ma è dura fare una classifica, scrive Marchino. Invece dice, aspetta, chi è? Fermo un attimo, tutta l'opera buffa, questo è quello che dice Cristiano. Poi Stefano dice che tra Guccini più l'astinenza del caffè, la mia canzone ideale sarebbe Canzone della vita quotidiana. Sì, abbastanza. E andiamo avanti allora con lo sfoglio del quotidiano cittadino, e siamo pagina 6. Si schianta in autostrada, soccorso della Croce Rossa, ruba l'ambulanza e fugge. Ok, e questo è accaduto ieri. Un 41enne peruviano è stato arrestato dalla polizia stradale, aveva minacciato operatori sanitari e agenti danneggiando il veicolo, un altro che tutta casa. Nicoletta Tempera scrive: sirene spiegate, è scappato con l'ambulanza della Croce Rossa che lo ha appena soccorso. Scusate, ma mi fa ridere, se è andata bene ovviamente ne sono contento, però la folle fuga di un 41enne peruviano è iniziata con l'incidente in A14, si è conclusa in manette quando i poliziotti della postrada sono riusciti a bloccarlo, arrestarlo all'uscita 4 della tangenziale. Martedì sera alle 23.40 l'ambulanza è arrivata in autostrada al chilometro 11, dove l'uomo al volante di un'utilitaria si era schiantato contro un guardrail. All'inizio è stato collaborativo con gli operatori, tanto da ammettere di essere sotto l'effetto di stupefacenti, parecchi a quanto pare, e ha consegnato loro due involucri con la polvere bianca, presumibilmente cocaina, per un paio di grammi. Valutate le sue condizioni e tirato fuori dall'auto, l'uomo è stato caricato in ambulanza e il mezzo è partito alla volta dell'ospedale. Dopo pochi minuti però si era un po' ripreso. Il 41enne ha preteso la restituzione della droga, perché insomma forse ha capito che i soccorritori l'avevano già consegnata agli agenti della postrada. Il 41enne è diventato allora aggressivo, ha iniziato ad agitarsi, riuscendo anche a slacciarsi le cinghie con cui era assicurato alla barella, una situazione che è degenerata al punto che l'equipaggio per sicurezza ha deciso di fermarsi all'altezza del casello di Arcoveggio. Qui lui è sceso, li ha minacciati, sempre più aggressivo, ha sferrato calci all'ambulanza, ha rotto uno specchio, vecchia, insomma, dati i numeri, e a un certo punto è salito sul mezzo ed è scappato via. Agli operatori della Croce Rossa, rimasti a piedi al casello, non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Gli agenti sono messi all'inseguimento dell'esagitato che sfrecciava a tutta velocità e a sirene spiegate in tangenziale in direzione dell'aeroporto. Mi sono trovato anche il bottone per la sirena, e all'altezza della 4 però le pattuglie lo hanno intercettato e hanno bloccato il mezzo all'Ippo di Calderara. Anche con loro pare che nella cronaca del Carlino abbia dato il suo meglio, dopo aver tentato la fuga a piedi, minacciato i poliziotti, e alla fine è stato circondato, bloccato e arrestato per rapina impropria. Effettivamente non è una rapina qualsiasi quella di un'ambulanza. Gli agenti avevano anche azionato il taser, ma non lo hanno usato, e poi il resto della nottata se l'è passato alla dozza, ovviamente. Omicidio del capotreno, il processo va avanti. Ambro provò a chiamare i soccorsi, Jelenici invece grida contro i giudici, mafia. Imputato nervoso durante la visione dei filmati, scoppia a ridere. Dopo il delitto aggredì un altro ferroviere. L'ispettore della mobile dice che dall'analisi dello smartphone non è emerso nulla sul possibile moventi o dissidi. Chiara Gabrielli scrive che alza la voce, interrompe più volte avvocati e testimoni, scoppia a ridere quando vengono mostrati i filmati, si stiracchia, si muove nervosamente, protesta di continuo. Marin Jelenic viene richiamato all'ordine in più di un'occasione durante la seconda udienza del processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Anzola, ucciso il 5 gennaio scorso in stazione con una coltellata nella schiena mentre fuori servizio stava andando a incontrare un amico. L'imputato, il senza tetto croato 36enne, appena entra in aula inizia già il suo show, mafia, mafia, grida contro la corte d'assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo. Forse qualcuno gli ha suggerito di dare i numeri, non lo so, così ipotizzo, che insomma può essere sempre una tesi difensiva credibile. Te fai il matto che dopo vedrai che ti danno l'infermità mentale. E a pochi metri da lui, che si aggira avanti e indietro nella gabbia di vetro, c'è anche la compagna della vittima, Francesca Ballotta, che indossa una maglia con la stampa di Ambro, che suona la chitarra durante l'udienza, pesante da sostenere in diversi punti, tra cui la ricostruzione degli ultimi istanti di vita di Alessandro. Si commuove, si dispera, i suoi occhi sono sempre lucidi, ancora di più quando un operatore della Polfer, tra i primi intervenuti sulla scena del crimine, rispondendo alle domande del PM Michele Martorelli, racconta di come fu trovato il corpo in una grande pozza di sangue poco più avanti. Lo smartphone della vittima aveva composto il numero 110, quindi un tentativo di chiamata, quindi Ambro aveva provato a contattare, allora si ne deduce il 118, una richiesta di aiuto con le ultime forze residue prima di spirare. Un omicidio è stato ricordato ieri, commesso dopo un pedinamento di 11 minuti che si consuma in appena poi 5 secondi, il tempo cioè in cui Jelenic scompare e ricompare nelle immagini delle telecamere. In aula si mostrano i filmati, si ricostruisce quanto successo secondo per secondo, si vede Ambrosio camminare mentre si scambia messaggi al telefono, soprattutto subito dopo Jelenic, con un cappuccio grigio e zaino verde. Jelenic e Ambrosio nelle immagini non si parlano mai e non si evince che si conoscessero, spiega un altro testimone, l'ispettore della mobile Massimo Baldassini. Questi ultimi messaggi di Ambro sono scherzosi, tranquilli, non ha paura, e in quegli ultimi momenti ancora dentro il telefono di Alessandro prosegue, non c'era niente che potesse far pensare a un momento a dissidi, è emerso che faceva una vita normale con tanti amici e colleghi, aveva tante passioni, dai Pokémon alla musica. E viene fuori che poi sul treno per Piacenza, che Jelenic prese subito dopo il fatto, sputò ai passeggeri, poi in faccia ad un capotreno che gli diede pure un ceffone e gli diede un ceffone, uno schiaffo. Arrivarono i carabinieri, ma non era ancora stato emesso l'ordine di rintraccio, per cui lo rilasciarono anche subito. Fu catturato la sera dopo a Desenzano del Garda. In aula, a fianco all'imputato, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e dall'aver commesso il fatto in area ferroviaria, c'è un nuovo avvocato d'ufficio, Maria Luisa Marcuccio, dopo che poche ore prima ha revocato il mandato al suo legale di fiducia, Cristian Di Nardo. Marcuccio ha chiesto i termini. Io non so, io... poverina, adesso mi dispiace, perché però veramente spero che sia l'avvocato più scarso del pianeta e o forse il meno motivato di tutti, non so, ha chiesto i termini a difesa, prossima udienza il 17 giugno, voglio parlare con voi, dice ieri, dice alla corte, mi hanno portato a Modena, la polizia mi ha aggredito e ha rubato la mia roba, certo, se è utile, e questo è grave, sì sì, e cerca più volte di intervenire, appunto, che poi anche il presidente Riccardo alza la voce, stia zitto, lo faccio allontanare. Quando mi hanno arrestato, dice, non avevano i documenti, come hanno fatto l'identificazione? I genitori di Ambro erano assenti in aula, rappresentati dall'avvocato Numini, si sono costituiti parte civile, così anche il Comune di Bologna, la FIT, CISL, CGL, e le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Guglielmo Battisti. E vabbè, insomma, mi sembra che comportamenti siano abbastanza chiari. Ladro in azione da De Paz, un giovane entrato nel negozio di via Calzoleria e rubati 14 pantaloni sartoriali, l'autore poi è stato rintracciato e fermato e il titolare lamenta il fatto che la città sia vittima di microcriminalità, ha messo piede nel negozio senza fare rumore, in pochissimi secondi ha portato via una dozzina di pantaloni, così come è entrato di soppiatto è scappato via con la refurtiva, racconta il Carlino, è stato pizzicato nemmeno un giorno dopo e consegnato alla polizia, furto da Lady De Paz 1932, il negozio di abbigliamento da donna si trova in via Calzoleria, l'accaduto, il titolare Davide De Paz, che oltre ad aver sporto denuncia ha anche rintracciato il ladro nella giornata ieri, allertando la polizia che lo ha portato via. Il ladro, un giovane cittadino marocchino, era entrato in azione martedì in pieno giorno, nel negozio c'era solo mia mamma che per fortuna non si è resa conto di niente, dice il negoziante, la porta era aperta, il ragazzo dopo aver poggiato una busta sul gradino all'esterno è entrato quatto, si è guardato intorno senza fare rumore, approfittando dell'estrazione della signora ha portato via 14 paia di pantaloni per una perdita economica di 3.360 euro. Mazza, costano i pantaloni di De Paz, e è uscito, è andato via senza neanche troppa fretta, non voleva dare l'occhio dopo essere stato quatto, e è stato ripreso dalle telecamere, filmati, svolti dalla polizia, bla bla bla, e poi il giovane è stato seguito, un attimo, la merce l'abbiamo presa, l'abbiamo persa, dice, non la recupereremo mai, però abbiamo rintracciato lui, è stato riconosciuto da un familiare che ha visto camminare il ladro tranquillamente in via Indipendenza e allora gli ho chiesto che fine avessero fatto i miei pantaloni, lui ha detto solo tanto domani sono di nuovo qui, perché ormai, dice De Paz, la città è in mano alla microcriminalità e qui non si tratta di politica, siamo in balia dei balordi, perché il sistema avalla questo tipo di delinquenza, un cittadino quando è per strada deve sentirsi tranquillo e tutelato, io non mi sento così. Dopo aver seguito il giovane fino al mercato di mezzo ho chiamato una persona che lavora come guardia di sicurezza privata, che ha fermato il ladro in attesa della polizia, non aveva i documenti, è stato portato via, eccetera. La mail e la bufera in San Donato, Battilocchi, ex marito dell'ex presidente del quartiere, è stato assolto con formula piena. Presidente del quartiere si dimise poi per le polemiche, il marito era accusato per diffamazione. Cosa accadde? Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, si è schiusa così ieri in abbreviato la vicenda giudiziaria alla base del terremoto che lo scorso anno ha portato alle dimissioni di Adriana Locascio da presidente del quartiere San Donato San Vitale. L'imputato della vicenda con l'accusa di diffamazione era il compagno della Locascio, della presidentessa del quartiere, Andrea Battilocchi, difeso dall'avvocato Giacomo Foschini. Era accusato di essere l'autore di diverse mail dal contenuto asseritamente diffamatorio nei confronti di alcuni esponenti di Coalizione Civica e di Juan Cruz, che è il presidente della cooperativa sociale Eta Beta, come spiega lo stesso Battilocchi. La giudice Natalia Finzi martedì lo ha assolto con formula piena nell'udienza in cui le parti offese non si sono costituite. Le motivazioni arriveranno poi tra 40 giorni. La PM Gabriella Tavano aveva già chiesto l'archiviazione per la tenue entità del fatto a cui sia Battilocchi che i querelanti avevano fatto opposizione. Il giudice Sandro Pecorella aveva quindi disposto un'imputazione coatta con l'avvocato Foschini e aveva chiesto l'abbreviato. Accettare l'archiviazione, spiega il legale, sarebbe stata un'ammissione di un reato che, come adesso stabilito in sentenza, il mio cliente non ha commesso. E poi, però, insomma, tutto ciò ha creato un discreto putiferio politico, costringendo, portando la moglie, la compagna di Battilocchi, la presidentessa del quartiere San Donato San Vitale, alle dimissioni. Turismo, patto per la legalità. L'Epore vedrà le imprese sindacate, il lavoro, convegno della Fincams CGL, il rischio di infiltrazione e sfruttamento nei locali, serve un cambio di passo. Il dibattito dovrà coinvolgere, dice l'Epore, anche il lato delle aziende, parlerò con le associazioni datoriali. I problemi principali di cui si parla, appunto, si è parlato in questo convegno, sono i falsi part-time, lavoro nero, i contratti pirata, gli straordinari gratuiti e le donne e i migranti che vengono assunti con salari molto bassi. Ancora dal Carlino, Fabia si lamenta del bando anomalo per il bike sharing. Poi andiamo alla para gli spettacoli. Argentero, Luca Argentero intervistato dal Carlino, così come anche da Repubblica, l'ha sottoscritto oggi, sarà domani sera a Bologna in uno spettacolo che si chiama È questa la vita che sognavo da bambino, e dedicato a tre personaggi sportivi particolarmente significativi che lo hanno ispirato. Sono Walter Bonatti, che è il re delle Alpi, fece la prima scalata al K2, ma anche Luisin Malabrocca, inventore della maglia nera, e Alberto Tomba, che poi è diventato anche amico di Argentero. E cosa dice? Insomma, Tomba insegna che puoi vincere tutto, la cosa più importante è l'affetto di chi ti segue, che rimane immortale. Lo sport è una parte imprescindibile della mia vita, le montagne è una delle mie più grandi passioni, figlio di un maestro di sci, però non è mai stato affrontato, dice, il livello agonistico, è un tennista mediocre, e insomma, racconta un po' tutta la sua traiettoria e il suo momento anche artistico. Teatro, al teatro dice che il pubblico rimane piacevolmente sorpreso perché non ha molta esperienza, non il pubblico, lui lo ammette, e quindi non proviene da una lunga tradizione teatrale, e quindi garantisce che invece possano rimanere stupiti dalle sue performance, dalla sua performance di domani sera al Europa Auditorium. E ancora un'intervista a Donatella Finocchiaro, che sarà in San Petronio questa sera alle 21 per Scolè, che è un'iniziativa in cui questa sera è una rassegna che è stata ispirata dal cardinale Zuppi, affidata al professor Ivano Dionigi, ex rettore e illustre latinista della nostra città. Propone una riflessione sullo stare nel dolore, la cura dell'adolescenza, ne parla la psicologa psicoterapeuta Loredana Cirillo. Donatella Finocchiaro, l'attrice, invece accompagnerà l'incontro con letture di Ifigenia in Aulide di Euripide. E leggerò un prologo del romanzo di Loredana Cirillo, Soffrire di adolescenza, e poi il monologo di Ifigenia, Sofferente per il sacrificio che le è stato chiesto, a cui si presta per amore del padre e della famiglia perché lo ritiene giusto. È una metafora dell'oggi, di una generazione che un po' si sacrifica per questi genitori che non sono capaci di educarli, un tema che dice di sentire molto vicino. Donatella Finocchiaro è ovviamente un'attrice di grande valore. Poi ancora altri appuntamenti per questa serata. Attenzione, allora, stasera al al Rione San Nicolò, questo nuovo spazio appunto che c'è in San Felice, arriva Ilaria Maria Sala, ma questa volta non parlerà di quadrilateri e taglieri. La giornalista, quella che fece insomma, la critica alla sua città, perché insomma, ha lasciato Bologna quando aveva 17 anni, poi è andata a Cina, a Tokyo, Hong Kong, eccetera, scrive per il New York Times, scrisse quella intemerata, quella avvelenata contro la città dei taglieri un anno fa, provocando l'indignazione dei tanti, tra cui anche quella del primo cittadino. La giornalista autrice questa sera presenterà il volume dalle 18 alle 20, due ore di presentazione, mazza, al San Nicolò. Si chiama Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dell'Asia. Interessante. E viene intervistata da Benedetta Cucci, ad esempio, corbezzolo italiano, cosa simboleggia il corbezzolo italiano? E nel corso di questo lavoro ho constatato che pochissimi in Italia sono al corrente che il nostro fiore sia il corbezzolo. In effetti devo ammettere che anch'io vivevo fino a questo istante nella totale ignoranza della funzione del corbezzolo nella nostra vita e soprattutto nella storia d'Italia, e scelto invece il corbezzolo nel Risorgimento perché ha le foglie verdi, i fiori bianchi e le bacche rosse. Vabbè, fatto che ci racconta bene del modo strumentale e funzionale di scegliere i fiori, ma anche di gestire alcuni giardini secondo le esigenze politica di un certo momento, in questo caso l'Unità d'Italia. Insomma, una guida floreale, Flower Power, questa sera al Rione San Nicolò. E poi è stata presentata anche l'estate di Villa Serena, musica, food truck e mercatini. Giovane associazione Stay Serena propone un programma di attività che sono state pensate un po' per tutti, dalla mattina alla sera, hanno presentato ieri e quindi la parola d'ordine sembra, dicono, essere la socialità, l'aggregazione, e ragionare su una programmazione che non punta a nomi altisonanti ma a un giorno per giorno, che coinvolge adulti, bambini, figli, famiglie, corsi di yoga, pilates, fitness, eccetera, come spiega Marco Salicini, che è il presidente di Stay Serena, che è anche nostro collega e opinionista calcistico, e racconta un po' tutto il programma di Villa Serena per questa estate bolognese, e lo trovate sul Carlino. Detto questo, noi passiamo un attimo, ecco, sfogliamo un attimo i messaggi, non i giornali. Le mie canzoni preferite sono Emilia e Canzone dei 12 mesi. Questo è domenico, stiamo parlando delle canzoni di Guccini. Ho chiesto prima quali fossero le vostre preferite, non riesco a scegliere, farei torto a tutte le canzoni di Francesco, che è un genio assoluto, dice Roberto. Poi questo mi manda un messaggio che però adesso non lo posso mandare in onda. E poi a proposito della notizia prima, sì, dunque Lorenzo, a proposito di quello che è scappato in ambulanza, insomma, il personaggio evidentemente in stato di forte alterazione da stupefacenti, Lorenzo dice: fortuna che l'hanno fermato prima che arrivasse in aeroporto, se no decollava con il primo aereo, pilotando il primo aereo disponibile. Vabbè, adesso tutte queste qua che sono un po' questi messaggi, voi stessi autori capirete che non è il caso di io li legga, perché delle querele non ne ho mica voglia, e immagino neanche voi, quindi vi proteggo da queste cose. Mai tanto un dialogo tra me e voi, mi scrivete le cose che sì, non possono neanche essere dette per radio, vi rendete conto da soli, ma va bene. E noi andiamo adesso invece di nuovo, ci fermiamo un attimo per GR e meteo.
5: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
6: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio! Sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
5: alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
7: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
5: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 7:59 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
15: I crimini di Netanyahu del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
14: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosarero sconfitti 3-0 all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
13: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, meteo.
16: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 21 maggio, una bella giornata simile a quella di ieri. Il tempo tende a stabilizzarsi e andrà avanti così per diversi giorni. Oggi sarà una giornata di sole con poche nubi di passaggio, senza precipitazioni, e le temperature tendono ad aumentare. Già oggi le massime arriveranno a 28-29 gradi, mentre domani venerdì sarà un'altra giornata praticamente estiva, con temperature che potranno anche toccare i 30 gradi per la prima volta durante l'anno, e come dicevamo sarà così almeno fino al tutto il fine settimana e all'inizio della settimana prossima, quando appunto avremo delle giornate di sole pieno con minime diciamo sui 15-16 gradi, quindi molto tiepide, e le massime del giorno probabilmente andranno a 30 gradi e oltre per un po' di giorni. Staremo a vedere, non si prevedono grandi cambiamenti, si prevedono queste giornate dal sapore estivo e poi vedremo quando il tempo tornerà a cambiare, però per un po' di tempo la situazione sarà questa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometio.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
17: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
18: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
19: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
18: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
0: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
20: Questo divano è bellissimo.
21: Prendilo.
20: Aspetta, anche quello.
21: Deciditi.
20: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
21: Problemi seri.
20: Allora li provo tutti.
22: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
1: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
27: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Di nuovo insieme alle 8.05, di nuovo buongiorno, questa è la terza parte di Tempo Perso con Emilio Marrese, che vi augura una splendida giornata. Il capotreno cercò di telefonare gli ultimi minuti di Ambrosio, è il titolo di apertura anche di Repubblica Bologna, che riferisce del processo, abbiamo già letto dal Carlino, su le prodezze di questo Marin Jelenic in aula ieri, 36enne croato accusato di omicidio, ha avuto un atteggiamento sprezzante. Scrive Repubblica, la ricostruzione dei periti dice che Ambro, la vittima, provò a comporre il numero d'emergenza e a chiedere aiuto. Repubblica dedica un articolo a pagina 2 e un approfondimento in taglio basso, sicurezza in stazione, più luci e controlli, nodo pass per il cancello, una stazione in cerca di sicurezza è quella di Bologna, scrive direi Merini, sì, è quella finita al centro dell'attenzione generale, soprattutto per queste frequentazioni indesiderate. Negli ultimi mesi le istituzioni sono sedute più volte al tavolo per trovare le soluzioni migliori, sia partiti dalla zona teatro dell'assassinio, dove sono state implementate le telecamere, è stata migliorata l'illuminazione, poi un aumento dei presidi delle forze dell'ordine, del personale di FS Security tra i binari, sottopassi, sale d'attesa. In realtà però le giornate scorrono come sempre: nel parcheggio è stato montato un cancello che dovrà garantire l'accesso solo al personale autorizzato, però al momento è solo un dovrà, perché devo ancora distribuire i pass alle persone che ne hanno diritto. Insomma, passati poi 5 mesi, diciamo che non corrono, ecco, ai ripari. Poi anche su Repubblica la storia di questo rocambolesco furto di autostrada con fuga di ambulanza in autostrada con fuga da parte di un cittadino che peruviano che ha in evidente stato di alterazione ha fatto sua prodezza ieri e poi ancora. C'è una storia a pagina 5 sui pavoni di Punta Marina. Canta pavone, inno di Punta Marina tra t-shirt, calamite e bus di turisti. Addirittura fra tutte le leggende metropolitane che da giorni passano di bocca in bocca a Punta Marina c'è pure questa, scrive Sabrina Camonchi. Lo scorso weekend sarebbero stati avvistati non uno ma addirittura due pullman zeppi di turisti per vedere, fotografare e filmare i pavoni che volano di casa in casa, di pino in pino, di giardino in giardino, bloccando pure il traffico delle automobili. Da quando è scoppiato il caso della colonia di pavoni che hanno almeno un centinaio di esemplari a Punta Marina, ma è in corso in realtà un censimento che è stato voluto dal Comune di Ravenna, telecamere, trasmissioni, stampa internazionale addirittura hanno acceso i riflettori su questo angolo di riviera adriatica. Devo dire che è meglio andare a vedere i pavoni che andare al mare, quindi qualsiasi cosa che non sia il mare aiuta, e anche i pavoni possono essere un richiamo per curisti, curiosi e turisti, o anche i curisti, che è un neologismo che ho appena coniato, che è la crasi tra un turista curioso va bene. E 3000 anime Punta Marina, che d'inverno sono circa, l'estate invece sono circa il doppio, è un borgo, scrive Camonchia, schiacciato dalla movida di Marina di Ravenna e dal turismo per famiglie di Lido Adriano, stando sempre alle chiacchiere di paese, dai bar ai tabacchi, dai chioschi delle piade agli stabilimenti che stanno ora spianando la spiaggia per metterci lettini e ombrelloni. Anche gli albergatori non sarebbero troppo contenti dal clamore mediatico suscitato dai pavoni, che di clamore ne sanno fare tanto, appunto, proprio mentre la stagione sta partendo. I pavoni fanno versi inquietanti, vero, non so se avete mai sentito il verso del pavone, è tanto bello, ma come capita anche a tanti uomini, tante donne, cioè come Beppe, dopo lo senti, apre bocca e dice oddio, e crolla tutto il, e anche il pavone è bellissimo da vedere, però insomma, adesso non faccio l'imitazione del pavone, però meglio ve la risparmio questa, spero ve ne siate grati. I pavoni fanno versi inquietanti che disturbano il sonno, il rischio dicono è quello delle disdette dell'ultimo minuto, che invece è tranquillo. L'hotel titolare dell'hotel Oceano Mare che dice no, ma ha distrutto niente nessuno, lavoro soprattutto col turismo legato agli affari e quindi non so, al traffico di pavoni. A questo punto intanto lungo il viale dei navigatori c'è chi si è attrezzato con i gadget, tazze con i pavoni in vetrina, cartoline eccetera. E poi vabbè, insomma, calamite da frigo coi pavoni e quindi niente, insomma, Marina, Punta Marina, come dire, si pavoneggia. E poi la F, Fortitudo, ha steccato la prima ieri con l'ultimo tiro sbagliato di Sorokas, la lunetta, ha perso in casa con Verona. Inizia molto male questa serie playoff nella quale in teoria si era appena festeggiata la possibilità della Fortitudo di giocarle tutte in casa, anche la finale. Poi c'è l'inserto weekend con una intervista di Luca Argentero fatta da sottoscritto, quindi anche oggi non può mancare la rubrica dell'autorassegna stampa. Luca Argentero tomba e non solo i miei miti in scena, attore domani all'Europa Auditorium. Abbiamo già detto prima, la domanda, cosa che mi interessava molto è: scia meglio lei di come tomba reciti? E lui risponde: sì, sono figlio di un maestro di sci, ho avuto un'impostazione solida, mi riesce molto bene. Lui invece ha recitato poche volte, ecco, per fortuna, insomma, sarebbe da aggiungere, ma Alex l'Ariete rimane un film cult. E poi vabbè, insomma, varie domande risposte eccetera, così. E una cosa a proposito del calcio: Argentero confessa di essersi disamorato perché, insomma, il livello di educazione, maleducazione, antisportività, isteria, esagerazione dello sport, del calcio, non gli piace più, lo trova arrogante, pieno di rabbia e frustrazione. Un esempio lampante, dice, nello stesso giorno in cui alle Olimpiadi invernali la seconda e la terza arrivata si inchinavano davanti all'oro della Brignone, Bastoni esultava per l'espulsione ingiusta dell'avversario. Sono due immagini a confronto che fotografano nitidamente gli spiriti sportivi ai poli opposti, e io sto col primo, dice Argentero. Poi c'è un viaggio nella storia dell'Arena del Sole interessante, che è fatto dalla compagnia Narrando Bo, che porterà nel cuore del teatro, che ormai in città è stato aperto nel 1810. Finiti gli spettacoli, si resta in scena con la compagnia teatrale Narrando Bo, scrive Sabrina Camonchia. Il pubblico entra nei camerini, nella costumeria, visita il sottopalco, tutto quello che solitamente viene prima dell'entrata degli attori sul palcoscenico. Solitamente sono luoghi riservati solo alle compagnie e alle maestranze, ma Storie e segreti dell'Arena del Sole è un viaggio di 70 minuti nel dietro le quinte di uno dei teatri più amati della città, col consueto stile che unisce narrazione, documentazione storica e coinvolgimento del pubblico. Il collettivo Narrando Bo conduce una passeggiata attraverso due secoli che hanno visto la nascita del teatro di Via Indipendenza, progettato dall'architetto milanese Carlo Aspari. Dopo aver già visto in passato Emilia Romagna, teatro ci ha chiamato per queste date con l'idea di tenere aperto il teatro mostrando i suoi spazi. Uno spettacolo realizzato da Giulia Quadrelli con Leonardo Bianconi, Luisa Borini e col progetto sonoro di Leo Merati, comincia dopodomani, si concluderà il 21 giugno. Le visite si tengono, attenzione, a mezzogiorno la mattina, repliche 30, 31 maggio, 6, 7, 20 e 21 giugno, 6 occasioni, 7 per andare a vedere cosa c'è dietro le quinte dell'Arena del Sole, che è un viaggio che porta alla scoperta dei suoi luoghi più noti e meno noti, varie tappe, vari linguaggi, aneddoti del passato. Diamo voce ai personaggi che l'hanno attraversato e permettiamo al pubblico di sbirciare anche dietro le quinte, mondo fatto di immaginazione, vocazione, ma anche tanta scaramanzia. Ad esempio il viola lì sotto è un colore vietato. Poi c'è un'intervista a Matteo Fallica, che è uno stand-up comedian emergente a Bologna. La sua stand-up comedy ironizza su equivoci e vezzi, torna al Testoni. Lo spettacolo si intitola Troppo Noi, racconto di equivoci, vezzi italiani e bolognesi anche. I biglietti sono già esauriti e si va in scena alle 21. Lo intervista Bortolotti. Luca, i bolognesi cosa fa ridere? Gli chiede tra le varie cose. Da quando pubblico battute contenuti sui temi locali, ho notato che c'era un vuoto di comicità bolognese. Effettivamente sì, è un po' che dopo aver avuto una grande tradizione e tanti comici in passato, ultimamente abbiamo poco da ridere, evidentemente, non lo so, abbiamo perso forse capacità di ironizzare, che era stata una delle nostre principali caratteristiche. Al bolognese medio piace lamentarsi, sì, e ci autodefiniamo provinciali, di questo vado fiero. È autoironico e permaloso, un cortocircuito ironico su cui si può giocare all'inizio degli spettacoli. Parlo sempre col pubblico di temi locali, a Bologna ad esempio il gioco dei campanilismi funziona sempre. Il tifoso di Bologna fa parte anche del suo repertorio, dei suoi sketch. Molti pensano che sia io, in realtà del calcio non so granché. In quei contenuti interpreto il bolognese medio che è fissato con stadio e partite. Abito vicino allo stadio, ma credo di esserci entrato solo una volta in vita mia. Aspetto qualcuno che mi inviti al Dallara per scrivere un pezzo su un'esperienza che immagino mistica. A quest'anno si vede veramente, quest'anno i santi sono stati evocati tutti e si sono presentati tutti in processione a Dallara, quindi è stata un'esperienza molto mistica per altri versi quest'anno, in passato per quelli opposti, ma poi possiamo comunque suggerire il fatto che, se uno vuole, ci sono delle biglietterie che vendono i biglietti per il Dallara, e se uno vuole li compra e ci va, quindi ci si può anche andare autonomamente, senza, un po' come gli spettacoli del teatro, no? Senza dover aspettare che qualcuno ti inviti, ma è un suggerimento artistico, non è assolutamente una critica. Che cosa succede qui? Allora, vediamo un attimo. Pensavo che il corbezzolo italiano fosse l'idea dei terzini invertiti avuta dall'allenatore del Bologna, dice Enrico. Corbezzolo di italiano, buon proseguimento, grazie anche a te. Sarebbe bello accogliere, dice invece Pierpaolo. La signora Sala, quella che insomma criticò Bologna per la sua deriva, devo dire non senza qualche ragione, però sai com'è, è stato ritenuto anche fuoco amico se sul New York Times proprio una bolognese si lamenta di come si stia trasformando Bologna e ci sarebbe bello accoglierla stasera con un bel aperitivo di taglieri, suggerisce Pierpaolo. E poi Pierpaolo stesso dice che così racconta un episodio di come si possano sfruttare a fini turistici gli eventi. Adesso Punta Marina sfruttano i pavoni, quando è stato all'Efkada in Grecia c'è stato il terremoto, dopo un po' vendevano i cocci grandi e piccoli delle anfore con scritto sopra souvenir of earthquake 2002, esatto, souvenir del terremoto, insomma c'è poco da scherzare. Stamattina c'è stata una scossa forte anche di nuovo ennesima ai Campi Flegrei. Questo, ok, grazie per questo messaggio, poi dopo ci sentiamo. E bene, andiamo al Corriere di Bologna, ci siamo, sono le 8:18, intanto scalda i suoi motori Dario Ronzulli e pronto ad arrivare il Corriere di Bologna, eccolo qui, da sorso d'acqua, se no stamattina ci strozziamo. Paura per i tre bolognesi in Israele, il titolo principale anche del Corriere di Bologna. La missione, anche loro fermati, ammanettati, bendati, con la flottiglia c'è una dottoressa che si trova in Turchia, sempre di Bologna. Sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Ilaria Mancosu, scrive il Corriere. Fermati in Israele in acque internazionali, scrivono Chiara Marchetti e Francesco Rosano, trasferiti nel carcere di Ashdod. E provo orrore, dice la madre di Alessio Catanzaro, il governo protegga i diritti dei membri della flottiglia, scrive in una lettera alla madre di Gilli, mi aspetto che il governo protegga i propri cittadini, dice la compagna di Mancosu. Oggi in Piazza Maggiore c'è stato, ci sarà, non so, il sit-in per il rilascio, pagina 2-3, ieri, sì, no, c'è stato ieri, ho anche visto che c'erano con striscioni e bandiere a protestare, a chiedere il rilascio. Tre in arresto, la rabbia delle famiglie, orrore per quei video, ma il governo fa poco, questa è la loro accusa. Gli attivisti in piazza ieri per chiedere il rilascio, illegale e disumano, guidati dalla vice sindaca Clancy, che abbiamo già letto prima. Poi Castel San Pietro, un proiettile in busta alla sindaca, recapitato ieri mattina a Francesca Marchetti, con una lettera minatoria è stata disposta alla vigilanza, un gesto vile e inaccettabile, lo ha definito il governatore Michele De Pascale, ne scrive sul Corriere di Bologna Federica Nannetti. C'è un'intervista alla sorella del Francesca Rizzello. Un attimo, allora, mio fratello, fammi capire. Mi ha dato 19 coltellate, aveva problemi psichici mai curati. Francesca Rizzello, ferita nel 2019, parla dopo i fatti di Modena. Il disagio mentale, dice, è sottovalutato, il silenzio sarebbe complicato, per questo 7 anni dopo ho deciso di raccontare. È stata coltellata nell'aprile del 2019 dal fratello, affetto da gravi disturbi psichici, un calvario che è iniziato diversi anni fa, quando erano adolescenti. TSO, patologie accertate, richiesta di aiuto, il sistema si accorge di lui solo dopo la tragedia. Incontriamo Francesca, che si trova in un centro estetico, l'ha incontrata il Corriere con Valentina Lanzilli, a 7 anni di distanza da quello che è accaduto ha deciso di liberarsi, scrivendo un lungo post. Non avevo mai parlato di quello che era successo, è arrivato il momento, non è possibile che questa società non veda il pericolo fino a che non c'è la tragedia. In questi giorni sento più parlare del fatto che l'attentatore è marocchino e non della piaga del disagio mentale, del fatto che queste persone e le loro famiglie vengano lasciate sole, tutto viene scaricato sui familiari. Ad esempio, dice, mio fratello è italiano, non è per chiarezza, non è la sorella dell'attentatore del folle di Modena, è un altro caso. Questo, dice, mio fratello è italiano, ha tentato di uccidermi, ma non ha scelto di nascere malato. E per non so quante volte ho sentito la frase, se lui non si vuole curare noi non possiamo fare niente, possiamo intervenire solo se facesse qualcosa di grave, ma una persona persona deve essere obbligata a farsi curare. Mi hanno scritto tantissime persone in privato dopo il mio post ringraziandomi per il coraggio, raccontando di situazioni simili. Bisogna fare qualcosa prima che queste cose accadano. I campanelli di allarme ci sono, restano la maggior parte delle volte inascoltati. E quindi, insomma, racconta l'episodio con il suo fratello ed è un così, è una testimonianza che sottolinea il fatto che il disagio mentale e psichico non si riesce, non viene affrontato, a suo dire, da testimone diretta colpita nella viva carne, non si riesce a affrontare come si dovrebbe e come le istituzioni dovrebbero fare. Ho un appartamento libero, mi offro di ospitare le famiglie delle vittime di Salim, dice questa signora Francesca Rizzello. Poi ancora, pediatri in rivolta contro la riforma, no alle ore nelle case di comunità. C'è un sindacato che si chiama anche Scialpi. Ah no, non è un sindacato, è una segretaria provinciale, chiedo scusa, è la segretaria provinciale Valeria Scialpi. Che adesso evoca altri ricordi. Qual era quella di Scialpi? Aspetta che c'ho un attimo. Cigarettes and Coffee era quella lì. Cigarettes and Coffee e niente più. FIMP Bologna, così si snatura, chissà se sono parenti, così si snatura il rapporto con le famiglie. I pediatri dunque sono contrari a partecipare alle case di comunità. E poi ancora, tortellini a 59 euro, impossibile a meno, distinguete con l'intelligenza artificiale quelli fatti a mano. È un'intervista che fa Francesca Blesio a Ianieri, che ha, Claudio Ianieri, che ha fondato un'azienda informatica, appassionato di cucina, e ha creato questa azienda che si chiama Sfoglina Bio. Abbiamo ricevuto, dice, commenti in cui criticano il pezzo di tortellini, 51 euro al chilo, ma siete pazzi? Allora, intanto sono 59 e poi facciamo due conti. Comincia così il suo reel su Instagram, 59 euro mica male. E Claudio Iarini, plastificio alla Sfoglina Bio, che è stato inaugurato in autunno, quotatissimo, ora in rampa di lancio, dice: noi per fare un chilo di tortellini ci mettiamo due ore, quindi 17 euro lordi per due di mano d'opera, 12 euro di materia prima. Ma solo il parmigiano lo paghiamo 24 al chilo, mettiamo 10 euro di costi di gestione, fanno 56 euro, li vendiamo a 59. Se aggiungiamo qualche spesuccia extra andiamo addirittura a rimetterci. Il reel in questione ieri aveva già ottenuto 366.000 visualizzazioni e 7.000 cuoricini. I commenti sono di altro tenore rispetto ai primi citati, però il senso generale è: la qualità si paga. Bravi. Al telefono Ianieri dice che il nostro tortellino costa così perché è piccolo, fatto a mano, pieno di roba buona. Sappiamo che il prezzo è alto, ma non possiamo farci niente. E una persona in un'ora fa mezzo chilo di tortellini, una macchina ne fa 100 kg, quindi se li fai artigianali il costo, dice, è questo. In città i tortellini artigianali però di solito costano intorno ai 40 euro. Non sta a noi rispondere, dice, non sarebbe elegante, ma basta fare due conti oppure fotografare i tortellini che acquistate, poi fotografate i nostri, fate un copia e incolla e chiedete a ChatGPT di riconoscere quelli artigianali. Rimarrete sorpresi dalle risposte. All'intelligenza artificiale noi però chiediamo anche altro. Nasciamo informatici, sfruttiamo l'intelligenza artificiale, chissà poi se si arriverà a... Lui accusa gli altri, in poche parole, velatamente lascia intendere che gli altri usano la sfoglina artificiale. E vogliamo fare tutto a mano, quindi il nostro team crescerà, stiamo raccogliendo i dati per stimare quante persone ci serviranno in più, visto che vogliamo assumere a tempo indeterminato e tenerceli anche stretti, eccetera eccetera. Poi, insomma, vabbè, quindi il tortellino a 59 euro in effetti colpisce. E poi c'è un'intervista anche a Sassi, a Mannalisa Sassi, che si congeda dalla guida di Confindustria Emilia. Dal Covid alle guerre, 4 anni difficili, questa regione può puntare alla crescita, dice in un'intervista a Luciana Cavina sul Corriere di Bologna. E infine si va ovviamente allo sport, e adesso tra brevissimo parlerete soprattutto di basket con questa brutta partenza, di tutti e due i playoff, sia di Virtus che di Fortitudo, queste ultime due sconfitte. E poi ancora io la lirica e Pavarotti, opera Guccini al Duse dal 29 al 31 ottobre. Abbiamo aperto con questa notizia delle canzoni di Guccini trasformate in versione lirica che andranno in scena a fine ottobre a Bologna. Le stanno preparando adesso al Teatro Comunale con la consulenza, l'aiuto e la guida di Giorgio Comaschi. Io la lirica e Pavarotti, questo è l'intervista cioè l'intervista, sono le frasi di Guccini su questo lavoro. Pavarotti ci è andato a scuola e basta, questo ha raccontato in realtà le magistrali, ha raccontato il maestrone. E quindi abbiamo aperto con Guccini, chiudiamo la nostra puntata con Guccini. Quando pensi di organizzare la cena con la tribù? È vero, abbiamo lanciato questa idea della cena di tutti gli ascoltatori di Bologna 1. Adesso ci organizziamo e magari a giugno o i primi di luglio, forse quando finisce la trasmissione, che durerà ancora un mesetto, come di solito, diciamo che andiamo in vacanza il 30 giugno col tempo perso, e poi dopo ci troviamo a gozzovigliare. E Punta Marina potrebbero chiamare Rita Pavone come testimonial, suggerisce Cri, che

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
6: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
5: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
9: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante Pizzeria Caruso.
9: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
18: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, le 8:34 minuti in questo giovedì 21 maggio con l'ora Dario che prende il via ufficialmente. Saluto Emilio Marrese da cui raccogliamo il testimone come sempre a quest'ora, lo ritroviamo domattina con Tempo Perso e noi invece saremo qui in onda fino alle 12 per questa mattinata.

che sarà naturalmente dedicata in gran parte al basket e ai playoff e a questa serata amarissima, amarissima per la Fortitudo, sconfitta in gara 1 da Verona. Una partita diciamo, non particolarmente esaltante dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista agonistico, sicuramente dal punto di vista delle emozioni, sicuramente negativa per i tifosi bianco-blu, vista la sconfitta che è arrivata, una sconfitta che spariglia già subito, pronti via le carte con la Fortitudo che a questo punto è obbligata ad andare a vincere una partita a Verona, tenendo conto che però prima c'è gara 2 domani sera sempre al Paradozza, è una Tezenis Verona che ha mostrato di avere la capacità di fare quel qualcosina in più necessario per vincere al Paradozza, quindi una serie che non inizia sicuramente nel modo migliore per la F, per la sconfitta sicuramente in primis ovviamente, ma anche in secundis, e poi per quelli che sono stati un po' i temi della partita che andremo poi ad analizzare sentendo anche le voci dei protagonisti al termine del match. Quindi partiremo da qui, vigilia anche di gara 3 per quanto riguarda la Virtus in casa di Trento domani sera, ve la raccontiamo in diretta su Nettuno Bologna 1 dalle 19.30 con il pregare, anzi in realtà già prima perché alle 19 è venerdì, quindi alle 19 c'è buzzer beater giustamente, quindi ripartiremo da quell'ora lì e poi naturalmente alle 20 il racconto del match e a seguire il post partita. Ieri intanto è stato ufficializzato anche l'orario che vi anticipavamo nella mattinata di ieri, ovvero l'orario di gara 4 alle 17 per quanto riguarda il match. Vedremo che tipo di valore avrà e se sarà o meno l'ultimo della serie. Nel caso gara 5 è in programma martedì sera con orario anche questo da definire alla Virtus Arena. Parleremo anche di Bologna naturalmente perché da questo punto di vista c'è una sfida contro l'Inter che si avvicina, una sfida che però dal punto di vista della classifica non ha grande impatto, per non dire nullo, però ieri il Bologna ha comunicato che la prevendita va a gonfie vele con 30.000 spettatori attesi sabato pomeriggio per quella che è di fatto un'amichevole di lusso di fine stagione, ma che rappresenta comunque soprattutto l'occasione per salutare la squadra prima del rompete le righe, ed è già tanto che non ci sia il Genoa in mezzo, quindi almeno siamo un po' più tranquilli su quello che può essere il risultato finale della partita, almeno non c'è la certezza che è una sconfitta, almeno insomma quello rende tutto un po' più interessante, mettiamola così. Battute a parte, ne riparliamo, così come parleremo anche della primavera naturalmente, perché oggi c'è il primo turno della fase finale a Roma alle 18 al Tre Fontane, radio cronaca diretta su Nettuno Bologna 1, gara da dentro fuori, 90 minuti, non ci sono supplementari, non ci sono rigori, quindi chi vince la sfida va in semifinale contro la Fiorentina domenica. Il Bologna è obbligato a vincere per passare il turno, visto che la Roma gioca in casa, anche perché ha avuto un miglior piazzamento in campionato e quindi in caso di parità al 90esimo passa la Roma, che 2 risultati su 3, e il Bologna invece è obbligato a vincere. Ve la raccontiamo più con Leonardo Bosello e naturalmente poi con Leo ci risentiremo tra poco per commentare e per presentare la sfida. Ieri vittoria dell'Aston Villa nella finale di Europa League, non sorpresa direi assolutamente, 3-0 netto. Friburgo era partito molto bene, è partito molto più convinto, molto più determinato. L'Aston Villa ha faticato un po' a entrare in partita, poi gran gol di Tielemans e da lì la partita sostanzialmente è finita, è stato un colpo che ha messo veramente KO il Friburgo. Poi è arrivato il super gol di Buendia, giocatore clamoroso, clamoroso, se ne parla sempre troppo poco secondo me di Emiliano Buendia, e che invece sta avendo certamente il momento migliore della sua carriera, proprio dal punto di vista anche della qualità del gioco che riesce a fare, e c'è anche l'assist per il 3-0 di Rogers. Insomma, Buendia ha messo sicuramente il proprio marchio su questa finale. Aston Villa dunque che torna a vincere un trofeo europeo a distanza di ho perso il conto una Coppa dei Campioni vinta nell'82, quindi con grande tanto, sono 44, eh sì, sono 44 anni e dovrei anche ricordarmelo visto che è la mia età, ma vabbè, lasciamo perdere. E quindi complimenti alla Aston Villa che corona un percorso in Europa League sostanzialmente perfetto, perso due partite

Una cosa che mi rende orgoglioso è che tutti quelli della finale di ieri li ho visti dal vivo al Dallara, questo ci può stare assolutamente. Luca comunque per la proprietà transitiva, visto che Calafiori vincitore della Premier ha giocato nel Bologna, allora il Bologna dovrebbe giocare in Champions. È giusto, è assolutamente perfetto Luca, più di quello non si può aggiungere. Allora vado anche sulla Fortitudo, sulla partita di ieri, su gara 1 di ieri. Non bene ieri sera la gestione dei time out di Caia, scrive un ascoltatore. Sì, in realtà poi il primo momento buono della partita F è coinciso anche con un'uscita dal time out nel primo tempo, quindi da quel punto di vista diciamo, quantomeno c'è stato un effetto positivo portato da almeno un time out nel corso del secondo quarto, quando Verona aveva provato a prendere un po' a lungo in una partita che è stata anche abbastanza agonica dal punto di vista realizzativo. Quindi in una partita così tendenzialmente fare dei mini break può essere quello che spariglia le carte. Ieri non è stato così, anche perché poi ci sono stati spesso contro break, tra cui anche quello del cos'era, 14-2, avevo segnato un appunto. Sì, 14-2 in uscita dal time out nel secondo quarto, quando poi di fatto Verona non ha più trovato la via del canestro. Però nel secondo tempo certamente ci sono stati più momenti in cui la F ha perso il filo con la partita. E sostanzialmente è vero che siamo a rimpiangere l'1-2 di Sorokas, che poteva dare i supplementari. È anche vero che se non c'è imbrocco con due triple a ridare slancio alla Fortitudo, la partita finisce anche prima. Perché comunque aveva Verona preso quel più 5 che era, sembrava insomma poter essere, più 5 poi più 4 con i Giannis triple pin, essere quello di un po' più così da chiusura dei conti. E questo per dire che alla fine Verona, nel momento in cui ha preso il vantaggio un paio di minuti dalla fine, quel vantaggio poi l'ha tenuto fino alla fine, e quindi brava Verona, al di là poi di come la Fortitudo sia uscita dal timeout o meno. La Fortitudo sta pagando la scelta di non allungare il reparto lunghi, come si fa a pensare che Sorokas potesse far reparto da solo puntando alla promozione. Già facendo una stagione della clamorosa Sorokas, questo va detto, anche ieri. Poi sì, ha sbagliato il libero, con Avellino è apparso anche abbastanza stanco, ieri sicuramente meno. Non ha un cambio, perché il cambio doveva essere Benvenuti e poi è diventato Moretti, con cui peraltro solo che si è giocato spesso anche insieme. Forse da De Vico, ecco, si poteva pensare di avere qualche un po' di minutaggio in più, però il fatto che la Fortitudo abbia scelto di andare sui migliori disponibili sul mercato, non necessariamente nei ruoli di cui aveva bisogno, cambio Benvenuti in Bro, proprio va in questa direzione qui, è una scelta che vediamo insomma se pagherà o meno. Sicuramente Sorokas ha fatto una stagione clamorosa e adesso comincia però a sentire ovviamente anche un po' il peso dei vari minutaggi che ha avuto nel corso della stagione. Un lunghetto in più ci poteva stare, un lunghetto in più ci poteva stare. Fortitudo è troppo corta per giocare ogni due giorni, perdere così brucia, per me perde anche domani, scrive Fabrizio. Speriamo di no, però che sia corta, soprattutto con l'assenza di Della Rosa, ci può stare, ma fino a un certo punto, secondo me. È corta sotto canestro, quello sì, però secondo me, anzi, il roster è anche bello profondo. Ieri De Vico non ha giocato e Guaiana praticamente non ha giocato, cioè è diventata corta per scelte anche di Caia. Però Moore, Sarto, Anumba, Mastellari, Sorokas, Imbro, Fantinelli che non si regge in piedi, poveretto, e Moretti, più Guaiana, più De Vico che ieri non sono entrati, più Della Rosa, più Perkovic, escludo gli infortunati di lungo corso, tutto mi sembra tranne che corta, Fabrizio, e nella gestione di Caia che forse diventa corta, ma tutto è tranne che corta la Fortitudo, cioè un roster comunque lungo e di spessore anche per la categoria. E tutti a Verona lunedì, che è mezzo vuoto. È mezzo vuoto lunedì o Verona a monte? Non ho,

0: ho capito cos'è mezzo vuoto. E poi aggiunge: Verona ha vinto con le armi della fortitudo la difesa, verissimo. E d'altra parte l'avevamo detto anche un po' in sede di presentazione della sfida, occhio, perché Verona è squadra esperta, squadra che sa bene come funziona a giocare al Paladozza. Baldirossi forse anche un po' troppo lo sa bene, visto che ieri si è preso un tecnico anche, secondo me preso anche per provare ad incendiare ulteriormente la partita, come se ce ne fosse bisogno, tra l'altro. Va bene, Volpin lo conosce benissimo il Paladozza, Meghi, Monaldi, sono tutta gente che sa muoversi molto bene a questo livello. Loro è un ragazzo molto interessante che è cresciuto tantissimo quest'anno e ieri ha dimostrato le sue qualità. E poi soprattutto c'è Ramagli in panchina, e Ramagli a questo livello è un allenatore che può fare la differenza. E anche su questo naturalmente c'è stato ieri c'è stata una differenza in campo, presa anche dall'allenatore, non solo la qualità dei giocatori ma anche l'allenatore. Ah, Verona è mezzo vuoto, va bene, allora ci si può andare a Verona lunedì. Pensavo proprio alla città, pensavo proprio il lunedì mezzo vuoto. E poi questo è un altro ascoltatore che verrà presto bloccato, perché non si può mica andare avanti così, ragazzi. Hai ragione Dario, la fortitudo corta è un alibi. Fortitudo ha 9 lettere ed è più lunga di Verona, che di lettere ne ha solo 6. Allora seleziona, segnala la postale, ecco fatto, a posto. Buon di Dario, partendo dal presupposto che probabilmente perdiamo, speriamo almeno 3-1. Mamma mia che entusiasmo, ragazzi, ho capito che si è perso la partita, per carità, e Verona adesso è favorita, ma dai, su, forza, forza, non è mica finita la serie, dai. Aggiunge l'ascoltatore, Soroka se potrebbe rimanere qui o lo chiamano su? No, perché potrebbe anche tranquillamente rimanere in fortitudo Sorokas. È uno che ha già giocato in Serie A, è uno che in A2 fa la differenza, l'abbiamo visto. In Serie A è un buon giocatore di complemento, quindi dipende anche da quello che vuole fare lui, se vuole essere protagonista assoluto o meno. Beh, secondo me potrebbe tranquillamente rimanere in fortitudo, ma direi che è ancora prematuro parlare di futuro, di mercato, di situazioni che, per quanto riguarda la F. Prematuro perché comunque c'è ancora una serie playoff da fare, volevo dirvi questo, ecco. E soprattutto c'è un punto interrogativo sulla categoria che resta, la serie non è finita ieri, non era al meglio della una partita, questo va detto. Saluto Marchino, aggiungo che Verona ha un coach che per la 2 direi che sia un lusso. Beh, insomma, Ramagli, ragazzi, una carriera di alto livello, soprattutto in A2, conosce benissimo la categoria, insomma, sa come muoversi, e quindi su quello che potesse essere un ulteriore valore aggiunto per Verona, che dall'inizio è stata indicata da tanti, me per primo, per primo no, non voglio avere la bandiera, ma insomma me tra questi, come squadra che aveva che era molto ben attrezzata per salire di categoria, ha avuto una stagione complessa, altalenante, cambi di allenatori, infortuni e quant'altro, però poi adesso si è presentata bene, soprattutto mentalmente, questi playoff, e probabilmente qualcosa in più rispetto alla fortitudo ce l'ha, non c'è dubbio. Però non è che la fortitudo ha già perso ieri la serie, ribadisco, insomma, esattamente come la Virtus non ha perso la serie, ecco, questo, la serie è aperta, sono ancora tutto aperto, almeno fino a domani sera, ecco. Oh, bravo Schizzo, si va sul 3-1 e li mandiamo a casa e si vola in finale. Oh, un po' di entusiasmo, ragazzi, se no, bravo Schizzo, grazie. E se no, ogni volta dopo una sconfitta, qui è un de profundis continuo, ragazzi. Dai, su, ottimismo. Pubblicità, anzi, GR Meteo pubblicità, torniamo subito.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col bacino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri italiani che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 21 maggio, una bella giornata simile a quella di ieri. Il tempo tende a stabilizzarsi e andrà avanti così per diversi giorni. Oggi sarà una giornata di sole con poche nubi di passaggio, senza precipitazioni, e le temperature tendono ad aumentare. Già oggi le massime arriveranno a 28-29 gradi, mentre domani venerdì sarà un'altra giornata praticamente estiva, con temperature che potranno anche toccare i 30 gradi per la prima volta durante l'anno. E come dicevamo, sarà così almeno fino al tutto il fine settimana e all'inizio della settimana prossima, quando appunto avremo delle giornate di sole pieno con minime diciamo sui 15-16 gradi, quindi molto tiepide, e le massime del giorno probabilmente andranno a 30 gradi e oltre per un po' di giorni. Staremo a vedere, non si prevedono grandi cambiamenti, si prevedono queste giornate dal sopore estivo e poi vedremo quando il tempo tornerà a cambiare, però per un po' di tempo la situazione sarà questa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
23: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
22: 3B Nuova Minelli?
23: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9:07, eccoci qua nuovamente in diretta con Lora Dario. Ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco con Leonardo Bosello andiamo a presentare Roma-Bologna Primavera di questo pomeriggio, che vi raccontiamo alle 18 in diretta su Nettuno Bologna 1. Alle 9:40 ritroviamo anche Alessandro Di Bari, che ci racconterà meglio nel dettaglio anche le sue impressioni su gara 1 di ieri tra Fortitudo e Verona. Poi sentiremo anche le parole di Caia e di Ramagli nel post partita di ieri. Ramagli vince la partita togliendo McGee, fino a quel punto imbarazzante, scrive Ibra da Bologna. E poi Marco dalla Barca: partita della F ieri persa, buttandola via, vedo più demeriti della Fortitudo che il contrario, serie già abbastanza indirizzata. Ma insomma, buttandola via, Marco, non... forse nel complesso sì, puoi anche avere sicuramente dei rimpianti, non c'è dubbio. Dopodiché però, come dicevo prima, nel finale di partita la Verona ha avuto qualcosa in più, ha preso un vantaggio due minuti alla fine, l'ha portato poi al termine, certo con il libero sbagliato da Sorokas, quindi sicuramente con anche un po' di fortuna, non c'è dubbio, però poi l'ha portato alla fine, quindi no, metterei anche comunque meriti di Verona sul piatto, poi ovviamente parliamo di sensazioni personali su queste dinamiche, ci mancherebbe. Però serie già indirizzata, no, certo, serie che si complica per la Fortitudo, quello sì, serie che si complica e non poco per la F, quello sicuro, ma non è finita. Secondo me i ragazzi hanno fatto bene guardando come eravamo messi nel reparto play, la differenza sono i 17 di loro che ci ha ammazzato, comunque io ci credo, forza F sempre. Ultima cosa, Palazzo si viene per tifare tutti, dal coach al massaggiatore. Di solito si cita il magazziniere, però, come ultima ruota del carro delle squadre. Però, a parte le battute, concetto chiarissimo. Sì, tra l'altro Andrea Loro, che ha fatto, come detto, una stagione in cui è cresciuto tantissimo, tantissimo. Ieri è stato grande protagonista, non è stata però la prima partita in cui ha... trovato poi con una certa continuità il canestro, anche contro avversari di spessore, hanno fatto bene anche con Pesaro, ha fatto bene anche con Rimini questa stagione. Certo che 17 suoi sparigliano le carte sicuramente rispetto ai piani partita che si potevano avere. Soprattutto perché una partita così a basso punteggio, venne uno che ti fa 17 e ti cambia, ti può cambiare la vita, anche solo che ne hanno fatti 17. Peccato che sia mancato il 18esimo, almeno per andare all'overtime. Però sì, loro hanno fatto veramente una buonissima partita, ma ne aveva già parlato anche bene la Magli in sede di presentazione della sfida. Allora, torno anche su messaggi calcistici, sempre al 366-402-4022. Emery via dalla Aston Villa. Attenzione, una notizia di mercato. Per le notorie richieste dal Villa Dalmine, Villa Nova, non di Castenaso, e Villa SC, squadra ugandese. Ma scusa, Villa San Giovanni, non c'è una squadra che vorrebbe Emery? No? Almeno fa l'Europa League, su tutte queste squadre extraeuropee, quelle che hai citato, almeno facciamogli fare l'Europa League. Non so l'anno prossimo come si troverà a suo agio in Champions, sarà un problema, sarà un problema. Va bene, poi, ragazzi, io se volete mi ci metto a spiegarvelo, però è complicato, però è complicato. Allora, c'è un ascoltatore che chiede: mi puoi spiegare il nuovo sistema di qualificazione a europei e mondiali? Non ci ho capito niente. Apprezzo la sincerità. E come te lo spiego? Allora, nel senso, è complicato, è veramente parecchio complicato. Allora, innanzitutto si cambiano i format di qualificazione europei e mondiali, cambia anche il format della Nations League. Di base è un format simile alla Champions e all'Europa League, quindi è un sistema svizzero, così, per così dire, cioè squadre che fanno parte di uno stesso campionato ma che non si affrontano tutte fra di loro. Ok, questo è di base. Provo a spiegarvelo. Non ci saranno più i gironi come una volta. Questo lo mettiamo subito. La Nations League avrà un peso maggiore perché determinerà le fasce poi di qualificazione europee. Quindi questo lo mettiamo così. E poi addentriamoci, ragazzi, dai, teniamoci stretti per mano e ci addentriamo in questo nuovo meccanismo. Allora, questo ovviamente per Mondiale 2030, perché per l'Europeo 2028 il sistema di qualificazione resterà uguale, quindi cambierà dopo gli europei, ecco, la prossima edizione degli europei in Gran Bretagna. Allora, la Nations League passa a tre leghe da 18 squadre. Ogni lega, leggo perché sennò mi perdo, ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre che giocheranno sei partite contro cinque squadre avversarie diverse. In casa o in trasferta contro squadre di fasce diverse, in casa e in trasferta contro l'avversaria della stessa fascia. Quindi sono questi tre gironi da sei squadre con sei partite e la classifica. ecco, sostanzialmente completa, e poi quarti di finale, prime otto, Final Four, playoff, eccetera eccetera. Quello resta così. Le qualificazioni, allora ci proviamo ragazzi, teniamoci per mano stretti, perché qui ci sarà una struttura a livelli per le qualificazioni. La Lega 1 e la Lega 2. La Lega 1 sono le 36 squadre delle prime due serie di Nations League. Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12. Ok? Ogni squadra giocherà 6 partite contro 6 avversari diverse, 2 per fascia, e come la Champions e l'Europa League, né più né meno. La Lega 2, che è quella con le altre squadre, si sarà invece tre gironi da 6 o uno da 7, adesso si vede, poi vediamo, perché balla dalla Russia naturalmente, quindi c'è anche questo punto interrogativo su quando rientrerà, ma comunque insomma sarà così. Le squadre meglio classificate di ciascun girone della Lega 1, sono tre gironi, si qualificheranno direttamente. I posti rimanenti saranno assegnati tramite un sistema di playoff che garantirà possibilità di qualificazione anche alle squadre della Lega 2. Se non ci avete capito niente, ragazzi, state tranquilli, sereni, perché tanto è una cosa che capiterà fra 2 anni, e fra 2 anni ci pensiamo, va bene? Facciamo così? Mi viene da pensare una cosa, è bellissimo questo sistema di qualificazione, è interessante, non c'è dubbio, lo studieremo, avrà sicuramente dei risvolti positivi, non c'è dubbio, ma mi chiedo, come faremo a non qualificarci al mondiale neanche con questo sistema qui? È una domanda più che legittima. Adesso vediamo che cosa ci inventeremo anche per il prossimo mondiale. Infatti riscriverello, tanto poi ci elimina un paese scandinavo barra balcanico. Ci manca anche un po' diciamo la zona non scandinava, ma qualche ex repubblica sovietica, eh? Ci manca anche quello. Ci manca anche quello. Potremmo anche pensare di trovare magari un Azerbaigian che ci manda a casa, o un'Estonia. Sì, ci manca quella categoria lì, Lello. Quindi confidiamo che... ci manca anche un paese insulare, Malta, Faroer, Cipro. Ecco, manca anche quello nella collezione. E quindi sì, vediamo, dai ragazzi, ce la possiamo fare. Tra l'altro, poi andiamo alla linea della regia, grandi polemiche in Grecia, perché a giugno ci sono queste due utilissime amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e appunto Grecia, e la Grecia ha appena saputo che Silvio Baldini vuole convocare solo l'Under 21, ha detto no, scusate, ma che caspita fate, cioè chi ci viene a vedere sta partita? No, allora non la facciamo. E pare allora che ci sia un ripensamento e che questi convocati non saranno solo gli Under 21 di Baldini, che poi detto tra noi ragazzi era una cosa di un populismo proprio di bassissimo profilo. Vabbè, poi ci torniamo e approfondiamo questo tema. Comunque, tra l'altro, sono anche due partite che servono per il ranking, che ti danno punti per il ranking, che ti permettono comunque di stabilizzare quantomeno il tuo ranking ed evitare poi di beccare squadre più difficili, ma questo evidentemente non ci arrivano in FIGC. Però pare adesso che invece no, convochiamo anche qualche veterano, però sarà una squadra giovane, eccetera eccetera, e quindi ci divertiamo ragazzi con queste due, ci divertiamo parecchio con queste due partite. Vabbè, pubblicità, torniamo subito.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: nostro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
6: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba,

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Reazioni incontrollate da parte di molti ascoltatori al nuovo sistema di qualificazione mondiale, ma come detto ragazzi, state tranquilli, maniere tranquilli, perché tanto se ne parla fra due anni e comunque al mondiale non ci andremo. Leo Bosello, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Beh, un ottimismo dilagante il tuo di questo giovedì mattina, sì, però mi sembra forse più un realismo alla fine, no?
2: Ah, ma adesso ci pensa Baldini, vai tranquillo.
3: No, pensavo lo Tito.
2: No, per carità.
3: Visto, se fossimo tutti come lui, no?
2: Cioè, dormiremmo costantemente.
3: Sì, esatto. E non solo in politica, anche negli stadi.
2: Anche negli stadi, nei palazzetti, ovunque dormiremo profondamente come lui. Vabbè. Perché lavora 21 ore al giorno?
3: No, sì, lui si riposa in quei momenti lì.
2: 21 ore al giorno.
3: Riposa gli occhi e riflette meglio. No? Esatto. Cos'è che ha detto ieri? Che adesso è colpa dei giocatori. Se fossero stati tutti con gli stessi attributi suoi, non ci sarebbe stata partita. Ma veramente, cioè, come direbbe un mio amico, siamo al cinema completamente.
2: Siamo oltre il cinema. Siamo oltre il cinema, caro mio. Siamo oltre il cinema.
3: Già. Ma io credo proprio che lui ci creda, cioè,
2: certo.
3: ma fortemente. Cioè,
2: certo.
3: Forse tutta una gag, dici porto avanti, sto facendo una serie su Netflix, non lo so, sto facendo una serie e va distribuita con... Però, vabbè, incredibile.
2: Non è mica Zero Calcare.
3: È folle. Sì, folle.
2: Non è mica Zero Calcare che c'è la serie.
3: Esatto.
2: Va bene. Allora, caro mio, prima di parlare del Bologna Primavera, visto che oggi ti sentiamo alle 18 per il racconto del match, parliamo della finale di ieri di Europa League, che in tanti hanno seguito, non i fortitudini, forse avrebbero voluto seguire quella invece della partita della F, ma un po' come i tifosi virtussini che martedì sera avrebbero voluto seguire altro. Vittoria della Aston Villa, no sorprese, semmai la sorpresa è stata che la Aston Villa ha impiegato una quarantina di minuti per entrare in partita.
3: Sì, la bellezza anche dei due gol, aggiungerei, certo. I primi due veramente splendidi, cioè uno più bello dell'altro, il tiro al volo di Tielemans e quello a giro di Buendia, due perle veramente, poi il gol dell'argentino ha suggellato fondamentalmente già la vittoria a fine primo tempo, poi la rete del Tris nella ripresa è stata solo un pro forma per garantire questa quinta Europa League, Unai Emery, e la settima su sette finali invece di coppa alzata per Buendì, per il Dibu Martinez, sette finali tra mondiale
2: e
3: altre competizioni, esatto, sì, sì. E le ha vinte tutte, questa è veramente, insomma, una percentuale altissima, e non ne ha giocate due o tre, ne ha giocate sette, ne ha vinte sette di finali, quindi veramente da togliersi il cappello e comunque, insomma, congratularsi con quella che è stata la squadra più forte, più continua del torneo. Ha perso solo due partite, sì, nel corso di questo torneo contro i Go Ahead Eagles nella fase di group phase, e poi quella sconfitta a Nottingham nella semifinale d'andata per 1-0, anche un po' contestata per un paio di decisioni arbitrali abbastanza contro la squadra di Emery, che però, insomma, a livello di valore economico di rosa poteva essere paragonabile al Nottingham Forest, però poi la stagione che ha fatto il Nottingham rispetto a quella che ha fatto l'Aston Villa sono completamente diverse, e questa competizione l'ha vinta nettamente la squadra più forte, che ha dei giocatori fortissimi e che ha soprattutto un allenatore estremamente intelligente, astuto e anche in grado di dare un senso di umiltà a una squadra che poteva probabilmente, insomma, ricadere anche nel sottovalutare l'impegno, nel sottovalutare la competizione sentendosi nettamente più forte. Non l'ho fatto, lo sappiamo bene, e vince meritatamente questa finale. Da quanti anni è che l'Aston Villa non vinceva una coppa? Veramente un'eternità.
2: 82. Coppa di campione 82.
3: Che praticamente sono gli anni che mancano, cioè è da quando praticamente Catanzaro non torna in Serie A.
2: Vabbè, più o meno.
3: Quindi veramente, insomma, stagione che potrebbe essere, chissà, vediamo anche quella situazione lì. Farò il tifo per la squadra di Aquilani, palesemente. Cioè,
2: ok, per andare lì in trasferta.
3: No, beh, ma storia troppo più bella, non me ne vogliano gli amici Brianzoli, che poi hanno sicuramente speso molto di più per mettere la squadra competitiva per la B, però dai, la storia del Catanzaro e anche un po' il calcio che stanno facendo da diversi anni merita, però meritato anche l'Aston Villa, e nonostante ci abbia battuto malemente 3 volte in 18 mesi, resta una squadra per cui un po' di simpatia la provo.
2: Vedremo poi anche come proseguiranno le altre finali, quella di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano, e poi quella di Champions, Arsenal, PSG, con l'Inghilterra che può tranquillamente fare un tris di coppe che a noi riuscì nel 90. Sono passati un po' di anni anche in quel caso lì.
3: E poi potrebbe, se Liverpool dovesse nel caso passare la Aston Villa all'ultima giornata, presentare 6 squadre in Champions.
2: Esatto.
3: Non scala di uno il fatto che l'Aston Villa abbia vinto l'Europa League, che quindi l'Aston Villa che arriverà quarto o quinto non scala il suo posto, il suo premio Champions, però se arriva quinto sì.
2: Esatto, no? Esatto.
3: Se viene preso dal Liverpool manca una giornata, se non sbaglio sono 3 i punti di differenza.
2: Sì, è differenza reti favorevole per il Liverpool, quindi se raggiunge l'Aston Villa lo sorpassa sicuro.
3: Quindi insomma,
2: e quindi Bournemouth in Champions, mi stai dicendo?
3: Magari sì, ne parlavamo ieri, è possibile. Comunque sì, diciamo che Aston Villa potrebbe andare serenamente in vacanze in anticipo, gioca a Manchester col City, anche a partita che può perdere tranquillamente per fare un favore a tutto il contesto Premier, e poi sarebbero 6 squadre su 36 in Champions inglesi, insomma, ecco, non poche.
2: No, decisamente non poche. Decisamente no. Poi come quest'anno, del resto sono state 6 anche quest'anno. Sì. Allora andiamo invece sul Bologna, soprattutto sul Bologna Primavera, quest'oggi alle 18 con la Roma. Come dicevo in precedenza, non ci sono supplementari, non ci sono rigori, si decide tutto in 90 minuti e il Bologna deve vincere, obbligato a vincere, perché in caso di parità passa alla Roma.
3: Sì, è il primo turno della fase finale, ma possiamo chiamarlo anche quarto di finale playoff, un quarto di finale mascherato, nel senso non ci sono 4 partite in questo quarto di finale, sono 2, però ci sono anche già 2 semifinaliste che attendono, quindi insomma c'è questo tabellone che è poi uguale al playoff di Serie B, quindi insomma la partita che magari lo scorso turno ha visto il Catanzaro passare sull'Avellino è un po' simile alla partita che deve giocare oggi il Bologna Primavera, per fare un parallelo, però sì, c'è questa difficoltà molto ampia e molto grande di dover vincere per forza come unico risultato e farlo nei 90 minuti. Il Bologna, come dicevamo negli scorsi giorni, ci è già riuscito con la Roma, a Roma nella regular season, nel campionato, ha vinto 3-2, quindi è una squadra che Bologna ha battuto quest'anno, cioè perso poi 1-0 in casa, ma in trasferta ha vinto 3-2, e Bologna Primavera ha il miglior piazzamento in classifica trasferta del campionato Primavera, mentre in casa viaggia più o meno a metà, è un po' come la prima squadra, forse si assomiglia su questo come caratteristica di punti complessivamente conquistati in stagione, e di certo è ovvio che si gioca in un contesto che è il Tre Fontane, che è uno stadio che ha una capienza massima di 4.000 posti, la Roma ha chiesto ai suoi tifosi di sostenere la Primavera, quindi comunque ci sarà anche un minimo fattore ambientale, se non ovviamente paragonabile ad altre partite senior che abbiamo visto, però per una partita di calcio giovanile comunque sarà una buona cornice, e il Bologna va lì a giocarsela, come ci ha detto Morrone nell'intervista di 2 settimane fa, 1 settimana e mezzo fa, senza pensarci, giocare per 2 risultati non gli era piaciuto, e questa questa squadra deve giocare sempre solo per vincere, ci aveva detto nell'intervista post Bologna-Cagliari 2-2, quindi questo sarà assolutamente l'umore e il tentativo che proveranno a fare quelli dell'Under 20 rosso-blu, e comunque vada, è una partita storica che per questo abbiamo deciso di seguire fino a Roma, perché comunque insomma è la prima volta che il Bologna Primavera va ai playoff, anni e anni di difficoltà nel salvarsi all'ultima giornata, l'anno scorso nel dover addirittura fare i playout con Pessina che para un rigore sullo 0-0, anni in cui il Bologna comunque è arrivato anche dal Primavera 2 un po' di tempo fa, parliamo già di diversi anni fa, però comunque insomma più abituati a vedere la Primavera lottare per salvarsi che non arrivare ai playoff, quest'anno c'è arrivata per la prima volta, quindi è comunque una partita storica che i rossoblù vogliono provare a anche poi a sorprendere la Roma, che è una delle squadre più titolate del campionato Primavera, però il calcio è strano e il Bologna vuole andare lì con possibilità di provarci. In palio c'è la semifinale domenica pomeriggio contro la Fiorentina.
2: Giocherà Pessina, ti chiede un ascoltatore, non credo.
3: No. Ho fatto domande ieri per quello che riguarda il discorso del giovane portiere rossoblu 2007, che è assolutamente in età, può giocare, però no, non è stato neanche convocato, non è partito neanche con la squadra, perché a tutti gli effetti è un giocatore della prima squadra, non è un giocatore della Primavera ormai da diverso tempo, e quindi paradossalmente è più importante anche una partita in campo tra i grandi come può essere quel match di sabato contro l'Inter, se dovesse per caso giocare Pessina, poi magari giocherà di nuovo Skorupski, però se Pessina difenderà di nuovo i pali della porta del Bologna è più importante una partita tra i grandi che continuare un percorso giovanile, è importante che lui diventi calciatore sempre di più e che vada a crescere maggiormente il suo livello di giocatore professionista e giocare tra i grandi, quindi questo è molto molto importante, e quindi non ci sarà Pessina, ci sarà invece Castaldo, che è attaccante 2007, che è stato convocato per un mesetto prima squadra con l'assenza di Dallinga, non ha mai esordito purtroppo, però comunque lui sarà presente, sarà della partita, probabilmente anche da titolare, quindi aspettiamoci anche che Castaldo possa un po' trainare una squadra di cui non è capocannoniere, e capocannoniere è il sottoetà Luca Lomonaco, che è non è neanche proprio un attaccante, è un sottopunto, un tre quarti, per alcuni anche una mezzala centrocampista nel 3-4-1-2 3-4-2-1 di Morrone, tende a essere uno dei due giocatori a ridosso della punta, comunque vicino all'attacco, ed è stato anche premiato da Sport Italia, sì, dal campionato Primavera, come uno dei migliori attaccanti del campionato, ha segnato 8 reti da sottoetà, arrivava dall'Under 18, poi fondamentalmente ha fatto tutto il campionato con la Primavera praticamente, e oggi è uno dei giocatori più attenzionati, anche uno dei giocatori più osservati, perché è uno dai gol nei minuti finali, è uno che ha segnato un sacco di reti dall'80esimo in poi, e quindi spesso ha deciso partite, e quindi può essere anche che stasera sia uno dei più osservati, ha un bel sinistro, un bel tiro, bravo sulle punizioni, bravo a inserirsi. Sì, quindi è un altro giocatore da osservare attentamente.
2: Nella Roma direi occhio ad Arena, che ha già esordito anche esatto, in prima squadra, anche già segnato in Coppa Italia, assolutamente gol inutile per la Roma visto che perse col Torino, però sicuramente gran momento per il giocatore ex Pescara. Ci sono un paio di ventenni, quindi un po' di limiti d'età, che hanno fatto una buona stagione, penso a Della Rocca, penso per esempio soprattutto a Sec, che sì, anche lui sì, bazzica sì, la prima squadra, insomma è una Roma con qualità, ecco.
3: Sì, è una Roma con qualità che ha chiuso di pochissimo più avanti in classifica rispetto al Bologna Primavera, e questo gli ha permesso di guadagnare questo fattore campo fondamentale, questi due risultati su tre, un punto in più, però comunque una squadra che ha fatto molto bene e che è da sempre a livello giovanile molto molto titolata, ha fatto nelle ultime 6-4 pareggi, 2 vittorie, quindi comunque alzato molto il rendimento nell'ultimo periodo e si è preso questo quarto posto. Beh, Arena sicuramente è il giocatore da osservare maggiormente, anche perché ha segnato 10 gol, quindi è il capocannoniere. Poi è un 2009, quindi esatto, parlavamo di Lo Monaco sotto età, sì, campionato under 20, quindi il 2006 sono all'ultimo anno, all'ultima apparizione, 2007-2008, cioè sono i 2007 sono in età, 2008 possono giocare ancora in under 18, ma ce ne sono diversi, 2009 sono i più giovani. C'è anche il giocatore Almaviva, che è uno dei più tecnici, che forse qualcuno non se lo ricorderà, però l'immagine ritornerà in mente, è quel ragazzino che all'addio di Totti fu premiato da Totti mettendogli la fascia al braccio, praticamente, un po' per dare quel passaggio di generazioni. Ci fu Almaviva, aveva credo 11 anni o 12 e giocava ovviamente nelle super giovanili della Roma, però poi è arrivato fino in primavera ed è il calciatore che era stato quella volta lì premiato da Totti, o comunque abbracciato da Totti con questo passaggio figurato di consegne. È una squadra che comunque insomma ha storia, valore, però speriamo di metterla in difficoltà oggi e di regalargli un dispiacere.
2: Senti, al volo, prima di salutarti e poi di lasciarti la preparazione psicologica, psicofisica anche della serata, ti volevo coinvolgere anche sulle parole di Claudio Fenucci, che ieri ha parlato a margine del Golden Foot 2026, una stagione che ci ha visto disputare competizioni nuove, partiti bene in campionato. Poi dopo la Supercoppa ci siamo fermati, l'ammarico principale non aver difeso la Coppa Italia uscendo ai quarti, qui sfonda un portone spalancato con i nostri ascoltatori. Poi su un paio di frasi su cui volevo sapere la tua, italiano spero che come noi abbiamo stima nei suoi confronti, anche lui l'abbia nei nostri, e che voglia condividere con noi il progetto che ripartirà la prossima settimana. Ci vedremo per parlare dei programmi futuri.
3: Sì, è un po' il discorso legato alla domanda, era vicino al tema se qualche squadra, no, possa rubare tra virgolette italiano, comunque mettere giù una proposta di panchina che possa allettare maggiormente Vincenzo rispetto al proseguire per il terzo anno con il Bologna. È un tema ricorrente, probabilmente il tema in questo momento in città. È chiaro che ci sono voci, si parla di questa girandola di panchine che potrebbe scatenarsi ulteriormente se l'Atalanta dovesse salutare Palladino e quindi capire che cosa succederebbe nel caso in cui l'Atalanta dovesse fare un tentativo per italiano, e su questo Fenucci credo abbia risposto così, cioè la volontà che anche se dovesse arrivare un club come l'Atalanta, che magari ha una pill leggermente superiore, non totalmente superiore come il Napoli, però un po' più in alto, soprattutto legato all'Europa, ecco, mi viene da dire, al fatto che ci sia la Conference l'anno prossimo e sia un club che è andato 9 volte nelle ultime 10 stagioni in Europa, che comunque insomma ci sia la volontà di andare avanti col Bologna. Certo che se arriva al Napoli è un discorso, però poi dopo che non è che bisogna aspettare che non arrivino chiamate, allora è per questo che si continua insieme, cioè l'idea di proseguire, di condividere un progetto, di condividere delle idee che vada oltre le possibilità che ti possono arrivare a bussare alla porta, ecco. Farei un discorso a parte sul Napoli, perché cioè, è più comprensibile, o anche il Milan volendo, però ecco, che se dovesse arrivare l'Atalanta oppure altre società di questo raggio, anche se non è che ce ne sono altre nei paraggi, ecco, vicine, allora a quel punto insomma che si facciano però dei ragionamenti, che se allora bisogna stare ad aspettare tutte le altre varie proposte eventuali prima di poter dire sì, continuiamo con entusiasmo anche per questo terzo anno, allora non ci sta, e credo che sia questo il messaggio che voglia mandare Fenucci, ma non non tanto credo a questioni di questo genere che ha alzato Italiano, ma quanto a questo tema che viene comunque caldeggiato in giro per capire un po' che cosa succede. Penso che comunque, insomma, sono situazioni e logiche che si andranno a delineare nel giro di non molto tempo. Penso che scopriremo tutto nei prossimi, direi, massimo 10 giorni, ma proprio stando larghi 2 settimane.
2: Vedremo, vedremo. Caro Leo, ti saluto e ti sentiamo alle 18 e con Roma Bologna, e poi domattina naturalmente con l'ora d'ario.
3: Assolutamente, a più tardi. Ci vado a dare un abbraccio, buona giornata a tutti.
2: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e 0 ball su Celli. A casa, tocca a Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. 3 punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
4: Domani alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20:30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: "15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini tights di olio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in onda con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con il nostro Ale Di Bari collegato con noi. Ciao Alessandro, buongiorno.
14: Dario, buongiorno a tutti.
18: Allora, con te parliamo di gara 1 tra Fortitudo e Verona, la sconfitta bruciante sicuramente che fa male, perché insomma quando si perde una gara di playoff fa sempre male, così in casa di uno a maggior ragione direi. Partiamo subito dalle cose che non sono andate. Cos'è che non ha funzionato nella F ieri sera secondo te?
14: Ma un po' come in realtà in tutta la stagione, cioè la Fortitudo è una squadra che dipende tanto dal tiro da tre,

0: è stata, è rimasta in partita fino alla fine, ha avuto anche il libero del pareggio che Sorokas ha sbagliato, però ecco. In generale, sicuramente il tiro da tre lo si nota in particolar modo nelle sconfitte quando la F non trova continuità da oltre i 6,75, fa veramente tanta fatica a generare altre tipologie di soluzioni, soprattutto quando il gioco interno manca e su questo sicuramente il periodo non positivissimo di Simon Anumba sta pagando e quindi diciamo che molto passa da questo.
1: Sì, decisamente. Poi è chiaro che è anche ulteriormente beffardo il fatto che il libero decisivo l'ha sbagliato il migliore in campo.
0: Esatto, diciamo che Sorokas arrivava da un periodo non positivo, tolta una gara con Avellino, le altre erano state abbastanza negative per il lituano dopo una stagione strepitosa. E ieri sembrava essere tornato quello che si è visto in regular season. Purtroppo poi nel finale è mancata la freddezza e come ha sottolineato Coach Attilio Caia, quando ci si va a giocare poi le partite punto a punto sono i singoli episodi che le decidono. Quindi quel libero è stato sanguinoso, però ecco, cioè, i liberi si segnano e si sbagliano. Purtroppo in quel momento Sorokas non ha avuto la freddezza necessaria per chiudere il match dopo, appunto, come dicevi tu, una partita però giocata molto bene, perché comunque il lituano è tornato su quelle che sono le sue medie, è stato importante anche a rimbalzo, cosa che anche nelle ultime partite non era riuscito a essere, quindi diciamo la sua prova positiva, poi c'è quella nota stonata, stonatissima, che chiaramente ha deciso la partita.
1: Senti, su Verona che sbanca il Paradozza pronti via, che fosse insomma una squadra con esperienza, con talento, con capacità per poter fare il colpaccio, insomma avevamo detto in tanti alla vigilia che fosse una serie potenzialmente molto equilibrata, era anche un pronostico facile da fare. La vittoria di Verona, quindi guardandola dal punto di vista della Scaligera, dove è arrivata secondo te?
0: Ma è arrivata sicuramente grazie alla difesa. Credo che un punto chiave sia stato proprio uno degli ex, un ex, ovvero Bolpin in difesa su Sarto. Sarto in questi playoff è stata una chiave importantissima per la Fortitudo. È un giocatore che si è acceso, ha giocato in generale un'ottima stagione con qualche alto e basso, però in questi playoff è stato veramente uno dei trascinatori, se non il trascinatore della Fortitudo. Quando di fronte Verona gli ha messo Riccardo Bolpin, che appunto a Bologna conosciamo bene, che è un difensore clamoroso. Diciamo che quella è stata una delle chiavi, ma in generale la difesa di Verona, che ha limitato tanto le soluzioni della Fortitudo, anche lì andandogli a contestare tanti tiri a tre e chiudendo l'area nei momenti giusti. Diciamo che Verona, anche guardando il punteggio che è stato abbastanza basso, diciamo, si può dedurre che la difesa sia stata un fattore determinante. Poi in realtà c'è anche il rientro a pieno regime di Andrea Loro, che dopo la serie con Brindisi, in cui era rientrato pian piano con pochi minuti, ieri ha impattato in maniera importante, e riavere un
1: Decisamente.
0: giocatore di quel calibro dopo la stagione che ha fatto, diciamo, cambia veramente il colore al cavallo per quello che sono le partite di Verona, anche perché poi i due americani non hanno brillato particolarmente, quindi ci hanno dovuto pensare gli italiani a mettere una pezza, diciamo.
1: Senti, come cambia adesso la serie, secondo te, dopo questo 0-1?
0: Cambia in maniera importante, devo essere sincero, non mi aspettavo alla prima che Verona potesse sbancare al Paladozza, e quindi adesso la Fortitudo è chiamata a un extra sforzo, perché avere il fattore campo era cruciale, averlo perso alla prima pesa parecchio, quindi dovrà per forza di cose andare a vincerne una a Verona, pardon, e quindi diciamo che tutta la pressione adesso è veramente sulla Fortitudo, perché l'abbiamo vista nella serie con Avellino, è sembrata un po' quella di metà anno, in cui fuori casa non riusciva a costruire quasi nulla, e quindi bisognerà capire che tipo di

0: Fortitudo andrà a Verona, passando prima da gara 2, che sarà chiaramente fondamentale portarla a casa. Però
1: Certo,
0: poi,
1: certo.
0: guardando già in ottica trasferta, è chiaro che tutto passa da lì, perché vedere una Fortitudo che assomiglia almeno a quella che gioca al Paladozza sarebbe un buon vantaggio per gli uomini di Attilio Caia. Se così non dovesse essere, sinceramente la vedo molto dura, perché dall'altra parte poi non c'è Avellino, con tutto il rispetto per i campani, ma c'è una Verona che è ben più attrezzata, perché ha qualità e lunghezza nel roster, che è molto più importante di quella dell'Unicusano.
1: Decisamente. Ale, grazie e ti ritroviamo domani per una puntata strana di Buzzer Beater con Eugenio Petrillo, giusto? Che siete dislocati in posti diversi, ma ci sarete.
0: Esatto. È capitato qualche volta quest'anno, perché il buon Eugenio spesso va in trasferta per seguire la Virtus, ma ci saremo, quindi appuntamento a domani. Grazie a te, comunque, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille ad Alessandro Di Bari. Noi completiamo il discorso legato a Fortitudo Verona gara 1 con le parole del post-gara, Caia e Ramagli.
2: Cioè, complimenti a Verona che ha vinto la partita, è stata una partita dove le due squadre hanno lottato con grande coraggio, con grande sacrificio, con grande volontà di portare via il risultato, dove le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi. Poi alla fine una partita di un punto a punto è un episodio che la decide, quindi sicuramente la nostra condizione fisica non è ottimale, si è visto che diversi giocatori, pur soffrendo in difesa, facendo grande, poi dopo hanno un po' pagato in attacco, e quindi questo è stato un po', però non è una colpa dei ragazzi assolutamente, perché hanno giocato con grande coraggio, hanno dato tutto, quindi non è assolutamente niente, però possiamo dire che qualche giocatore è a nostro per i problemi avuti gli ultimi tempi, ma non intendo discorso solo di Fantinelli, quanto di Moore, che è rimasto fermo tanto tempo, quanto Imbrò, che è rimasto fermo tanto tempo, quindi sicuramente non siamo così brillanti, eppure volendo far di tutto, aggrappandosi alla difesa, aggrappandosi ai rimbalzi, aggrappandosi a tante cose, però ci è mancato quel guizzo in attacco per fare due canestri, per indirizzare la partita dove volevamo.
3: Niente, in una sconfitta molto amara per come è maturata, sono d'accordo con te, no? Nel basket non esiste il pareggio, nel calcio sì, questo sarebbe un pareggio, no? Si sarebbe detto una volta. Forse la nota positiva, al di là dei liberi sbagliati, molto beffardi, è un po' un Sorokas che è tornato piano piano a dare una mano, quindi questo può essere, diciamo così, un elemento di positività, oltre a questa, alla difesa, insomma, strenua e intensa che abbiamo visto, è anche un motivo di spinta, perché a questo punto bisognerà necessariamente andare a cercare di vincere una partita a Verona.
2: Ha giocato bene lui, però non è soddisfacente che giochi bene uno e vadano indietro gli altri. Purtroppo ripeto, oggi abbiamo fatto quello che si poteva. Le condizioni non sono buone, quindi si è evidenziato e in campo si faceva abbastanza fatica.
4: Una bella vittoria fra due squadre, contro una squadra forte, in una partita molto equilibrata, che a un certo punto sembrava potessimo portare dalla nostra parte, ma due palloni vaganti hanno riaperto la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio a livello proprio di fisicità, abbiamo avuto maggiore efficienza vicino al canestro. Il primo tempo avevamo tirato un terribile 1 su 8 dentro l'area. Siamo migliorati molto a rimbalzo d'attacco. Nel primo tempo eravamo stati inefficienti, il secondo tempo invece l'area è cambiata. E è chiaro che è una partita decisa dalle difese, mi sembra abbastanza chiaro. E credo che sarà il leitmotiv di questa serie, quindi al massimo c'è una birra per festeggiare, ma non di più, ecco, perché fra 2 giorni siamo qua e abbiamo visto di che pasta sono fatti i nostri avversari, ma lo sapevamo già.
5: Se ci sono domande, prego.
6: Sì, coach, complimenti. Credo che la chiave di lettura forse più importante sia una durezza mentale che è durata praticamente tutti i 40 minuti, anche sopperendo ai momenti in cui alcune palle perse hanno consentito anche alla Fortitudo qualche giocata a campo aperto, soprattutto nella prima parte.
4: Ma durezza mentale nel primo tempo no, non mi sono piaciuto, non ci siamo piaciuti. Secondo me avevamo fatto meglio di quanto il punteggio non stesse dicendo, perché avevamo giocato sotto il livello di fisicità che ha usato la Fortitudo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e credo che questa sia stata la chiave.
7: Altre cose?
8: Coach, Coach, complimenti. Avevi parlato prima della partita di due parametri in cui è molto forte e Bologna, però insomma li avete pareggiati, mi pare, perché comunque rimbalzo molto bene e anche nell'assistere le azioni, insomma, nell'assistere i canestri.
4: Nei rimbalzi meglio il secondo tempo, non bene il primo tempo. Nel numero degli assist dei nostri avversari sì, le assistenze sono state al di sotto di quelle che sono le loro abitudini. Anche se hanno avuto un rapporto fra palle perse e assist favorevole, però è chiaro che da 13 a 20 assist c'è una differenza, ma ripeto, è una partita decisa dalla presenza difensiva di entrambe le squadre hanno profuso tutto quello che avevano in termini proprio di presenza fisica e difensiva, quindi non potevamo toglierci da quel tipo di lotta, perché se l'avessimo fatta avremmo perso nettamente. Siamo riusciti nel secondo tempo a impattare quel tipo di energia e anche secondo me a fare un pochino meglio rispetto a Bologna, questo ha deciso la partita.
9: Playoff Primavera 1. Segui su Retturo Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
10: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro!
9: Alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
11: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
9: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 10 e 2 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molesti e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
19: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
20: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR in una forma di previdenza complementare invece, a fronte di costi, si lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.800 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
19: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
18: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
17: Nettuno Bologna 1.
21: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
23: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
24: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
25: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
24: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
25: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Laura Dario alle 10.08 minuti questo giovedì 21 maggio 2026. Un saluto ancora da Dario Ronzulli, pronti per ripartire al giro di boa nella nostra mattinata insieme con la nuova maglia del Bologna. Eh sì, è arrivato l'annuncio qualche minuto fa, mentre eravamo in pausa sui social e non soltanto rosso-blu. E allora presentata la maglia home 26-27, quindi quella che sarà la prima maglia della prossima stagione, con due ricorrenze di fatto che si incrociano: il 25ennale della partnership con Macron e il centenario dello stadio Dall'Ara. Infatti, leggo poi dal comunicato, il nuovo kit vuole celebrare appunto i 100 anni dello stadio Dall'Ara attraverso l'utilizzo dell'elemento iconico della torre di Maratona, che sebbene non fosse presente in occasione dell'inaugurazione dell'impianto, nel tempo poi ne è diventato l'elemento più rappresentativo. Questo elemento architettonico viene ora reinterpretato graficamente in chiave contemporanea nella nuova maglia, un design simmetrico con 5 righe verticali, con la riga centrale blu che il club ha utilizzato più volte nel corso della sua storia, in particolare proprio 100 anni fa, nella stagione 26-27. 1900 naturalmente. La torre è presente anche sulle maniche attraverso un pattern in cui il simbolo architettonico si alterna allo stemma del club. I bordi manica sono impreziositi da un motivo tono su tono che richiama i portici di Bologna, in particolare gli archi del porticato che costeggia lo stadio in via dei Coubertin, e sul retrocollo esterno appare ancora una volta la torre di Maratona realizzata in un rosso brillante ad alto impatto visivo. La scelta di inserire dettagli con tonalità più luminose di rosso e di blu, in grado di accendere la maglia, la ritroviamo anche nel motivo che incornicia le maniche. Poi naturalmente c'è il claim identificativo del club, quindi We Are One, la scritta designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Quindi se vi fate un giro sul social del Bologna potrete ritrovare appunto la prima maglia della prossima stagione, con ampi richiami alla torre di Maratona. Sono De Silvestri, Bernardeschi, Odgaard e Miranda i modelli per la nuova maglia, per la presentazione della nuova maglia rosso-blu. Beh, insomma, fatemi sapere se vi piace, vi aggrada o meno, vi piace o non vi piace, insomma fateci sapere i vostri giudizi al 366-402-4022. Io mi astengo, ma non per altro, perché le maglie vanno sempre viste dal vivo, secondo me vanno viste dal vivo addosso ai calciatori in movimento sul campo, al di là poi del, perché quello serve, cioè non è un capo del, oddio, uno può anche andarci a una serata di gala con la maglia della propria squadra del cuore, ci mancherebbe, non è un problema, però mi astengo sempre dal giudizio sulle nuove maglie fino a che non le vedo sul campo. Quello è il punto di riferimento per quanto mi riguarda, per il giudizio estetico definitivo, ecco, sulla maglia, che sicuramente è molto, ecco, su questo possiamo andare belli tranquilli, è molto significativa proprio per il rapporto che lega di fatto il Bologna con il proprio stadio. L'anno prossimo sono appunto i 100 anni dell'inaugurazione dell'allora elettoriale, poi comunale e poi Renato Dall'Ara. Allora, un po' di messaggi prima di farvi sentire Fenucci, visto che ha parlato a microfoni di Sky, l'abbiamo accennato in precedenza con Leo Bosello, lo andiamo a recuperare tra poco, l'audio proprio del amministratore delegato rosso-blu, così ve lo faccio sentire, poi lo commentiamo insieme a Filippo Cotti nel prossimo blocco. C'è Marco che mi chiede se alla fine Pagliuca è riuscito a fare serata con i giocatori buonanotte della Aston Villa. Sai che non lo so, Marco. Adesso indagheremo. Non so se è riuscito a infilarsi in qualche modo. Buon Gianluca. Domani abbiamo quindi Virtus Fortitudo e due semifinali di Eurolega praticamente in contemporanea. Che due scatole, scrive un ascoltatore. Non so se tifoso della Virtus, della Fortitudo, del Real, del Valencia o semplicemente appassionato. Sì, lo so. No, soprattutto sono tre partite in contemporanea, perché l'altra semifinale di Eurolega, la prima, quella tra Olympiacos e Fenerbahce, è alle 17 e poi invece alle 20 l'altra tra Valencia e Real Madrid. Sì, praticamente tutto in contemporanea. Ah, lo so, è un problema, per gli appassionati è un problema. Poi è chiaro che chi tifa sceglie abbastanza facilmente la propria partita di riferimento. Valerio chiede Paiola per domani. Molto molto molto più no che sì. Il rientro di Paio domani, aspettiamo magari l'allenamento di oggi per avere qualche certezza in più, ma insomma non ci sono grandi indicazioni positive, però vediamo. Sulla Fortitudo, Pino, giocare anche con Fantinelli a mezzo servizio, Della Rosa infortunato, bene ma non benissimo, beh, quello sicuramente influenza e non poco, ne parlavamo anche prima con Alessandro Di Bari sul fatto che naturalmente conta anche quello, conta anche la condizione fisica generale della squadra, evidentemente, in questo momento della stagione. Allora, ci sono un po' di messaggi anche sul futuro di Italiano, che però ho tenuto in stand-by in attesa di girarli tra poco a Filippo Cotti, ma come preannunciato vi faccio sentire prima le parole di Claudio Fenucci ai microfoni di Sky. Ha parlato di Italiano, ha parlato del mercato anche del Bologna, sentiamo.
1: Siamo con Fenucci, amministratore delegato del Bologna. È tempo di consuntivi in questo periodo dell'anno. Il consuntivo di questa stagione qual è, se dal suo punto di vista?
2: Beh, è stata una stagione che ci ha visto comunque disputare competizioni importanti. Per la prima volta abbiamo fatto la Supercoppa raggiungendo la finale. Abbiamo fatto un campionato in cui, tranne un paio di mesi in cui abbiamo avuto alcune pause, abbiamo cercato sempre di stare attaccati alle squadre che lottavano per l'Europa. Diciamo che un gennaio e febbraio, dopo proprio la Supercoppa, con diversi infortuni, sono stati due mesi dell'anno che un po' ci hanno penalizzato in questa corsa, però alla fine finiamo ottavi, secondo miglior piazzamento degli ultimi 20 anni, per cui c'è un po' di rammarico per non aver fatto la semifinale di Coppa Italia, perché lì vincevamo con la Lazio 1-0 e potevamo fare la semifinale. La Coppa Italia, come sempre ho ripetuto, è un traguardo, un sogno che le squadre come noi devono sempre inseguire, e quindi c'è un po', ecco, magari di rammarico per non aver fatto la semifinale di Coppa Italia.
1: Però è un bilancio sostanzialmente positivo, mi pare di capire.
2: Un bilancio sostanzialmente positivo, anche perché poi, al di là dei punti che tutti guardano giustamente, abbiamo continuato a esprimere il nostro gioco. Credo che squadre come il Bologna debbano, oltre che cercare di far punti come è giusto, debbano anche esprimere un gioco divertente, propositivo, e su questo credo che l'Italiano e il suo staff hanno fatto sicuramente un buon lavoro, mantenendo i principi che ci hanno portato poi a vincere la Coppa Italia, quindi con un gioco europeo intenso che presenta spesso dei rischi, ma che comunque poi diverte.
1: Pensavo anticipasse la risposta sulla prossima domanda, visto che ha parlato di Italiano. Maggio non è solo il mese dei bilanci, ma anche il mese in cui noi parliamo tanto di allenatori, e Italiano l'abbiamo accostato a diverse panchine per il bellissimo lavoro che ha fatto in questi anni a Bologna, perché è un grande allenatore, perché è bravo, perché magari qualcuno ci sta pensando, qualcuno l'ha chiamata già?
2: No, voi parlate molto perché dovete riempire le trasmissioni, e quindi questo è il problema.
1: Questo è un colpo basso.
2: Esatto, quindi dovendo riempire ore e ore di palinsesti parlate di tutto, spesso a sproposito, come nel caso.
1: In questo caso?
2: In questo caso a sproposito, perché Italiano.
1: Grazie.
2: Italiano è il nostro allenatore, non solo perché l'ho detto al contratto, perché ci piace il modo in cui ha costruito questo percorso con i nostri ragazzi, e quindi mi piace il lavoro che ha compiuto col suo staff in questi 2 anni, quindi non è solo un fatto contrattuale, è anche un fatto di empatia, di rapporti che abbiamo con lui, e quindi il nostro desiderio è quello di proseguire.
1: Se si dovesse scontrare con qualche cosa, si metterà seduto il Bologna oppure non c'è discussione?
2: Ma non credo che sia una, con tutto rispetto, una domanda a cui debba rispondere, nel senso, noi non ci pensiamo proprio, quindi per noi andiamo avanti con Italiano a programmare la prossima stagione.
1: La programmazione della prossima stagione cosa prevede? L'ambizione del Bologna qual è?
2: L'ambizione è quella di costruire una squadra che possa divertire i tifosi, che continui a giocare questo calcio europeo, e quindi sicuramente abbiamo, siamo un club che escendo dall'Europa esce con una struttura di costi abbastanza pesante, che in parte deve comunque riadeguare, ma questo è il nostro lavoro, però questo non ci deve diminuire la volontà di comunque costruire una squadra competitiva, giovane, che possa in qualche modo riposizionarsi nel tempo a competere per con la Coppa Italia o ritornare per un posto in Europa se qualcuno di quelle che stanno davanti dovesse sbagliare la stagione.
1: Ogni anno in uscita dal Bologna c'è un tormentone. Quest'anno, secondo l'esperienza di Fenucci, quale sarà il giocatore più richiesto del Bologna? Non dico quello che cederà il Bologna, ma il più richiesto.
2: Ce ne sono tanti che hanno fatto bene e che sono anche giovani, quindi credo che il mercato dei trasferimenti si stia concentrando ormai sui giocatori giovani che hanno talento. Noi ne abbiamo diversi, però hanno fatto tutti bene, la speranza è di poterli trattenere con noi trovando altre soluzioni per poter coprire quel gap finanziario di cui dicevo prima.
1: Ogni anno che passa è sempre più difficile storcere informazioni in un'intervista.
2: Credo che ormai dopo 30 anni di calcio siamo collaudati, non riempiamo ecco, di contenuti le vostre trasmissioni, nonostante il buon rapporto che abbiamo.
9: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, corre i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra, Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col bacino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
9: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
9: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Dieci è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
27: Ma che cosa? Internet è scomparso.
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
28: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
29: Sai che suono ha la serata perfetta?
30: Deliveroo!
29: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
31: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
32: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, il regalo un dentifricio da viaggio.
31: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
33: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 10:24 minuti. Abbiamo ascoltato prima della pubblicità le parole di Claudio Fenucci ai microfoni dei colleghi di Sky, con anche siparietto finale sulla difficoltà di ricavare notizie da Fenucci nelle interviste, ma lo sappiamo bene. Filippo Cotti, ciao Pippo, buongiorno.
13: Ciao a tutti, buongiorno. Però ha detto delle cose Claudio, eh?
0: Sì, le ha dette, è vero. Questa volta più del solito, stavolta più del solito, sì.
13: Le ha dette. Non è che non ha detto proprio nulla, eh. Anche quel passaggio su Italiano,
0: Dimmi la tua, che impressione ti hai ricavato?
13: Beh, che traducendo dal fenucese all'italiano,
0: sì,
13: vuol dire che comunque lui, tra virgolette, dice: noi abbiamo rispettato e stimiamo tantissimo il nostro allenatore, vogliamo che anche lui, insomma, apprezzi e stimi noi per quello che facciamo, per quello che abbiamo fatto. Cioè, tradotto vuol dire: ci sono tanti rumors, tante voci, tante richieste, che però non sono richieste insistenti, verticali, tipo quelle di Motta, dove c'erano già stati incontri e promesse d'amore. Qua è tutto un effetto domino che con l'uscita di Conte potrebbe scatenarsi, è una cosa diversa. E poi Fenucci è stato molto diretto, molto sincero, molto leale, e ha spiegato molto bene che ci potrebbero essere richieste, cessioni importanti, che comunque verrà allestita una squadra competitiva, giovane, con investimenti. Cioè, di cose ne sono state dette e di verità anche. Poi bisogna capire se parlava alla stampa, ai tifosi o ai diretti interessati.
0: Ah, ecco, perché poi c'è anche quello, cioè parlare a suocera perché non la intenda, bravo, o viceversa.
13: Bravo, esattamente quello. Conoscendolo, lui, Claudio Fenucci, non parla mai a caso e dice sempre cose molto dirette, molto sensate. Bisogna leggerlo, capirlo, e devo dire che ultimamente anche, insomma, non è un dirigente che prende in giro, ecco.
0: No, insomma, i messaggi sono quelli. Poi bisogna tradurli dal fenucese, come giustamente dicevi in apertura, ma quello vale un po' per tutti i dirigenti. Ema ti chiede se esiste una data per la riconferma o meno di Italiano, una deadline. Un errore da non commettere, sia con lui sia con molti giocatori, non ritrovarci a Valles con metà di giocatori non nostri o che saltino la preparazione. Capisco che la colpa è del mercato, ma per me è importantissimo farci trovare pronti. Vabbè, a parte che il ritiro, ragazzi, lo sappiamo, il mercato, dal momento in cui finisce il ritiro alla fine del mercato ci passa più di un mese, quindi ha voglia a cambiare squadre. Però
13: ci sono i mondiali, ci sono tante cose,
0: delirio. Però ecco, sulla data, cioè il Bologna si è dato secondo te una data oltre la quale non si torna indietro?
13: E se si fossero già incontrati?
0: Ah, anche?
13: Magari si sono già incontrati, si sono già parlati, si sono detti che cosa facciamo? Cioè, magari uno ha chiesto garanzie, ha chiesto cose, cioè, magari si sono già incontrati. Poi magari uno dice: come è andato l'incontro? Bene, male? Ah, lì bisognava essere lì, cioè, ecco, nelle segrete stanze. Perché secondo me qualche, non è che sono dirigenti sprovveduti quelli del Bologna, e Italiano non ha manager, o lui stesso non è uno che si nasconde dagli incontri o dai confronti, quindi secondo me qualcosa c'è già stato. Poi da lì a dire che sarà una riconferma o ci sarà un prolungamento di contratto, così secondo me necessita di un'altra seduta, quello sì.
0: E una società che vuole andare avanti con un allenatore sotto contratto per l'anno prossimo fa un colloquio con lui dopo che finisce il campionato? A me sembra chiaro che Italiano vada via quest'anno.
13: Io l'ho appena detto, l'hanno già fatto, quindi non è che quando finisce il campionato.
0: Messaggio
13: quindi...
0: che è arrivato prima. E poi sì, della nuova maglia parliamo tra poco, ne abbiamo già parlato prima, ma ci torniamo tra poco. E poi Luca, dai, lo sanno tutti che Italiano va via. C'è la certezza del nostro ascoltatore.
13: Va bene, Luca, grazie. Dove va?
0: Dove lo mandiamo? Napoli?
13: Napoli, non ci va Sarri a Napoli? Chi va a Bergamo? C'è questo gustoso valzer delle panchine, c'è Giuntoli, vuole provare di nuovo la scommessa Motta a Bergamo? Se la toppa deve andare in Tibet dopo,
0: sì, probabilmente entrambi, direi a braccetto anche.
13: Esatto, in tandem proprio.
0: Sì. Però sicuramente ci sono. Beh, c'è anche il Milan, Pippo, ne parlavamo nei giorni scorsi, con una panchina con un punto interrogativo bello grosso.
13: Il Milan, bisogna vedere chi rimarrà come dirigente, rimane Tare, rimane Ibra. Ci sono tante cose che si devono seguire. Chi sceglierà la panchina azzurra, diciamo, fa capitare tante cose, ecco. Poi Conte si è già chiamato fuori dal Napoli, quindi quella è una panchina libera, una panchina importante, una panchina scomoda, difficile, una panchina calda, perché l'aspettativa è altissima, con tanta pressione. È un presidente che non è certo un presidente ombra, e quindi, però italiano nel caso non ha paura di questo, non ha paura delle pressioni, però ripeto, è una panchina impegnativa, molto impegnativa.
0: Stefano, mi sembra che Fenucci abbia detto molto più rispetto a quello che già si sapeva. Italiano forse sì, forse no, che qualcuno dei bravi nel caso partirà, cioè partirà di sicuro. Stefano abbastanza certo anche su questo.
13: Sì, cioè nel senso che comunque sai, sono situazioni queste dove il Bologna purtroppo ci ha già abituato, cioè nel senso che in questi anni abbiamo visto che davanti a certe offerte, davanti a certe cose, il Bologna ha ascoltato diciamo offerte importanti per fare plusvalenza e per fare anche cassa, quindi non mi stupisco, cioè nel senso che non capisco questi clamori nel caso di cessioni. Anch'io li vorrei tenere tutti i calciatori, ci mancherebbe, però per come ha impostato le cose subito il Bologna mi aspetto qualcosa, poi che mi faccia piacere o no è un altro discorso.
0: Un ascoltatore che ha un dubbio, proviamo a toglierglielo, Edo in particolare. Non capisco una cosa, sentire Fenucci: quando si va in Europa ci sono costi elevati per allestire la squadra, quando non ci si va si crea gap finanziario. La realtà è che i due anni in Europa sono stati chiusi con mercato inattivo.
13: Ma adesso bisognerebbe poi parlare lungamente con Claudio, perché è ovvio che in un'intervista così relativamente breve non si può sviscerare tutto. È ovvio che lui quando parla di non svenarsi per Europa, di non creare un debito e fair play finanziario, c'è tutto un mondo dietro, non è che puoi sintetizzarlo con tre parole, ecco.
0: E poi altri messaggi sempre da 366-402-4022. Previsione di un ascoltatore: Palladino a Napoli, Allegri in nazionale, Italiano al Milan e Grosso al Bologna.
13: Di diva va Pelé.
0: Ti convince? Ti piace?
13: Questo scenario? È una cosa, non è impossibile, eh? Non è una roba folle, eh? Potrebbe capitare, eh? Cioè, non è che hai detto una roba di quelle, oh, cosa dici? Cioè, potrebbe succedere.
0: Sarei molto interessato a vedere Palladino a Napoli, ti dico la verità.
13: Palladino a Napoli non deve sbagliare niente, neanche ad allacciarsi le scarpe
0: neanche a dire buongiorno,
13: no, niente.
0: Senti, invece parliamo della nuova maglia, l'hai vista? Ti piace? Ti stuzzica?
13: Ho visto le foto, la vorrei vedere dal vivo, la vedrò dal vivo. Devo dire che sì, la rosso-blu è abbastanza normale, cioè questo richiamo della torre, questa cosa stilizzata, sì, cioè, mi sembra, vorrei vederla dal vivo, adesso la vedo dal vivo, poi dopo mi faccio la mia idea, ma mi sembra, sì, insomma, abbastanza gradevole, dai.
0: Sì, cioè il forte richiamo alla torre di Maratona per il centenario, esatto, dello stadio, allora, che era abbastanza, insomma, un richiamo allo stadio inevitabile, mi sembra ci dovesse essere, Pippo, ecco.
13: Certo, assolutamente sì, anche se le prime partite io subito le ho fatte alla Prati di Caprara, poi allo Sterlino.
0: Max, Fenucci abilissimo ha messo il cerino in mano Italiano per la decisione.
13: Sì, anche. Anche, sì, sì, ma ha parlato bene Claudio. Io quando parla così, cioè, bisogna interpretarlo, però è veramente fantastico. Cioè, chi vuole capire, capisce.
0: Ieri sera hai visto la finale?
13: Sì.
0: Ecco,
13: sì, sì.
0: Che mi dici?
13: L'unica squadra che ha battuto il Bologna in Europa ha vinto la finale. No, perché sembrava, capito, questo campionato disastroso, vergognoso, e qui e là e su e giù e tutto questo bailame che si è scatenato in momenti insomma di questa stagione. L'unica squadra che ha battuto il Bologna ha vinto la Coppa. Devo dire che il Bologna ha fatto una grandissima Europa League. Appunto, basta.
0: Ok. Chissà che richiamo alla Torre Maratona non porti a una svolta decisiva per la ristrutturazione, scrive Matteo, che aggiunge: ho i miei dubbi. Allora.
13: Beh, no, celebrare lo stadio, il tuo stadio è sempre, sempre molto bello, sempre molto importante, e perché no? Magari se non uno stadio nuovo, un tetto per questo vecchio impianto, perché no?
0: Almeno coprirsi, dici.
13: Esatto, una coperta calda.
0: Mats, con i giocatori bisognerebbe fare dei contratti a seconda che l'anno successivo ci sia o meno l'Europa. Ci sono i bonus, ma dovrebbero esserci anche i malus. Non lo fa nessuno e ci sarà un motivo. Immagino che i procuratori non lo accettino mai, una roba del genere. Come la vedi?
13: Cos'è, un'assicurazione? Non è un contratto. Diventa un'assicurazione dopo, non è un contratto. Ma bonus, malus. Cioè, ci sono troppe cose magari che possono succedere. Cioè, non lo so, c'è un errore arbitrale, tu non fai, non c'entri la cosa, quindi è colpa del giocatore, gli devi mettere un malus. Cioè, uno fa un compagno, fa un autogol e giocatore, cioè, no, ci puoi mettere degli incentivi, dei premi se capitano certe cose, ma delle trattenute se non succedono, ci sono troppe variabili, è impossibile.
0: Pippo, ti saluto, ti lascio vedere studiare la maglia e ci sentiamo domattina.
13: A domani.
0: Ciao. Grazie a Filippo Cotti. La linea della regia, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: canestro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché?

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: www.radioticino.it.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
0: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
0: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
0: Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in onda con l'ora d'ario dopo l'appuntamento con Filippo Cotti. Alle 11 avremo Manuele Minguzzi per chiacchierare con lui, riprendendo così anche più nello specifico i temi legati al Bologna. Intanto messaggi random che recupero al 366-402-4022. Roberto chiede se l'Arsenal vince la Champions League, le squadre inglesi nella prossima Champions diventano 7? No. No, perché l'Arsenal ha già preso anche il posto attraverso il campionato, quindi resterebbero al momento 5. Come dicevamo stamattina, se l'Aston Villa dovesse chiudere al quinto posto, allora a quel punto scatta un posto in più per l'Inghilterra. Perché? Perché l'Aston Villa perché avrebbe più peso per l'Aston Villa la qualificazione attraverso l'Europa League non attraverso il quinto posto, il posto in più, e quindi si scalerebbe al sesto, occupato al momento dal Bournemouth, che peraltro può essere ancora raggiunto dal Brighton, quindi può esserci anche il Brighton in Champions. Insomma, è un'ultima giornata di Premier interessante da questo punto di vista. La possibilità è che siano anche 9 le squadre in Champions nelle coppe europee, chiedo scusa, per le inglesi, se Crystal Palace dovesse vincere la Conference League, quindi prendendosi il posto per sé per la prossima Europa League, poi le prime 6 appunto in Champions, e poi Europa League e Conference, insomma, con un'ampia rappresentanza di inglese nelle prossime coppe, insomma, tanto per chiarire ulteriormente chi comanda in Europa. Torno anche sulla Fortitudo, poi ci sono anche un po' di messaggi Virtus che recupero. Prima però sulla F, Tommaso: ieri purtroppo la F non ha mai dato l'impressione di poter riuscire a strappare su Verona, complici le prime 10 triple che non sono entrate. Verona, pure anche lei sbagliando molto, è sempre stata in controllo quando contava esserlo. Voglio vedere una gara 2 molto diversa che ridisegni la serie. Sono d'accordo con te sulla sensazione di controllo che certamente Verona ha dato in maniera maggiore rispetto alla Fortitudo. Su quello sono d'accordo, c'è più sensazioni sensazioni di maggior feeling con la partita da parte della Tezenis rispetto alla Flat Service ieri. Però, come dicevamo anche prima con Alessandro Di Bari, la serie non è naturalmente finita. È chiaro che è una vittoria che pesa, che ha una rilevanza all'interno della serie, senza dubbio. Però non è finita la serie. Ecco, c'è ancora da giocare, ci sono ancora dei canestri da fare. Saluto Alberto che scrive: amaro in bocca per ieri sera, ora serie in salita, ma non fare i drammi come sento da più parti. Naturalmente è obbligatorio vincere domani sera, vabbè, quello è scontato, cioè se vai a Verona 0-2, beh, lì sì che la serie è particolarmente indirizzata. Certo che partire con 0 su 10 da 3, e loro difendevano bene sulle uscite degli esterni perché oramai gliel'ha preparata bene, ma nonostante questo non ho percepito differenze tra le due squadre. Non ho capito il mancato utilizzo di De Vico. Non serviva aumentare le rotazioni? Probabilmente no, nell'ottica di Kai, Alberto. Più minuti forse potevano tornare utili, ma ovviamente ragioniamo con il senno di poi anche su questo. Sul fatto che la maglia l'abbia preparata molto bene, sì, c'erano pochi dubbi. Poi l'esecuzione ovviamente dipende dai giocatori, ma la preparazione dall'allenatore, e in quel senso che si fosse in presenza di una squadra capace di lavorare bene, di prepararla bene da quel punto di vista, c'erano pochi dubbi. E è chiaro che dipenderà molto domani sera per la Fortitudo, l'impatto che avrà il tiro da tre per la squadra di Caglia, questo senza dubbio, altrimenti parliamo di difficoltà ulteriori per la F. Per quanto riguarda invece la Virtus, sappiamo anche il capitolo stasera, gara 1 tra Cividale e Rimini, intanto lo ribadisco per quanto riguarda la 2 playoff dall'altra parte del tabellone. Per quanto riguarda invece la Virtus, domani sera gara 3 a Trento, ed è una gara da vincere anche quella. Anche in questo caso la serie non è finita con la sconfitta in gara 2, non è neanche troppo indirizzata in un senso o nell'altro. Quella che può indirizzare la serie invece davvero è gara 3 domani sera, ed è una gara cruciale, forse, no, direi senza forse la gara più importante della stagione per la Virtus sotto tanti punti di vista. E ve la raccontiamo naturalmente in diretta da Trento, con prepartita dalle 19, visto che c'è buzzer beater, e poi alle 19:30 alle 20, scusate, la palla 2, e poi a seguire il post partita. Virtus che si interroga ancora sulla possibilità o meno di recuperare Paiola, come dicevamo stamattina. Molto più no, parecchio più no che sì al momento, però vediamo domani se verrà ributtato nella mischia o meno. Dipende ovviamente in primis da quanto quella distorsione al ginocchio, che è un infortunio peraltro molto simile a quello che Paiola ha avuto all'altro ginocchio, quello operato, ecco, quanto questa distorsione sia gestibile in questo momento con un utilizzo sul parquet, ovviamente per la salute del giocatore. Ma anche per quello che può essere il suo impatto sul campo, ovviamente, quindi conta quello e pesa quello, e vedremo un po' anche le scelte sugli stranieri. Ne parlavamo anche ieri mattina. Di base questa grande necessità di togliere un esterno, perché di quello parliamo, per inserire Smailagić, io personalmente non la vedo. Soprattutto in assenza di Paiola, Iago serve, Edwards è Croce e Delizia, lo sappiamo, gara 2 è stata Croce, scusate, gara 1 Delizia, ma è così, quello è. Morgan assolutamente da tenere, questo Giallo e questo Diarra hanno più di un senso all'interno della Virtus, e onestamente l'idea di togliere uno di loro per far spazio allo Smailagić che abbiamo visto nell'ultimo mese e mezzo di stagione, mi tengo stretto, onestamente non la vedo, ecco. Però poi ovviamente deciderà il coach anche in base a quelle che saranno le sensazioni per quanto riguarda un po' l'allenamento. Dall'altra parte c'è l'idea di rimettere sul parquet Jones per aumentare ulteriormente la qualità. Jones, che ha questo problema alla schiena, Trento l'ha gestito in gara 1 e gara 2 tenendolo fuori di fatto dalla partita, pur a referto, ma veramente solo per onor di firma. In gara 1 ha avuto pochissimo dagli altri esterni, in gara 2 rotazioni un po' più ristrette, Hassan ha preso meno minuti, se l'è preso un po' di più Niang, Shek naturalmente anche come guardia per alzare il quintetto, una mossa che è pagato, quella di Cancellieri. Vedremo se proseguirà su quella strada anche in gara 3, però è chiaro che se rientra Jones per Trento significa avere un giocatore in più di livello da poter utilizzare, e allora a quel punto quelle scelte difensive che ha fatto la Virtus, soprattutto nel secondo tempo, che sono state deleterie, di mandare Diarra, di accettare i cambi difensivi e mandare Diarra su Stewart o su Battle, ecco, se c'è anche Jones, motivo in più proprio per non farle e per dover evidentemente andare in affanno. Saluto Max che scrive cosa deve cambiare la Virtus domani sera per vincere la partita, e poi mi spieghi la risposta del coach alla tua domanda su Morgan. Ah beh, non c'è molto da spiegare, Max. Morgan in un mese e mezzo si è allenato una volta con la squadra, e quindi evidentemente non è al 100%, e la scelta è stata quella di non appesantire il minutaggio. per Morgan. È molto semplicemente quello, è una scelta che, come abbiamo detto ieri, ci sta, cioè ha una logica, non c'è dubbio. Per come è andata la partita, forse ecco, un rischio in più lo si poteva prendere, però la frase finale di Yakovlevich è molto chiara, cioè la salute dei giocatori vale, per noi conta quanto vincere le partite. E quindi di fronte a questo la speranza in ottica Virtus è che magari Morgan sia in grado domani sera di giocare più minuti e di stare in campo di più, un pochino di più, a maggior ragione se Edwards dovesse incappare in un'altra serata

Devo dire la verità, perché l'infortunio esiste, appunto, non è una cosa inventata, non è una cosa che pro la Virtus dovrebbe inventare che ci sia un infortunio a Paiola. A che pro? Certo che la gestione dell'infortunio riguarda anche il futuro di Paio, questo è ovvio, e che l'infortunio, che sia un infortunio delicato, anche perché è bene o male la stessa tipologia che ha avuto all'altro ginocchio, terapia conservativa che non ha funzionato e quindi si è andati con l'operazione, e quindi non è un infortunio banale quello che ha Paio, ed è chiaro che influenza anche il suo futuro, non c'è dubbio. Dopodiché, a uno che è stato qui 10 anni, che ha dato per questa maglia non tutto, di più, e l'ha dimostrato mille volte, e pensare che non stia giocando perché della Virtus non gliene frega niente e pensa solo a se stesso e al suo prossimo contratto, mi sembra onestamente ingeneroso, molto ingeneroso. E ne sto leggendo tanti di messaggi in giro, non solo qui in radio. Ecco, ripeto, mi sembra particolarmente ingeneroso. Dopodiché, poi, se volete pensarla così, ragazzi, non alzo le mani, ci mancherebbe, non vi impongo nulla, assolutamente. Semplicemente non sono sul vostro lato del fiume, ecco, mettiamola così. Punterei su Smailagic perché a lunghi siamo zoppi, quando gioca Momo o Diouf a rimbalzo siamo puntualmente dominati e in seria difficoltà, per quello punterei su Smailagic. Ma allora, posso anche essere d'accordo, Yuri, su un Diouf che fatica un po' a ingranare, sia in gara 1 che in gara 2, sono d'accordo, però c'è un problema di turnover degli stranieri, cioè per fare spazio a Smailagic... In questo momento chi toglie, non vale dire Edwards, perché lo so che tanti di voi Edwards, togli lui, ok, va bene, l'abbiamo capito, però onestamente chi togli per far spazio a Smailagic, cioè Vildoza e Iago e ti servono, maggior ragione con l'assenza di Paiola, Edwards e Carson Edwards, e non c'è niente da fare, statece, come si suol dire in questi casi. Morgan ti serve, Giallo Vediarra hanno dimostrato di saper stare in campo, e quindi, cioè, il punto è quello, Yuri, non è tanto le difficoltà di Diouf, che effettivamente in gara 1 e in gara 2 non è stato brillantissimo, quantomeno non è stato continuo, però è un problema di regolamento, finché ci sono i 6 stranieri devi fare i conti con quello, e purtroppo è così, purtroppo, insomma, è quella la regola, c'è poco da fare. Faccio fatica a pensare oggi a qualcuno da togliere di quelli che hanno giocato pur di avere uno Smailagic in più sotto canestro. Lo Smailagic dell'ultimo mese e mezzo, aggiungo, cioè, non stiamo parlando di un giocatore che viene da un periodo positivo, brillante, e sui due lati del campo, che ti ha dato tanto, eccetera, eccetera. Cioè, parliamo di un giocatore che è stato un po' in difficoltà, ecco, e quindi in questo senso, insomma, mi sembra un po' difficile incastrarlo, togliendo qualcuno, cioè togliendo uno. Poi si può sempre fare, c'è la valutazione spetta ovviamente a Jakovlevic, ma anche in base naturalmente a quelle che sono le lezioni in allenamento, se proprio Diouf non ce la fa, ma comunque deve andare nei 12, io però onestamente, prima di mettere questo Smailagic per togliere uno dei 6 che stanno giocando, do più spazio ad Akele. Anche se a maggior ragione, se voglio proseguire sulla strada dei cambi difensivi sistematici, e quindi il mio centro deve, o chi gioca da centro deve andare a marcare il piccolo perché quella è la nostra linea difensiva, va bene, ma allora a sto punto faccio giocare di più Akele, che è più portato a fare quel tipo di lavoro rispetto a Diouf e soprattutto rispetto a Diarra, che si sacrifica tanto, qualche volta riesce anche a stare con le penetrazioni dei piccoli e le stoppate le rifila, però tendenzialmente fa più fatica, allora a sto punto faccio giocare di più Akele. Se quella è la linea difensiva, e da quella linea non si transige, più minuti ad Akele potrebbe essere la soluzione, potrebbe essere. Valerio, domani sera è importante ma non decisiva, diamo il meglio con le spalle al muro, sotto 1-2, domenica

0: Pareggiamo e martedì passiamo il turno. Ah, perfetto Valerio, va bene. Allora ci vediamo martedì a Palazzo. Ora che me l'hai detto mi sento più tranquillo nel non prendere impegni martedì sera. Quindi va bene, avviserò chi di dovere, cioè mia moglie. Grazie Valerio. No, a parte le battute ci può stare, ci può stare. Due vittorie a Trento per la Virtus ci possono stare. Che si arrivi a gara 5 ci può stare. Dobbiamo mettere in conto anche che Trento sulle ali dell'entusiasmo vinca gara 3 e poi rivinca anche gara 4, eh? Cioè adesso la serie è equilibrata, sta alla Virtus domani sera rimettere in chiaro chi è la testa di serie numero 1 e chi è la testa di serie numero 8, finta quanto volete, ma comunque numero 8, e sta alla Virtus farlo domani. Vediamo domani, ecco. Magari non sarà decisiva come scrive il nostro ascoltatore, però è quella che può indirizzare davvero definitivamente la serie. Niente male come partita, ecco, questo quello, diciamo, estraendoci dall'interesse di Nettuno Bologna 1 e di voi tifosi, è una partita che vale la pena seguire sicuramente. Allora dobbiamo dare la linea alla regia per il GR Sport e poi la pubblicità. Leggo al volo questo messaggio: se si vuole inserire Smailagic deve uscire dai 6 Jallov dando più spazio a Ferrari. Si può anche fare, però questo Jallov faccio fatica a toglierlo, questo Jallov che ha preso ritmo, confidenza anche in attacco, e faccio fatica a toglierlo, faccio fatica, ti dico la verità. Sì, è chiaro che può essere una soluzione nel momento in cui esce Jallov, i minuti per Ferrari devono essere di più, non c'è dubbio. Comunque, GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Domani alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20:30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:59 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di Big, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
12: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
13: Questa
7: sta gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
11: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstita azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Questo divano è bellissimo.
17: Prendilo.
16: Aspetta, anche quello.
17: Deciditi.
16: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
17: Problemi seri.
16: Allora li provo tutti.
17: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Poteva essere un giovedì così, abbastanza interlocutorio, in attesa di Bologna-Inter, e invece quanta carne al fuoco, quanta ciccia che abbiamo, caro Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, buongiorno.
26: Ciao Dario, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. È andata bene martedì con la Fra?
1: Bellissimo, sì. Potremmo anche ripetere se tu vuoi.
0: Dipende da Emilio, quando Emilio non avrà voglia. È una reazione a catena, capito? Emilio non ha voglia di fare la rassegna, io non ho voglia di fare la mattinata e la Francesca si sorbisce
1: come
0: tutto.
1: Un noto gioco, un noto quiz della Rai.
0: Esatto. L'effetto è un po' quello lì. Allora, caro Mando, dicevo, abbiamo tanta carne al fuoco. Prima, innanzitutto, ti piace la nuova maglia?
1: Ma a me sì, devo dire la verità. Mi è piaciuta, adesso è chiaro che cerco sempre di giudicarla dal vivo, perché certo, poi dalle foto alcune cose magari non rendono esattamente come nella realtà, però sì, a me è piaciuta. Rosso-blu direi che c'è, si torna ad una riga blu centrale, insomma qualche riferimento storico a 100 anni fa, perché poi alla fine ci avviamo verso il 2027 calcisticamente parlando, e quindi insomma ci sono le ricorrenze. Ecco, l'unica cosa che mi verrebbe da dire, insomma, se vogliamo, diciamo, cavar fuori qualche notizia da tutto ciò, è che non ci sono per il momento né Castro né Ro tra i modelli della nuova maglia, che non so, a volte possono essere indizi di mercato, altre volte no, però fa un po' pensare, ecco, il fatto che ci sia Bernardeschi invece ci induce a confermarlo, ecco, anche per la prossima stagione.
0: Anche Miranda, però.
1: Anche Miranda, Odgaard, sì, Dollone, sì.
0: Ripartiamo da quei quattro. Quattro ci sono l'anno prossimo.
1: Quattro ci sono, se li abbiamo. Sì.
0: Meno male. Va bene. Poi torniamo sul mercato del Bologna. Invece della finale di ieri sera, che mi dici della finale di Europa League?
1: Guarda, ieri sera ho fatto scorpacciata di partite, perché c'era un sacco di roba, quindi ho visto un po' della finale di Europa League, molto Palermo-Catanzaro, ma ho fatto anche un po' di Serie C tra Ravenna-Salernitana e Catania-Lecco, devo dire la verità. Quindi
0: di tutto,
1: ho cercato di guardare un po' tutto, sì.
0: Non ci hai capito niente.
1: Beh, ho capito che innanzitutto il Catanzaro ha fatto la storia, e questo devo dire che insomma mi stanno simpatici, mi sta molto simpatico Aquilani, quindi mi fa piacere che sia andato avanti, anche perché poi la squadra poi penso che perderà, ecco, la finale col Monza, però la squadra gioca bene, si vede che hanno delle idee di calcio, hanno lavorato bene, dall'altra parte c'è era, insomma, quello che in Serie B è di fatto un colosso come il Palermo, però evidentemente a volte le idee battono tra virgolette i soldi nel contesto della Serie B, e quindi mi fa piacere. Sulla finale d'Europa League devo dire la verità, ero abbastanza certo che la Aston Villa, insomma, l'avrebbe portata a casa, non dico anche agilmente come poi è successo, però questa è una squadra che può valere i quarti o la semifinale di Champions League, quindi l'Europa League è un po', gli sta un po' stretta, ecco, la Aston Villa, insomma, è una squadra molto più forte.
0: Ad Emery no, tutto sommato, sai?
1: Ah, Emery no, non di certo, su quello non c'è dubbio, però sì, insomma, dai, il divario tecnico un po' con tutte, adesso noi ovviamente il Bologna è capitato nella parte di tabellone più difficile, dove c'erano altre squadre molto forti, ma per me non così forti come l'Aston Villa, e quindi chi è sbucato fuori dall'altra parte del tabellone era un po' una vittima sacrificale, però questo non toglie al Friburgo di aver fatto una grandissima Europa League.
0: Sì, beh certo, tanto di cappello sicuramente ai tedeschi, confermandosi anche in campionato, sono arrivati settimi, quindi conquistando anche il posto in conference, quindi mantenendo l'Europa, quindi bravi, bravi assolutamente loro. Hanno un portiere che a me piace molto quando si ricorda di essere un portiere.
1: Sì, è vero.
0: Perché ogni tanto se ne dimentica.
1: Se lo dimentica, però se impara a ricordarselo per 90 minuti, sì, effettivamente ha tutte le caratteristiche anche di fisiche, di esplosività per fare una grande carriera.
0: Sì, no, Autobollo, l'abbiamo visto anche qua al Dall'Ara, ogni tanto dimenticarsi. Ah, sono il portiere, caspita, è vero, se lo ricorda bene.
1: Senti, esatto.
0: Questa cosa che l'unico ad aver battuto Emery in una finale di Europa League è Maurizio Sarri. Come la leggiamo?
1: Me la ricordo quella finale lì.
0: Ah, sì.
1: Ti favo spudoratamente per lui.
0: Ok.
1: Un po' perché insomma io ho sempre avuto una vecchia passione per il Chelsea, nata quando ero più piccolino e c'erano tanti italiani, poi si è un po' scemata nel corso del tempo, quindi i tempi di Zola, Vialli, insomma ero non tifoso però simpatizzante del Chelsea, quindi sì, Sarri può raccontare già ora ai nipotini che quella volta in cui fu l'unico a battere Emery, effettivamente sì. Sarri che poi diventa oggi uomo mercato, soprattutto sì, per Napoli e Atalanta, e noi un po' da lontano osserviamo.
0: Eh sì, decisamente, tra l'altro con il ritorno a Napoli, che alcuni colleghi che seguono maggiormente da vicino le vicende di calciomercato, non dico che danno per fatto, ma come altamente probabile, però c'è da capire effettivamente anche l'Atalanta con una panchina un po' sorpresa che si libera? Sei sorpreso?
1: Ma dell'Atalanta sai non tanto,
0: okay.
1: Perché cioè Palladino, allora, a me è un allenatore che non dispiace, credo di essere uno dei pochi probabilmente a Bologna che la vede così, perché si vede che cerca, allora non è Thiago Motta, però si vede che cerca di avere un equilibrio tra una proposta offensiva e anche una tenuta difensiva, che è un po' il segreto da un certo punto di vista di Thiago Motta. Sono diversi, non sto dicendo che sono uguali, però Palladino non è esattamente l'allenatore di stampo europeo che va a pressare a tutto campo, squadra col baricentro altissimo, cerca una mezza via. L'inverno aveva fatto molto bene, poi qualcosa si è inceppato, probabilmente anche lì hanno un po' pagato la scoppola contro il Bayern Monaco, non perché che l'Atalanta dovesse passare quel turno lì, ma soprattutto per le proporzioni che sono state importanti, e da lì l'Atalanta ha cominciato a balbettare. Ci sa che nel momento in cui ci può essere anche un cambio dirigenziale, perché poi per me è quello il fulcro, nel senso che se cambia un direttore tecnico, poi lo sappiamo che insomma un nuovo direttore porta con sé anche un nuovo allenatore, nuovi certo. personaggi, i suoi uomini, e quindi ci sta, e quindi non sono sorpreso, così come non sono neanche sorpreso dell'eventuale passaggio di Sarri a Napoli, perché poi di fronte c'è la scelta di vado a Bergamo, dove sicuramente il progetto è bello, importante, ma gioco di giovedì e in conference, oppure vado a Napoli dove gioco di martedì o mercoledì in Champions League. Per me questo può avere una sua incidenza sulla scelta di Sarri. Poi io sono anche il primo a dire che le minestre riscaldate non è che mi piacciono granché, però sai, Sarri è stato comunque per Napoli, cioè forse il Napoli ha vissuto, pur non vincendo, ha vissuto il suo punto più bello, arioso, godibile con Sarri, e quindi un po' di romanticismo ci può stare.
0: Torna anche Mertens.
1: Sì, non sarebbe male. Anche Amsic, se vogliono.
0: Ma Allan gioca ancora. Che fine ha fatto Allan?
1: Sai che è bravo, lo sono dimenticato totalmente.
0: No, non si poteva giocare a calcio senza Allan, che gioca nel Botafogo.
1: Ah, pensa.
0: È tornato in patria.
1: Allan era praticamente l'unico giocatore, mi ricordo ai tempi, era l'unico giocatore che riusciva ad arginare il vero Pogba proprio prime time, cioè quello inarrestabile, però Allan con questo suo baricentro basso riusciva sempre ad infilarsi e gli dava molto fastidio. Infatti c'era un mio conoscente tennista juventino che soffriva Allan, perché era proprio uno dei pochi che era in grado di arginare un po' Pogba.
0: Ma hai spalancato un portale di ricordi, perché di quel Pogba lì, dei 2-3 anni che ha fatto la Juve da titolare, una delle robe forse più belle che abbiamo mai visto su un campo di calcio in Serie A, giocatore clamoroso quegli anni lì,
1: sì.
0: Clamoroso.
1: Sì, e questo
0: bellissimo.
1: Poi, adesso, se volessimo aprire diciamo il capitolo sostenibilità del, vabbè che la Premier League non ha questo problema, però
0: no.
1: Manchester United, che se l'è fatto sfuggire sostanzialmente a zero, poi l'ha ricomprato a vagonate di milioni, non benissimo diciamo, ecco, come strategia.
0: No, decisamente no. Allora, ti tira le orecchie Marchino Salus?
1: Aia.
0: Ha detto, mi meraviglio, ha detto, scrive, mi meraviglio che il divino con tutti i match visti non abbia visto anche Darderi.
1: Ieri ho fatto solo calcio. Per una serata ho fatto solo calcio.
0: Comunque Darderi ha vinto lo stesso, anche se non l'hai visto.
1: Sì. Vabbè. Sì. Ma Darderi ormai va in automatico anche senza di me.
0: Non c'è bisogno della spinta.
1: No, infatti.
0: Allora, peccato per la nuova maglia che quest'anno non ha nessuna patch. Scrive un ascoltatore in riferimento alla Coppa Italia, ragazzi. Va così.
1: Possiamo metterci uno sponsor in più. Adesso chiamo Fenucci e gli dico: guarda, al posto delle patch, visto che non abbiamo quella dell'Europa League sulla manica, non abbiamo la coccarda, ci mettiamo uno sponsor in più.
0: È uno sponsorino, sì, ci possiamo mettere. O anche semplicemente il nostro nome, il mio e il tuo, così, random, a caso, totalmente senza senso. Senti, visto che l'hai citato Fenucci, prima di dare la linea alla regia, ti chiedo un po' che impressioni hai ricavato dalle parole di ieri, traducendo, come diceva Pippo prima, Pippo Cotti, dal fenuccese. Come hai tradotto tu?
1: Ma guarda, direi che è sincero nel momento in cui insomma cerca di andare avanti, cerca nel senso che io penso che l'italiano resterà, però insomma sappiamo che a volte il domino di panchine può produrre sul calciomercato degli scompensi, però insomma Bologna vuole andare avanti con l'italiano, c'è un contratto. Il Bologna non ha poi, cioè, non ha mai liberato un allenatore sotto contratto. Thiago Motta si liberò perché il contratto era in scadenza, e quindi quando ha chiuso dei cicli, insomma, lo ha fatto perché era necessario farlo, come con Pippo Inzaghi esonerato, però tendenzialmente, o con Donadoni a fine stagione, ma insomma tendenzialmente quando c'è un contratto e ci si fida dell'allenatore, Bologna tende ad andare avanti. Ci sta che l'amministratore delegato giudichi la stagione positivamente, nel senso che insomma le dichiarazioni pubbliche, è difficile sentire un amministratore delegato che dice abbiamo fatto male. Ecco, poi io eviterei sempre un po' i ricorsi storici, nel senso che l'ottavo posto è sicuramente vero essere il secondo miglior piazzamento degli ultimi 20-25 anni, quelli che sono, però come dicevamo anche nei giorni scorsi, oggi abbiamo dei riferimenti diversi, per quello che appunto questa proprietà ha costruito ormai in 11 anni, cioè in 11 anni le cose cambiano, soprattutto nel momento in cui Bologna è stato bravo da un certo punto di vista ad alzare il livello e a fare il salto di qualità, quindi è sempre difficile poi andare a rapportare col passato quando i riferimenti di partenza sono diversi, però insomma è un po' il classico fenuccese che va letto tra le righe e sostanzialmente il discorso è: noi vogliamo andare avanti con l'italiano, la stagione magari poteva, ecco, mi è piaciuto il discorso sulla Coppa Italia, nel senso che per me questo è un grande cruccio al di là del campionato, che insomma vabbè, abbiamo un po' cestinato l'ingresso in Conference, ne abbiamo già parlato, non sto a ritornarci sopra, anche perché sono dopo, appena dico che non mi è piaciuto il campionato, apriti cielo.
0: abbiamo già parlato, guardiamo oltre, infatti. Guardiamo oltre.
1: La Coppa Italia è il mio cruccio, perché e credo sia anche il cruccio della società, perché il tabellone dalla nostra parte era agibile, nel senso che noi non dobbiamo oggi rivalutare la Lazio, perché la Lazio ha appena incontrato un paio di squadre in forma, poi non ha toccato palla, solo che ha incrociato il Bologna che non era al massimo del suo splendore, eppure in semifinale l'Atalanta era già nella sua fase calante, e quindi non è stata una grandissima Lazio, è stata per me una Lazio fortunata di incrociare Bologna-Atalanta in calo, e quindi noi potevamo essere di nuovo a Roma quest'anno, quindi credo che la Coppa Italia sia un po' il cruccio anche della società, come mi pare che poi Fenucci abbia detto.
0: Sì, detto proprio chiaramente. Allora, resta lì Manuel, pubblicità, ma ripartiamo tra pochissimo.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
3: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area dalla sinistra, Castaldo, Sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col bacino, Sterza va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Oggi a alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
6: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
6: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
26: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
29: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
32: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
33: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
32: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in onda con l'Oradario e con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Quale sarebbe, ti chiede Tommaso, la differenza di pesantezza tra giocare sabato martedì in Champions o giovedì domenica nelle altre coppe europee? Sono sempre due giorni di differenza.
1: Ah, però guarda, io non ne faccio una grande differenza da questo punto di vista, se ne è parlato tanto in stagione, però insomma per me il concetto di fatica, cioè se vuoi andare in Europa devi mettere in conto che giochi di più. Credo che per un allenatore comunque insomma la differenza di blasone tra Champions e Conference sia importante. Poi insomma il Napoli tendenzialmente in Champions non brilla tantissimo, fa sempre un po' fatica al di là di quello che è successo quest'anno. Però ecco, se io fossi un allenatore, vabbè che Sarri insomma è a un punto della carriera che magari guarda anche ad altre cose, non lo posso sapere, però io non avrei dubbi su cosa scegliere in questa fase. Però è pensiero comune degli allenatori che giocare giovedì domenica è un grosso problema. Sarri poi ha passato degli anni prima di vincere l'Europa League, ma ha passato degli anni al Napoli a snobbarla un po' questa competizione, a mettere le riserve il giovedì e far giocare i titolari in campionato. Quindi non so se a distanza di 7-8 anni, 10, ha cambiato idea, però per me la Champions è comunque insomma una competizione di grande attrazione che dovrebbe portare Sarri a scegliere Napoli piuttosto che Bergamo. Poi può succedere di tutto.
0: Ti ricordi quegli anni in cui le squadre italiane, non c'era ancora la Conference, c'era prima la Coppa UEFA, gli ultimi anni, poi l'Europa League, non è che la snobbavano, non gliene fregava proprio nulla?
1: Esatto, sì mi ricordo benissimo.
0: Che begli anni.
1: Ci vanno malamente nei primi turni, insomma facevamo pochissima strada. Poi dopo un po' le cose sono cambiate, devo dire, grazie un po' all'Atalanta, anche alla Roma, un po' alla Lazio, però sì insomma, ma c'erano anche dichiarazioni di Sarri a Napoli che insomma erano abbastanza esplicite su questa Europa League o comunque sul giocare giovedì. Magari dopo oggi con 10 anni di più di esperienza ha cambiato idea, insomma non lo sappiamo.
0: Tra l'altro ci fu anche il periodo in cui proprio per i risultati scarsi, che erano scarsi proprio come risultati, scarsi anche di quantità, perdemmo un posto in Champions. Esatto, non c'erano quattro, ma c'erano tre squadre in Champions. La prima Atalanta di Gasperini arrivò quarta, ma non si qualificò alla Champions. Tanto per dire un'idea. Beh, adesso per fortuna almeno un po' la mentalità è cambiata. Più che altro perché molti nostri club si sono resi conto che Europa League e Conference sono molto più credibili della Champions per alzare un trofeo.
1: Pensa te. Ecco, chi l'avrebbe mai detto?
0: Ma meglio averlo capito, ecco, meglio tardi che mai. Allora Fabio invece la pone un'altra questione. Così assurdo in fase di analisi della stagione parlare dell'acquisto di Immobile. L'hai preso per fare dei gol, è andata come è andata con lui, non è stato sostituito e alla fine qualche gol è mancato.
1: Allora guarda, sui due grandi arrivi diciamo d'esperienza dell'estate, io sono sempre stato un po' più convinto di Bernardeschi di Immobile, un po' per fattore d'età e un po' perché, non lo so, tre centravanti io li ho sempre considerati troppi, però ero galvanizzato anch'io dal suo arrivo perché pensavo che insomma Bologna, che ha questa fama di rigenerare grandi campioni che hanno scavallato abbondantemente i 30, potesse fare lo stesso con Immobile. Sicuramente poi l'infortunio alla prima partita ha complicato tutto, perché poi il recupero è stato lunghissimo e nel momento in cui è rientrato forse lo stesso Immobile aveva percepito già l'idea di dover cambiare aria. Non è andata, costando di poi questa è stata una scommessa persa, invece quella di Bernardeschi è stata una scommessa vinta. Ecco, poi a gennaio quando Bologna ci disse abbiamo capito che gestire tre centravanti era difficile, forse ci si poteva pensare prima allora a questo punto, però diciamo che se, per me il vero cruccio è il rendimento insufficiente di Dallinga, perché l'arrivo di Immobile era forse dovuto a questo, cioè al fatto che Dallinga non stesse dando delle garanzie. E
0: guarda, c'è il messaggio di Fabio che è molto cattivo, non avevamo tre centravanti, ce n'erano due e poi c'era Dallinga. Non è un estimatore dell'olandese, Fabio, no.
1: Sai, dopo due anni è difficile, anche i più ottimisti credo che stiano vacillando. Anche lì non è andata, quindi ci siamo ritrovati sostanzialmente con un solo centravanti, cioè Castro, che si è sbattuto molto e anche magari perdendo un po' di lucidità in zona gol, dove io sono convinto che un giocatore come Castro possa segnare molto di più di quello che non è un giocatore da 30 gol, però può segnare di più,
0: forse anche deve segnare di più
1: e deve segnare di più. Chissà, vediamo il prossimo anno. Io spero che almeno uno tra Castro e O rimangano. Tutti e due per me è impossibile, ormai c'è, insomma, io la mia teoria l'ho fornita, cioè cediamo gli altri per tenere Rò, cioè Dallinga, Dominguez, Cambiaghi, cederemo Fabian, ovviamente ci sarà Lucumi da cedere, però ecco, ormai sono entrato nel mood che almeno uno dei due partirà e vediamo chi.
0: No, staremo a vedere. Ieri tra l'altro tra le parole di Fenucci c'è anche quella legata appunto a Castro, domanda specifica di Castro, la nostra intenzione sarebbe quella di tenere i giovani migliori, ma bisogna essere in due e volere la stessa cosa. Questo è un virgolettato di Fenucci, insomma, abbastanza normale, diciamo, come situazione, come frase.
1: Però direi che è sostanzialmente l'ammissione che un top player andrà, dico uno perché Lucumi è una cessione obbligata sostanzialmente, no?
0: Sì, uno più Lucumi, anzi Lucumi più uno, come si dice ai matrimoni,
1: esatto, scadenza 2027, non rinnova, c'è poco da fare. Non credo che il Bologna lo otterrà per andare a parametro zero perdendo, non so, 15, 18, 20 milioni, impossibile. Quindi rimangono, diciamo, gli altri giocatori da offerta importante sono Castro e Rò, nel senso che per Rò possono arrivare più di 40, per me per Castro è di più difficile. E queste parole di Fenucci, visto che insomma il mantra è sempre questo dei costi di gestione alti, che però in qualche modo mi avrebbe da chiedere perché non riusciamo ad abbassarli, cioè nel senso, capisco che Carozzone sia costoso, però non siamo poi non sperperiamo così tanto denaro sui cartellini noi, o meglio alcune operazioni sono state sbagliate, soprattutto in difesa, però ecco, ci sono dei Carozzoni più costosi del nostro, però ecco, mi sembrano parole che lasciano sottintendere il fatto che almeno uno verrà ceduto, c'è poco da fare.
0: Lucumi prima, durante o dopo il mondiale?
1: Ecco, questa è per me la vera domanda, ma per un semplice motivo. Allora, il Bologna farebbe bene a farlo dopo, perché Lucumi di fatto è titolare più o meno, no?
0: Sì, no, togli più o meno, secondo me.
1: Esatto, quindi potrebbe solamente aumentare di valore. Dall'altro lato però c'è, e se si fa male? Cioè, perché se ha un infortunio durante il mondiale, cioè, io posso pensare che il Bologna abbia l'intenzione di cederlo dopo, così acquista valore. Lucumi invece potrebbe prevenire il problema, cioè ma se mi faccio male al mondiale mi saltano tutte le trattative, è meglio che io me ne vada prima. Quindi vediamo cosa salta fuori.
0: Perché anche quella, la tempistica ovviamente in queste cessioni qui, in queste operazioni qui, ha un aspetto rilevante. E poi dipende, è chiaro che se non arriva nessuna offerta concreta e parliamo di nulla, naturalmente, e magari c'è anche chi vuole prendere Lucumi, chi ha interesse a prendere Lucumi e magari vuole aspettare il mondiale, o quantomeno vuole aspettare magari di cedere qualcuno, per esempio. Tra l'altro sì, vai Emanuele,
1: non manca tantissimissimo il mondiale, quindi non è che c'è tutto,
0: certo.
1: C'è tempo ma non tantissimo, quindi non è nemmeno semplice imbastire una cessione in così poco tempo, ecco.
0: No, quello sicuro, ma colgo l'occasione anche per ricordare che quest'anno il mercato inizia formalmente prima, cioè il 29 giugno. Sarà un caso che i bilanci si chiudono il 30?
1: No, non credo sia un caso.
0: Guarda un po', le coincidenze della vita talvolta, guarda, sono incredibili.
1: In quanti cederanno tutto il 29 giugno?
0: Il 29 giugno è una giornata delirante sul mercato, sappiate, è la prima e c'è un caos clamoroso per depositare i contratti. No, comunque è particolare, ecco, non più il canonico primo luglio, ma appunto il 29 giugno, giornata di inizio ufficiale del mercato. L'anno scorso, ricorderanno i nostri ascoltatori, ci fu la finestra di una settimana, i primi di giugno, prima del mondiale del club, per club, per sì. Inter, Juve e anche per le altre squadre di Serie A. Fu sfruttata credo quasi da nessuno praticamente.
1: Sì, pochissimo, pochissimo.
0: Giusto l'Inter forse con Luis Enrique. Bel colpo, complimenti. Andrea, oltre a Lucumi, quali altri giocatori del Bologna giocheranno i mondiali? Beh, abbiamo Ferguson, Freuler, sicuro, già convocati, sì. Moro e forse Wittig. Holm, mi dicono dalla regia. Lo consideriamo Holm? Nei nostri, ma Holm non lo fa il mondiale con la Svezia.
1: No, la Svezia non c'è il mondiale, mi sembra. Non vorrei dire una cavolata.
0: No, infatti no. E poi Holm non è del Bologna, ormai è della Juve, l'abbiamo perso. Ciao.
1: Sì.
0: Però sì, sono questi qui. Ecco.
1: Sì, quello a rischio è Wittig, perché anche sì. negli spareggi era in panchina. Mi sa, sì. Ci avevo guardato e quindi è il classico giocatore che è, insomma, sull'uscio.
0: Non mi, però, sembra che, non mi sembra che sia stato che la Repubblica Ceca abbia comunicato peraltro i convocati. C'è Castro nel listone argentino, ma entrare in quella lista è complicato per Santi.
1: Beh, diciamo che centravanti Lautaro e Alvarez sono certi, poi se Scalone ne mette dentro un terzo, direi che c'è lui, c'è Pellegrino e Lopez del Palmeiras, che tra l'altro è un giocatore che Bologna sta seguendo da tempo, ma ha segnato a Valanga ed è un po' costoso.
0: Questa gente che quindi, segna troppo, ma perché non si fa i fatti suoi?
1: Sì.
0: Vabbè. No, invece faccio una rettifica, perché la Repubblica Ceca ha annunciato il listone da 54 lo scorso maggio. C'è anche Wittig, però da qui a essere convocato al mondiale
1: si lunga.
0: Scende poi. Certo, anche il Messico 55 c'è Eggen anche nella Norvegia, anche lui. Sì, dovrebbe sì. farlo. Sai che è un delirio, però. Allora, io sono davanti alla pagina del mondiale per i convocati, ma trovare una nazionale è complicatissimo. Accidenti a loro quando fanno il mondiale a 48. Dov'è la Norvegia?
1: Che delirio. Ecco, è titolare di fatto, sì,
0: non c'è, no, non è ancora stata annunciata. L'annuncia oggi la lista Solbakken, eh? Quindi per ufficialmente l'avremo oggi, sì, però tendenzialmente lo avremo. Senti qua il piano di Matteo. Perfetto, Lucumi si fa male al mondiale, lo rinnoviamo e buonanotte.
1: Ah, guarda, io, per me questa è stata la stagione la migliore di Lucumi. Ha sbagliato pochissimo, si è preso la leadership della difesa dopo le uscite di Calafiori e Beukema. Abbiamo proprio visto la sua importanza quando è mancato. Adesso non dico stagione della consacrazione, perché lui cos'è, un 98, quindi insomma 98-99, quindi consacrazione no, sei già maturo, però credo sia stata proprio la sua migliore, perché di fianco a lui non c'era più un compagno di reparto forte, fortissimo, che aveva avuto in passato, e quindi doveva assumersi la responsabilità di guidare il reparto. Per me quest'anno è stato proprio la stagione con pochissimi errori totali e tantissime grandi partite, quindi un professionista esemplare, questo va detto.
0: Allora, nel delirio delle nazionali, sì, c'è anche la Svezia, c'è anche Holm nella lista ufficiale già comunicata da Potter, dove c'è anche Svanberg tra l'altro in questa
1: bello.
0: Lista, sì, quindi sì, Holm, che però farà parte dei giocatori Juve al mondiale formalmente. E, sì, però c'è anche la Svezia, ragazzi, è un delirio veramente. C'è anche la Mouchy che allena la Tunisia, cioè vale tutto sto mondiale.
1: Bello, questo è proprio calcio romantico.
0: Questo totalmente random.
1: Vabbè, al mondiale ci sono tutti tranne noi, questo è abbastanza chiaro.
0: Beh, adesso non è il caso di girare il coltello nella piaga, Manuel. Ecco. Mancano ancora i convocati di Panama, se ti interessa. Anche questo e poi no, domani invece l'Inghilterra final squad, quindi convocati definitivi. Ci vediamo Jonathan Rowe in questa lista?
1: No, non credo, secondo me. Mi piacerebbe, Cioè, oddio, mi piacerebbe, dipende, perché poi la vetrina mondiale
0: anche lì, capito,
1: ce lo fa salutare senza neanche pensarci, probabilmente. No, sarei contento per lui, però insomma l'Inghilterra ne ha talmente tanti di giocatori da mettere, la vedo un po' più complicata lì. Sai che comunque non mi ricordavo che la Svezia c'era andata al mondiale.
0: Ma sai perché? No, ma te lo dico io perché non ce lo ricordavamo. Perché ha fatto un girone di qualificazione osceno.
1: Ah sì, è vero.
0: Ma
1: sì,
0: si è qualificata ai playoff per la Nations League. E ai playoff si è ricordata di essere una squadra di calcio. Due partite praticamente. Si è ricordata in quel momento lì di essere una squadra di calcio e non quella cozzaglia di gente a caso che ha fatto il girone di qualificazione. E è andata al mondiale.
1: Io invece ero proprio convinto che non ci fosse andata. Sì, mi è rimasto quel girone che avevo visto la classifica della Svezia. Mazza, che bella roba che hanno fatto invece.
0: Esatto. Sì, voi convocati della Bosnia?
1: Sì.
0: Non vuoi sapere? Convocati, vabbè, ci sono tutti quelli che ci hanno purgato a novembre. Ecco, tutti, li ha chiamati tutti quanti. Bene, anche Di Dzeko, che ha 85 anni, farà il suo secondo mondiale. Va bene, caro Manuel, dopo questa botta di allegria, di ottimismo, vedendo i convocati del mondiale, ti saluto, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ci sentiamo martedì prossimo.
1: A martedì, grazie Dario, ciao.
0: Grazie mille Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsi.

0: diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAI 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
19: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
18: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Laura Dario, siamo entrati nell'ultima parte della nostra mattinata insieme, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu per riprendere tutti i temi legati al Bologna in primis naturalmente, ma non soltanto. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, mentre parlavamo con Manuel Minguzzi, o meglio subito dopo aver parlato con Manuel Minguzzi di Mondiale, del fatto che già 48 non si capisce niente, per trovare una squadra ci vuole l'ira di Dio e soprattutto non abbiamo letto i convocati di Curaçao, quindi hai ragione Fabio, ma i ragazzi sono già pronti, concentrati, abbiamo fatto la squadra al completo, c'è anche Gervane Castaner che gioca in Malesia che è il nostro bomber di riferimento insieme a Gerl Margarita, di cui prenderò la maglia probabilmente. E a parte questo, ecco, mi è apparsa su X. Io non devo andarci su X perché poi mi arrivano ste cose che faccio veramente fatica. Allora, secondo AS, quotidiano spagnolo, quindi non certamente il Corriere del Condominio, la CONMEBOL, cioè la Confederazione Sudamericana, ha proposto alla FIFA di espandere il numero di squadre per l'edizione 2030 a 66. Non c'entriamo uguale noi, è inutile, cioè lo diciamo così per titolo informativo, ma comunque ci inventeremo qualcosa per non qualificarci. Ma 66, ma come 66? Ma allora scusa, ma che le facciamo a fare le qualificazioni? Facciamo direttamente sorteggio con tutte le nazionali del mondo, tanto voglio, e comunque non ci qualificheremo neanche in quel caso lì, quindi scordatevelo. E, però, ma ragazzi, qui siamo veramente impazziti totalmente, cioè già 48, che non ti perdi già a trovare i giocatori, 66. Tra l'altro c'è anche un altro discorso, 66 squadre, già 48 le paesi che possono organizzare il mondiale si restringono decisamente, devi fare per forza campionati mondiali organizzati su più paesi, saranno in 6 quelli del 2030 con 3 partite in Paraguay, Uruguay, Argentina e poi il resto del mondiale in Spagna, Portogallo e Marocco. E non hai alternative, cioè devi fare per forza così, a me sembra veramente una follia, cioè, vabbè. Ma visto che c'è Infantino presidente della FIFA, lo sappiamo, può succedere di tutto e che anche questa proposta possa passare. Va bene, andiamo a parlare di altri sport, va? Andiamo a parlare di cose più belle e più fatte meglio, come l'atletica italiana che si prepara agli europei di Birmingham. Allora andiamo a sentire due che speriamo possano essere protagonisti dell'europeo al meeting di Savona, e ascoltiamo i microfoni dei colleghi di Sky. Partiamo da Marcel Jacobs, che è tornato a Savona ed è tornato bene anche. Sentiamo.
1: Ci sono le qualifiche della Formula 1, non possiamo perderle.
3: Vedi, segue anche la Formula 1 su Sky.
1: Io sono super appassionato di Formula 1, super, super.
3: Questo Kimi Antonelli, ti faccio subito.
1: Grande, grandioso, grandissimo. Noi ci sentiamo ogni tanto su WhatsApp. Infatti, sono andato a Miami e ci eravamo scritti. È un grande, A quell'età, riuscire a fare quello che fa è veramente grandissimo.
3: È vero, perché tu hai fatto un percorso diverso da quello di Kimi, da quello di Sinner. Tu ci sei arrivato un po' più maturo, ai risultati che contano, ma quello che conta.
1: È arrivarci. No, infatti. No, loro sono dei grandissimi talenti che stanno portando lo sport italiano in giro per il mondo e sono veramente contentissimo.
3: Allora, praticamente tutti i giornalisti, sai Cristiana, qui l'hanno tenuto per 10 minuti, le solite domande, sei tornato in Italia, subito ti chiedo che effetto ha fatto tornare in Italia, essere di nuovo, perché era un po' il tema, no? Là in America quasi faccio il mio, nessuno mi riconosce, qui in Italia mi fermano ogni minuto.
1: Sì, è vero, no? Diciamo che il rientro è stato super positivo, ho scelto di stare dentro l'acqua cetosa in modo da avere veramente tutto portato di mano, essere super focalizzato su quello che è la stagione di quest'anno, però bene, dai, rispetto agli Stati Uniti dove devi andare in qualche posto in cui c'è qualche italiano che ti riconosca, qui è stato un po' i primi 2-3 giorni, è stata un po' quasi una novità per me, però fa sempre piacere, io mi rendo sempre disponibile con tutti, mi fa piacere.
3: Questo fa parte del tuo carattere. Allora analizziamo questo 10-01, migliorato il 10-11, rimane comunque tuo il record del meeting, perché era ventoso il 9-88, meeting da cui è iniziato poi tutto quello che ti ha portato a essere

0: ad agosto abbiamo 2 mesi pieni per lavorare e fare tutti i miglioramenti che ci sono, però l'obiettivo, ripeto, era iniziare a gareggiare. Sono contento di essere qui, questo mondo è quello che mi piace.
1: Ti faccio le ultime due insieme. La prima è: l'obiettivo non ti sei mai nascosto, è andare di nuovo a confermarti nell'oro europeo. La seconda è Paolo Camossi, prima zaino addosso, adesso lo sto rivedendo con quella fluidità che ho studiato e ho guardato 1000 volte.
0: No, guarda, sono veramente contento. Con Paolo ci siamo rincontrati subito, ci eravamo già visti a Tokyo dopo il mondiale dello scorso anno, abbiamo chiacchierato per 2 ore, è stato bello, mi è piaciuto. Da quando abbiamo iniziato a collaborare di nuovo insieme ho ritrovato quel fuoco dentro che si era spento, e quindi sono veramente contento di questo. E l'altra domanda qual era?
1: L'altra domanda all'euro europeo, dai.
0: sì, ovviamente, sai, arrivando da due volte campione europeo, non c'è due senza tre. Abbiamo visto che gli avversari sono forti, tutti stanno spingendo veramente tanto, però io non mi sto nascondendo, non sto facendo di meno, sto lavorando come non ho mai fatto, e per riconquistare sicuramente quell'oro.
1: Cristiana, se vuoi una domanda ti ascolto.
2: Sì, ce l'avevo, l'ho dimenticata anch'io. No, scherzo.
0: Va bene, non ti preoccupare.
2: No, ascolta, Zainab ha detto che farà tanta Diamond per arrivare nel modo migliore possibile. Tu ci dici quali sono le tue prossime tappe, qual è la tua programmazione fattiva e mentale?
0: Guarda, la programmazione anche con Paolo, il calendario che abbiamo fatto è sicuramente gareggiare tanto, perché alla fine sono le gare quelle che ti portano a... cioè non ci alleniamo per allenarci e basta, ci alleniamo per gareggiare. Io dopo questa ho il Golden Gala, volevamo intanto vedere come andavano questi due per capire se dobbiamo lavorare un pochino, possiamo continuare a lavorare gareggiando. E in programma ci sono tante gare quest'anno, ancora non le abbiamo confermate sul calendario perché ci sono 2 o 3 che magari sono nelle vicinanze, dobbiamo capire solo quale. Però ripeto, l'idea, Zainab ha già fatto il calendario, io quasi, ma comunque l'idea di gareggiare tanto quanto lei.
2: Chiama tutti gli italiani a seguirti allora qui su Sky, visto che le robe di Birmingham sono nostre, le tappe della Diamond
1: soprattutto.
2: Dai, un bel promo.
0: No, guarda, facciamo che vi aspetto veramente tutti a sostenerci, ne abbiamo bisogno del vostro tifo. Qui su Sky Sport potete seguirci in tutti i nostri eventi, tutte le Diamond, tutti gli europei, abbiamo bisogno di voi, forza, seguiteci.
3: Così Marcel Jacobs, anche con un appello alla popolazione, mettiamola così. Sentiamo anche Dosso, anche lei protagonista al meeting di Savona e anche lei naturalmente attesa agli europei di Birmingham.
1: Tanto un commento sul rivedere Marcel correre.
4: Beh, è sempre bello, poi ha ritrovato quella fluidità che noi tutti abbiamo studiato, perciò è anche sempre bello vederlo correre. Sì.
1: Avete studiato perché da lui è partito tutto?
4: Diciamo di sì, io sono molto... guardo la tecnica degli altri per vedere cosa posso migliorare, quindi lui ha sempre avuto quel lanciato, quella fluidità di corsa veramente che è musica un po' nel nostro mondo, perciò è bello vederlo farlo dal vivo, ritornare a correre come sa fare lui.
1: Campionessa mondiale indoor, consapevolezza che hai costruito, hai trovato e che adesso porti in questa stagione all'aperto, ho detto tutto bene?
4: Sì, la consapevolezza di dire guarda, non è più importante fare, no? Ma arrivare davanti, perciò io sto lavorando su questo e mi sto anche divertendo tantissimo, perciò voglio fare questi tanti blocchi di gare per sperimentare, per fare ancora di più fino ad agosto, che è l'obiettivo principale della stagione.
1: Migliorare la medaglia di Roma, immagino, quindi si guarda poco all'11 o ogni tanto rimane lì nel pensiero scendere sotto?
4: Posso dirti, come quello del 7 è una conseguenza, io ovviamente se dico voglio arrivare davanti a Todd so che se ci arrivo nel momento giusto succede, quindi l'11 non è quella barriera che ormai bisogna più abbattere, la barriera è correre e arrivare davanti.
1: Lasciamo la promo a Sky Sport perché sarai praticamente sempre su Sky Sport. Quale Diamond League fai di tappe?
4: Allora Rabat tra qualche giorno, il 31, il 7 a Oslo e Stoccolma il 10 e Doha il 19.
3: Beh, c'è un bel calendario per Zainab Dosso, per l'Europeo di Birmingham. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Oradario. Vi lascio con Manfredi Campione, Mezzogiorno Rosso Blu. Appuntamento con l'Oradario e per domani alle 8:30. Ciao a tutti!
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite.

0: presidente della Virtus Solidata Bologna.
1: Qui su Lettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff.
2: Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. Lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: canestro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
0: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
16: Termini e condizioni consultabili su Suzuki.it.
17: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
18: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da €239 al mese, anticipo €6.950, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
25: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
26: Buongiorno a tutti, ciao, buon giovedì, mezzogiorno rosso-blu, le 12.05, i vostri messaggi al 366-402-4022. Mi dovete aiutare. Allora, premessa. La maglia nuova, ragazzi, a me piace, che è una roba brutta proprio. Cioè, mi piace. Finalmente, no, sono... Ma sarà che a me piace il classico e, sai, negli anni, nel tentativo di farne sempre di nuove, cioè, si fa quel che si può. Però un ritorno al colletto così, alla riga blu verticale centrale... il richiamo dei portici, la torre di Maratona che amo, ovviamente, che anche se non c'era quando poi di fatto un secolo fa, meno male, è stato battezzato il Dallara. è diventato ovviamente l'icona, il simbolo dello stadio Dall'Ara, come dice giustamente nella presentazione, tra l'altro il sito del Bologna. La trovo meravigliosa, una chicchina, e questa è la maglia forse che ci sto pensando mi piace di più, ma ho un cruccio, aiutatemi. Ho scritto anche ai ragazzi sognando da anni la maglia bianca con la striscia rosso-blu verticale sul lato. Mi chiedevo, ma l'abbiamo mai avuta? E andando a cercare, io non la trovo, ma probabilmente qualche bravo storico magari trova una maglia bianca con la riga rosso-blu verticale di lato. Francamente non so se l'abbiamo mai avuta, e questo è il mio crucio di oggi. E quindi ho scatenato i ragazzi in radio, c'è Andy che ovviamente su queste cose è bravo, insieme a Frank, che si stanno un po' scatenando, ma non la troviamo. E va bene, e quindi vabbè, quindi a me piace da matti, non so voi, ditemi anche voi, a me è un bel classicone così, bellissimo, mi piace tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, quindi bravi, bravo Macron, bravo Bologna, bravi tutti. E per il resto, ieri è stata una giornata un po' tosta. Ho spento sul 2-0 del Villa, troppo dolore, non ce l'ho fatta. E nel frattempo, alla seconda bomba di Imbro, pensavo che potesse capitare in quel momento l'imponderabile, e in realtà poi purtroppo un libero sbagliato da Sorokas condanna la Fortitudo alla seconda sconfitta casalinga di questa stagione. Gara 1 va a Verona, domani è decisiva. Certo, senza mettere troppo le mani avanti, ma domani è una partita molto molto molto molto importante, così come sarà la prossima tra l'altro per la Virtus. E stagioni che comunque sono clamorosamente, inevitabilmente condizionate dagli infortuni, e a volte arrivano nei momenti sbagliati. La Fortitudo ci convive da agosto, la Virtus ha preso una botta non da poco, il Bologna lo sappiamo, ci ha convissuto un po' la stagione, sono stagioni che con cui fare i conti, anche tenendo in considerazione questo aspetto. Non che Verona non fosse più forte della F, però è ovvio che quando poi si cominciano a accumulare problemi, diventa poi difficile. Bravi, perché comunque con un gran cuore sono riusciti a tenere Verona sotto i 70 punti, anzi anche ben meno, ed era quello che bisognava fare, ma non è bastata. Vedremo gara 2 come andrà. Vedremo come andrà gara 2. Intanto il fattore casalingo se l'è portata a casa Verona per ora, poi vedremo un po' come andrà. Catanzaro che rappresenta la favola di questa Serie B, secondo me sì, Davide contro Golia, non succede spesso, è successo, passano meritatamente e fanno fuori il colosso di questa Serie B. Bravo Aquilani, bravissimo, giocano un calcio splendido, splendido non si può esagerare, però con idee, con sbuzzo, con belli da vedere, e quindi sta facendo un lavoro fantastico, l'hanno parlato tanto in questi mesi. Credo che oggi abbia avuto uno dei momenti, ieri abbia avuto uno dei momenti più alti della sua libidine, di questa stagione. Per il resto, ha parlato Fenucci, e adesso ve lo faccio ascoltare, o forse dopo, vediamo, tanto l'avete sentito anche con Dario, ha parlato 5 minuti a Sky, ha detto tutto e niente, fondamentalmente, soprattutto cose che avevamo già anticipato, quindi non ci sono grandi novità da quello che ha detto l'amministratore delegato del Bologna, però riascoltarlo non guasta, e quindi lo ascolteremo. In chiave italiano non cambia niente. E in chiave estate non cambia niente, perché le avevamo un pochino già messe avanti le mani e le premesse. Però cosa ne pensate? È una cosa che comunque aiuta sempre il dibattito. Per il resto, di che cosa mi sto dimenticando? Ma penso di niente. Comunque parleremo con Massimo Guerrieri e TV Rete 7, e faremo un punto F sicuramente, perché non un salto anche la Virtus, anche se oggi con Dario ne avete parlato tanto di tutte e due, di basket e tutto, ma ci sta, ci sono ragazzi i playoff, e quindi ne parliamo anche un po' qua. E poi anche un po' del Bologna in vista di questa ultima partita con l'Inter, a cui non frega niente a nessuno. Sono tre partite fondamentalmente, che non parliamo della partita dopo. E però invece ci sta, anche per chiudere un po' la stagione in un certo modo. E sulla maglia, vedi, mai avuta solo linee verticali centrali. Io credo che tu abbia molto ragione. Me ne hanno mandata una dove c'era Sky col logo centrale. Andy Lapidario dice: la maglia con la striscia verticale, amica Chips, hanno della retrocessione. Però centrale, se ricordo bene. E non so voi, io quella maglia con, non lo so, a me piace l'idea. Non so perché non l'hanno mai fatta. Se non l'hanno mai fatta, ci sarà un motivo, oppure no. Io prima o poi una maglia così spero che arrivi. Vabbè, l'ho buttata lì. Ma era più che altro il dubbio che c'era venuto 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, quando dicevo: ma com'è possibile che non trovi in 100 anni? Non c'è. Evidentemente non c'è. Al netto della coccarda, a me piaceva comunque molto di più quella dell'anno scorso. Dovrei vedere dal vivo questa nuova, e anche a me piace libera la seconda maglia con le tue strisce rosse e blu verticali sul lato. Ciao Andrea da Castenaso. Non lo so, però mi piacerebbe chiedere perché evidentemente c'è un motivo comunque per cui la striscia nella divisa bianca è sempre stata in diagonale, quasi sempre in diagonale, oppure rivisitata come quest'anno e altri anni che abbiamo visto. Sinceramente non ho grandi riferimenti e soprattutto non ho cultura da questo punto di vista. Sentiamo quest'audio qui, posso?
2: Ciao Manfri, sono Mauro da Medicina. Guarda, me la regalarono quando feci la cresima, comunione cresima, e quindi parliamo degli anni 67-68. Mi regalarono sia il completo rosso-blu che la maglia bianca con la striscia in diagonale rosso-blu.
26: Ciao. In diagonale, no, verticale, ma dopo interrogo qualcuno più bravo, vediamo. Oh, è un capriccio mio, però per i miei gusti io una maglia la vorrei, perché sì. Poi magari invece è bruttissima e quindi abbiamo già capito perché non sta bene. Però mi ricordo un Milan, c'era un Milan che aveva la maglia bianca con la striscia verticale rosso-nera, se non ricordo male, di lato, e qualche squadra sudamericana storica, però del Bologna non mi viene in mente niente. Ciao Manfred, la nuova maglia senza Orsolini? No, vi prego. Ragazzi, ci sono 4 giocatori, ne mancano 23 in quella foto. Non cominciamo con le esclusioni, perché... Ah, tu dici, secondo me lui doveva esserci come immagine? Ci sto. Poi, in tanti, neanche così... come dire... in versione complottistica, mettiamola così, dicono: beh, di solito quelli che metti nella presentazione di maglia sono i giocatori che sei quasi certo ci saranno anche per tutta l'altra stagione, no? E quindi che ne sai? Adesso c'è Berna in quella rosso-blu, magari c'è Orso in quella bianco-bianca che presenteranno fra qualche settimana. Che dite? Sì, non andrei a metterci dentro troppo queste cose. Comunque Ferrucci di ste robe qua ha parlato, anche dei giocatori in uscita e non in uscita. Ah, tu fai tutta la lista. Ciao Manfra, aiutami a capire se ho inteso bene. Dovrebbero uscire 10-12 giocatori ed entrarne 5-6 senza escludere prestiti. E pagherò. Ok. Quindi in uscita tu metti un portiere, Lico, João Mario, Lucumi, un altro centrale, Somm, Freuler, Ferguson o Moro metti, io questi tra parentesi, Rowe o Cambiaghi, Berna Orso non lo toccherei, Dominguez, Dallinga e Castro. Obiettivo incassare 90-120 per un saldo di mercato attivo di 40-60. Ci ho preso più o meno? Sì, così mi metti in difficoltà. Guarda, non ti dico né sì né no, però ti dico che comunque tu sei quello più centrato di tanti altri. Panorama intero bolognese. Per come la vedo io, eh. Poi vediamo come andrà. Giusto sul listone che mi fai, Berna Orso, metterei un TBD. E per gli altri, su Ferguson o Moro, metterei un TBD. Per il resto, secondo me sei Adama. Bravo, buon lavoro. Sui valori incassare attivi, ti dico la verità, lasciamo perdere, perché sono variabili molto complesse quest'anno. Ovviamente per il discorso del parametro da rispettare, ne abbiamo già parlato tante volte, non ne parliamo anche oggi, che ti costringe comunque a fare una serie di riduzioni normali, ne ha parlato anche Belinazzo qua la scorsa settimana. E ci ha spiegato bene un po' come si deve lavorare in questi casi, e quindi vediamo un po' come si incastrano i tasselli e in base a quelle che saranno le cessioni poi piano piano ci andremo un passo alla volta. Molto difficile da fare quel conteggio lì, l'ho già detto, molti colleghi hanno scritto 25 milioni di attivo per chiudere stando dentro tutto. Io non so questi 25 come li hanno tirati fuori, è molto probabile che da dentro gli abbiano detto guarda, dobbiamo più o meno, conti della serva, fare così, e allora lo capisco, perché sennò diventa molto difficile capire questo conto da dove arriva. Considerate che dentro tutto il paniere c'è da mettere la qualunque, monte ingaggi, cartellini, numero di giocatori, è un conto molto complesso, così su due, e oltretutto molto approssimativo se dovessi farlo così della serva. Però ti ripeto, sei andato bene. Andiamo in pausa.
3: Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Ci vuole assolutamente la valida di Celli, uno strike e zero ball su Celli a casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa, errore grossolano di Guevara, guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano, viene dentro anche il terzo punto, diventa un triplo per Celli, triplo per Celli, tre punti a sparecchiare le basi, 3-1 Bologna.
3: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
0: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
4: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
27: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
28: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
29: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
30: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
31: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
32: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
33: Prenditi un Sunseeker.
31: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
32: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
34: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: 12:25, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022. I temi sono diversi, dopo vi faccio ascoltare anche Buonfenucci, ma direi di ripartire da uno zapping un po' della giornata di ieri con Massimo Guerrieri. Buongiorno Max.
35: Eccoci, buondì.
26: Allora, amico mio, seconda sconfitta della stagione in casa per la Fortitudo, non doveva arrivare, c'era un po' di ansia e preoccupazione per tanti motivi, intanto la forza dell'avversario. Verona, squadra che in tutti i modi, no, in queste settimane è stata descritta come un po'... dai, forse quella addirittura più attrezzata di tutte, finita lì dietro per una stagione di alti bassi abbastanza evidenti, quindi roster più forte, arrivato tra l'altro se non sbaglio al completo, o praticamente al completo, Fortitudo invece che arriva incredibilmente acciaccata. Nonostante questo, ne viene fuori una partita a punteggio basso, quello su cui aveva puntato sicuramente Caia nella preparazione di una partita difficile dove Fortitudo era deficitaria. Sul finale, vabbè, paniere di Bolpin che io avevo messo in conto per forza. Due bombe di Imbrò, la seconda da Cardio Palma, e sul finale clamoroso, due liberi a Sorokas a un minuto, a un secondo dalla fine, 0-2. Era andato a prenderselo lui quel tiro in più aggiuntivo, non gli si può dire niente, e è andata così. E quindi gara 1 a Verona. Ho fatto la sintesi in modo tale che lasciate un po' il commento.
1: Sì, parto proprio dalla fine, non si può assolutamente dire nulla. Sorokas, che aveva iniziato maluccio questi playoff, ieri ne ha messi 17, assoluto leader in una serata in cui altri faticano a segnare. Poi è chiaro che quando ti guadagni due tiri liberi a un secondo dalla fine possono entrare o non entrare, però ti eri guadagnato il viaggio in lunetta del pareggio, e va bene così. Per quanto riguarda Sorokas, è stata una partita molto strana, che nel primo quarto per 10-12 minuti Verona sembrava poter condurre, arrivo a dire, senza nemmeno troppe difficoltà, nel senso che Verona è partita fortissimo, segnando sempre o quasi sempre, trovando anche canestri improbabili. Penso alla prestazione di Loro, che in stagione aveva il 29% da tre e che invece è stato in grado di colpire a più riprese. L'inerzia della partita fondamentalmente è cambiata quando Baldirossi ha detto di stare zitto al pubblico del Paladozza. Ecco, lì Ramagli ha avuto la grande intelligenza di toglierlo, ma la partita comunque è cambiata. La Fortitudo ha messo un'altra intensità in difesa, è tornata sopra, è stata sopra per gran parte della partita, e poi nel finale è successo quello che è successo. È chiaro però che Verona, forse come organico e considerando le due squadre al completo, già è più forte, sì, o comunque ha qualcosa in più in alcuni ruoli. Se si considera che Verona è arrivata al completo a Bologna, alla Fortitudo mancava della rosa, e con un Fantinelli al 60-65% forse meno, non si possono, sono molto generoso, sì, non si possono chiedere miracoli in cabina di regia. La partita è uscita così come la voleva Attilio Caia, hai detto bene. E poi, insomma, ribadisco, i tiri liberi possono entrare o non entrare, però il piano gara era riuscito ed è esattamente quello che la Fortitudo dovrà provare a replicare in gara 2. La grande domanda a questo punto è: verrà fuori una gara 2 simile a quella che è stata gara 1? Dubito fortemente, per quello che di solito raccontano i playoff, ogni partita diversa dall'altra, e se la Fortitudo anche in gara 2, come è probabile, non avrà Gianluca Della Rosa, è chiaro che replicare una difesa del genere per altri 40 minuti sotto 1-0 nella serie è difficilissimo. Però questa Fortitudo ha la forza d'animo per farlo, e anche la forza d'animo per provare a rimanere punto a punto a Verona, quindi nulla è perduto, ecco, questo sicuramente deve passare.
26: Beh, ma certo, no, ma questo è evidente, è ovvio che dispiace, perché comunque per come si era messa a gara 1, io nella mia idea, ma ti ripeto da appassionato, o così o non si passa, cioè per gara 1, per come arrivavi, dovevi tenerle a un punteggio basso, l'hai fatto, non ce l'hai fatta, e sono d'accordissimo con te, gara 2 difficilmente replicherà la, poi magari andrà così di nuovo. Immagino che Caia la preparerà anche nello stesso modo, ma tu hai anticipato la mia seconda domanda, cioè che cosa può recuperare Bologna, la Fortitudo, in vista di gara 2 domani? Niente.
1: Niente, sì, a livello di uomini
26: un
1: niente.
26: Un 2% forse di Fantinelli.
1: Un 2% di Fantinelli, anche se dopo una partita così tosta io dubito che oggi si allenerà al 100%, magari sempre insieme ai compagni, però con intensità inferiori, perché insomma lo abbiamo visto anche ieri chiedere il cambio a più riprese in alcune circostanze. È dovuto entrare in Bro, che non è un playmaker, e ieri lo ha fatto vedere, è un altro tipo di giocatore, e anche questo lo ha fatto vedere. vedere, perché poi le due bombe nel finale sono sue e praticamente in un finale punto a punto, non voglio dire che abbia segnato solo lui per la fortitudo, ma poco ci manca. Ecco, se devo dire un qualcosa che Verona ha avuto in più, ha segnato con diversi giocatori e tutti sono riusciti o più o meno tutti ad andare a segno nei 5-6 minuti decisivi, perché non ha solo segnato Bolpin, Verona ha trovato anche altre bocche da fuoco, abbiamo parlato di loro, Justin Johnson ha comunque elevato il livello della sua prestazione man mano che la partita è andata avanti, la fortitudo è riuscita a limitare benissimo McGee. E ad esempio questo sarà da replicare in gara 2, perché McGee è per distacco il giocatore più forte di Verona e a mio avviso per distacco la guardia più forte di questo campionato, proprio per potenzialità, per fisicità e per tecnica, e tant'è che Ramagli poi lo toglie e lo siede, come si suol dire, nei 7 minuti finali, quindi questo sarà da replicare nel secondo atto della serie. E per il resto provare magari, anche se Verona ieri è stata molto attenta in difesa in questo specifico concetto, dettaglio, provare a far girare un po' più il pallone per mettere il ritmo Mastellari e Sarto. Ha fatto un enorme lavoro Verona sulle uscite dai blocchi di Alvise Sarto, che sono una delle specialità della casa e uno dei modi, dei tanti modi secondo me, in cui la fortitudo può segnare, però è uno dei principali, quindi è chiaro che se vai a limitare le uscite di Sarto togli quei 10-12 punti alla fortitudo che possono certamente fare comodo. Ieri Verona ha fatto un super lavoro su di lui, ha fatto un lavoro inferiore secondo me su Mastellari, che infatti è il giocatore chiamato forse ad elevare il livello della sua prestazione in gara 2, perché se hai punti di Mure e Soroka, se ci aggiungi punti di uno tra Mastellari e Sarto, ribadisco, più facile Mastellari che Sarto, parliamo di un'altra gara dal punto di vista offensivo, che a quel punto costringe Verona a fare a sua volta un altro tipo di partita e magari ad avere un po' più fretta, un po' più di ansia nel segnare i suoi di canestri.
26: Senti, ti chiedo questo perché poi alla fine premessa, gara 1, Virtus deve andare adesso a giocarsi una partita non semplice, ma certamente determinante. Però trovo, mi ricordo di Walter Sabatini qui due o tre settimane fa, che a ruota libera apre lui lo spazio al discorso di come oggi tante società stiano cercando di ragionare sulla prevenzione degli infortuni che stanno condizionando tantissime stagioni di tante squadre, sì. No? Con investimenti addirittura per cercare di trovare una soluzione a un problema che poi inevitabilmente, quando ti capita, vedi il Napoli di questa stagione. Non dico che poteva giocarsi lo scudetto, però forse arrivare a mettere un po' più di pressione all'Inter magari sì. Guarda Bologna per certi aspetti, guarda Virtus per altri, guarda Fortitudo, con cui però bisognerebbe anche un po' andare meglio nel dettaglio. C'è un conto, il trauma contusivo, distorsivo, bla bla bla, fa parte del gioco. Un conto è quello muscolare, tantissimi, soprattutto in questa stagione di Serie A calcio.
1: Sì.
26: Alla fine uno ci mette dentro nel conto questo, sai, in un campionato una stagione senza infortuni magari sono 4-5 punti in più, in una per esempio nel basket, quando partono poi veramente i playoff, vabbè, avere un giocatore o non averlo in una serie corta cambia, come in una partita, dipende poi di che giocatore si parla, però Virtus per esempio ha perso non per un problema muscolare, ma un giocatore talmente determinante che appena mancato l'hai visto subito, no? Forse quello più eclettico tra l'altro a disposizione.
1: Sì, Sì, infatti io distinguerei i discorsi di Bologna, Virtus e Fortitudo, nel senso che per quanto riguarda il calcio, lo ricordavi, tanti infortuni muscolari, si possono aprire ragionamenti, detto che poi insomma c'è una dose di sfortuna di cui sembra non si possa mai parlare, ma che prima o poi, alla luce dei fatti occorsi quest'anno, bisognerà iniziare a, anche ad affrontare come tema. Sulla pallacanestro, tanti infortuni non muscolari, cioè menischi, frattura alla mano, botte ovunque, cioè l'ultimo infortunio in ordine cronologico è quello di Della Rosa. L'infortunio di Della Rosa è assolutamente impronosticabile, assolutamente. E non è preventivabile proprio anche come lavoro da fare sui giocatori, sui carichi di lavoro in allenamento. La frattura alla mano di Holston è letteralmente una botta alla mano che magari l'anno scorso porta a 2 giorni fuori e 24 ore di ghiaccio, quest'anno porta alla frattura scomposta, peraltro scomposta, del terzo metacarpo, cioè si è sfrantumato una mano andando contro a un altro giocatore. Della Rosa ha avuto un problema abbastanza serio, di cui effettivamente si è parlato negli ultimi giorni, prendendo un colpo apparentemente innocuo da un avversario che è la metà di lui, e questo la metà di lui, non sto scherzando, Francis Di Avellino, se non è la metà di Della Rosa, poco ci manca, detto che Della Rosa non è un gigante, ma stiamo parlando di un giocatore che con ogni probabilità non ci sarà domani e di cui si sta valutando il recupero per gara 3, si sta valutando, non ci sarà in gara 3. Paiola torna da una lesione al menisco con operazione, quindi seguendo tutto l'iter possibile per ristabilirlo al 100%, gioca 3 partite, Trieste, Sassari e Varese, e sono 3 vittorie della Virtus in cui Paiola ha un impatto fortissimo. Il giorno prima dei playoff io ero davanti a lui, Nenad Jakovljević dice: Paiola non ci sarà all'inizio di questi playoff per una distorsione al ginocchio. Capisci che qui andiamo oltre alla prevenzione, al lavoro, cioè sono quelle stagioni in cui evidentemente, adesso non voglio fare populismo, però evidentemente qualcosa non deve andare per Bologna, per Virtus e per Fortitudo.
26: No,
1: cioè,
26: ma guarda, io ci credo nella fortuna e credo nella sfiga. Siccome mi sento uno molto fortunato, credo tantissimo anche nella sfiga. Cioè, non c'è poco.
1: È giusto. Ma
26: ragazzi,
1: secondo me è giusto.
26: Fa parte del mestiere, cioè gli allenatori più forti, no? Spesso si dice anche sono anche fortunati. Non sempre, non è il caso forse di Ameri, per dirne uno, perché poche volte ricordo degli episodi fortunati nelle finali che ha vinto, se non il talento clamoroso che ha, ma tante volte su Mourinho, quante volte si è detto allenatore straordinario, ma c'è una bella dose di fortuna che accompagna, e questo fa parte anche nell'accezione negativa, no? Comunque, tu hai tempo per stare con me ancora o ti saluto?
1: No, tempo.
26: Perché non so se l'hai vista ieri, tu l'hai vista la finale di Europa League?
1: A spezzettoni, perché ero a palazzo, però sì.
26: Comunque ti dico una cosa dopo, arrivo subito.
1: Vai.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
5: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio! Sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
2: Oggi alle 18:00 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
0: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
2: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

0: locatore.it.
1: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Allora, io faccio i complimenti perché lui è riuscito a leggermi. Madonna, ma sei un grande, Gianni. Quella che ti ricordi tu è quella, è la maglia di fuga per la vittoria. Ti giuro che hai ragione. Pazzesco. Sei un fenomeno, non so come ti è venuta, ma complimenti, chapeau. Te lo scrivo anche. Max, sai com'è?
8: Ci sono, eccomi.
7: Sì, perché stavo parlando, mi ricordavo di una maglia, non so per quale motivo e quant'altro, probabilmente ci ha preso lui, sono confuso, con fuga per la vittoria, la maglia bianca con la striscia, lì era intervallata però con una riga bianca in mezzo, però per me c'ha ragione lui. E perché a me piace l'idea di vedere una maglia bianca prima o poi con la striscia rosso blu verticale, di lato. Ci ho detto. L'hai vista la nuova maglia del Bologna? Ti piace?
8: Bellissima, beh, è una delle migliori degli ultimi anni. Ho letto commenti orrenda, rifare. Ma rifare cosa? Cioè, meravigliosa. Per me è più bella, ad esempio, di quella di quest'anno.
7: Anche per me. La più bella, io ho detto che
8: aspetta,
7: di quelle.
8: Piano, prima che mi prenda una caterva di nomi, più bella di quella di quest'anno, tolta la coccarda, perché più bella della coccarda non c'è niente, però no, perché so che sennò mi piglio
7: va bene. Senti, amico mio, allora, stavamo parlando degli infortuni, bene, tutto quello, stavamo dicendo che poi alla fine, ma sai cosa, che poi quando uno dice non lo so, l'anno scorso poi ti si sono incastrate tutte le cose bene, no, è un modo elegante per dire ti è girato tutto bene, hai avuto anche una buona dose di bene. Allora, allo stesso tempo, secondo me, quando le cose poi non si incastrano molto bene, hai anche avuto una buona dose di... fa parte del gioco, secondo me c'è sempre questo tabù. Poi è vero che la sfortuna si attacca ai tristi, questo detto vecchio, e ci sta, ma soprattutto per non mettere le mani avanti, secondo me nacque più che altro per quel... Con quel messaggio lì subliminare. Ci ho detto.
8: Ma secondo me Manfred, se posso aggiungere una cosa su questo, non è che la sfortuna si attacca ai tristi, è che ci sono anni in cui fai più fatica di altri a reagire alla sfortuna. Io non credo tanto né quelli che in fondo non sono così bravi poi sono anche sfortunati, perché non si può dire ad esempio che la rosa di quest'anno del Bologna fosse una rosa di tristi, cioè magari il Bologna, Vincenzo Italiano, ma non solo lui, diciamo tutti hanno avuto in alcune fasi meno prontezza rispetto a quella che avevamo visto negli anni precedenti nel reagire a situazioni avverse, e quello stesso discorso si può fare ad esempio sulla Virtus, però cioè, parliamo di rose comunque di giocatori di talento, di livello, di rose buone, tutte e tre, Bologna, Virtus e Fortitudo, secondo me.
7: Guarda, mi lanci l'assist per quello di cui ti volevo chiedere. Io ieri ho spento sul 2-0
8: della Aston Villa.
7: Del Villa, fondamentalmente perché ho detto troppo dolore. Ma perché troppo dolore? Perché al netto di una bellissima squadra, il Friburgo, io non ti nascondo che ho avuto la sensazione che ci saremmo fermati lì, avremmo speso un gran, tutti dei gran soldi, probabilmente per una profonda delusione, ma l'emozione di andare a Istanbul dall'altra parte del tabellone io l'ho pensata brutalmente ieri sera. Non ci ho pensato tanto prima, cioè ho sempre detto sì, non incontrare il Villa sarebbe stato meglio, però ho anche detto boh, bisogna vedere poi come andavano le cose dall'altra parte tutto. Però al netto delle prestazioni del Bologna in Europa e degli avversari che ho visto poi affrontare dall'altra parte del tabellone, ecco lì, quando gli incastri non si incastrano, un po' c'è, cioè il Villa è di un'altra categoria e non c'è niente da fare, ne hanno prese tre anche loro in finale, il fattore Birmingham in questo caso non è neanche esistito perché sono andati a giocare a Istanbul e un po' di rammarico, ti dico la verità, l'ho avuto, profondo, al punto che ho spento. Non ho visto il terzo gol. Ci ho detto, ti chiedo anche questo. Ha parlato Fenucci ieri a Sky, ha anticipato fondamentalmente un discorso che non ha tanti contenuti nuovi, anzi con Sky si sono un po' presi in giro dicendo anche questa volta 5 minuti non ci hai detto niente, e non ha detto niente. Ma grande serenità in vista della nuova stagione, italiano in sella, io ragazzi vi dico la verità, più passa il tempo più non mi pongo neanche più il problema, sbaglio?
8: Non sbagli dal mio personalissimo punto di vista a dire più passa il tempo, cioè la parte decisiva del tuo ragionamento è più passa il tempo secondo me, nel senso che lo abbiamo più o meno tutti sempre detto, la permanenza di Italiano a Bologna dipende dal Bologna, da Italiano, dalle loro volontà ovviamente, ma anche forse soprattutto da eventuali chiamate da squadre che possono vantare, diciamo, un blasone o una situazione in questo momento superiore a quella del Bologna. Più passa il tempo senza offerte e più è probabile la permanenza di Vincenzo Italiano, che questo non vuol dire Italiano prolungherà, perché quello è un discorso a parte che secondo me va affrontato a parte, appunto, vuol dire Vincenzo Italiano rimane allenatore del Bologna per la stagione 2026-2027, poi si vedrà, io credo in corso d'annata nel caso se prolungare o meno, cioè penso che in

0: cima per la dirigenza del Milan, detto che la dirigenza del Milan va forse ridisegnata per la prossima stagione. Non credo che sia in testa nella, diciamo, nei pensieri della dirigenza del Napoli, dell'Atalanta. Ho un dubbio sulla Lazio, ma è una situazione talmente complicata che anche per italiano forse accettare la Lazio è un qualcosa di diverso rispetto ad accettare Napoli, Milan e Atalanta. E secondo me le papabili sono finite, cioè leggevo anche che torna incredibilmente in discussione il futuro della Juve di Spalletti, però lancio così un tema: forse se torna in discussione il futuro di Spalletti, il primo nome della Juve Antonio Conte bis, cioè perché alla fine poi quando si libera Conte l'associazione con la Juventus è quasi automatica. Detto che non credo che Spalletti non sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo, però non dovesse esserlo, italiano non è in cima nei pensieri della dirigenza nemmeno della Juve, quindi poi è chiaro che se tutte le prime opzioni non riescono ad essere realizzate per questi club, italiano può essere la seconda barra terza scelta. Per il momento io credo che italiano sarà l'allenatore del Bologna dell'anno prossimo.
1: Max, ti ringrazio tantissimo, ti do un grande
0: grazie
1: abbraccio, buon lavoro ai TV Rete 7, ci sentiamo in questi giorni.
0: Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao. E allora salutiamo Max Guerrieri e TV Rete 7, adesso ci colleghiamo 5 minuti con Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu, perché voglio sapere cosa pensa della maglia, cosa pensa della F e cosa pensa della finale di ieri, anche a lui, che sono curioso. E non l'ho ancora sentito e quindi sono curioso. Ieri l'ho sentito abbastanza provato, giusto con un messaggio: buonanotte, buonanotte. È stato così il dialogo, quindi volevo capire un po' che umore aveva e anche se questa maglia, per esempio, gli è piaciuta a Monte. Buongiorno, ti è piaciuta la maglia?
2: La maglia mi è piaciuta molto.
1: Davvero? Oh,
2: la maglia
1: mi è piaciuta. Divide.
2: La maglia è proprio bella. No, dai, come fa?
1: Divide. Me lo diceva Max che stava leggendo già commenti. Devo dire qua in radio no, dopo devo recuperarne un botto in realtà. Qua in radio no. Però non a tutti piace, come sempre. Dai, la maglia divide. A me piace moltissimo, io ho fatto un sacco di complimenti stavolta.
2: No, dai, la maglia è bella. È proprio una maglia del Bologna questa.
1: Questa banda centrale blu che ricorda quella Mercatone 1, se ti ricordi.
2: Sì, la maglia di Giovanni.
1: Esatto.
2: La maglia di Giovanni.
1: Esatto. E a me piace moltissimo e poi il colletto, secondo me, ragazzi.
2: Il colletto è molto bello.
1: Non si batte.
2: Sono d'accordo.
1: Non si batte,
2: d'accordo.
1: Dai.
2: D'accordissimo con te.
1: E allora sono. Ok, questa te l'ho chiesta. Ti chiedo della F ieri. Grande cuore, ma.
2: Verona ha difeso meglio, senza play fai fatica, se poi non si prende tre era un miracolo portare ai supplementari.
1: Sì, perché quelle due bombe di Imbro fondamentalmente hanno riaperto una partita che sembrava essere già quasi chiusa, socchiusa. Mettiamola
2: sai,
1: così, 0 su 10 da 3. La partita inizia
2: verso
1: così.
2: 0 su 11. La prima bomba la mette Martino, se non sbaglio.
1: Penso di sì.
2: Per cui ragazzi, il basket è questo. Loro ieri hanno usato le tue armi, difesa asfissiante, sono una bella squadra, loro un bel giocatore giovane, gli americani sono di sostanza, Baldi Rossi sto zitto che è meglio non posso dire quello che penso,
1: anche paniere di Bolpini io avevo battezzato
2: Vabbè, Obolpin è un giocatore che ce l'ha, poi conosce bene il ferro del Paladozza, quindi è stata a casa sua.
1: Io parlo di quello sul finale, no? Che ha chiuso un po' la partita.
2: Sì, sta dicendo quello è un paniere, è un gran paniere quello, è suo, dai, quello è un gran paniere. Per cui, oltretutto con un'ottima difesa, per cui non puoi neanche dire anche lei fa difeso, cioè.
1: Più nella seconda parte di gara, dai, nella seconda parte oggettivamente ha fatto tutto quello che poteva. Gran cuore per me. No?
2: Ma sai, tu sei 39-33, sbagli la bomba del più 9 o perdi palla in attacco, poi prendi quel parziale di 9-0 che ha un po' scompensato un po' gli equilibri. C'è un momento in cui la cordura secondo me era andata quasi in controllo. poi dopo hai preso subito contro Brack e da lì in poi

0: non sei più riuscito a fare praticamente niente di positivo, a parte di Kendrick, che non è poco ovviamente, però ieri vedevi Fantinelli non era neanche al 30%, la mancanza della rosa ieri non è senza play, no?
1: Assolutamente,
0: cioè, con tutto bene che posso volere a Imbro, però cammina per il campo.
1: No, ma poi quindi non è un play, dai, cioè, non, gli puoi chiedere
0: non è più, cioè, una guardia come Martina, una guardia.
1: Sono d'accordissimo.
0: Come Mura è una guardia nala, cioè non puoi portare, non puoi pensare, però poi sai, poi ti trovi sempre magari impiccato con dei tiri alla fine. Ma questi sono frutto appunto del fatto che ti manca del fosforo in mezzo al campo.
1: Allora, una delle cose che mi ha causato più dolore sportivo di questa annata è stato vedere la finale di ieri di Europa League sul 2-0 a Aston Villa. Io dicevo prima, ho spento. Troppo dolore.
0: Potevamo esserci noi.
1: Ci hai pensato, eh?
0: Beh, lo sliding door di Pobega col Maccabi rimarrà. Ripeto, oggi sono degli a Istanbul, non so se da campione o no.
1: No, da campione però no, gara, dai, hanno giocato clamorosi.
0: Ma però, la gara secca è diversa, dai.
1: Sì, però l'hanno giocata veramente come non mi aspettavo. Cioè, l'unico dubbio che avevo era la gara secca, no? Forse anche figlia di quella partita al Dallara con loro che perdiamo 3-1, per l'amor di Dio. Però ho detto, forse in una gara secca li puoi aggredire, no. Ieri, di sicuro Friburgo non ha fatto la partita che ha fatto al Dallara.
0: La settima ottava della Bundesliga.
1: Settima.
0: Come tu mi puoi dire, tu sei l'ottavo del campionato italiano, io credo che nella media, se togli il Bayern Monaco, siamo un po' meglio del Friburgo. Secondo me.
1: Ce la giochiamo, io ti ripeto, ce la giochiamo in una semifinale col Friburgo. La prima da noi, la seconda da loro era un fattore delicato. Però forse qualcosina più di loro volentieri. Noi l'abbiamo.
0: Io me la sarei giocata volentieri, anche dico sinceramente.
1: E sono stato abbastanza però, male. Va
0: però
1: bene.
0: Non è stato.
1: Non è che poi si può parlare, giusto? Era un appunto. Comunque è finito.
0: Vinciamo venerdì e tutti a Verona lunedì, mi raccomando, bisogna essere più di 1000 lunedì a Verona e basta.
1: Va bene.
0: I biglietti ci sono.
1: Bravo.
0: Ciao
1: ci
0: ragazzi.
1: Sono. Ciao.
0: Ciao Manfred.
1: Grazie Monte, buon lavoro, ciao. Allora, volevo anche un pochino un parere del Monte, da ieri si era fatto tutta la puntata con me, parlavamo un po' di questi intrecci e volevo sapere un po', poi dare una conclusione a quei discorsi di ieri. Andiamo in pausa e torniamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte carne secchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
2: Sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
5: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale. commerciale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Ciao Manfred, sono arrivato adesso, quindi mi sono perso qualcosa, ma parlavi di maglia bianca con la striscia verticale rosso-blu? Ce l'ho a casa, quella dell'Intertoto, non so se eravate arrivati fino a lì. Quella dell'Intertoto, bianca con la striscia verticale rosso-blu al centro.
1: Non al centro.
18: Lo sponsor, quello della Granarolo. Ciao Bion di Stefano, ciao.
1: Ciao caro, no, verticale centrale ce l'abbiamo, laterale no. Non c'è, chissà perché, vedremo, magari la tireranno fuori, non quest'anno immagino, ma chissà, magari un giorno ce la regalano. E boh, poi non so se vi piace l'idea, a me sì. E vabbè, ma era un pur parlé. Dovevamo recuperare. Allora, buongiorno, fate la doverosa premessa di eterna gratitudine verso Saputo, credo che la maglia più bella sarebbe quella senza sponsor. Mio, va bene, con scritto senza sponsor dici, e che quel senza sponsor vale x milioni, perché se no diventa abbastanza difficile continuare a giocare a pallone, cioè è lo sponsor più importante che c'è, insieme a quello eventualmente dello stadio, no? Non si può, valore più alto. E quindi va bene, senza sponsor scritto centrale, sarebbe anche così. Bello. Ciao Manfred, facciamo un'azienda che chiamiamo senza sponsor. E poi, comunque, ciao Manfred, come mai la maglia la fanno uscire a maggio? Sbaglio o è cosa insolita, Stefano? Ma non so se sia per delle ricorrenze, è presto, è vero. È prestino. Rispetto al solito sicuramente sì, non so se per qualche ricorrenza, non ne ho idea sinceramente, se perché la vogliono usare nell'ultima in casa, boh, non ho chiesto, non saprei risponderti. Allora mi imbocchi, non per essere veniali, ma Fenucci ha già parlato del costo dell'abbonamento per i tifosi fidelizzati senza più coppe? Alessandro Castella San Pietro? No, non ne ha parlato. E, però dai, facciamo così, vi faccio sentire Fenucci ieri a Sky, così completiamo.
19: Siamo con Fenucci, amministratore delegato del Bologna. È tempo di consuntivi in questo periodo dell'anno. Il consuntivo di questa stagione qual è, se dal suo punto di vista?
20: Beh, è stata una stagione che ci ha visto comunque disputare competizioni importanti. Per la prima volta abbiamo fatto la Supercoppa raggiungendo la finale, e abbiamo fatto un campionato in cui, tranne un paio di mesi in cui abbiamo avuto alcune pause, abbiamo cercato sempre di stare attaccati alle squadre che lottavano per l'Europa. Diciamo che un gennaio e febbraio, dopo proprio la Supercoppa, con diversi infortuni, sono stati due mesi dell'anno che un po' ci hanno penalizzato in questa corsa, però alla fine finiamo ottavi, secondo miglior piazzamento degli ultimi 20 anni, per cui c'è un po' di rammarico per non aver fatto la semifinale di Coppa Italia, perché lì vincevamo con la Lazio 1-0 e potevamo fare la semifinale. La Coppa Italia, come sempre ho ripetuto, è un traguardo, un sogno che le squadre come noi devono sempre inseguire, e quindi c'è un po', ecco, magari di rammarico per non aver fatto la semifinale di Coppa Italia.
19: Però è un bilancio sostanzialmente positivo, mi pare di capire.
20: Un bilancio sostanzialmente positivo, anche perché poi, al di là dei punti che tutti guardano giustamente, abbiamo continuato a esprimere il nostro gioco. Credo che squadre come il Bologna debbano, oltre che cercare di far punti come è giusto, debbano anche esprimere un gioco divertente, propositivo, e su questo credo che l'italiano e il suo staff hanno fatto sicuramente un buon lavoro, mantenendo i principi che ci hanno portato poi a vincere la Coppa Italia, quindi con un gioco europeo intenso che presenta spesso dei rischi, ma che comunque poi diverte.
19: Pensavo anticipasse la risposta sulla prossima domanda, visto che ha parlato di italiano. Maggio non è solo il mese dei bilanci, ma anche il mese in cui noi parliamo tanto di allenatori. E italiano l'abbiamo accostato a diverse panchine per il bellissimo lavoro che ha fatto in questi anni a Bologna, perché è un grande allenatore, perché è bravo, perché magari qualcuno ci sta pensando, qualcuno l'ha chiamata già?
20: No, voi parlate molto perché dovete riempire le trasmissioni, e quindi questo è il problema.
19: Questo è un colpo basso.
20: Esatto, quindi dovendo riempire ore e ore di palinsesti parlate di tutto, spesso a sproposito, come nel caso.
19: In questo caso?
20: In questo caso a sproposito, perché italiano.
19: Grazie.
20: Italiano è il nostro allenatore, non solo perché l'ho detto al contratto, perché ci piace il modo in cui ha costruito questo percorso con i nostri ragazzi, e quindi mi piace il lavoro che ha compiuto col suo staff in questi 2 anni, quindi non è solo un fatto contrattuale, è anche un fatto di empatia, di rapporti che abbiamo con lui, e quindi il nostro desiderio è quello di proseguire.
19: Se si dovesse scontrare con qualche cosa, si metterà seduto il Bologna oppure non c'è discussione?
20: Ma non credo che sia una, con tutto rispetto, una domanda a cui debba rispondere, nel senso, noi non ci pensiamo proprio, quindi per noi andiamo avanti con italiano a programmare la prossima stagione.
19: La programmazione della prossima stagione cosa prevede? L'ambizione del Bologna qual è?
20: L'ambizione è quella di costruire una squadra che possa divertire i tifosi, che continui a giocare questo calcio europeo, e quindi sicuramente abbiamo, siamo un club che, escendo dall'Europa, esce con una struttura di costi abbastanza pesante, che in parte deve comunque riadeguare, ma questo è il nostro lavoro, però questo non ci deve diminuire la volontà di comunque costruire una squadra competitiva, giovane, che possa in qualche modo riposizionarsi nel tempo a competere per con la Coppa Italia o ritornare per un posto in Europa se qualcuno di quelle che stanno davanti dovesse sbagliare la stagione.
19: ogni anno in uscita dal Bologna c'è un tormentone. Quest'anno, secondo l'esperienza di Finucci, quale sarà il giocatore più richiesto del Bologna? Non dico quello che cederà il Bologna, ma il più richiesto.
20: Ce ne sono tanti che hanno fatto bene e che sono anche giovani, quindi credo che il mercato dei trasferimenti si stia concentrando ormai sui giocatori giovani che hanno talento. Noi ne abbiamo diversi, però hanno fatto tutti bene. La speranza è di poterli trattenere con noi, trovando altre soluzioni per poter coprire quel gap finanziario di cui dicevo prima.
19: Ogni anno che passa è sempre più difficile storcere informazioni in un'intervista.
20: Credo che ormai dopo 30 anni di calcio siamo collaudati, non riempiamo, ecco, di contenuti le vostre trasmissioni, nonostante il buon rapporto che abbiamo.
1: Queste le parole di Fenucci, che ha parlato ieri a Sky, e fondamentalmente una cosa sola per me è interessante nel discorso che riguarda Italiano. E ritorno a quello che vi ho detto anche ieri, mi sembra, no, ieri l'altro. Ma alle porte di un nuovo ciclo da affondare, l'unica cosa che spero trovi poi in qualche modo un compromesso accettabile anche con l'Italiano sia la voglia, e lo diceva anche prima Max Guerrieri, di prolungare anche questo benedetto contratto e questo rapporto in virtù di un percorso che deve nascere anche in base un po' alle scelte tecniche, non tanto dei giocatori ma delle caratteristiche che farà Italiano. Questo sarebbe importante. Poi è un dettaglio, tante cose possono cambiare, le squadre si possono modellare, abbiamo visto una squadra costruita più sugli equilibri che poi Thiago Motta ha definito e completata da Italiano con una vittoria di Coppa Italia, e una squadra che fino a 3 giornate dalla fine si è giocata la Champions con Italiano. Quindi è vero che poi i correttivi, soprattutto quando vai a creare un gruppo nuovo, li dovrai comunque fare anche rimanendo Italiano, perché poi il mercato ti dà risposte diverse, a volte positive, a volte negative, e quindi le correzioni fanno parte del gioco, fino a quando non vai a tassellare una rosa più vicino possibile ad essere perfetta per quello che avevi pensato quando hai cominciato a costruirla, no? Però ecco, questo è l'unico dettaglio che a me un po' da su nel pensiero: rimarrà Italiano, non rimarrà Italiano. Io non la sto vivendo con l'ansia, vi dicevo, dell'anno di Thiago Motta, non per mancanza di stima o per voglia di continuare con Italiano, per me assolutamente sì, ma proprio per questo dettaglio qui, l'unico appunto che secondo me ci può stare nella riflessione. Poi se siete d'accordo o meno, vi ripeto, è un dettaglio. Probabilmente lo ritengono anche loro così, ma sono abbastanza convinto che quando si troveranno poi a discutere su tutto quello che riguarda il progetto tecnico che presenteranno a Italiano e tutto, gli butteranno lì anche la proposta di prolungare il contratto e poi quello che ne conseguirà, magari di spalmarsi il contratto, mettere dei bonus e via dicendo, a seconda anche dei piazzamenti e quello che ne verrà dopo. Io credo che all'Italia manchi veramente tutto. La fortuna del Bologna e di essere a Bologna è quella che non è impossibile trovare prima o poi un passaggio come quello che ha avuto Gasperini all'Atalanta. Italiano è l'uomo giusto per questo? Forse no, perché Gasperini il voglino e la scottatura di una grande se l'era tolto, era arrivato in un momento di una carriera abbastanza complessa, mettiamola così. E ci sono allenatori che questo magari non riescono a superarlo per propri ragionamenti assolutamente condivisibili. Italiano fa parte di quelli che secondo me alla prima proposta di una top va, giustamente, per misurarsi. Mi dispiace giusto questo, ma non posso fargliene una colpa. Quindi vabbè, vediamo un po' cosa andrà nella prossima settimana. Direi che fine prossima settimana secondo me abbiamo tutto molto più chiaro e liquido, anche se non mi sembra che ci siano grossi dubbi sulla permanenza di Italiano, ma lo dicevamo anche in altri casi dove poi le cose sono cambiate. Io non vedo chiamate in vista per Italiano, non vedo grandi opportunità. Ci sono Napoli e Milan, l'Atalanta di conseguenza se dovesse prendere il palo da Sarri, sì, ma tutto sommato lo vedo molto più qua che altrove, ma almeno il prossimo anno. Però le premesse fatte rimangono. I playoff, e invece io me ne ricordo una, come dici te, con i cordini nel colletto. No, non c'è, secondo me non c'è. Secondo me non c'è. Però, se trovi l'immagine, comunque indagherò. Maglia rossoblu con strisce verticale e quella del film fuga per la vittoria. Bravissimo anche a te, allora. Non avevo letto. Buongiorno Manfred. Il Monza ha la seconda maglia bianca con striscia verticale rossa a lato dello stemma. Sì, sì, ma ce ne sono, ce ne sono. Questo non so se l'abbia sentito.
0: Ciao Manfred, la maglia nuova è molto bella, mi piace, mi ricorda la maglia dell'anno di Thiago Motta, l'anno della Champions, con il collettino, mi viene in mente subito la maglietta di Zirkzee numero 9. Bella, dai. Comunque penso che tra le maglie bianche la più bella degli ultimi anni sia stata quella dell'anno scorso, della finale di Coppa Italia, con la riga rosso-blu in orizzontale, veramente bellissima.
1: Beh, quella...
0: Ciao da Manu.
1: Quella è una gran maglia, sono d'accordo. Poi insomma, legata ad emozioni che non scorderò mai e non scorderemo, immagino. Ciao, spesso il cacciatore che presenta la maglia va via, Andrea. No, dov'è? Spesso il calciatore che presenta la maglia va via, sì. Speriamo di no, dai. C'è Berna, vediamo di no, dai. Andiamo in pausa un secondo.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
21: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: canestro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
5: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
4: 3B Nuova Minelli?
5: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Sognando tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 13:24, mezzogiorno rosso-blu, andiamo avanti a recuperare un po' degli audio che abbiamo lasciato indietro troppi... qui. No, allora leggo i messaggini. Ciao Manfred, non è sempre detto, 2 anni fa la presentarono con Calafiori, poi andò. Ciao Edo, esatto. Non era così anche la maglietta 2021, sponsor facile ristrutturare? No, amico mio. E poi... E allora... grazie Chicca. Allora... superato il passaggio a livello della chicca, posso recuperare questo.
9: Quando c'erano gli allenatori buoni, i vari Lidom, Trapattoni, Cappello e tutta quell'ondata lì, non mi sembra che però chiedessero: ah, noi veniamo solo se mi prendi giocatori forti, noi mettiamo solo i suoi imprendi una rosa forte. Cioè, adesso ragazzi, io vengo solamente se ho la rosa forte, se mi prendi certo giocatore, ma scusatemi una cosa, l'allenatore dovrebbe essere bravo a fare con i giocatori che ha. È facile vincere con i giocatori forti.
8: Allora si apre un bellissimo discorso. A parte che Cappello ricordo che fosse abbastanza rognoso, al Milan mi ricordo che sui giocatori rompeva, ma rompere sui giocatori per me ci sta. Poi dipende cosa, cioè Conte al Napoli, De Laurentiis si lascia, secondo me, non così tanto dispiaciuto, eh? Perché Conte al Napoli è costato un botto. A seguire Conte, De Laurentiis ha fatto 2 meno belli impegnativi. Dov'è il confine? Non lo so. Io sono dell'idea che l'allenatore dà le indicazioni e poi lo staff tecnico va dentro, cerca, presenta e insieme scelgono. Questo è il lavoro che più o meno tra l'altro fanno a Casteldebole, ma mi sembra che sia quello canonico. Altri ti dicono: prendimi questo, quello, voglio questo. Altri ancora, purtroppo è una bruttissima prassi ed è successo, quindi non dico niente che per cui qualcuno adesso ci chiama e ci porta in tribunale, si portano il pacchetto del proprio agente e questo è un problema. Ma il calcio non frega, boh, a voi pare normale, ma no, qualcuno si arrabbiò, a un centinaio, 90 km di distanza da qua bisogna correre oltre l'Appennino, preso, salutato e grazie, arrivederci. Per me un eroe, motivo per cui io ho commisso, discutibile sotto tantissimi punti di vista, l'ho ritenuto uno dei migliori arrivati da fuori in Italia. ruvido, tutto quello che volete, ma su tutto quello che ha fatto e come l'ha fatto, sicuramente ha sbagliato tantissimo, ha speso troppo, ma per tantissime cose aveva ragione da vendere e ha ragione da vendere. Ragione da vendere, bravissimo, in tante cose. E quindi io non so quale sia il confine. A me dispiace che in Italia siamo presi talmente tanto per la giacca, e ve l'ho detto anche ieri, che purtroppo buttare giù un progetto sempre tra virgolette è impossibile. Ti danno 6 mesi, 1 anno, a volte forse 2, se non raggiungi l'obiettivo i guai sono talmente grossi e se li causano da soli che vai a casa, e quindi non c'è tempo di costruire niente. Motta la Juve paga lo scotto di una partita di Coppa Italia inaccettabile, una sua conferenza subito dopo tostissima, durissima. Ma se avessero tenuto Motta, con tutti gli errori che può avere anche fatto, non sono sicuro che oggi la Juve si troverebbe in questa situazione. Bisogna farli lavorare sti ragazzi. Dispiace, perché questo è dal lato delle società. Poi purtroppo incontri allenatori che hanno voglia di misurarsi sempre un gradino più su, e lo capisci, e anche questo limita tantissimo il tempo di permanenza di un allenatore in certe piazze come Bologna, che per forza di cose si pone dei paletti, e questi paletti rendono incompatibile la permanenza per tanti anni di allenatori giovani, a meno che non sposino la causa, ma è veramente molto remota come possibilità. Quindi ci sono diversi motivi per cui in Italia, vuoi o non vuoi, un allenatore che rimanga come Gasperini all'Atalanta è una mosca bianca, non c'è storia. È un grande peccato, ma è proprio uno dei sintomi evidenti di tutto quello che qui non va, ed è il motivo per cui c'è da preoccuparsi. Ma si continua a ballare come sul Titanic e avanti così, va bene, cioè non voglio farvi ammorbarvi queste storie, però è un grande dispiacere, ecco, questo dispiacere c'è. Un Arteta che sta all'Arsenal, certo gli hanno fatto 600 milioni di mercato, però in 5 anni di passivi in realtà sul mercato, bilancino di mercato che non è, mi raccomando, cioè tra entrate e uscite, però sono i risultati sono arrivati dopo 6 anni. E che si fa? Non cito Guardiola 9 anni al Manchester City, ma in Inghilterra, ma anche in altre, guarda Simeone all'Atletico e altri. Quindi è proprio una cosa tipicamente italiana ed è sintomo di quanto in Italia le cose siano disastrose, drammatiche sportivamente parlando. Poi c'è di peggio in Italia. Anche a me piace molto la nuova maglia, bene, senza dar troppo indietro, a me piacque molto la prima maglia 24-25, quella con la strisciolina gialla ai bordi, la più identificabile nelle ultime annate. Quando poi vedo le foto di Calafiori con quella maglia, cala la camicia. Bella anche la terza maglia nera di quell'anno, tamarra al giusto. Anche a me piacque la maglia nera, fece un po' discutere, a me piacque tantissimo. Non ce l'ho purtroppo, ma è bellissimo. Ciao Manfredi, allora ipotizzo Lukumi 30, ancora 30 sono un po' tanti per me, tutto è possibile, però forse sono tanti. Holm 15, Fabian 15, Miranda 10, Cambiaghi 15, così sarebbero già 85. Fabian però rientra nel vecchio, sarebbero già 85. Johnny e Santi, così potremmo tenerli almeno un altro anno. Chiedi Dave, il Bologna proverà a fare proprio così, ne mancano, manca Dominguez, che per me è uno che potrebbe partire, farai grandissimi numeri. Manca Ferguson, che per me è uno che potrebbe partire, purtroppo. Mi riferisco più che altro a quello che ha detto suo papà poche settimane fa, e quindi non è detto che rimanga. Stavo pensando, manca Dallinga, che potrebbe partire. Quindi quello che ha detto Fenucci non è una boiata, loro proveranno proprio a far così. Ci riusciranno? Dipende dal mercato, che lo sappiamo benissimo. no? L'esempio lampante, vi ripeto ancora, l'anno scorso doveva uscire Lucumi, è arrivata l'offerta per Beuke ma non per Lucumi, è partito Beuke ma non Lucumi. Quindi vedremo un po' il mercato cosa proporrà, in che tempi, e poi una cosa che mi preme sempre dirvi e su cui è stata fatta una narrazione, ve l'ho già detto, molto fantasiosa, ma perché piace questa narrazione, sono i tempi di mercato. Per il mercato, per me, che dovrà fare Bologna quest'anno, al netto di quelli che sono i paletti che dovrà rispettare complessi, e vi ho già detto, rimbocchiamoci le maniche, sarà il mercato più complesso degli ultimi tre che abbiamo fatto, perché questa volta si scende e questo comporta delle scelte complicate, non vado più dentro, i tempi di mercato. Ci saranno molte prede, chiamiamole così, che rimarranno lì fino alla seconda parte di agosto, e che se saranno lì ancora la seconda parte di agosto avranno delle accelerazioni improvvise come fu nel mercato di Motta, perché le condizioni cambiano, alcuni prestiti si sbloccano che prima prestiti non potevano essere, alcuni costi scenderanno, e su questo fronte Bologna non si sposta e non si sposterà. Quindi tutti i discorsi, prime, seconde, terze, quarte, quinte, seste, decime, ventesime scelte, tutti i discorsi, arriverà un giorno dove Italiano strippa, tirerà fuori il peggio di sé in una conferenza stampa, allora Bologna si spaventa e reagisce. Boiate, fesserie, narrazione, pura fantasia. Arriverà invece sì il giocatore che perderemo perché l'Atalanta ne offre tre in più nel momento in cui è un'emergenza e noi stavamo trattando a ribasso. Torneranno a esserci Pobega che rimangono al Milan 10-15 giorni in più per abbassare, credetemi, barzellette quando si parla dei soldi del calcio che girano, ma sta lì finché non accettano. E Bologna si comporterà necessariamente così proprio perché dovrà fare un mercato molto complesso. Quindi sì, ci saranno tante alternative su tutti i ruoli e si cercherà di stare più in mano possibile, speriamo che non escano troppi nomi giusti, perché quando escono i nomi giusti poi non sempre è proprio quello il fattore, perché ormai tantissimi hanno uno scouting forte e spesso si va su giocatori molto simili se non gli stessi identici profili, ma andrà così. Vi ricordo Schurs, alla fine la vince il Torino quella partita e Bologna prende altri che oggi piangiamo. Andrà sempre così. Quindi sarà un mercato difficile, soprattutto i tempi del mercato, ci saranno operazioni che verranno fatte e chiuse subito, poche, secondo me, tantissime, non, no, una buona fetta. Io ritorno al mercato che fu quell'estate di Motta, me lo immagino molto così. Speriamo che si incastrino perfettamente come fu quella magia di quel mercato, il migliore che ho visto fare a Bologna insieme a quello dell'anno scorso, senza dubbio. Bene, era l'anno dell'Intertoto quella che dici tu, ma questa l'avevamo usata? Secondo me no. Ah no, questa qua dici, sì, ma non è quella che dico io. Io dico laterale, non l'abbiamo mai avuto. Ciao Manfred, però la risposta di Fenucci agli obiettivi per il prossimo anno non si possono sentire, dai. Ma non si possono sentire, vedi qual è il discorso? Che adesso passeremo tutta l'estate così. Il Bologna ricostruisce la squadra, rifonda un ciclo e tutti dicono, sì, però tu devi puntare all'Europa l'anno prossimo. E lo faranno. Ce la faranno? Ah, io non lo so. Secondo me il delitto è non esserci andato quest'anno, perché quest'anno tu la potevi prendere l'Europa con la rosa che avevi costruito. L'anno prossimo un gran punto interrogativo, c'è un mercato di mezzo, lascia perdere chi prendono e chi non prendono. Come rendono? Tu quest'anno hai visto come hanno reso alcuni, e secondo me per quello che è stata poi la resa, purtroppo alternata per tanti motivi e non ne entriamo dentro nel merito, in campionato qualche punto in più lo potevi avere. Quindi grande punto interrogativo sull'anno prossimo, Vuoi che ti dica cosa dicono? O cosa pensano? Pensano di tornare con Italiano in Europa subito. Ce la faranno? Non lo so. Soprattutto quando cambieranno molto, come cambieranno quest'estate. Partire con Rowe e Castro, Orso Berna, secondo me le spalle larghe. Senza uno di questi, vediamo il mercato come ha risposto poi in campo, no? Secondo me il confine sta tutto lì e la certezza fai fatica ad averla adesso. Quindi il mio rammarico per non essere in Europa quest'anno è enorme, spropositato e non mi passa. Per un tifoso l'ottavo posto secondo me deve essere una delusione, per uno che fa il mio lavoro no, perché poi vai a vedere un po' il tutto e devi essere più obiettivo. Per un tifoso deve essere veramente una delusione, perché comunque ogni anno noi dobbiamo puntare a lottare per l'Europa fino all'ultima giornata. Quest'anno siamo arrivati alla penultima giornata. Peccato. Andiamo in pausa.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
11: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
10: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
12: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi.
10: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: questo divano è bellissimo.
20: Prendilo.
17: Aspetta, anche quello.
20: Deciditi.
17: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
20: Problemi seri.
17: Allora li provo tutti.
21: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
22: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
23: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
22: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Siamo tornati, allora Leo Bosello inviato per noi speciale a Roma oggi, stadio Tre Fontane di Roma.
3: Buon pomeriggio. Eccomi, sì, ciao, buon pomeriggio.
2: E oggi, scusami, stavo ascoltando Leo che è in una situazione drammatica perché ha passato una brutta nottata anche lui, anch'io ho il torcicollo tra l'altro. La tensione? Abbiamo visto la partita tensione. Della F, abbiamo visto la partita
3: l'ho vista anch'io.
2: Della Aston Villa, abbiamo visto, insomma, è stata una giornata, una serata un po' così, soprattutto sugli ultimi due quarti ieri. Io ho il collo bloccato, penso la tensione o un colpo di freddo, non lo so, mi piace pensare la tensione. Comunque, ore 18, stadio Tre Fontane di Roma, si giocano i playoff, c'è solo un risultato, vincere.
3: In 90 minuti.
2: In 90 minuti non c'è storia, non si passa, se no...
3: Si gioca solo per un risultato, si gioca solo per vincere i 90 minuti, che forse è la cosa migliore in assoluto. Lo diceva Morrone l'altra volta che eravamo insieme a intervistarlo dopo l'aritmetica per i playoff, dopo il 2-2 col Cagliari, che aveva detto: giocare per due risultati può sembrare facile o migliore, ma è ingannevole, perché in realtà poi ciò che conta è giocare per la vittoria, e quindi a Roma si giocherà per vincere, e ci siamo, eccoci qui. Il Bologna deve provarci oggi. La Roma è una squadra molto titolata a livello giovanile, abituata ad alzare trofei. Il campionato non lo vince da 10 anni, però Supercoppa, Coppa Italia, ha vinto 8 scudetti, campionato primavera, formazione che ha tantissimi italiani che poi spesso arrivano a militare in campionati di Serie C, Serie B, alcuni arrivano anche a giocare in Serie A, però è comunque una partita di grandissimo prestigio, e comunque a prescindere una partita storica, perché il Bologna comunque è per la prima volta ai playoff, e quindi già questo è un momento storico. Poi se si andrà ancora più avanti per provare a prendersi la semifinale, ancora meglio, ma si parte da questa partita tosta, e lo stadio è ovviamente più piccolo dell'Olimpico, ma dovrebbe essere tutto pieno, sono 4.000 i posti a disposizione. La Roma ha già fatto un appello, quindi comunque potrebbe esserci anche un clima importante, ecco, non da partita del settore giovanile.
2: Senti, noi ci mandiamo The Voice, quindi speriamo che questo vi possa caricare, perché voglio dire, abbiamo fatto il massimo possibile, ovviamente nella speranza che questo possa dare un aiuto in più, siccome da quando comunque fai quel lavoro che fai non sono andate malissimo le cose, quindi vediamo.
3: No, a Roma in generale nemmeno, quindi esatto. Dai, ci poteva stare.
2: Va bene, allora io non ti voglio portare via del tempo, perché immagino dovrai preparare la partita, cercare di capire bene le cose, le dinamiche e tutto. Io ti ringrazio per questo. Rimpallo ancora alle ore 18, a che ora parti? Cioè a che ora inizi attacchi con...
3: Alle 17.50.
2: 17.50 ci sarà ancora la chicca?
3: Salutiamo la chicca.
2: Ti passerà la linea da stadio a da studio a stadio, in questo caso, esatto. E la chicca, Francesca Bolognini col suo pomeriggio rossoblù. E allora buon lavoro, in bocca al lupo, forza e coraggio, che domani poi ti chiama la chicca. Io non ti chiamo per sapere com'è andata, perché
3: bene,
2: ci litighiamo gli ospiti.
3: È giusto così,
2: Ti trascurerò.
3: Un abbraccio.
2: Ciao Leo, a dopo. Buon lavoro.
3: Ciao ciao, grazie.
2: E allora vi ricordo che se state con noi alle 17.50 la chicca switcha, va direttamente a Roma, stadio Tre Fontane, Roma-Bologna. Il regolamento dice: vincere o vincere, pareggiare nei 90 non porta a niente, perdere tanto meno, ovviamente. Questo è quanto, in bocca al lupo dai ragazzi di Morrone, che comunque arrivando quinti se la giocano con la quarta. Poi chi vince eventualmente andrà a giocare contro la Fiorentina al Viola Park. Sarà un playoff interessante, ma più che altro sarà anche interessante vedere cosa farà l'Under 18, capire chi dell'under 18 salirà su nell'under 20. Insomma, di quest'estate ci stiamo un pochino, insomma, fine campionato. Più che altro, prossima stagione, ve lo dicevo, cercherò, so che a qualcuno interessa di più e a qualcuno di meno, però avremo tempo e lo faremo. Bene, ritorniamo a noi. Qua mi ero perso. Audio.
4: Freddy, buongiorno. Sono Nicky di Medicina da Lecce. Guarda, mi trovi d'accordo, si utilizza spesso questo termine in Italia, progetto, quando di progetto forse l'Atalanta l'ha avuto, ecco, come dicevi poc'anzi tu, perché del resto non si può, è assolutamente sbagliato utilizzare questo termine quando fondamentalmente poi un allenatore vai a vedere, ma non rimane neanche un anno, le medie sono quelle che hai descritto l'altro giorno in una società, quindi si utilizza questo termine così, perché è bello da sentir dire. Ciao, un saluto, a presto.
2: No, ma per me, guarda, il progetto tecnico diventa difficile da sostenere per i motivi che ti ho detto prima. Sono diversi, tra l'altro, no? Un po' arriva da una parte, un po' dall'altra, basta, non ne parliamo più. Se tu mi parli invece di progetto sportivo, allora io ci sto, ma in Italia a quanto pare non si riesce, perché tutti hanno trovato dei problemi enormi, a parte pochissimi. Per questo motivo oggi siamo di fronte a un'estate molto delicata da questo punto di vista. Ve l'ho detto, entro ottobre, se Bologna riuscisse a sfruttare un'eventuale scia, nasce poi questa pressione da città importanti come Milano, Roma, Napoli, piazze che non sono, con tutto il rispetto, Bologna, Firenze, Bergamo, quando i progetti erano in corso, allora forse sì, siamo di fronte a un'epoca nuova e probabilmente una possibilità migliore di venire in Italia a fare calcio. Questo è molto importante, però non vi voglio rompere le palle con questo. Credetemi che, piuttosto che mercato, che io non apprezzo, ma faremo insieme, senza, con tutto il rispetto per tutti, è una questione puramente personale e ideologica, e la cosa che ci deve preoccupare di più è capire che cosa decideranno di fare qui, impianti in Italia. Questo è molto importante per tutti, non solo per il Bologna, ovviamente anche per il Bologna. E allora lì il progetto sportivo prende un significato diverso, no? Strutture, impianti, scouting, accademie. Allora lì ci sta la parola progetto, ma con le possibilità di farlo.

0: c'è, lo vedo. Infatti sono molto curioso di vedere come andranno avanti, perché è interessante, parecchio. Stanno portando un nuovo modo, diverso. Poi hanno tanti problemi, vedremo.
1: Permettimi, ma Fabian non va nel vecchio, cade nel nuovo, perché
0: no, secondo me è nel vecchio, devo vedere.
1: Il riscatto è caduto adesso, quindi va nel mercato estivo.
0: Ma è caduto adesso, sei sicuro?
1: Al 12 non era sicuramente a bilancio, quindi va nell'estivo, non nel vecchio. Facciamo i conti fatti bene, sempre, non solo
0: guarda,
1: a favore di un certo ragionamento, quelli vanno nel mercato estivo, perché arrivano adesso, fine campionato.
0: Allora, da dove
1: bilancio si chiude al 31-12, al 31.
0: Aspetta un secondo, a favore di che? Tanto se entrano in cassa, perché tanto sarebbero utile, no? Oppure finiscono il bilancio dell'anno prossimo, non cambia niente. Cerca di star ben calmino e dati una bella rilassata, che mi sembra che invece oggi non sei tranquillo. Quindi beviti un caffè, vai a fare il giro che vuoi e quant'altro. Ho solo un dubbio, non mi ricordo, ma probabilmente hai ragione tu, ma ci guardo, se cade in questo il prossimo, la differenza è zero. Chiaro? Zero, se non per i bilanci, gli esercizi. Ma date, Bologna chiude inutile, giusto? Non so se chiude inutile con dentro Fabiano o senza, punto, chiuso. Lo chiedo e ti do risposta domani. Calmino, calmino, che siete nervosi da quando sono qua, lo capisco, ma ci godo. Vi sta bene con un vestito nuovo, chiaro? E tu fai parte di questi, si sente dal tono. Una libidine per me. Qua.
2: Ciao Manfred, sono Adriano, ma la faccio breve. Beh, io non la vedo un mercato così complesso. Uno zoccolo duro di base ce l'hai, perché se consideriamo, insomma, facciamo un esempio, Zortea, Miranda, Elland, Eggen, Vitic, Pescina e Ravaglia, Pobega, Moro, il ritorno di Lazuzzi, lo dai lì ancora? Per me no. E poi dopo ci rimane Bernardeschi, Dalling, perché non credo che dai via anche Dalling, però Odgaard e Raimondo. E alla fine devi rinforzare il centrocampo e io l'attacco, devi riprenderti, perché io Orsolini finché non firma non lo so, però non la vedo così drammatica. Devi lavorare tanto sull'attacco e finalmente valuterai tu i giovani. Cosa dici?
0: Che per me è un po' più complicato di come la metti, anche perché non sai chi parte, e quindi bisogna vedere poi chi parte, chi devi sostituire. Se devi sostituire Roe e Castro, beh, insomma, ragazzi. Se invece ti si incastra tutto bene, devi cambiarne altri, diventa tieni duro, tengo duro, tu non ti preoccupare, ne mettiamo tutti in riga questi qua. È una guerra che non vincono. Ma in ogni caso, anzi, ha persa già a mani basse da anni, ma in ogni caso vanno avanti e quindi va bene così. E, in ogni caso, dipende chi devi cambiare, tutto qua. Poi vediamo, certo, per star dentro quel paletto lì, perché è abbastanza complicato, visto che comunque cambiano i ricavi in una maniera drammatica. Non so se basteranno il sacrificio, Todi, Lukumi e tutti gli altri per rifondare una squadra più giovane, oppure se invece dovranno partirne due, come molti pensano, e secondo me non hanno tutti torti. Tutto qui. Sarà dura. Io spero che abbiano in testa di prendere due mediani molto forti, ripristinare Odgaard lì sotto punta e ritornare ad essere quel Bologna che, per esempio, nelle partite di quest'anno, non lo so, incontrano Ebran, rimangono un uomo in meno e continuano a rullare come dei disperati, capito? Io spero di rivedere l'anno prossimo il Bologna così e non come in quest'ultima versione col vertice basso, che a me ha entusiasmato meno. Certo, pur essendo una riparazione a tanti problemi che ha avuto quest'anno, però avendo il mercato a disposizione, penso che se Freuler partirà, se Ferguson è un punto interrogativo, ma comunque Ferguson io lo metto dentro il gruppo, in ogni caso io ho due mediani, medianacci proprio, che comincino che ricostruiscano quel bellissimo ambiente in cui non passava nulla da quelle parti come l'anno scorso, secondo me sarebbe un bel punto di partenza per il mercato. Poi da lì vediamo che cosa succede, chi parte e chi dovrà arrivare a quel punto di conseguenza.

0: è un mercato un po' così. Un mercato un po' così. Partirà un altro centrale insieme a Lucumi? Sarà fondamentale per capire se arriverà un centrale a posto di Lucumi. Ci sono tutte queste variabili che sono un po' complicate da prevedere. Non è impossibile parlarne prima. Infatti uno mi scrive: come fai a parlare di mercato per due mesi di niente? Bello, bravo, bella domanda. Aspettando la seconda parte di agosto ci saranno alcune cose prima, ma io penso che una buona parte arriverà nella seconda parte. Arriverà un momento classico, di solito luglio, metà luglio, dove diranno: non stanno prendendo niente, non stanno facendo niente, mercato è, non stanno facendo niente, non stanno prendendo niente, mercato è, non stanno facendo niente, stanno perdendo tutte le prime scelte, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Il calcio mercato, il momento più basso del calcio italiano, secondo me. Saluto i colleghi che fanno quello che invece è il mestiere più difficile, tra l'altro, da fare, e bisogna essere veramente molto capaci e molto bravi, cosa che io non sono assolutamente, però vediamo di farlo nel miglior modo possibile. Vi do un bacio, ci sentiamo domani.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 14.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
10: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
9: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4,4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
3: Nettuno Bologna 1.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
17: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
16: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
20: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
19: Ristorante Pizzeria Caruso.
20: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
19: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022, che puntatina quella di oggi. Non ho dormito stanotte. Non ho dormito, meglio, ho dormito male. Non so se è peggio non dormire o dormire male. Forse è peggio dormire male. Mi sono svegliato 3 volte. Il primo pensiero è stata la sconfitta della Fortitudo. Non mi succedeva da 20 anni, tipo una cosa del genere. Ci sono rimasto. Viva Sorokas, per quanto mi riguarda, è stato nettamente il migliore. Chi se ne frega se sbagli un tiro libero? Chi se ne frega se perdi una partita? Ha tirato quel tiro libero perché è andato a rimediare dell'ennesimo errore di un suo compagno e credo che Verona abbia avuto anche molta fortuna, è più forte e come tutti i forti hanno anche fortuna e credo che la serie sia molto vicina ad essere compromessa perché non siamo in una condizione fisica che ci permette di andare avanti ancora per molto con una squadra come Verona che ha tantissime bocche da fuoco, ciao Manfred, e un sacco di possibilità di fare canestro, molto più di noi, molto più della Fortitudo. Sono pronto a parlarne se volete oggi con Luca Sgarbi, con Dario Teri, no magari nella seconda parte di trasmissione, però ce la caviamo in questi due giorni, domani anche con Giacomo Gelati. Ho visto la pensilina, meglio la come dire, l'ossatura, lo scheletro, l'architrave della pensilina che sarà in via Ugo Bassi, molto impattante l'architrave della pensilina. Sembra l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, del Tour de France. Se capitate in Ugo Bassi, guardate, è abbastanza impattante. Io ho supposto che invece che delle sedute potrebbero metterci delle altalene, perché è perfetto, ci metti 7-8 altalene una dietro l'altra e aspettiamo l'autobus in altalena. Mi piacerebbe tantissimo, cioè sarebbe molto instagrammabile, diciamo così. Le nuove maglie del Bologna, ne ha parlato Manfred, ho sentito in anticipo, scusate, all'inizio della sua trasmissione, se volete siamo qua apposta. Mi piacciono, sì, mi piacciono. Mi ha sorpreso che il Bologna le abbia già presentate. Solitamente in questa città, in questa società, anche le cose si fanno sempre un po' sempre alla stessa maniera, invece in questo caso il Bologna e Macron hanno deciso di presentarle con questo largo anticipo. Permettetemi di fare non so neanche come dire, forse delle volte il becero sinistroide che è in me, ecco, 99 euro per la maglia a secco e 49 euro per il pantaloncino a secco, che diventano 119 più 54, secondo me è lo specchio dei tempi, è lo specchio dei tempi in cui tutto è diventato lusso e ogni volta che ci permettiamo qualcosa che ci piace dobbiamo fare a meno di qualcos'altro che ci piace, cioè fondamentalmente è l'unità di misura del quanto costano le cose è diventata per certi versi molto poco sostenibile. Comincio, con noi c'è Luca Sgarbi, Francesca Bolognini che ovviamente può intervenire quando vuole, più tardi come ho detto Dario Teri, poi vi raccontiamo anche di un bel evento che c'è nel fine settimana a Bologna e Montagnola.
0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
24: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
25: Et capè, u carot.
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
23: Quattordici e dieci, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Vado subito a salutare Luca Sgarbi che è con noi. Ciao Lu.
26: Ciao, ciao.
23: Dove sei? Se ce lo puoi dire. Ah no, ecco che ti facevo in una cucina di una mensa praticamente. Ecco,
26: sento no, casa.
23: Rumori di sottofondo. Allora Lu, è strano sentirci il giovedì perché i temi cambiano il giovedì. Fino a un certo punto, perché ieri c'è stata comunque la partita, la finale di Europa League, ha vinto l'Aston Villa, quindi Vincenzo Italiano ce l'aveva preso, Vincenzo Italiano, ecco, il profeta Vincenzo Italiano. A proposito di profeti maestri, comincio subito con un enorme falso storico. Sai che l'altro giorno mi ha scritto un ascoltatore dicendo: se fossi un professionista vorrei come procuratore quello del maestro Giampaolo, che retrocede sempre ma trova sempre un ingaggio. Sai che è un falso storico che io ci tengo a riconoscere al maestro Giampaolo. Magari succede domenica, perché è facile che la Cremonese retroceda. Giampaolo Luca non è mai retrocesso in carriera.
26: Ah beh, certo, perché se parti la squadra è terz'ultima e all'ottava giornata ti esonerano, non formalmente diciamo non retrocedi, ma come di Francesco in realtà. Francesco, no, di Francesco in realtà ti dico, cioè dei due anni che è retrocesso di fila.
3: Sì, sì. Vabbè, prima allenava la Roma, prima.
26: No, dico dei due anni, formalmente uno non era lui, secondo me, la 38esima, o era lui?
3: Sì, sì, lui tutte e due le volte.
26: Sì, sul Venezia. Allora è stato sì, coerente.
3: Venezia,
26: col Venezia
3: Frosinone.
26: Col Venezia del Frosinone è arrivato fino alla fine. No, beh, sai, lì il discorso falso storico, cioè è normale, io capisco e abbraccio il senso di quello che ha scritto da casa, dalla persona che ha scritto a casa, ma proprio perché è così, cioè fondamentalmente non hai un ricordo se non Ascoli di grandi imprese calcistiche del maestro Giampaolo da un punto di vista dei risultati, da un punto di vista didattico è bravo, io questo non lo posso sapere, da un punto di vista dei risultati Ascoli è qualcosa prima, cioè è arrivato fino a un punto dove, vado a memoria mia, fino a un certo punto lui ha ingranato e le occasioni che si è creato se le ha create perché portava un modo di intendere il calcio e dei risultati. Poi io francamente i risultati non me ne ricordo granché, ecco.
3: Guarda, se stiamo solo al risultato, non sono d'accordo con te, perché lui oltre ad Ascoli, dove si fa conoscere obiettivamente, lui sbagliare credo che sbagli Cesena, cioè nel senso che viene esonerato molto presto a Cesena.
26: Beh, Milan,
3: e il resto sì, ok, no, parlavamo però di imprese, cioè da salvezza o comunque da squadre non eccezionali. Lui salva una Sampdoria non facilissima da salvare, tanto più che retrocede l'anno dopo. Salva il Lecce l'anno scorso. Io non so in quanti avrebbero salvato il Lecce, o comunque sarebbero stati il Lecce da salvare l'anno scorso. Poi in generale ha allenato il Cagliari, il Siena, il Catania, il Brescia, andando via quasi subito, l'Empoli. Cioè,
26: no, stavo guardando adesso che ha fatto un allenato, un subentrato ottavo alla Cremonese, vabbè, ma in Lega Pro, in A ha fatto Empoli decimo con Empoli Sampdoria, decimo nono, e quello è stato il suo ciclo buono tra il 2015 e il 2019. Poi è andato al Milan e esonerato 4 sconfitte in 7 partite, poi dopo Torino e anche lì 5 vittorie 10 sconfitte, 2 pareggi, 6 sconfitte alla Samp, esonerato. Lecce l'anno scorso subentrato e poi 17esimo, ha avuto un ciclo iniziale buono, poi qualche esperienza non stupenda, poi un altro ciclo buono tra Empoli e Samp, e poi ultimamente te lo ricordi per cose che non è che siano andate proprio granché.
3: No, ecco. Sta di fatto che comunque, come tanti altri suoi colleghi, il Semplici, il Mazzarri, il Di Francesco stesso, il Ballardini, così via, cioè raga, dipende da cosa gli dai a mano, eh.
26: Ragazzi, sì. No, perché no, ma assolutamente, anche perché ti dico, quando guardi, ormai è passata talmente tanto, guardavo l'altro giorno Sky, giusto per fare un esempio di una realtà che invece in realtà è sempre stata abbastanza lontana da queste cose da un certo punto di vista, perlomeno formale, scritto, l'altro giorno, in questi giorni guardavo tante volte allenatore associato alla squadra nella notizia breve, cioè l'Arsenal di Arteta vince la Premier League, retrocede il questo, capito? Sì. Cioè, sì. Cioè sì. È come se fosse un equipaggio di Bob in cui sono in due, esatto. E tu puoi dire o dici Italia 1 o dici Rossi e Bianchi, ma Rossi e Bianchi ci sta che lo dici perché sono in due, quindi è un'impresa loro, che in una società di calcio, una squadra di calcio, l'allenatore si prenda tutto questo merito e questa colpa anche in un lato o nell'altro, è singolare, capito? Cioè nel senso
3: è anche un po' da disperazione della stampa, dico disperazione in senso buono, no? Cioè il fatto di dover creare un'icona, seguire un modello e cavalcarlo poi per tanti mesi.
26: Ah sì, assolutamente questo, nel senso che comunque hai la, cioè il Milan di Allegri, cioè ogni cosa è spostata lì.
6: È vero.
26: Cioè nel senso ogni cosa, la Juve di Spalletti. Poi la Juve di Spalletti a quel punto lì cosa consideri? Che da quando c'è Spalletti è seconda per punti fatti, o che invece è sesta, che è quinta, che è quel che sesta, anzi, che è quel che conta, e quindi non arriva in Champions League? Perché poi quando dici la Juve di Spalletti è seconda, nonostante qualche passaggio vuoto adesso. La Juve nel complesso, che è Tudor più Spalletti, fa sesto in punteggio, cioè che, vedi come cambiano poi anche le cose.
6: Sì, cambiano, però quando arrivi ti chiedono qualcosa, ti chiedono la Champions, se Spalletti avrà, avrà tagliato il traguardo. Sì, cioè non è che Spalletti la prende a metà aprile la Juve, no? Ce la prende a ottobre.
26: No, quello ci sta, però per dire, anche nel periodo affrontato da lui, i numeri dicono secondo, e quindi secondo verrebbe questa cosa, ma se ci includiamo l'esperienza di Tudor i numeri dicono sesto, però è la Juve di Spalletti, non c'entra più Tudor, capito?
6: No, ma infatti...
26: Per cui colpe, oneri, onori, ma di una visione che è distorta. Perché? Perché l'allenatore è fondamentale in una squadra, ma ci mancherebbe, che banalità che sto dicendo, ma rifiuto e rifiutiamo, credo, perché anche tu sei della stessa visione mia, che ci sia questa cosa. Il Bologna è per forza adesso il Bologna d'italiano. Cioè io sfido qualcuno, a parte i media locali che comunque cioè, hanno anche una dialettica diversa, ma nel nazionale è il Bologna di italiano. Cioè il 90% delle volte questa è la formula.
6: Certo.
26: Cioè, per cui l'allenatore è quello, cioè i giocatori, la società.
6: Sfido chiunque di voi a conoscere da casa tre giocatori del Catanzaro. Finale Serie B, o tre giocatori del Palermo. E invece chi conosciamo? Inzaghi e Aquilani, Luca.
26: Ah, certo. Sì, ieri nella partita del Catanzaro ho letto diversi, non commenti, ma diverse notizie, diciamo, riferite al Catanzaro su googlando, ecco, e è Aquilani che va a caccia della promozione,
6: sì.
26: È Aquilani l'artefice del miracolo, sì. Catanzaro, cioè non è che c'è dietro una società che gli anni scorsi è il terzo anno che arriva ai playoff di fila. E l'anno scorso mi sembra che fosse arrivato in semifinale. Cioè, quindi è Aquilani che lo fa, perché è lui che prende questa squadra e genera questa cosa, capito? Poi capisco anch'io, non sono ingenuo, capisco che un nome come quello di Alberto, sì, Aquilani, comunque è arrivato a Liverpool, fa scena, insomma,
6: mi permette di fare un click in più da parte, sì, di un tifoso della Roma o della Fiorentina, sì, o della...
26: Però sì, la visione è quella, la visione è quella, per cui è il... cioè, lascia stare Aquilani e Catanzaro, che magari è un po' sbilanciato, perché Catanzaro oggettivamente è quasi sempre stato tra C e B, soprattutto C, e Aquilani è arrivato a Liverpool, alla Roma in nazionale, voglio dire, quindi è un appeal sbilanciato, però vale anche per altri discorsi, eh? Cioè il Bologna d'italiano è pazzesco, cioè non esiste il Bologna di Motta. Non è che il Bologna nel complesso, con gli Zirzi, Calafiori, i Sallemakers, sì, tutti, sì, hanno fatto un'impresa. L'ha fatta il Bologna di Motta. Poi solo se vai a analizzare dici: o Sartori le ha beccate, o Zirze, Bologna è un bel jolly, Zirze o Calafiori, hai visto che giocatore che hanno pescato praticamente al Basilea, diciamo, cioè è nell'analisi è dopo, il titolo è il Bologna di,
6: certo,
26: Motta,
6: anzi tutto. Motta delle volte, Motta,
26: sì,
6: la incarta bene, così.
26: Sì.
6: Arriviamo subito con i vostri messaggi e argomenti e vocali con Luca Sgarbi.
7: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
8: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Torok, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
7: Oggi alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
9: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
7: Segui la Primavera del Bologna
5: in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Predosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
28: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
29: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
30: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
31: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
32: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
31: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
33: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:25, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022, quarto giorno consecutivo di sole. C'è qualcosa che tocca. Esatto. Dai, anche basta, no? Cioè, l'estate sta finendo praticamente. Luca Sgarbi con noi, ciao Lu.
36: Ciao.
3: I quotidiani, Luca, dedicano pagine intere a tematiche economiche legate al calcio. Nelle trasmissioni sportive nazionali intervengono con sempre maggiore frequenza giornalisti esperti di economia, scrivono da casa. Non ricordo tutto questo negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000. Non credo sia il tifoso essere improvvisamente impazzito. Sono i media che a un certo punto hanno palesemente indirizzato la discussione e l'attenzione verso bilanci, plusvalenze. Poi è chiaro che ognuno ha il suo cervello per ragionare e per scegliere. Luca, sei d'accordo?
36: Sì, però con un distinguo, cioè i giornali dedicano paginate a questo. Il discorso è che i giornali, se devono dedicare, se sono interpretati come sono interpretati adesso, finora la maggior parte sono morti, sono finiti.
3: Esatto, quando mi dici giornali è una parte per il tutto o intendi anche i siti, gli influencer, la radio, la TV?
36: Il cartaceo. No, è cartaceo. Il giornale cartaceo, inteso così, è un feticcio per pochi. Leggere i risultati, quella sia roba, è più un rito da bar che non mi vado a prendere il giornale come facevano i 2000. E rimane quella roba lì. Quindi, se il giornale, secondo me, vuole avere un'evoluzione, deve andare sempre di più completamente, ma non è che succede una grande cosa, ma deve andare sempre di più un'analisi di qualcosa che non è l'impegno, la partita, eccetera, perché siamo in un mondo da 15-20 anni in cui qualsiasi cosa è reperibile a portata di click. Quindi il fatto che un giornale possa disinteressarsi del fatto che l'Aston Villa abbia vinto l'Europa League e parlare unicamente di conti o analisi di rose, quello lì, per me ci potrebbe anche stare, cioè potrebbe essere una missione diversa. Quindi da quel punto di vista lì, sì. L'attenzione che c'è, ed è un nostro vecchio tema, nel complesso al tema economico, come se il tifoso deve esultare per una plusvalenza e non perché la squadra gli ha preso Ronaldo il fenomeno, lo dico da interista, allora lì forse è un po', non so se sia una distorsione vera del tifoso che ormai è abituato e portato a ragionare anche così, o un grande abbaglio del mondo della comunicazione, dei media in generale, che danno in pasto cose di cui fondamentalmente la gente importa in maniera tangenziale, cioè un po' esterna, capito? Perché alla fine poi ti importa che la tua squadra compri.
3: Possono coesistere, queste due cose, certo, che hai detto, certo. ne aggiungo qualcuna io. Delle volte lo spettacolo calcistico e lo spettacolo sportivo non basta a riempire.
36: Sì, cioè, allora quella è già molto molto filosofica, capito? Cioè, quella lì è molto filosofica, perché in realtà poi quello di cui si tende a parlare sempre è l'analisi dello spettacolo calcistico, cioè anche se lo spettacolo calcistico è penoso a livello italiano come ritmi, come tutto e anche come risultati, però comunque si guarda lo spettacolo calcistico e lo si giudica penoso. Cioè, secondo me lo spostamento, lo slittamento che c'è stato nel parlare di questo è una tendenza italiana, perché si è cercato di trovare qualcosa che spettacolarizzasse a livello televisivo, capito? O a livello di media, per cui secondo me è una peculiarità questa italiana, cioè non è che nel mondo parlano tutti i popoli allo stesso modo, trattano tutti i popoli allo stesso modo, come il nostro, il tema calcio in questo modo. No, in Italia il trattare il tema calcio da 15 anni a questa parte è sì quello che accade sul campo, che è l'asse portante, ma poi prima il chiacchiericcio esterno legato a calciomercato, conti, plusvalenze, robe tecniche, è nato con la nuova leva, diciamo così, di giornalisti, per cui dal 2010 in avanti il tema calciomercato, per una proposta, distorsione, chiamala come vuoi, del sistema italiano, radio, televisivo, siti, giornali, ha virato in quella direzione, per cui il tema, cioè non è che si parla di quello perché il campo fa schifo, si parla di quello perché i media propongono quello.
3: Quando c'è una parola che quando è entrata, Luca, nel normale chiacchiericcio calcistico, è entrata con la faccia buona, tipo cavallo di Troia, no? Cioè è entrata con l'idea di essere qualcosa anche di positivo o comunque di non nocivo. E poi, secondo me, piano piano, senza che se ne accorgesse nessuno, è diventata un po' velenosa e oggi è diventata enorme. E quella parola, ne parlo con te perché abbiamo praticamente la stessa età e abbiamo vissuto il calcio dove non esisteva quella parola, è la seguente: progetto. Non si ragiona più o non si accetta più di dare al tifoso, al fruitore del calcio, una stagione, ma c'è sempre un progetto che ha cominciato a significare sogno, ma sempre più ha cominciato a significare anche alibi.
36: No, è fuffa. È fuffa. Sì, aspetta. Sì. Vai, vai, scusa, non ti ho interrotto.
3: Ah, no, no, io ho finito, perché dopo io voglio rileggere lo stralcio di Tommaso Paradiso proprio. Quindi.
36: Sì, sì, è fuffa nel senso che quando parli di quella cosa, cioè, allora, dov'è che c'è un progetto? Un progetto c'è dove c'è una filosofia precisa per cui tu dici, ok, sono una squadra di calcio, devo portare risultati, devo far punti, devo portare risultati, quello ci sta, vale in tutto il mondo. Però come arrivo ai risultati? Posso arrivare ai risultati sulla base di un progetto vero, quelli con la P maiuscola, o posso arrivare ai risultati semplicemente per tentativi, mettendoli, proponendo giocatori, cose, tentativi, tanto alla fine conta solo il risultato. Allora, in Italia siamo un fulgidissimo esempio di come i progetti siano tanti a parole ma rarissimi nei fatti, per cui in Italia la stessa mentalità che abbiamo noi non è una mentalità progettuale. La mentalità nostra è che il progetto va bene fin quando non devi fare i punti. Quando devi fare i punti devi stringere, cominciare a buttare dei palloni in tribuna, far gol su calcio d'angolo. Sì. Perché nel nostro ideale, nella nostra idea contorta, c'è il fatto che fino a una certa giornata puoi fare frufru, come se la filosofia calcistica, il progetto calcistico fosse un di più. Poi invece quando conta devi vincere 1-0 in casa col Cagliari, perché quella per forza deve essere una partita che vinci 1-0 in casa col Cagliari, se vince lo scudetto. Questa è l'essenza esatta di un progetto. Cioè, il progetto è: io ho una dirigenza, ci credo, perché in questi dirigenti, quando li ho presi, ho visto una professionalità, li porto avanti, li lascio liberi nel limite del possibile di sbagliare, di confermarsi, di portare avanti. Poi questi dirigenti mi scelgono un allenatore, dei giocatori, eccetera, in base a una linea che io ho e delle caratteristiche che io voglio. Poi ti dico, oggi guardavo, io tifo quella squadra lì, quindi adesso è un esempio virtuoso. 15 anni fa era il contrario. L'Inter è praticamente l'unica squadra che negli ultimi 7-8 anni non c'è stato un licenziamento tra i dirigenti, quindi una strada separata dai dirigenti, e quando si è separata con gli allenatori Conte e Inzaghi, si è separata perché si è arrivati al fatto che gli allenatori se ne volevano andare per fare altre scelte di vita, progetti, eccetera, bla bla bla. Quindi quello, nel bene o nel male, avendo attraversato anche delle fasi in cui ha dovuto andare a caccia di parametri zero perché non c'erano i soldi, quella è un'idea di progetto, perché è associata a delle figure, a delle idee ben precise, che poi possono essere anche scostate leggermente, perché non è che il progetto significa ho un'idea all'inizio, la porto fino alla fine. Però lavoro con un gruppo di lavoro. Ma per esempio la Juve, il Milan, la Roma, ti dico solo le big, quale di queste qua ha avuto per 2 anni consecutivi lo stesso allenatore e gli stessi dirigenti? Nessuna. E ogni volta che riparti, tu riparti con un progetto nuovo. Cioè Motta era il progetto, perché, ma in realtà poteva essere un progetto davvero, perché ha un'idea di calcio particolare, perché ha le skills particolari, cioè quindi non è l'allenatore, cioè ha l'idea di dire, beh, se sposo lui vado avanti. No, alle prime difficoltà è stato segato bellamente. Sì. I dirigenti alla Juve durano, sì, come un gatto in tangenziale, cioè voglio dire, è un progetto quello lì. Ma io dico la Juve, ma 10 anni fa avrei potuto dire l'Inter, cioè non cambiano i nomi ma non, o le squadre, Bologna? Ma non, cioè, gli esempi ci sono.
3: Bologna in tutto questo? Bologna c'è una certa continuità, allora, in questo senso.
36: No, esatto, Bologna, io ho citato solo, diciamo, le tra virgolette metropolitane big. Bologna in realtà è un discorso diverso, ma i risultati arrivano a Bologna nel bene o nel male, puoi avere una stagione più moscia, una più positiva, eccetera, bla bla. Ma in questi anni non è un caso che i risultati siano arrivati, perché c'è una continuità di figure giuste, non badate, perché so l'obiezione, non è una continuità e basta, perché se uno rimane 10 anni, si insedia e sono 10 anni di vacche magre, vuol dire che c'è un discorso un po' contorto in cui non lo puoi lasciare a casa, forse ti va anche bene così e tutto il resto. Bologna invece adesso è un esempio diverso, perché Bologna in questi anni hai le figure che sono perfettamente equilibrate, ognuno sa all'interno della società, intendo di figure apicali, cosa deve fare, la guida delle scelte degli allenatori è chiara, e quando un allenatore se ne va, se ne può andare anche in maniera traumatica come Motta, ma non è che viene segato perché c'è un problema, eccetera. Se ne va perché se ne vuole andare lui. Se italiano se ne va o rimane, se ne va o rimane perché vuole andare lui. Perché se sta al Bologna e italiano vuole rimanere, il prossimo anno italiano è ancora allenatore del Bologna.
3: Paradossalmente, Luca, se dovesse andare via italiano, cosa che non succederà, ma se dovesse andare via italiano, sarebbe più traumatico, come hai utilizzato il termine tu, rispetto a Motta. Motta non aveva il contratto, certo. Italiano sì. Quindi, ecco.
36: No, esatto, lì sarebbe proprio. Però hai capito, sarebbe un discorso comunque di: abbiamo l'allenatore, legittimamente vuol fare un'altra scelta, per cui noi dobbiamo rinnovare il progetto in un altro modo. Però quello del Bologna è un progetto perché ci sono delle linee precise, delle linee che tu vedi che partono dalla proprietà, arrivano ai dirigenti, passano per l'allenatore e si traducono in campo nei giocatori. Che non significa che nel calcio 2 più 2 fa sempre 4, potresti avere anche dei risultati negativi, ma la progettualità dietro la vedi, e infatti i risultati non sono così ondivaghi, i risultati sono comunque, hanno un tenore, qualche anno fai meglio, qualche anno fai leggermente peggio, ma comunque proponi qualcosa di positivo. Questo è un progetto, cioè, ha le il calcio stesso che propone italiano ha le caratteristiche di un progetto.
3: Ecco, a proposito di italiano, guardando anche la sua carriera, ma non solo, cioè uno non è che deve soltanto guardare la sua carriera. Oggi c'è un bel pezzo di Conterio su Marco Conterio su Tutto Mercato Web che dice: ma solo i presidenti non si sono resi conto che non possono affidare un programma pluriennale a Conte, che intanto dura sempre 2 anni e spreme tutto quello che gli date. Cioè, c'è modo e modo poi di stare da una parte o dall'altra, ma si può stare anche in mezzo. Andrea dice: il prossimo sarà il nostro campionato senza coppe. Io non credo che il Bologna tenga un allenatore che guadagna quella cifra lì. Luca, è molto elementare il pensiero, ma non semplicistico.
36: Ripetimelo un attimo, l'ultimissima cosa, perché mi è saltata l'ultima frase.
3: No, lui dice: il Bologna non farà le coppe e quindi non credo terrà un allenatore che guadagna quei soldi lì.
36: Ah, ok, sì, ecco, no, certo, perso, però, non
3: sì, credo, sì, quello... solo che il Bologna non può deciderlo,
36: Allora, esatto. No, no, ma il Bologna non, cioè, non è, è un pensiero preciso, ma è sbagliato. Cioè, è sbagliato nel senso, non è sbagliato in senso assoluto, perché potrebbe avvenire quello che ha detto lui, ma in realtà è italiano che decide. Cioè, se italiano decide di rimanere e di farsi anche l'altro anno di contratto, rimane, si fa l'altro anno di contratto. Se italiano decide di rimanere e il Bologna vuole privarsi di italiano ed andare su un altro allenatore, il Bologna presumibilmente paga italiano e va da un altro allenatore. E non credo che sia la filosofia, e sarebbe anche una stortura clamorosa dire: visto che non faccio le coppe, seguo l'allenatore, che un allenatore, non l'allenatore, un allenatore come italiano, con i risultati che ha portato, nel bene o nel male, tutto quello che c'è, però ci sono, non puoi farlo. Cioè, non è possibile che possa avvenire quello che ha scritto, cioè, non è nel campo delle possibilità, ma è improbabile, capito? Cioè, non decide italiano.
3: Aspetta, prima che decida italiano, decide qualcuno che decide di affidare la panchina a italiano.
36: Certo.
3: Prima che decida italiano, a meno che non dica: oh, anno sabbatico, lascio lì i soldi. Non credo. Cioè, ci deve essere qualcuno che dice: italiano, ora io ti strappo al Bologna e ti faccio un anno in più di contratto di quello che hai e ti do di più di quello che prendi al Bologna. Come dice Luca, possibile è possibile, lo trovo improbabile però. Quindi,
36: Al momento è improbabile.
3: Poi vediamo quale sarà la prima panchina che si muove. Tra poco lo chiedo a Luca e a voi. Arriviamo.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col mancino è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte carne secchina a due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
5: sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
20: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
21: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
20: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
23: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
23: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
23: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
23: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
37: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
38: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
39: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
40: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:45, Leo Vicari, quasi gol, ancora finale 15 con Luca Sgarbi. Ciao Lu, ben trovato.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao.
3: Sono un sostenitore del calcio anche in termini economici come argomentazioni, però da un po' la vivo ai margini, leggo gli articoli sì, ma non interagisco quasi più. Il rischio è quello, Luca, eh?
0: Mi puoi ripetere che è saltata la linea?
3: No, sì, dice, scusi, dice, il nostro ascoltatore dice: sì, a me piace anche seguire il calcio secondo gli argomenti economici, però ho smesso anche di interagire, la vivo più dai margini. Cioè, il rischio è a noi. Allontanare.
0: Sì, sì, no, scusa, ma mi era saltata una
3: comunicazione,
0: non avevo capito. Allora, cioè, il punto è che verrebbe filosoficamente da fare la domanda, come hai fatto tu qualche minuto fa, a dire: ma forse è perché quello che si propone è così poco che allora bisogna cercare altro? No, secondo me non è quella la causa, però è una spiegazione che si incastra con quella, cioè. Se il livello fosse assolutamente incredibile, stile Premier League o risultati delle squadre top spagnole fino a un po' di anni fa, allora a quel punto lì dici: vabbè, è talmente eclatante quello che si vede lì, che allora a quel punto lì parliamo di quello, e quello è il 90% di quello che si parla, perché è bellissimo. Il problema è che secondo me la pochezza generale di quello che il nostro calcio esprime vede questa cosa qua quasi come una piccola conseguenza, come una distorsione, cioè il fatto di continuare a parlare di conti, di robe, di situazioni, cioè voglio dire
3: che, esaltandole anche, esaltandole,
0: no, perché, sì, sì, ma il punto è che la voglio mettere giù in maniera facile, ma in sedute di calcio mercato in cui il giocatore principale che può arrivare in questo, non in questo momento, ma guarda, me ne ricordo una che cito ogni tanto anche qua, quando io ero a Sky, il tormentone del mercato di Sky è stato Witzel, non di Sky, italiano, Axel Witzel, cioè quando c'erano Real Madrid e Barcellona al top, il periodo era quello, capito, cioè 15-17 quegli anni lì, cioè quindi noi avevamo il tormentone Witzel o robe del genere. Se tu guardi calciomercati invernali, ma anche quelli estivi che movimentano ovviamente di più, il grande colpo del calciomercato estivo, ma tu con grandi colpi di quel tipo lì, ma se non parli di altro, non ti inventi di parlare di altro, sì. Ma di cosa parli? Ma non perché non ci sia da parlare, ma perché, cioè, non ci sono pochi movimenti rapportati al nostro calcio, sono movimenti da poveretti, perché se tu mi prendi il calcio azerbaigiano o il calcio anche belga, diciamo, tradizionalmente non è che sono abituati a certi risultati, quindi nessuno si aspetta certe cose, ma noi siamo stati per anni, per decenni, il calcio dominante nettamente d'Europa, e la gente è ancora viva, se lo ricordano ancora, eccetera, non è che è successo mille anni fa. Vedere ora sta pochezza qua, non è che puoi abituare la gente non la riesce ancora a abituare che in Italia il calcio sia così poco. Non bastano i tre mondiali, non bastano i risultati nelle coppe europee che non arrivano, o la pochezza proprio in generale dal punto di vista tecnico, non l'abitui, la devi semplicemente distrarre, ma non in maniera di complotti, distrarre nel senso che come faccio a parlarti di Witzel e rendertela interessante sempre? Ma non ce la faccio, poterti parlare dei conti,
3: è il quattro ristorantismo, ovvero
0: sì, bravo,
3: da quando
0: bravo.
3: Quattro ristoranti, quanto avrà quattro ristoranti? Avrà una dozzina d'anni come forum, sì, fra
0: sì, sì, sì. Cioè,
3: allora, da quando quattro ristoranti ha appiattito il valore del scusate la ripetizione, piatto, quindi del cibo, con il conto, la location e l'altro che cos'è? Il servizio, cioè sono tutte cose che contano, ma quella che dovrebbe contare di più è il cibo, ok? Da quando quattro ristoranti, che è una trasmissione che seguono tutti e che trovano tutti facile, carina anche da seguire, da quando quattro ristoranti ci ha abituato che sì, fondamentalmente andiamo a mangiare fuori, ma non è poi così importante il mangiare rispetto al resto, allora mi va bene se l'applichi anche al calcio.
0: Ma vai ai matrimoni, ma io ero piccolo, ma mi ricordo, ero presente, non avevo 2 anni, quando io avevo 10 anni, 15 anni, anche 20, diciamo, cioè una ventina e passi anni fa, tu andavi ai matrimoni e ai matrimoni al limite dicevi la cosa, diceva guarda che buono questo, però fondamentalmente te ne fregava niente di tutto il resto. Da 10-15 anni, se tu vai a un matrimonio, la gente va lì non per andare al matrimonio o godere della presenza presenza degli sposi perché voglio bene a quelle persone, quindi mi emoziona il fatto che possano fare una roba del genere, sì, io ci credo, bla bla bla, anche solo in maniera più opportunista mi fa piacere per loro e passo anche una bella giornata, nel senso che magari mangio bene, insomma mi posso anche volendo divertire. Ma adesso non è più così, cioè adesso il matrimonio dalla persona più disinteressata fin sotto la madre della sposa è il commento rispetto a matrimoni analoghi sul qua la location è meglio ma là era un po' peggio forse il cibo e gli addobbi, ma io avrei scelto quello, è bella anche l'entrata, cioè ormai ma guarda che è come io sono stato direttore, te la dico perché è la stessa cosa che ho riscontrato lì, sono stato direttore di un sito internet piuttosto conosciuto che seguiva il Toro tanti anni fa, io mi infero
3: Toro
0: cibo,
3: News, no?
0: Era Toro News, lo storico Toro News che c'è ancora, va benissimo eccetera, mi sono anche contento, io mi infero cibo perché quando scrivevo i pezzi la mia redazione o io stesso scrivevo sotto, non commentavano il senso del pezzo, ma sembravano dei forum di giornalismo, cioè commentavano il modo in cui noi riportavamo la notizia, commentavano se qualcun altro l'aveva data prima, commentavano, erano dei meta commenti li chiamavo, sì. Cioè non era Torino potrebbe arrivare Vives. Ma cavoli, ma Vives è un centrocampista serie B, ma si è ridotti male. No, era... Ah, ma gli altri l'hanno data prima. Sì. Oppure, sì. Cioè, erano forum di giornalismo applicati. Ma sto vivendo un forum di giornalismo? O commentano sul Torino, sulle vicende del Torino, quelle cose lì. I matrimoni, stessa cosa. Il calcio, uguale. Non commenti più il calcio, commenti le plusvalenze, commenti se il dirigente ha lavorato bene. Cioè, non, perché... E non credo che sia solo un problema che Ronaldo il fenomeno qua non viene più e non verrà più per tanto tempo.
3: No, certo, è diventato un termine del vocabolario sarrismo. E poi dopo il tiagomottismo, le cassanate, le balotellate. Manfred, ciao. Allora, quando tu devi spiegare il motivo per cui nel mercato italiano arrivano oggi degli scarti, e qui mi viene in mente René Ferretti, scarto, la spiegazione

0: sono adesso, ma alla grande. Il problema è che dalla dirigenza di Serie A, che quindi incide comprando giocatori e facendo scelte, fino al settore giovanile, fino alle squadre più piccole e quindi con le potenzialità economiche minori e le visibilità minori o azzerate, eccetera. Il problema è che non è più quello che non è più al centro delle agende delle persone che comandano il calcio, non è più al centro del calcio stesso. Ed è molto meno banale di come sembra detta così, che sembra quasi una frase da bacio perugina. Il calcio stesso significa sì il risultato, ma anche fondamentalmente la visione del futuro, ma non futuro fra 20 anni, futuro fra 1 anno, fra 6 mesi, fra 3 anni, cioè l'idea di andare a creare qualcosa. All'aumento della parola progetto c'è il crollo della progettualità stessa. Cioè, più sentite diffidate, esatto, più sentite, esatto, la parola progetto, per ricollegarci a prima, più vuol dire che un progetto non c'è.
1: Sì.
0: Perché nessuno quando c'era Arrigo Sacchi,
1: sì.
0: Nessuno quando c'era Arrigo Sacchi o Marcello Lippi o non lo so, altri allenatori storici, parlava mai di progetto lì. E se non era un progetto quello di Sacchi? Quello di Sacchi è uno dei progetti più straordinari della storia del calcio in generale, non italiano, per modo di intendere, per visione, per abbracciare il futuro, per dinamiche nuove, per potenzialità economiche che davano possibilità a questo progetto di esistere anche, ci mancherebbe. Ma quello era un progetto. Ma scommettete che all'epoca, se andate a cercare, nessuno parlava di progetto? Perché quando parli di progetto è perché il progetto non esiste.
1: Nella progettualità del Bologna, ti dicono Luca, te lo dice Gianluca, sono sempre più persuaso che mentre al tifoso, che mentre al tifoso sarebbe andata bene una qualificazione alla Conference con il 7º posto, per la società Bologna era preferibile 8º con relativo snellimento della rosa e rifondazione e poi evitare la Coppa Italia in agosto. Secondo me sei totalmente fuori strada, Gianluca. Proprio che il Bologna preferisse non fare la Conference mi sembra una sorta di complottismo e di favole raccontate al contrario, che purtroppo io non ho i mezzi e gli strumenti per convincerti dell'inverso di quello che dici, però ne sono certo che non sia così, Luca.
0: Ma guarda, io
1: non so neanche come si faccia a mettere in pratica questo, cioè va Fenucci in spogliatoio e dice guai a voi se vincete, guai alla Borlotti.
0: No, ti dico, ti porto un episodio pratico vissuto da me, quindi questo può dire, poi uno ci può credere o meno che queste persone dicessero la verità o meno. Io sono assolutamente certo dicessero la verità. Io ho lavorato per 1 anno ad Dazon seguendo il Bologna, quindi tutte le partite in casa ero lì, quindi parlavo con frotte di persone del Bologna, da Fenucci, Di Vaio, Sartori, fino a la persona che apriva la porta nell'area ospitalità. Quindi lì, dopo 20 partite e 20 giorni lì dentro, li conoscevo tutti, anche perché stavo delle ore fisse e arrivavo quando non c'era nessuno, quindi voglio dire, era tutto più rilassato. E io tutte le volte che ho parlato quella stagione lì, la stagione della Coppa Italia, che alla fine però si parlava non tanto di Coppa Italia lì, ma di campionato, di posizionamento di campionato, che era un posizionamento che era vicino a poter fare l'Europa League.
1: Strano che non si parlasse di Coppa Italia. Chiusa la polemica, andiamo avanti.
0: No, scherzo, cioè nel senso, l'ho espresso male. Si parlava di Coppa Italia, ma
1: anni che non passavamo il
0: turno. Lì si parlava come di Coppa Italia, devo essere onesto, non posso dirvi no, cioè si parlava, cioè vedevo che era un obiettivo ben presente lì, in quel momento lì, però in quel caso si facevano ragionamenti come dire, non guardiamo di vincere la Coppa Italia, ma andiamo più al sodo di dire, c'abbiamo lì il campionato, se non vince la Coppa Italia, nessuno diceva andiamo a vincere la Coppa Italia perché era complicato, dicevi se ci dobbiamo passare attraverso il campionato cosa possiamo fare, e tutti i discorsi di chiunque, non ti dico l'inserviente dello stadio, ma le persone che comunque in società erano a livelli alti, che non vuol dire Fenucci, ma può voler dire persone che comunque, sì, cioè, lavorano tête a tête, il ragionamento era sempre Cavoli, l'Europa League sarebbe bellissima, ma anche secondo me come dimensione nostra una bella Conference League, che sai che comunque in fondo se non fai cavolate in fondo ci arrivi per forza. Guarda che entusiasmo, cioè sarebbe una bella avventura. Tutte le persone, quelle

0: 4-5 in posizioni giuste, in camera caritatis, dove non c'erano telecamere e si parlava in libertà, mi hanno detto sempre così, mi hanno sempre detto, io pensavo che snobbassero la Conference League e in realtà era loro stessi che mi dicevano l'Europa League sarebbe bella, ma guarda che per le nostre dimensioni anche una Conference League, perché dire, è chiaro che abbasso il livello, però arrivo in fondo, sì, mentre l'Europa League è un po' più difficile.
1: Signori, cioè, se potete toglietevi dalla testa questi pensieri velenosi di una società che dal suo vertice instilla nei giocatori, perché sono i giocatori che decidono le sorti, no? Che instilla il dubbio nel tifoso del siamo lì per arrivarci, ma chi se ne frega, anzi meglio se perdete la partita.
0: No.
1: Noi vi ricordo che siamo quelli che andiamo a vincere in Serbia contro quella squadra di quel campionato e di quella nazione. Andiamo a vincere 3-0, che se vincevamo 2-0, Luca, eravamo dalla parte opposta del tabellone di Europa League. Forse andavamo in fondo. Quindi, cioè,
0: tanto per dire, Leo, le dinamiche nel senso, altro esempio pratico, ma faccio velocissimo. Nel mio paese c'è una squadra di basket di livello alto, comunque di livello di alto, nel senso a livello femminile, sempre andati in A2, A1, eccetera. Ora, è risaputo anche dai muri che il manager del Cavezzo, quello che gestisce, che non è il presidente, ma quello che gestisce, ma anche, ti parlo di una vicenda di tanti anni, di 15 anni fa, Cavezzo vince, praticamente arriva in fondo, finale playoff. Il suo pensiero, detto a tutti, ma non mai alle giocatrici, all'allenatore, eccetera, era: se perdessimo la finale, guarda, se perdessimo la finale, 30 punti di quella là, che era l'avversario, eccetera, se perdessimo la finale. Perché era preoccupato economicamente, diceva, è un salasso per noi poter fare la 1. Quindi sai, era talmente aziendalista, sì, che diceva, preferisco veramente rimanere in A2. Allora, anche in un contesto del genere, che non è la 2 della Fortitudo Bologna, ma il basket femminile di un paese di 7.000 abitanti, il general manager, che era il dio lì dentro, perché era il numero uno, la persona che senza quella la società non sta in piedi, quindi poteva dire fare quello che voleva, ed è una realtà piccola, non si è mai azzardato,
1: certo, andare in spogliatoio a dire sbagli e tiri liberi,
0: ma neanche le singole giocatrici, sì, singole, lo sapevano anche i muri, perché con me lo diceva, ma io ero un appassionato da fuori che era un suo amico,
1: ma non si
0: permetteva mai di andare a dire, certo, sapete che se non andassimo su non è che proprio sarei la persona più infelice, mai sarebbe permesso
1: la morte dello sport,
0: ma non lo puoi fare da nessuna parte quella roba lì.
1: Sentiamo lunedì, Luca, alle 14:10, ciao, buon fine settimana, torno con voi e Dario Teri ci facciamo due risate.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
7: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La Tolesto del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo!
2: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché?

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
4: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
7: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
8: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
7: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 15.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora, ancora buon giovedì, 366-402-4022. Buon pomeriggio a Milano, a Dario Ter, Milano Hollywood. Ciao Dario.
12: Ciao. E ciao, buongiorno a tutti.
11: Cinecittà?
12: Sì, Cinecittà, fatti vedere tu da un medico.
11: Sì, no, è scappato via. È scappato.
12: Allora, non è impossibile.
11: Allora, ieri mi scrive Dario dicendomi: ah, mi hanno messo su Instagram.
12: Ho sbagliato io
11: perché io, uomo di poca fede nei tuoi confronti, dico: guarda questo boomer che mi dice mi hanno messo su Instagram per dire che ti avevano fatto un account, cioè pensavo che una delle tue figlie ti avesse fatto l'account di Instagram, ecco. E invece no, lo avevano effettivamente messo su Instagram, nel senso che Dario è apparso in un video. Uno dice: oh, abbiamo sempre il cellulare in mano, siamo sempre qua a fare dei video, chissà dove sarà apparso. Raccontacelo tu, Dario, dove sei apparso.
12: Ma no, io non sapevo neanche di essere apparso, sinceramente.
11: Vabbè, succede sempre così, no? Cioè, come quella che perché accompagna l'amica alle selezioni di Miss Italia, sì, poi prendono
12: sono
11: lei.
12: Sono molto tecnologico io.
11: Quindi tu
12: no, io sono andato a questa cosa che c'era, cosa? Che c'era fatto. C'è un a Milano in via Brera, c'è un'edicola dedicata tutta all'Inter, in cui c'è un giocatore che ti fa la dedica, ti dà un pallone, degli articoli, delle cose simpatiche da portare a casa, e tu firmi e ti fanno una foto e finisce lì. Ma io non so neanche, non so neanche
11: ovviamente eravate in tanti a fare questa cosa. No?
12: C'è un caso di molta gente, devo dire.
11: Ecco.
12: C'era come ieri come giocatore c'era Galante, l'altro giorno c'era Zanetti, ieri c'era Bergomi.
11: Allora.
12: C'è questa edicola che è utilizzata per dare determinate, ripeto, cose interne o azzurre ai tifosi che vengono lì con l'abbonamento e la tessera.
11: E tu cosa sei andato a prendere? poi arriviamo al video.
12: Prendiamo qualsiasi cosa. Mi sono presentato.
11: Fai come ai buffet. Ah, cioè tu quando c'è un'inaugurazione vai al buffet, dai delle manate.
12: Io non sapevo neanche se fosse buffet, solo vedevo i ragazzi, vedevo i miei colori.
11: Cioè i ragazzi, galante si è andato a vedere. Galante si è andato.
12: I miei ragazzi sono tutti quelli che hanno giocato nell'Inter, per cui voglio dire.
11: Vabbè.
12: Ho visto altri colori, ho visto lo scudetto.
11: No, succede questo che l'Inter seleziona di tutti quelli che sono in fila, no Dario? Seleziona.
12: No, tu fai. No, credo che abbia fatto con tutti, perché fanno, cioè io c'è Galante in distribuire.
11: Ok.
12: E fatti fare una foto.
11: Ecco, fatti fare una foto.
12: Ha fatto mio amico la foto, poi non so come hanno fatto a prenderlo, sinceramente. Non chiedere una cosa.
11: Vabbè, quello quello sì, avrà taggato l'Inter e così via. Era il primo, cioè Galante e Dario Teri. Galante e Dicolante e Dario Teri che prende il pallone, cos'è che ti ha dato?
12: Sì, il pallone, determinate cose, non so.
11: Prende il pallone è il primo video, la prima storia sull'account dell'Inter da 14,4 milioni di follower. Io ti giuro, cioè,
12: non ho capito, scusami.
11: Ma non devi capire tu, non cioè l'account dell'Inter, quello a cui tu mi hai rimandato, mi hai mandato un video. Quello che mi rimanda,
12: non è arrivato a casa da un mio amico, ma
11: sì, è arrivato a casa, sì, com'è.
12: E io ho detto sì, a casa,
11: è arrivato la routine, è arrivato. Sì.
12: Sai benissimo che sono totalmente ignorante.
11: No, ma io ti adoro per questo. Io ti adoro perché mi hai mandato questa cosa, io ho cliccato, dico che chissà che account è, io pensavo fosse non so un fan club, una roba del genere. Account ufficiale Inter. Era la prima storia nell'account ufficiale Inter da 14,4 milioni di follower, ok? Quindi
12: c'era un sacco di gente prima di me.
11: Dario, c'eri tu, non c'erano gli altri, quello che ti voglio dire. A te è arrivato il tuo video. Nell'account dell'Inter c'eri tu. Basta. Ok.
12: Un giorno solo, quello. Ma non lo so, ma non è questo, mi devo dire queste cose tecnologiche. Cioè.
11: Sì.
12: Francamente
11: meno in fischio, ecco, francamente.
12: No, sono totalmente bello yuco, no? Vabbè, non capisco la madre.
11: Tu sappi, no, allora poi lo faccio vedere alla Francesca, dico: "Guarda, hai visto questo
12: video?" Mia moglie.
11: Non Francesca, tua moglie, mi fa piacere che tu abbia ricordato il nome. No, visto che una volta mi hai detto saluta anche la tua regista, dico si chiamerebbe Francesca come tua moglie. Ah, me lo dimentico sempre quel nome, mi hai detto, vabbè, ok. La Francesca vede il video e vede te e dice: "Ma chi è Marotta? Ti ha scambiato?"
12: Magari a livello economico
11: non si aspettava che, ecco, che insomma di vedere te. Comunque, cioè, insomma, hai attratto, basta, insomma, cioè, hanno preso te. Cioè, l'icona di quello che vale di
12: scusa, ma prendevano tutti,
11: perché Dario, no, non prende, cioè prendevano tutti, ma pubblicavano pochi. Quello ti sto dicendo, cioè hanno pubblicato te, quello ti voglio dire.
12: Magari ce ne sono degli altri, non lo so.
11: Va bene. No, tu non lo sai, lo so io perché sono andata a vedere, no? Cioè, non è che c'erano mille storie, ce ne saranno state 10 di storie, ok?
12: Non lo so, tu potresti dirmi qualsiasi cosa.
11: Puoi vantarti di questo. Questa sera a cena puoi ripetere tutto quello che ti ho detto, voglio vedere come lo ripeti, mi fai sapere anche come l'hai ripetuto. E vabbè, comunque, anche oggi hai fatto il tuo numero. Come va sta settimana? Allora, cioè, è la prima volta da qualche anno che l'Inter viene a Bologna senza paturni, direi, no?
12: Guarda, sono tranquillissimo, meno male, perché già a Bologna avevo già mal di stomaco. Pensare alla trasferta di Bologna potesse essere decisiva, che ogni volta lasciamo perdere. Per cui ho detto meno male, andiamo alla primavera, i ragazzi stanno già fino a dove vogliono, ma il campionato è finito, no, tra virgolette, non, per quanto concerne noi, la classifica non ci interessa in questo caso qua. Chiaro che meglio vince, però non è determinante in questo senso.
11: C'è una cosa che non accomuna l'Inter a nessun'altra, avendo l'Inter vinto lo scudetto e avendolo vinto molto bene peraltro, che è la paranoia per il mercato, secondo me. Però ti chiedo una cosa: secondo te l'Inter farà diverse operazioni?
12: Non so molto, so di quello che leggo. Mi sembra che comunque una piccola rivoluzione ci possa essere. Ci sono 4-5 giocatori che possono anche, che magari smettono, cambiano, hanno una certa età, per cui.
11: E tu lo faresti? E tu lo faresti o ne confermeresti il più possibile?
12: No, io personalmente posso capire che due o tre possono andarsene perché comunque hanno una certa età, e non perché non siano capaci, ma comunque è anche giusto cambiare. Bisogna dire che prendono anche, per me fanno qualsiasi cosa fanno, basta che non cedano certi giocatori, ma per gli altri
11: chi?
12: Non va bene.
11: Chi?
12: Beh, ma no, ma quelli che dovrebbero cedere sono purtroppo sono quelli che hanno una certa età, che vanno bene, ma che comunque non possono più reggere un campionato, quindi ci sta.
11: Quindi va bene, ok.
12: Beh, quelli non so, che Acerbi piuttosto De Vrij, in questo senso qua.
11: Darmian, hanno, forse. Mkhitaryan?
12: A Mkhitaryan, da quanto ho letto, per me se rimane non mi dispiace assolutamente, anche se segna poco, però è uno che ci dà l'anima sempre. Da quanto ho letto, lui sembra ancora, da quanto mi sembra aver capito, che ci starebbe ancora. Poi non so, poi c'è magari qualcun altro che preferisce andare via, perché magari vuole giocare di più, cosa non lo so dire. Però il blocco, diciamo, più non di più importante, ma più giovane, dovrebbe rimanere tutto.
11: Boni ha dimostrato di essere da Inter, secondo te?
12: Va a sprazzi, secondo me. Si vede che non è male, ma ogni tanto si vede che è anche giovane comunque, adesso non so quanti anni ha, 21-22, ha fatto delle belle cose, delle meno belle, ma comunque è un buon giocatore da tenere, secondo me.
11: Ok, no, mi fa piacere che abbiamo parlato per due minuti di calciomercato riguardo ai giocatori, visto che nell'ora precedente in tanti ci hanno scritto, anche ne abbiamo parlato con Luca Sgarbi, di come è cambiata la narrazione del calcio, in cui si parla tanto di conti, di economia, di bilanci e quant'altro. Invece ci siamo ritagliati questi minuti qua, Dario. Anche tu hai notato che negli ultimi 20 anni si parla meno di campo? Oppure vai comunque a cercare il campo e te ne freghi del bilancio?
12: È abbastanza ragione tu, è cambiato un po' tutto rispetto alla volta. Il bilancio è fondamentale a questo punto, poi non so se siano tutte le cose che possono aiutare o meno, ma comunque cioè, esiste.
11: Non hai paura che allontani il tifoso?
12: Sì.
11: Non te, chiaramente non allontana te, cioè, anche per una questione, permettimi, anche per una questione anagrafica, cioè non allontana te,
12: ho capito cosa dici, hai ragione.
11: Io ho paura che sia un argomento molto, molto, molto difficile e quindi stancante.
12: È rischioso, un po'
11: rischioso. Esatto, anche secondo me. Dai, ancora, guarda, un messaggio di calcio prima della pausa, te lo voglio leggere proprio perché è proprio per te questo messaggio qua. L'altro giorno ho visto Bernardeschi fare un cambio di campo nel primo tempo di 50 metri, incredibile, e lo stop di Orsolini. Quanto ci piace come gesto tecnico, Dario, il cambio di campo?
12: Beh, ti attizza, voglio dire.
11: Sì, è vero, ma ne vediamo sempre meno.
12: Molto meno. Molto meno, a volte ci vedeva molto di più, ma si giocava in modo diverso, solito discorso, dai.
11: Dario, giocavano meglio una volta?
12: Sì, correvano meno, giocavano meglio, avevano più, non so come definirla, gioco più personale rispetto
11: Bravo.
12: A fare.
11: È verissimo, era un gioco più personale, e poi davi la palla al regista che alzava la testa. E il lancio, di 45 metri ce l'aveva. Ogni regista ce l'aveva. Oggi forse hanno paura anche della scarsità tecnica, possiamo dire, certi allenatori, di dire oh.
12: Secondo me sì.
11: Magari sei bravissimo a correre da un'area all'altra, però se ti chiedo di mettere la palla sui piedi di un tuo compagno, è più facile che prendi in testa gli occhiali di quello in seconda fila.
12: O che inciampi nelle erbe cadi.
11: Inciampi nelle erbe cadi, esatto. Poi ti fai male, poi sei un costo per la società e dobbiamo parlare di te. Dai, allora, chiedo a Dario: Pio Esposito andrà sul mercato? Oddio, io non credo. Lui dice: io lo prenderei subito.
12: Penso e spero di no. cioè, adesso, non che sia il nuovo Milito, ma comunque voglio dire, è uno di 20 anni e non ha mai messo sul mercato, è uno che comunque ha dimostrato di essere un buon giocatore, poi deve dimostrare tutto, però...
11: No, ha dimostrato di saper stare in campo, quello sicuramente. Poi
12: è uno poi che ci mette l'anima di tutto, per cui darlo via adesso l'ho scoperto. O trovi uno che ti dà 100 miliardi o se no
11: non lo... No, esatto, esatto, bravo, bravo, cioè o trovi quello, non so, l'Atletico Madrid ai tempi con Vieri, ti ricordi, no? Che arriva l'Atletico Madrid, sì. Cioè apre la borsa e dice prendete tutto e la Juve glielo diede all'Atletico Madrid, altri tempi, le lire c'erano, le pesetas c'erano, ecco.
12: Chiaro.
11: Però più Esposito, ecco, però l'anno prossimo deve fare gol, mi permetti.
12: Ebbene, centrale, ha fatti i gol anche, perché non ha fatti, Non è che è titolare lui.
11: Allora, secondo me per essere il centravanti dell'Inter per tanti anni deve sapere. No, l'anno prossimo mi deve dimostrare di saper fare anche gol.
12: Adesso gioca anche, perché no, lui in questo momento riserva, tra virgolette, riserva,
11: dai, una stagione. È una stagione con 55 partite, 60.
12: In
11: dai.
12: Questo momento sì, vabbè, ma di fatto giocherà, ma non sarà titolare fisso. Se sarà titolare fisso.
11: Vediamo. Per me 6 gol sono pochini in un anno.
12: Bene, 6 gol, già ha giocato non tutte le partite, uno che ha 18 anni o 19 che siano, ti fa 6 gol, non sono pochi sinceramente, c'è gente che ne ha, si va a vedere chi ha giocato negli italiani, va a vedere dove sono,
11: È vero, è vero, dai, 6 gol in stagione, non in campionato. Arriviamo subito!
13: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
14: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e 0 ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. 3 punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
13: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
16: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
18: Una cittadina isolata.
19: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
18: Una terribile minaccia.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
22: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
23: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
22: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
25: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 5 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, disquisivamo di giubbotti di jeans io e Francesca Bolognini, è un capo. È tornato di moda. Per cortesia, adesso non è che. Cioè, perché tu non portavi il giubbotto di jeans ai tuoi tempi?
12: Sì, ma non lo dico in radio.
11: Portavi o no? Portavi o no?
12: No, non lo dico, sì, lo portavo, ma non è che va bene, ok.
11: Ah, non lo dici in radio, così la gente si immagina come ti vesti. Tra l'altro non eri troppo vestito in quel video con Galante, scusa, cioè, siete ancora vestiti molto.
12: Ero vestito da stadio.
11: Eri vestito da stadio?
12: No, sono in, come cazzo, ma che way are, dai.
11: Sì, cioè non...
12: dai, smoking, ho visto con la maglia dell'Inter.
11: In giubbotto di jeans puoi andare.
12: Di jeans non ce l'ho, ce l'avevo 100 anni fa, me l'avevo qui.
11: Ah, poi a un certo punto hai cambiato modo di vestire, hai cambiato look a un certo punto?
12: No, sono invecchiato, diverso.
11: No, vabbè, ok. Quindi cos'è? Quando uno invecchia sceglie la moglie come si veste?
12: No, la moglie è quella che ti crede, che te, se sei scelto te la cucchi, voglio dire, poi finito il discorso.
11: Ok.
12: Aspetto che tu mi dica quando sarà il tuo momento.
11: In che senso? Quando la campana suonerà per me, come diceva Koski, esatto. Anche ecco. Allora, c'è una domanda seria, Dario. Sei pronto? No, perché io volevo parlare.
12: Tempo, ti saluto i due miei amici
11: Tortu.
12: Torto, esatto,
11: il grande
12: già,
11: Torto, allora
12: ci stanno sentendo anche loro.
11: Salvino e Filippo, allora, grandi ragazzi, bravi. Filippo, a noi ci ascolta gli olimpionici e
12: grazie a me,
11: i papà degli olimpionici,
12: esatto. Ecco. Anche l'allenatore degli olimpionici comunque.
11: Pensa dopo tutto il volano di notorietà che ha investito te, quanta ne porterai a noi, no? Dopo l'inquadratura di Galante, cioè, sono andato a vedere anche adesso. Non c'è nessun altro che è stato ripreso.
12: Non lo so, forse è un po' più anziano.
11: Solo tu, ecco. Forse avevano tutti i giubbotti di jeans, hanno preso quello vestito meglio, no?
12: C'è anche tutto col cappotto, per cui c'è una stranieri anche.
11: Però il cappotto è molto milanese come cosa, no?
12: Cioè il... Sì, non lo so. Forse perché a Milano adesso no, forse è più freddo a Milano che da altre parti. Il cappotto lo metti a Milano.
11: Più freddo a Milano che a Bologna, no.
12: No, tra Milano e Palermo, magari lo metti a Milano, voglio dire, in questo senso.
11: Ah, va bene, ok, sì, ci sta. Però il milanese, io me lo vedi, guarda, arrivo a dire, neanche col cappotto, con il Loden.
12: Beh, Loden era, sì, anni fa, però anche adesso, una volta era molto di moda.
11: Scommetto che ce l'hai ancora il Loden.
12: Ho le lode, ma non so se è lode, no, no, faccio scherzi, da qualche parte ce la vado.
11: Sono sicuro di quelle cose che uno tiene da parte e dire chissà che un giorno non mi serva. Sì, il lode non lo si dà via. Giubbotto jeans G, sì. Apriamo questa campagna di antidiscriminazione per il giubbotto di jeans. Allora, domanda seria ti fanno, Dario. In un calcio italiano sempre più povero e ogni anno sempre più lontano dalle zone di vertice di quello europeo, cosa ha saputo fare meglio secondo te l'Inter per riuscire a raggiungere il tutt'altro che facile traguardo di due finali Champions negli ultimi 3 anni?
12: Ha fatto quello che si meritava di fare, cioè ha fatto grandissimi 2 anni, in Coppa dei Campioni, per due finali, che poi abbia perso l'anno scorso, una persa malissimo, l'altra persa perché l'abbiamo buttata via noi, cioè noi, uno che giocava con noi, comunque questo è un altro discorso.
11: Ok, va bene. No, ok.
12: E non è vero, forse?
11: È una questione di. No, va bene. Allora, stiamo alla domanda, però. Cioè, adesso torniamo a parlare di Lukaku, che ha litigato anche con. Cioè, adesso non è più, non va più d'accordo neanche con Conte.
12: Non
11: è
12: neanche con il Napoli, dai.
11: Non è più neanche con il Napoli. Chissà dove va Lukaku l'anno prossimo. Io lo prenderei Lukaku al Bologna. Ecco.
12: Sì, sì, ma hai detto.
11: Quando uno dice, oh, non dobbiamo mica sposarci, eh? Cioè, io a giocare a pallone, Lukaku lo prenderei per gli obiettivi del Bologna. Poi mi hai convinto tu in questi anni che
12: prendo. Non è che io sono un genio, io sono un genio perché l'ho capito subito. Ma sono tante le battute.
11: Non è che è un genio, però lo è.
12: Ha cambiato 100 squadre. Non sbagliava neanche io, ha sbagliato anche io in quest'anno in Coppa Italia. Mi sono sperimentato col Como. È l'unica cosa che sapeva fare bene erano i rigori. Non riuscito a sbagliare anche con sperimentare col Como.
11: Sì, non sono d'accordo che l'unica cosa che sapeva fare bene, cioè secondo me in Italia è uno che può spostare ancora, certo è uno che comincia ad essere molto
12: spostare cosa? Sposta le panchine, non so cosa sposta.
11: Sposta perché ha un sposta perché in un calcio dove i difensori non sanno più marcare,
12: cosa
11: Dario.
12: Cosa fa? Dimmi cosa ha fatto.
11: È gol.
12: A Bologna e Roma cosa ha fatto? Ti ha fatto un anno splendido, ok, benissimo. Poi se n'è andato praticamente.
11: Perché a Bologna cosa c'entra uno?
12: No, Milano, Bologna, scusa, Milano ho detto. Sì.
11: A Milano e a Roma cosa ha fatto?
12: A Roma cosa ha fatto? A Napoli cosa ha fatto?
11: Allora, a Roma ha fatto pochino, non zero. Poco, ma non zero.
12: Vabbè, ok, d'accordo.
11: Napoli ha vinto lo scudetto. Diciamo.
12: Ah beh, l'ha vinto perché c'era Lukaku,
11: però comunque
12: guarda, ognuno, perché io non voglio assolutamente polemiche, io la penso in un modo, tutti la pensano, il calcio è bello perché
11: no,
12: ti dà la possibilità
11: no, ma io la penso come te sulle squadre, sulle
12: non
11: big,
12: non sto dicendo te in genere, perché poi uno magari viene e dice ah ecco, cioè, benissimo, ognuno la pensa come vuole, secondo me è un discreto giocatore, fine, basta. Poi è stato pompato bene, ha fatto un bel anno, il primo anno a Milano San Siro con l'Inter, e poi chiaramente si è rivelato essere un buon giocatore, no, non è che
11: ma è per quello che io l'ho detto lo prenderei a Bologna, ma mica ha detto secondo me può andare al City al posto di Haaland. Ho detto io a Bologna, Lukaku in una strana convergenza di pianeti, se venisse a farsi un anno a Bologna io Lukaku lo prenderei, perché per gli obiettivi del Bologna secondo me
12: sì.
11: Guarda che ti scrivono, il fan club la pensa come il genio Dario, va bene, okay.
12: Ringrazio molto il fan club, la riconosce prima o poi,
11: fan con la U, fan pazzo, cioè no, non fan di Sandra Milo,
12: meglio, molto più pazzo.
11: Sì. Allora torniamo alla questione. Come ha fatto l'Inter ad andare per due anni su tre in finale di Champions? Allora, la risposta può essere anche molto semplice.
12: Due su quattro, non sbaglio.
11: No, due su tre. È quest'anno che non c'è andata, però i quelli precedenti.
12: Ah, scusa, sì, sì,
11: quelli
12: scusa,
11: precedenti
12: no,
11: erano, erano due su tre. È stata molto brava. E non darei neanche troppo peso alla fortuna, cioè per me è stata molto brava, punto, ha fatto lo stramassimo di quello che poteva fare
12: quest'anno, dici?
11: No, gli anni scorsi,
12: no,
11: cioè
12: i
11: due anni che l'hanno portata in finale. Quest'anno
12: non è andata, è uscita prima, secondo me l'anno scorso siamo andati in finale, se non andavamo in finale vincevamo il campionato, siamo andati in finale, ci siamo giocati la partita, una delle più belle partite degli ultimi anni, che è stata Inter-Barcellona, e però ci siamo rovinati tra virgolette il campionato e abbiamo perso il campionato. Se noi usciamo quella sera lì poi vinciamo il campionato con la pipa in bocca, però
11: è possibile, ma io non concordo sul fatto che l'Inter non potesse vincerlo comunque, su quello non concordo. Secondo me in casa con la Lazio l'Inter poteva vincere, in casa con
12: quello è un altro discorso. Allora, sul discorso tuo è corretto, se mi citi con la Lazio, vabbè, grazie a Dio, per il Napoli gli hanno fischiato a Napoli, non fischiano il governo, ci rifischiano per cui,
11: sì, cioè, Napoli però pareggia col Genoa, c'è anche quella cosa lì, cioè
12: si prende la mano con la mano piena mi ricordo dove l'ha presa in
11: vabbè, comunque sia, sì, sì, sì, va bene, ecco,
12: l'anno scorso ce l'hanno portato via, fine dei giochi, complimenti a Napoli che è stato bravo, comunque non ce l'hanno portato via. Poi dopo non c'è più, dipende anche molto dalla Coppa della Champions che ti ha sfinito determinate partite, vedi Barcellona e Bayern, che tutti hanno parlato sempre bene del Bayern e del Barcellona che sono due squadre eccetera eccetera, non le abbiamo mandate a casa tutte e due, sia qualche lato, però nessuno dice niente, per carità, va bene così.
11: No, non è che nessuno dice niente, magari non lo si deve ripetere tranquilla tutti i giorni, però io dico se, no, per me l'Inter è stata eccezionale l'anno scorso, eccezionale. Resto dell'idea che in un campionato di 38 partite un punto in più lo dovevi fare.
12: E lo devi fare, ma infatti l'hai perso per la Coppa dei Campioni. Ma non perché è colpa
11: per me no.
12: Coppa dei Campioni.
11: Esatto, per me no, cioè per me dire "Ah, la squadra è arrivata sfinita, deve arrivare un po' meno sfinita".
12: Indubbiamente ha perso, sì, peccato che se arrivava la seconda gara sfinita vinceva il campionato e perdevamo la coppa, va benissimo, sì, però vinceva, sì, il campionato, sì. È chiaro.
11: La polemica di Dario su Lukaku è bellissima, dicono, nel totale non ha tutti i torti, certo che a Bologna sposterebbe, ma no, ma infatti, ma questo sto dicendo, cioè non stiamo dicendo due cose diverse, eh? Dario mi ha convinto sul fatto che Lukaku non fosse un fenomeno, mentre io all'inizio credevo che per il campionato italiano Lukaku fosse un fenomeno assoluto, su questo mi ha convinto. Resto dell'idea che Lukaku in una squadra da quinto sesto posto possa ancora dettare legge.
12: Ecco, a Roma non l'ha fatto, a Roma quinto sesto non ha fatto quello che doveva fare.
11: È vero.
12: Dovunque è andato, se non a Napoli, cosa ha fatto? L'anno scorso ha fatto, si è giocato, ma non era il Lukaku di tre anni. Lui ha fatto un grande anno il primo anno all'Inter. Questo lo
11: conto. No, però è anche uno sport di squadra, cioè non lo deve fare tutto lui.
12: No, però qualche gol lo deve fare, voglio dire, cioè, non è che fai gol solo col piccolo e basta, e con le grandi non segna mai.
11: Servono, ma scusa, anche quelli, ma però.
12: Non voglio,
11: dai,
12: non voglio essere, sì, polemico, perché poi non va bene, ma no, salva anche il gol sulla linea dei nostri, voglio dire, fino alla finale di Coppa dei Campioni salva due gol sulla linea e devo anche dire che bravo, non so.
11: Il salva due, per chi non si ricordasse, il salva suoi gol, i due gol sulla linea è per gli avversari, lui dice, ecco.
12: Sì,
11: impedisce all'Inter di segnare perché era lui in mezzo, okay,
12: in mezzo,
11: comunque, cioè, Roma 13 gol in 32 partite, 13, non me lo ricordavo, sì, il dato,
12: ma
11: francamente,
12: ma fa anche centravanti, voglio dire, non è che fa il guadaline, fa anche centravanti, guadagna 800 miliardi al giorno e fa 13 gol, va bene, non è che
11: non mi molestate troppo, Darione, ci dicono, vedi, sono preoccupati, si è preoccupati, oh, per te. Allora, viste le ultime notizie dell'allenatore dell'Aston Villa, proporrei il prossimo anno il Villa Bologna Football Club. Allora, ha vinto l'Aston Villa, allora, ok, le squadre inglesi vincono tutti, finale di Europa League. L'hai vista la finale di Europa League? Io no, io ho visto, no, il basket ieri. No. Io ho visto il basket, a Bologna c'è chi si mangia le mani perché se il Bologna avesse vinto con un gol in meno di scarto contro la squadra israeliana nell'ultimo turno, saremmo noi finiti da quella parte là del tabellone e non avremmo trovato la storia.
12: Però lo sono più forti, secondo me.
11: No, no, esatto, invece, però non l'avremmo trovata ai quarti, ma l'avremmo trovata in finale.
12: Ah, sono d'accordo con te, è verissimo, hai ragione, sì, sì, vero.
11: Però dai, però non è calcio quello, cioè io vado in campo e voglio fare tutti i gol possibili, dai, non posso dire, non voglio fare meno gol di quelli che posso fare, quindi non dirò mai a Pobega hai fatto un gol che non dovevi fare.
12: Sì, sì, è vero.
11: Poi mi sono spesso domandato, ti dicono, se qualunque allenatore al posto di Motta al Bologna sarebbe stato in grado di conquistare il quinto posto della Champions con quella rosa. Sono convinto che il lavoro di Motta sia stato decisivo e unico nel suo genere, almeno in questo caso mi sento di poter dire quello è stato il Bologna di Thiago Motta, mia opinione naturalmente. Dario, vista da fuori, il Bologna che arriva quinto quell'anno, tu durante il campionato, parliamo di tre anni fa ormai, no? Però intanto sì, te lo ricordi, sì, però te lo ricordi, sì, te lo ricordi, perché sì, intanto sì, eri in collegamento con noi ogni settimana.
12: Vero, vero.
11: Tu,
12: sì,
11: tu pensavi da un momento all'altro che il Bologna crollasse?
12: Sì, vero.
11: No, te lo chiedo, cioè sì, pensavi che...
12: Avevo qualche idea, perché mi sembrava invece...
11: Ti ho perso, Dario? Ti ho perso, ti sento male. Dario?
12: Mi senti?
11: Ora sì, ora sì. Dicevi, che idea avevi? Mentre il Bologna continuava a essere quarto.
12: Ero stupito dal fatto che facesse così bene, ma non in negativo. Ero stupito che non pensavo, invece ha fatto un gran campionato. Se poi fosse stato merito di Motta o meno, indubbiamente...
11: Anche merito di Motta. Poi io lo capisco, l'ascoltatore che dice, oh, quell'anno lì, secondo me, solo quella magia che si era instaurata, e quindi solo Motta poteva portarci al quinto posto. Non avremo mai la riprova.
12: Anche perché andando via non ha fatto grandi successi da altre parti.
11: Assolutamente. Anzi, probabilmente ha sbagliato.
12: Anche forse ha disfatto praticamente.
11: Ha sbagliato una scelta, anche però una scelta che è personale, quindi io non mi posso permettere di dire Motta, non dovevi andare alla Juve. Ti posso dire, secondo me, sei stato affrettato a fare quel salto lì. Cioè, da andare dal Bologna alla Juve sperando che ti sopportassero come ti abbiamo anche sopportato qua a Bologna.
12: Esatto, esatto.
11: Darione, ti ringrazio, ti abbraccio. I tuoi impegni cinematografici in questa settimana quali sono?
12: Adesso devo verificare con il mio
11: agente, col procuratore, esatto, con l'impresario, come si diceva un tempo.
12: Niente, un abbraccio.
11: No, una cosa al volo, ti chiedo alla fine, sforo un attimo, ma il Catanzaro in Serie A tu te lo ricordi?
12: E come se non lo ricordo?
11: Cioè, primi anni 80 Catanzaro
12: Palanca,
11: in Serie
12: A. Palanca centravanti, fortissimo.
11: Io non mi ricordavo che fosse i primi anni 80, poi non avesse più fatto la Serie A.
12: Qualche anno fa, senz'altro, quindi qualche anno fa vuol dire 30-40 anni fa. Però Catanzaro me lo ricordo benissimo. E ripeto, c'aveva questo, se non ricordo mai, scusatemi se dico una stupidata, ma a me c'aveva questo centro avanti che a Palanca si chiama anche sul calcio d'angolo.
11: Vabbè, Orei, 37 di piede, certo. Sì, esatto. Che aveva il 37, come Modric.
12: Sì, esatto.
11: Ciao Dario, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
12: Ok, un abbraccio, ciao a tutti.
11: Mi fermo, arrivo tra poco con voi.
6: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
7: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area dalla sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
6: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
8: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
6: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Dieci è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
26: Energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 15.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, allora tra un quarto d'ora chiamiamo un'amica che ci racconta di un bel evento che ci sarà a Bologna in questo fine settimana. E oggi invece parliamo di un'altra cosa di bello, anche con qualche vostro messaggio, che è l'uscita della maglia del Bologna. Non siamo abituati al maggio in cui esce la maglia del Bologna. Vi ho anticipato che, per quanto mi riguarda, poi non frega niente se a me piace o non piace, però mi piace. Non mi piacciono in nessun modo, mai in nessuna maglia, purtroppo, tutte queste nuove, io poi non so come si chiamino in gergo, e sbaglio io, perché dovrei saperlo. Tutti questi disegni in basso rilievo, in tono su tono, praticamente, che troviamo nelle spalle o comunque nella parte blu. Mi piace invece la parte del torso, del torace, della maglia, 5 righe, ok, quindi anche con la riga centrale, quando in realtà per i puristi magari la maglia del Bologna dovrebbe averne 4. Mi piacciono i colori, e poi va bene, anche un amico mi ha mandato un messaggio per ridere. Io ho riso, ma ammetto che è la prima cosa che ho notato anch'io. Che non c'è Orsolini nei 4 che hanno presentato la maglia. Non mi interessa minimamente dirlo per la notizia, manca Orsolini, perché gli assenti tante volte fanno più notizia dei presenti. Però sicuramente la scelta di De Silvestri, Miranda, Odgaard e Bernardeschi è una scelta in cui oggi chi parla del Bologna anche in ottica mercato può, ve lo dico perché poi funziona anche così, è il nostro mestiere, può un attimo cavalcare. Non c'è Castro, non c'è Rowe, non c'è Orsolini. Ovviamente non c'è Freuler, che è in scadenza di contratto. Ovviamente non c'è Lukumi, perché palesemente è sul mercato. Ma la stessa condizione contrattuale di John Lukumi è quella poi di Riccardo Orsolini, no? Formalmente. Quindi la portiamo, me l'avete scritto, me l'ha scritto Paolo Alberti in gag, con anche da riferire a Matte Negri, però insomma la scelta dei 4 moschettieri per questa maglia è ricaduto su qualcun altro. Sono molto contento ad esempio che sia ricaduto su su Bernardeschi e su Odgaard. Perché parliamo di questo? Perché solitamente chi presenta la maglia non è nei piani di cessione di mercato, solitamente, quindi non è una certificazione, però le società che sono tacitamente oneste con i propri tifosi magari aprono una campagna abbonamenti con la faccia di un giocatore, e quel giocatore della campagna abbonamenti non è che va via l'ultimo giorno di mercato, no? Solitamente non si fa così. E con la maglia, visto anche tutto questo anticipo e visto che saranno comunque mesi di luglio e giugno, luglio formalmente, giugno però ovviamente anche di grande lavoro per le cessioni e gli acquisti del Bologna, insomma una piccola sfumatura, un piccolo dettaglio il Bologna ce l'ha dato. Ho aggiunto, per quanto mi riguarda, mi piace il colletto perché non è un colletto eccessivo, non mi trovo minimamente a mio agio con il prezzo, e non c'entra la macro, non c'entra il Bologna, c'entra un po' tutto il sistema. Cioè, una maglia da calcio così, nuda, cruda, senza numeri, senza, come si chiamano, fra patch, senza le patch, le patch cose proprio, quando vai a vedere il prezzo, 99 euro, è cambiato il mondo un po', dai, è cambiato un po' il mondo. Ci metti il nome, il numero, la personalizzi, fa 119. Il pantaloncino, forse cosa più grave, arrivo a dire forse cosa più grave, il pantaloncino 49, il pantaloncino personalizzato 54. Io, ragazzi, credo che il calcio si stia consciamente allontanando dalla propria natura, che è quella di sport popolare, che lo deve fare. Se lo deve fare, ha sbagliato a ridursi a doverlo fare. Messaggi. La riga al centro mi piace a prescindere, ci dite, quindi questa maglia mi farebbe impazzire anche se ci fosse scritto come sponsor, non ci fosse scritto saputo. Quando ero piccolo, una cosa che mi faceva, come diceva Dario prima, Dario Teri, attizzare di una maglia, anche se non era della squadra per cui facevo il tifo, era proprio la riconoscibilità dello sponsor. A parte che quando ero piccolo, quindi negli anni 80, gli sponsor erano appena arrivati e tendevano a legarsi tanti anni alle squadre, e quindi c'era questa riconoscibilità perdurante. E anzi, io mi chiedevo, ma come mai a calcio lo sponsor è solo sulla maglia e nessuno lo nomina mai, e a basket il nome della squadra diventava quasi automaticamente il nome, anche quando sentivi lo speaker al palazzo, quando sentivi i giornalisti parlarne nelle televisioni, nelle trasmissioni televisive, come mai il nome diventava automaticamente quello dello sponsor, che magari poi ti cambiava anche un po' più rapidamente. Oggi sono veramente poche le maglie che mi attraggono anche per la bellezza che riescono a instaurare con lo sponsor o con il logo dello sponsor. Qualcuna c'è, mi piaceva molto quella del Torino, ad esempio, con Suzuki, però ammetto che gli sponsor, secondo me, delle volte oggi, in queste maglie così elaborate, in queste maglie già così ricche, lo sponsor non abbellisce. Sto parlando in generale, non sto andando in particolare, non sto citando niente e nessuno. Ecco perché sono anni e anni che lo sponsor del Bologna non è più un qualcosa che mi attira particolarmente. Il fatto che per il quarto anno di fila il Bologna abbia saputo sulla maglia significa invece tante altre cose. che significa un legame, una voglia, una convinzione, una corrispondenza, un intreccio che va bene.

è partita la campagna abbonamenti e quando è andato via Zirze. Sono certo però che Zirze non è andato neanche a fare le visite mediche, cioè Zirze non è andato a Casteldebole i primi di luglio per fare le visite mediche. Zirze era già ceduto. Poi devo andare a controllare, andrò a controllare, grazie comunque. Moscardelli ci dicono, cosa intendi per Moscardelli? Moscardelli quando prestò il... ma mica andò via Moscardelli, infatti. Oh raga, io continuo a dire che quella fu una campagna abbonamenti bellissima. Non avevi nessuno che potevi prendere come icona, nessuno avevi in quella squadra. Forse potevi prendere Diamanti, pensate se prendevi Diamanti a fare l'icona della campagna abbonamenti, con Diamanti che va via a mercato chiuso a febbraio. Quindi è stato scelto in una squadra poverissima di talento e poverissima di ambizioni, molto sbagliata nella conferma di Pioli, nel procedere di tutta quella stagione, nel cambio tra Gilardino e Rolando Bianchi. È stato scelto un momento dell'anno precedente che ha contraddistinto anche a livello nazionale, oltre che a livello di curiosità, oltre che a livello, perché no, anche di attaccamento alle sorti di quella partita e di quella maglia, un qualcosa di particolare. E quindi sì, eravamo una squadra molto povera di talento, molto povera di personalità. È stato scelto di mettere Moscardelli in porta a Bergamo, dove non mi ricordo se fu espulso Curci o se venne o se si infortunò. Non mi ricordo neanche se c'era Curci quell'anno. L'anno dopo c'erano Curci agli Ardi, sì, forse anche l'anno prima. Gillet forse c'era l'anno prima. Quindi non mi sembra che ci sia mai stato realmente qualcuno che abbia saputo motivare il fatto del perché quella campagna sia stata così osteggiata. Sapete cos'era osteggiato? Quella gestione del Bologna. Era osteggiata quella rosa assolutamente povera. Era osteggiato, fu osteggiato il presidente del Bologna, il suo modo di fare, probabilmente anche gli anni, i tanti anni senza obiettivi, tanti anni di Serie B seguiti da una Serie A in cui abbiamo rischiato di finire falliti con Porcedda, in cui non abbiamo instaurato un buon rapporto con l'imprenditore cittadino Menarini, in cui Cazzola, appena il Bologna è tornato in Serie A, ha detto il calcio evidentemente è una cosa troppo grande per me. C'era forte instabilità e c'era forte disillusione in quei tempi. Però non ho mai capito questa irrisione della campagna abbonamenti con Moscardelli, che anzi in quegli anni lì trovare un tema era veramente difficilissimo. Chiedono se Suzuki non è il portiere del Parma. Sì, è il portiere del Parma, però è anche un imprenditore, fa le macchine e a tempo perso fa il portiere del Parma. Ah, Leo, ha esposto la prima maglia del Bologna 1909, quella rifatta per il centenario. Ebbene, non avete idea di quante persone la fotografo, italiani e stranieri, chiaramente. Saluti da Fabio. Fabio, dove l'hai esposta? Diccelo, che lo dico molto volentieri in radio. Come si fa a venire a fotografarla? Sì, vero Leo, poverissima di talento, ma Moscardelli è uno dei pochi coi piedi buoni. Un grande ricordo del Mosca. Io, sai perché non ho un grande ricordo del Mosca? Perché il Mosca secondo me aveva piedi più buoni di un sacco dei suoi compagni e secondo me aveva le possibilità di fare qualche gol in più. Ecco perché non ho un grande ricordo del Mosca. Moscardelli è uno che ha fatto una carriera un po' dispari, tanta Serie B. Quando è arrivato in Serie A ha fatto la riservissima al Chievo e la riserva al Bologna. Secondo me Moscardelli è diventato a un certo punto troppo iconico, la barba, la cartola e così via, e un pochino meno fame da calciatore, ma in realtà aveva dei colpi che la gran parte dei suoi compagni

0: dei 2 anni che ha fatto a Bologna se li sognavano. Secondo me è un messaggio ai giocatori quella di aver fatto indossare a loro 4 la maglia. Dimmene di più, Cristian. Non so che messaggio possa essere quello per i giocatori. Allora, Fabio Piras ha esposto la prima maglia del Bologna 1909, quella rifatta per il centenario. In quanti si fermano a fotografarla, a vederla, a ammirarla, così via, in via dei Falegnami 14 e nella vetrina del ristorante Tagliatella. Potete andare a vederla, ovviamente a fotografarla, come se facessimo i turisti nella nostra città. D'impatto la nuova maglia non diceva molto, ma riguardandola più volte non è male. Sarebbe stata stupenda di nuovo con una coccarda, vabbè, dice questo ascoltatore. Poi secondo me Orsolini sarà presentato con la seconda maglia, vedremo. Sono curioso, attendiamo con curiosità le prime mosse del Bologna, che secondo me dipenderanno anche dalle prime mosse di qualche altra squadra. Arriviamo subito.
1: Quasi gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Carnesecchi da 2 passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. 3 gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno.
8: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 16.07, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, mi sono anche vestito perché fa freschino qua. 366-402-4022, abbiamo parlato della maglia del Bologna, dopo un paio di notizie anche su due calciatori attempati, molto forti ma attempati. Voglio parlare della nostra città però, voglio parlare di un evento, di una kermesse, come dicono quelli bravi, di un festival, non so neanche io come chiamarlo, che ci sarà per la prima volta in Montagnola. In realtà sono tanti anni che c'è a Bologna e ha cambiato un paio di location, si chiama Birra Eretici e ci sono un sacco di birrette buone, artigianali, con un sacco di bravi regaz che ce le spiegano, ce le servono, le spillano bene, ci sarà un sacco di gente, speriamo ci sia anche bel tempo e io ne voglio parlare con Elisa di Brewlab, ex Brewdog, via San Valentino, quindi distretto Pratello, zona Pratello, un locale che insomma conosciamo in tanti, per non dire tutti, perché anche loro con il loro stand, con tanti altri, saranno in Montagnola in questo fine settimana. Ciao Eli, ben arrivata, quasi gol.
26: Ciao Leo, grazie mille.
0: Grazie a te.
26: Ti volevo dire appunto che abbiamo dei nuovi orari rispetto al DLF, dove prima si teneva Birra agli Eretici. Quest'anno infatti sia il sabato che la domenica inizieremo anche dalle 12, in vista anche della partita, così potete passare prima della partita della domenica.
0: Ecco, esatto, o del sabato del Bologna, esatto.
26: O del sabato, esatto, tutte e due.
0: Molto bene, sì, perché il Bologna gioca di sabato, una partita che non frega niente a nessuno, e la domenica invece sono tutte le partite che contano praticamente. No, bellissimo, bellissimo, anche perché io credo che le giornate in generale, anche per chi fa il tuo lavoro, Eli, tu stai dietro al bancone, ci si accorge che non ci sono più giorni della settimana tabù, non si sta più chiusi praticamente un giorno alla settimana, e quando arriva la bella stagione tutti gli orari un po' si assomigliano.
26: Ci si sposta tutti al parco, assolutamente.
0: Cos'è Birra Eretici?
26: Allora, Birra Eretici è un evento in cui tutti i locali che vendono birra artigianale a Bologna partecipano con il proprio stand, quindi si dà spazio ai lavoratori del settore, a chi durante la settimana serve di solito dietro a un bancone, ma anche chi fa una ricerca del prodotto da portare nel proprio locale per personalizzarlo, per presentare nuove birrette ai propri clienti, per far conoscere un po' quello che è il mondo della birra. E Birra Eretici racchiude un po' l'emblema di tutte le personalità dei vari locali di Bologna.
0: Sì, e poi un sacco di anni, no, che c'è Birra Eretici, l'ha fatto al DLF.
26: Assolutamente. Io ero ancora minorenne quando mi intrufolavo a Birra Eretici.
0: No, non si intrufola. E guardavi,
26: non bevevo, però
0: guardavi gli altri.
26: Guardavi
0: gli altri.
26: Allora, a guardare anche perché ci sono eventi musicali comunque.
0: Com'è oggi il rapporto dell'utente con la birra artigianale? Io anche con Davide, il tuo collega, in questi anni ho fatto tanti collegamenti.
26: Grande.
0: E Davide mi diceva che la gente prima si approcciava magari un po' diffidente, poi sempre più curiosa, poi sempre più anche competente. Oggi dovete ancora spiegare tanto le birre a chi viene da voi?
26: Dobbiamo spiegarlo, ma la gente è sempre più curiosa, assolutamente. Nel momento in cui si trovano davanti, magari come nel nostro locale, che ci sono 16 spine, così tanta scelta, anche se entra con un'idea, molto probabilmente ne esce con un'altra. Quindi è molto molto affascinante come mondo.
0: Sì, e poi evidentemente siamo diventati più ricettivi. Ci siamo resi conto che la birra artigianale non è un capriccio, secondo me.
26: Assolutamente, si beve bene, si beve meno, ma si beve meglio.
0: Che ruolo ha secondo te la montagnola nella buona riuscita di un evento? Perché voi avete anche lo stand estivo, no? in montagnola.
26: L'abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno no. Quest'anno abbiamo lasciato lo spazio ad altri ragazzi e noi ci stiamo concentrando solo sul pub.
0: La montagnola è comunque un luogo che a Bologna ha vissuto tante epoche diverse, no? E si è sempre parlato di bonifica della montagnola, di ripulire questo posto. In realtà io credo sia ancora molto poco conosciuto da tutta la cittadinanza. Poi c'è chi invece lo frequenta regolarmente. Io mi auguro, Eli, che questo fine settimana sia anche l'opportunità per tanti, dico bolognesi, nel senso di persone che vivono a Bologna, di andare per la prima volta, di tornare dopo tanto tempo in montagnola. Io sono uno di quelli.
26: Assolutamente, perché la montagnola è molto bella, è veramente bella, è uno spazio grande, è un bel parco al centro della città che purtroppo gli spazi verdi mancano e quindi sono da sfruttare tutti quanti, naturalmente con le proprie problematicità, ma proprio per questo bisogna usare questi spazi e renderli vivi.
0: È assolutamente
26: infatti,
0: vero quello che dici.
26: Infatti per Birra Eretici è molto importante secondo me questa cosa.
0: È assolutamente vero, rendere vivi gli spazi. Tutte le volte che abbiamo l'opportunità di aprire qualcosa, ricordiamoci che questa cosa che apriamo in città ci fa aprire anche a noi gli occhi, la mente, gli odori. Io quando sono tornato in Piazzola, lo possiamo dire, no? In Piazzola qualche tempo fa, sono andato su in montagnola perché cercavo una cosa, mi hanno detto che ce l'avevano in montagnola e mi sono reso conto che il paesaggio è diverso da come me lo ricordavo. Quindi
26: da quant'è che non ci tornavi?
0: 2 o 3 anni.
26: Ok.
0: 2 o 3 anni, sì. Succede, capita, ma io lo dico sempre.
26: Certo, assolutamente.
0: Io sono 3-4 anni che non vado sui colli. Lo dico io, proprio.
26: Ecco.
0: Sì, come credo che ci sia il bolognese, il tipico bolognese, Bologna bene, che magari possono essere 10 anni che non va al Pratello o che non va in Mascarella, Eli.
26: Immagino. Però sono spazi comunque che fanno parte di Bologna e Bologna è da vivere a 360 gradi, dalla montagnola ai colli ci sono sempre attività, ci sono sempre appunto festival, tra cui appunto Birra Eretici che cerca di portare più clientela, da quella che vuole semplicemente andare a sentire un gruppo musicale, un DJ set, a chi vuole bersi una birrina in un parco al sole, chi invece è un beer nerd che va a cercare l'acida della vita, può racchiuderli tutti quanti nello stesso parco, quindi sì, sarà bellissimo.
0: Io ritengo che siamo ancora una città che ci dà l'opportunità di uscire dai canoni della retorica e della superficialità delle frasi fatte o del ghetto già etichettato. Quindi il mio consiglio è: questo fine settimana io vengo domani e vengo sabato, per quanto mi riguarda,
26: a fare
0: un salto, ecco, a Birrai Eretici. Ridiamo l'appuntamento, Eli, quindi qua, da domani a che ora? Ovviamente
26: inizia
0: ingresso gratis,
26: sera?
0: No? Ovviamente ingresso
26: assolutamente. Sì. Inizia da domani sera dalle 18 e finirà la domenica verso le 11 di sera. Il venerdì e il sabato, quindi domani e dopodomani, andiamo a inoltranza, quindi fino a sera tardi, notte tardi, e invece la domenica si chiude un pochino prima.
0: Molto bene. Allora, voi con Brew Lab siete presenti, voi e tutti i vostri colleghi. E com'è il rapporto tra colleghi, cioè birrai, questo, quello?
26: Ah, quell'altro. Non vedo l'ora. Saremo tutti quanti lì vicini a scambiarci le birrette, a scambiarci due chiacchiere, due battute, quindi non vedo l'ora di far scambi.
0: Sì, non ci sono quelle gelosie, non ci sono quelle, no, vieni, sei andato
26: per
0: da lui,
26: non sei venuto da me.
0: Ecco, non ancora, bello. No, mi piace sempre molto.
26: Lo scopriremo
0: molto
26: dopo questo weekend.
0: Sì, ma andrei tranquillo. Ciao Eli, grazie.
26: Grazie mille Leo, ci vediamo al locale, ci vediamo a Birrai Eretici.
0: Elisa, Brew Lab, e in questa occasione è stata la mia cicerona, la mia Virgilio per spiegarci quello che c'è in Montagnola in questo fine settimana, da domani. Allora, messaggi. Per carità, Moscardelli, uno dei punti più bassi del Bologna. Io, raga, credo che abbiamo preso Moscardelli una parte per il tutto e non credo che fosse Moscardelli il punto più basso del Bologna. Credo che sia stato un concatenarsi di equivoci, di cose fatte male, di persone sbagliate nel posto sbagliato, ma che Moscardelli fondamentalmente non c'entrasse assolutamente niente con questo. Ripeto, secondo me ha fatto lievemente meno di quello che poteva fare Moscardelli qua a Bologna, ma lievemente meno. Cavolo, uno che peraltro a Bologna secondo me si è comportato molto bene, come Rolando Bianchi, purtroppo in campo ha fatto 3 gol quell'anno. Quando tu prendi il centravanti titolare e quell'anno fa 3 gol che portano un punto, o 3 gol un punto, è poco signori. Quindi il punto più basso secondo me non è stato Moscardelli, il punto più basso sono stati sostituire Diamanti con nessuno, cioè sostituire Diamanti con Friberg, quello può essere un punto basso, non rendersi conto che quella squadra andava rafforzata, non vincere a Genova quella partita 3 giornate dalla fine. Moscardelli in sé secondo me c'entrava veramente poco, ecco. Poi era probabilmente, vi ripeto, era diventato il volto un po' più un po' più instagrammabile quando ancora non c'era Instagram, ecco, o forse c'era veramente per pochi. In quell'anno, io lo scrivo in 53 andoi, in quell'anno usciamo dalla Coppa Italia perdendo in casa col Siena, che gioca la Serie B e non verrà neanche promosso in Serie A, con Pioli che prima della gara col Siena dice: oh, la squadra, sono tutti pronti e in queste partite ci sarà spazio per tutti. Noi abbiamo il Siena, la trasferta a Firenze e la Juventus in casa in 10 giorni, no? Pioli, rispetto alla partita precedente, quando giochiamo col Siena ne cambia 11. Noi abbiamo giocato col Siena con 11 riserve. Abbiamo perso all'ultimo minuto dei supplementari. Peraltro segniamo Scardelli quella partita lì. Uno dice: oh, non condivido con l'allenatore che devi cambiarne 11 e che butti via la Coppa Italia, però almeno arriveremo belli caldi e belli tonici a Firenze. 3-0 a Firenze per la Fiorentina. Poi arriva la Juventus in casa nostra e vince 2-0. Quelli erano anni in cui le cose andavano così ed era quasi incontrovertibile. Ho chiesto a Christian prima cosa volesse dire che è un messaggio ai giocatori far indossare la nuova maglia a maggio, il 21 di maggio, a De Silvestri, Miranda, Odgaard e Bernardeschi. Mi ha risposto.
2: Se la vogliamo vedere positivamente, può essere che chi non ha rinnovato, chi è in scadenza, non merita, fra virgolette, di essere nella campagna abbonamenti. Cioè, io ti dimostro che la campagna abbonamenti può prescindere da te, anche se credo che in realtà ci sia anche una sorta di turnazione all'interno di chi fa, vedendo anche le varie campagne per le varie maglie. Però io la vedo così, preferisco vederla così. Cioè, quei giocatori lì sono abbastanza rappresentativi del Bologna, per cui non necessitiamo di inserire quelli che sono incerti sulla loro permanenza. Ciao.
0: Capisco, ma non sono d'accordo con te. Non mi sembra che andare in strino con i giocatori sia il modo migliore per il Bologna per rendersi anche attrattivo nei confronti eventualmente di altri calciatori. Poi avrei trovato forzato vedere Lukumi con la maglia dell'anno prossimo, non parliamo neanche di Freuler. Orsolini mi fa un po' specie. Buongiorno Leo, è curiosa la dedica allo stadio Dall'Ara proprio nel momento in cui si sta valutando di fargli la festa. Buon lavoro Gianluca. No, non sono assolutamente d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo. Tanto più che nel 2027 lo stadio Dall'Ara compirà, Dall'Ara, il Littoriale, lo stadio di Bologna compirà 100 anni. Saranno 100 anni e credo sia stata un bel omaggio, dai, quello alla Torre di Maratona, anche se poi il primo stadio non mi ricordo se c'era la Torre di Maratona. Vabbè, comunque lo stadio fa 100 anni e non è vero che stiamo valutando di fargli la festa. Non è vero, cioè è la stessa valutazione che allora faceva Cazzola con Menarini nel 2005. Cioè non è in questo momento che si sta valutando di andare da un'altra parte, tirarlo giù, farne un altro. Non ci sono i soldi, signori, non ci sono i soldi. Non è mai stato posato nulla di nulla da quando è arrivato Saputo. Quindi non è questo il momento in cui si accelerano le operazioni ed è alle viste che lo stadio non sarà più la casa del Bologna tra poco.
3: Anche perché se poi lo mandi via ti tocca spendere ancora di più, perché dopo ti tocca pagare anche l'allenatore nuovo, quindi...
0: Tu dici di italiano, era arrivato prima questo vocale. Hai ragione, sì, infatti il Bologna non manderà assolutamente via Vincenzo Italiano. Poi è vero che ci sono dei giochi anche un po' così psicologici, perché no, tu hai detto che resti, io sto dicendo che resti, non ci siamo ancora visti e così via. Sembra quasi un testo di una canzone indie. Resti, resti, visti.
4: Ciao Leo, sono Massimo, saluto anche Luca. Ti volevo fare una domanda proprio sul discorso del progetto. Il progetto però ha delle variabili, perché se tu idealizzi un progetto, il progetto può variare a seconda di quella che è la disponibilità, diciamo così, finanziaria per quello che riguarda appunto lo sviluppo del progetto, in quel senso. Perché se tu fai come il Como, hai un progetto da 200 milioni di euro e quindi può essere un progetto che ti può anche dare dei risultati immediati. Se tu invece hai un progetto e stanzi, faccio per dire, 50 milioni di euro, penso che sia abbastanza difficile che sia un progetto con dei risultati immediati, a meno che non sei fortunato. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavi di questa cosa.
0: Io penso quello che ha detto Luca prima, ovvero quando si abusa di certi termini come progetto, anche quando viene utilizzato in maniera corretta, si rischia di avere un po' di diffidenza. Io un po' di diffidenza ce l'ho. Hai ragione tu, Massimo, a dire che il progetto ottiene credibilità e autorevolezza quando ci sono gli strumenti per metterlo in pratica immediatamente. Quando la prima sgasata è veramente una sgasata, ti fa già andare avanti. E quindi purtroppo per quanto riguarda il calcio non possiamo parlare solo di idee, ma parliamo anche di soldi.
1: Buongiorno, sono Andrea Valeriani di Bologna.
0: Sì.
1: È importante quello che avete detto sulle plusvalenze, sui bilanci, sia dal punto di vista del fatto che riempiano dei vuoti, sia dal punto di vista che, parlando di questo, ci si rende conto che non c'è solo l'emozione che il calcio può dare, perché altrimenti il tifoso pensa solo all'emozione, pensa solo al dribbling e non capisce che, perché una società stia a galla e vedere eventualmente il dribbling, se ci riusciamo, bisogna che i bilanci siano a posto.
0: Non sono d'accordo con le cose che hai messo in fila. Non è obbligatorio che il tifoso diventi ragioniere, commercialista e più realista del re. Anzi, io dico proprio il contrario. Il giorno che noi, della stampa e le società sportive, vogliamo educare i tifosi a diventare degli esperti di conti, di rendering degli stadi, di quanto è sostenibile il negozio con le maglie, o invece del bar dentro lo stadio, magari qualcuno ci sta, qualcun altro dice io voglio della partita. Cioè, io mi ricordo sempre un mio amico che un giorno venne chiamato dal Bologna, tanto tempo fa. Gli venne fatto una domanda, credo tramite mail, in cui gli si chiedeva, in quanto abbonato, che cosa avrebbe voluto come intrattenimento prima, in mezzo o in mezzo alla partita, per l'anno successivo, per essere contento. E lui rispose nella risposta, cioè c'erano delle opzioni, e lui rispose come risposta aperta: io vorrei una squadra di calcio da andare a vedere. Io ci sto a diversificare i poli di interesse e aumentarli, ma un conto sono i poli di interesse, un conto è la base di partenza e di arrivo, la partita di calcio, i giocatori. Se no non è più un tifoso, è un cliente. E i clienti si acquisiscono e si perdono. Perché il cliente non ti deve niente a te. Il cliente paga per una soddisfazione. Il tifoso cerca identità. Attenzione a fare dei tifosi dei clienti. Perché il giorno che non lo soddisfi, il giorno che al ristorante mangi male, il giorno che il tessuto di quello che compri al secondo lavaggio si disfa, cede, il giorno che la squadra di calcio togli perché intanto ci sono cose più importanti, lo spettacolo all'americana e così via, e la squadra di calcio non va più bene, il tifoso, lo spettacolo, i ballerini e le ballerine le vede anche da un'altra parte, la birra la beve da un'altra parte, la balotta con gli amici la fa anche da un'altra parte. Attenzione a trasformare il tifoso in cliente. Ragazzi, noi stiamo per salutarci, ricordiamo anche il mitico Il Ciurri, per me era il meno peggio di altri, si dicono. Peggio di Moscardelli e Rolando Bianchi, qualcuno dimentica Bernacci, ma non sono d'accordo ragazzi, Bernacci ha avuto dei problemi, mi sembra evidente, cioè il Bologna prese Bernacci su suggerimento di Arrigoni, poi prendemmo Di Vaio, cioè adesso puntare il dito contro giocatori che hanno fatto una manciata di minuti nel Bologna mi sembra d'oggi un esercizio di prevaricazione nei confronti di chi non ne aveva colpa, un pochino troppo così ingiusto, ecco. Poi non è che dobbiamo essere un mondo per forza di giusti per quanto riguarda il calcio, però cioè, se il peggior ricordo del Bologna è Bernacci, io ci metto la firma, sai, uno che non ha giocato mai. Cioè, purtroppo il peggior ricordo per me è stato di giocatori che hanno giocato spesso. Ecco, dai, mi fermo, ci sentiamo domani, vi lascio a Francesca Bolognini, dopo mi chiama anche Rita Mandini da ETV. Dai, ci sentiamo domani qua a Quasi Gol alle 14 e qualche minuto. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
12: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
11: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
21: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
1: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:35 in questo momento insieme, non fino alle 18 oggi, vi saluterò un po' prima, circa alle 17:45-17:50, perché come sapete ormai, ma ve lo ripeto e ve lo ricorderò anche durante la puntata, alle 18, cioè il calcio d'inizio, alle 18 la partita della primavera del Bologna contro la Roma, gara secca a Roma, e noi ve la faremo ascoltare. Ve la racconteremo in diretta con la voce di Leo Bosello, che è già a Roma e che noi sentiremo però nella giornata di domani, così andremo a fare un po' anche tutte le varie considerazioni in merito alla partita di questo pomeriggio, quindi un pomeriggio in rosso-blu quasi completo, non del tutto, ma come detto lascerò la linea alle 17:45-17:50 circa Leo Bosello da Roma per raccontarvi la partita del Bologna Primavera contro la Roma, partita che, di cui comunque un pochino parleremo anche noi, prima ne parleremo se volete anche con voi con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e ne parleremo con i nostri ospiti a partire da Frank Loreti, che non mi sembrava giusto che oggi non lavorasse non essendoci Football Drive Time. Ciao Frank.
24: Ciao a tutti, ciao Fra.
1: Sei contento, sei contento, sì, che ti faccio lavorare lo stesso.
24: È giusto, fare un minimo timbro è giusto, è normale che sia così e mi fa molto piacere.
1: Che poi in realtà ti sentiremo anche durante il fine primo tempo, te se non sbaglio.
24: Esatto, facciamo un commento io e Leo, lui da là, io da qui, del primo tempo del Bologna contro la Roma in una partita che è sicuramente difficile. È ovvio che non voglio portare sfortuna o niente, l'ultimo precedente fuori casa del Bologna primavera a Roma è una vittoria, quindi per 2-3, quindi ecco. Dai.
1: Cercate chiavi in tasca, cercate chiavi in tasca, non lo so, mettetevi le chiavi in tasca, non lo so.
24: È solo dovere di cronaca.
1: È vero, hai ragione. C'è anche da dire che effettivamente non per quanto riguarda la primavera, ma per quanto riguarda la prima squadra, diciamo che l'ultima da dentro fuori è andata meglio per il Bologna, insomma, vediamo. Già comunque il fatto che il Bologna primavera sia arrivato ai playoff dopo tanti anni in cui comunque dell'era saputo, intendo, si è cominciato a lavorare sempre di più per cercare di far crescere anche il settore giovanile e quindi anche la primavera, direi che quest'anno, se non altro, il traguardo dei playoff forse è un po' una boccata d'aria fresca, nel senso, dopo tanti anni che ci si lavora qualche risultato si comincia a vedere, quindi è già un risultato abbastanza importante e storico per la primavera del Bologna. Poi è chiaro che l'obiettivo, come nello sport deve essere, come sempre, è quello di andare avanti.
24: Ah beh, l'obiettivo deve essere quello di andare avanti, di ottenere il miglior risultato possibile, soprattutto, sai, se sei qua, sei arrivato ai playoff, è ovvio che adesso si pensa ad arrivare in fondo. Comunque è la prima volta che il Bologna primavera arriva ai playoff, quindi di base è già stato è già stato raggiunto un obiettivo storico, la qualità della rosa del Bologna è importante e direi che la cosa più importante poi rimane sempre quella di tirare fuori dei giocatori dal settore giovanile prima di ottenere dei risultati. Poi è chiaro che se tu hai vinto un campionato primavera vuol dire che i giocatori ci sono, i giocatori sono bravi e sono ben allenati, però il risultato più importante è quello di tirare fuori dei giocatori che poi ti possono servire sia per costruire la tua squadra principale, ma anche magari per fare un po' di soldi, che non guasta mai. Ovviamente l'esempio più lampante di tutti è quello dell'Atalanta,
18: che certo.
24: Sotto questo aspetto è la squadra che lavora meglio in assoluto, ecco, l'unica squadra che lavora in questo modo con continuità sempre e riesce a farne sbocciare uno all'anno almeno, quindi...
18: Ora, cioè, l'Atalanta credo che lavori in questo modo e tra l'altro molto molto bene, ma veramente dall'era dei tempi, cioè sì. Anche quando l'Atalanta prima squadra paradossalmente magari era in difficoltà, non aveva risultati eccetera, il settore giovanile dell'Atalanta era uno dei settori che dava sempre di più giocatori alle prime squadre in Italia. Se non sbaglio anche Donadoni è venuto fuori dal giovanile dell'Atalanta. Se non sbaglio,
24: tu mi chiedi una cosa che non so.
18: Secondo me sì, potrei sbagliarmi, però se non sbaglio,
24: quindi può essere.
18: Se non sbaglio anche proprio Roberto Donadoni, che noi conosciamo, è venuto fuori dall'Atalanta, ma insomma tanti poi negli ultimi anni ancora di più, e giustamente è questione sia di portarli nella prima squadra, ma sia anche proprio le classiche veramente plusvalenze, i classici guadagni totali, perché se poi te li cresci in casa tua, e quindi il modello rimane un po' sempre quello. È chiaro che ci vogliono veramente tantissimi anni. Il Bologna ha cominciato a lavorarci alacremente sul settore giovanile con l'arrivo di Saputo, con Sartori magari hanno cercato di accelerare anche qualcosa di più, però sono tutti, il lavoro sul settore giovanile di crescita è un lavoro che non può richiedere un anno e poi vedere i risultati, ma richiede più tempo. Sono molto contenta che comunque in quest'anno qua, la primavera, abbia fatto questo saltino e si stiano vedendo un po' di risultati. Spesso si parla anche, Frank, che comunque è vero che l'idea, quella di far uscire dalla primavera giocatori per la prima squadra, in generale per campionati di prima categoria, per le Serie A, oppure dei campionati all'estero, è fondamentale. Anche perché a volte, questo forse capita più spesso in Italia, si tende a tenere troppo i ragazzi forse in primavera, perché è vero che comunque sono campionati sicuramente difficili, non semplici, ci sono tante altre squadre, la primavera stessa della Roma è una squadra sicuramente forte e di talento, però il rischio di continuare a farli giocare sempre solo tra loro, tra pari età, poi rischia a un certo punto di bloccare la crescita da quel punto di vista lì.
24: Oppure anche sì, ma anche quello di mandarli a giocare o non giocare delle volte in altre squadre, o in Serie C o in Serie B, la vecchia Serie C che adesso era Lega Pro ovviamente, ma sì. Quindi no, in realtà no, adesso è tornata a chiamarsi Serie C, quindi
18: io non ci capisco più niente con le nomenclature.
24: La formazione di un giocatore dipende anche dai giocatori con cui si allena, quindi quando reputi che un giocatore sia bravo e in grado, secondo me sarebbe giusto dargli un posto anche in prima squadra per farlo allenare per del tempo con alcuni giocatori che sicuramente ti migliorano, poi così secondo me aumenti le possibilità di creare dei giocatori grandi di buon livello. Questo secondo me fa anche la differenza, non spedirli come standard in una Serie B o in una Serie C e continuare a farli crescere e iniziare a credere in alcuni profili, ma è ovvio che devono darti qualcosa, devono manifestarti delle potenzialità, perché sennò è chiaro che non puoi mettere in prima squadra un giocatore che non ti trasmette niente, quello sicuramente.
2: Andrea che chiede: quando Sartori era all'Atalanta chi gestiva il settore giovanile? Credo alcune figure che ha portato con sé qua a Bologna, anche se non sbaglio.
24: Sì, mi sembra proprio Margotto che è arrivato qua da 3 anni.
2: Sì, non perché
24: sbaglio.
2: Non è arrivato subito con Sartori, forse è arrivato qualche mese dopo.
24: È arrivato l'anno dopo. Sì. Mi pare sia arrivato l'anno dopo. E quindi sì, Loris Margotto sicuramente era con lui all'Atalanta. Quindi ecco, speriamo che ci riesca a far ottenere almeno la metà dei risultati che ha ottenuto l'Atalanta primavera, cioè risultati inteso come formazione di giocatori e valorizzazione di giocatori.
2: Sì. Andiamo nello specifico un po' sulla partita di questo pomeriggio delle 18, il Bologna affronta la Roma in una gara secca, Roma che è arrivata più in alto in classifica del Bologna e Roma che ha più risultati a suo favore per poter passare il turno, il Bologna invece che ha un risultato unico per poter passare il turno, e cioè la vittoria. E che cosa ti aspetti dalla gara di questo pomeriggio? Che primavera è anche la Roma? Cioè che squadra va a affrontare, no, il Bologna? Perché anche la Roma ha un settore giovanile, una primavera che è sempre stata di grande talento. Uno su tutti, Calafiori è uscito dalla primavera della Roma,
24: Sì, ce ne sono tantissimi. Ecco, se l'Atalanta è la squadra principale, il mito da seguire, la leggenda, la Roma è qualche passo indietro, ma è lì vicino, perché comunque la Roma negli anni ha sfoggiato tantissimi giocatori di talento, qualcuno magari non ha fatto poi la carriera di cui si aspettavano tutti gli addetti ai lavori, però un altro nome è Scamacca, per esempio, ecco, che è uscito dal settore giovanile della Roma, Florenzi, vabbè, poi De Rossi, vabbè, ovviamente tutti questi qua, ma
2: Totti,
24: anche
2: mi azzarderei a dire pure Totti
24: giocatori meno conosciuti però comunque importanti. Beh, affrontiamo una squadra forte in cui gioca un attaccante che tra l'altro ha già esordito nel nostro campionato, che è Antonio Arena, sicuramente lui è uno dei giocatori da tenere maggiormente d'occhio da parte del Bologna. Poi è chiaro che ci sono anche altri giocatori importanti per una squadra che, come ricordavi tu, è finita davanti al Bologna, quindi si è guadagnata la possibilità di giocare sia in casa che di avere il doppio risultato per poter passare il turno, però è una squadra forte che tra l'altro ho visto giocare non tantissimo, però 2 o 3 volte mi è capitato di vederlo, ha uno sviluppo interessante per come interpreta il gioco. In una partita eliminazione diretta poi lo stile può anche un po' cambiare, c'è la pressione, c'è soprattutto secondo me per una squadra che ha 2 risultati su 3 potrebbero magari impostare la partita non troppo all'attacco, cosa che secondo me ovviamente deve fare il Bologna, anzi no, secondo me per forza dovrà fare il Bologna. Infatti riporto anche quello che sosteneva Morrone qualche settimana fa dopo la matematica qualificazione ai playoff: è quasi meglio avere solamente un risultato perché si gioca liberi di testa e si gioca per la vittoria, anche perché poi il pareggio non si allena, ecco, questo
2: pure
24: aggiungo,
2: esatto,
24: io,
2: esatto.
24: Quindi per questa cosa qua non è del tutto un lato negativo, poi è chiaro che avere 2 risultati a favore è meglio, però avere solamente la vittoria ti obbliga
2: a fare un certo tipo di prestazione, sì, cioè non hai il rischio che anche inconsciamente tu ti possa un attimo addormentare sugli allori ed essere un po' più molle perché hai da parte tua la forza di avere 2 risultati. Poi è chiaro che se alla fine, all'ultimo secondo, vai a pareggiare, chi ha il doppio risultato è avvantaggiato, questo poco ma sicuro.
24: Assolutamente sì, infatti mi aspetto che il Bologna farà una bella partita, quindi sono carichi i ragazzi e sono talentuosi, soprattutto qualcuno, quindi speriamo di vedere una bella gara prima di tutto e poi ovviamente di vedere un trionfo. Certo. Si gioca fino al 90° e poi la partita finisce, cioè non si giocano più minuti, quindi l'esito sarà dopo i 90 minuti.
2: Qualcuno che ti porteresti in prima squadra della primavera del Bologna?
24: Beh, allora sicuramente anche per il fisico che ha non posso non nominare Tomasevic, che è uno dei giocatori più importanti della squadra di Morrone, un difensore è veramente bravo, l'ho visto diverse volte giocare, l'ho visto allenarsi in ritiro con la prima squadra, quindi è giocatore che soprattutto sembra avere una buona mentalità e poi anche capacità con i piedi, un difensore moderno, quindi mi prenderei lui. Poi ce ne sono ovviamente degli altri sicuramente di giocatori importanti, quindi non ho dubbi. Castaldo anche un giocatore interessante sicuramente, l'anno scorso tra l'altro è stato lui a firmare il gol che ha permesso al Bologna di salvarsi nella stagione scorsa contro l'Empoli, quindi anche lui è un giocatore che poi ha odorato anche la prima squadra, ha avuto anche la possibilità di esordire. E poi c'è sicuramente lo Monaco, che è uno dei giocatori, forse il giocatore di maggior talento della nostra squadra, quindi ecco questi tre. Poi sullo Monaco e Tomasevic direi un occhio in più, perché soprattutto Tomasevic ha già il fisico, al fisico da prima squadra, secondo me, pur essendo comunque giocatore molto giovane.
2: Vedremo quello che succederà nei 90 minuti questo pomeriggio a partire dalle 18, ve lo ricordo, con Radio Cronaca di Leo Bosello, che è già a Roma e pronto per raccontarvi la partita. Frank, andiamo invece, passiamo alla prima squadra, passiamo al Bologna, ma passiamo anche alla maglia che è stata presentata quest'oggi. Stefano da Imola che dice: la maglia è molto bella e secondo me dal vivo sarà ancora più bella, poi speriamo che la primavera vinca e sabato noi di battere l'Inter. Fammi delle considerazioni sulla maglia, ti piace la maglia che è stata presentata oggi, quella della prossima stagione? A me, devo dire la verità, quando ho il colletto mi piace molto, non so perché, non so, la vedo.
24: Anche a me piace molto il colletto, trasmette vibrazioni classiche il sì. colletto, anche a me piace, mi piace la maglia molto, la banda blu centrale rispetto alle stagioni passate è un dettaglio che apprezzo, ma non di più, non di meno, è una cosa che mi piace anche per variare un po'. I dettagli ovviamente sono molto fini, quindi sono delle chicche, e è una maglia che mi piace, dai, sì, mi piace molto, hanno lavorato molto bene, devo dire molto simile, per qualcuno che ha voglia di andare a vederla, alla maglia del Levante di questa stagione, della stagione in corso ancora, quindi
2: sì, è vero, cioè la conformazione è molto molto simile, è vero, poi è chiaro che differisce nei dettagli, no, in quei disegni magari, che adesso non so il termine tecnico, però proprio sulla maglia, tono su tono, diciamo così, però sì. È effettivamente come conformazione. E il rosso e il blu sono un po' diversi, non sono proprio il rosso e il blu ovviamente bolognese, però effettivamente è molto, come conformazione è molto simile, molto bella anche quella, quindi non stiamo dicendo niente di che. E ti porto anche su questo, io tendo a chiamarlo gossip perché non può essere una notizia, non mi sento di chiamarla notizia, poi magari appunto notizia non è, però sai, ci sono quelle cose che magari anche i tifosi ogni tanto possono notare. Ad essere i testimonial della maglia nuova sono Bernardeschi, Miranda, De Silvestri, non ci sono Orsolini, non c'è Rowe, non ce ne sono altri, non c'è Castro. Secondo te, quando succedono queste cose, li tendi a vedere come indizi, ma non nel senso che partiranno sicuramente, ma nel senso, come dire, questi qua che sono testimonial sicuramente non sono sul mercato, gli altri potrebbero esserlo, anche se va citato, e lo citavamo anche con Leo Vicari prima, l'anno in cui siamo andati in Champions a presentare la maglia nuova come testimonial c'era Zirkzee che poi partì.
24: E anche Calafiori, perché anche Calafiori era parte di quel lancio, sì. Quindi due giocatori molto importanti che poi sono andati via. Tendo a non considerare troppo i giocatori che ci sono, è ovvio che comunque le immagini fanno parlare, cioè se non c'è un giocatore ovviamente il pensiero ti può venire, ma direi di non soffermarci troppo, ecco. Non sempre sono delle indicazioni, come citavi tu poco fa, nell'anno in cui andiamo in Champions League, sì. Zirkzee e Calafiori partecipano e poi vanno via dal Bologna. Bologna, quindi non è sempre un'indicazione. È chiaro che però un pochino un pensiero ti può venire. Poi
2: certo,
24: aspettiamo anche il lancio della seconda, magari nella seconda.
2: Esatto, magari li hanno divisi così, infatti, ci zittiscono così immediatamente. La righina sulle spalle è incredibile, dice questo ascoltatore.
24: Cioè quella che separa la parte frontale dalla manica.
2: Penso di sì,
24: dice,
2: sì, penso sì, di bella, sì. Dice bella, la righina sulle spalle. Molto. Sì. Si va
24: anche a me piace quella di fianco al petto, sì, mi piace molto anche a me quella lì. Quindi poi, siamo d'accordo.
2: Poi sono anche ovviamente curiosa di vederla sul campo indossata, perché a volte comunque anche l'impatto visivo è diverso, no? Rispetto magari in fotografia o non sul
24: Certamente.
2: Campo mentre si gioca. E sarò curiosa
24: Certamente.
2: Di vedere anche la seconda maglia. Frank, prima di salutarti, sabato arriva proprio la chiusura del sipario su questo campionato di Serie A. Arriva l'Inter in casa col Bologna. L'abbiamo detto tante volte, ma lo continueremo a ripetere, perché credo che sia in questo momento il desiderio fondamentale e la parte forse fondamentale. Partita che non chiede niente né da una parte né dall'altra per questioni di classifica o di punteggio, ma che chiede tanto da parte dall'Ara per finire con una vittoria in casa, viste le tante sconfitte in trasferta.

0: bisogna dare importanza a tutte, però è altrettanto certo. Vero che quando hai vinto lo scudetto sei sereno, sei matematicamente campione, alcune cose passano un po' in secondo piano, soprattutto se c'è un mondiale in vista. Per il Bologna è una partita importante, il rendimento in casa è stato disastroso quest'anno, cosa che deve essere fondamentale. Dall'altra parte invece, per una squadra che ha voglia di esprimersi al meglio, al massimo, e provare a tornare in Europa, provare a mantenere l'Europa, quest'anno non ce l'ha fatta, il prossimo anno la lavorare e attaccare, quindi bisogna iniziare anche dall'ultima partita della stagione, che comunque non è sicuramente importantissima e non cambierà la valutazione della stagione. Però ecco, dato che ultimamente negli ultimi due anni per esempio abbiamo perso alle ultime sia col Genoa sia fuori casa che col Genoa in casa l'anno scorso, magari dai, quest'anno proviamo a regalarci un sorriso battendo l'Inter, che comunque
1: che ci viene bene prestigio... ultimamente di battere l'Inter.
0: Sì, dai, ci viene bene, finora ci è venuto bene, esatto. Quando contava anche molto. Speriamo
1: infatti.
0: Anche quando non conta niente, di riuscire a farlo, comunque per lasciare un sorriso, dato che poi ci sarà un'estate molto molto lunga a livello di mercato, di allenatore, vediamo se effettivamente Italiano rimarrà o meno, con tutto quello che succederà. Mercato e poi per incominciare al massimo la stagione 26-27, che per forza di cose, ma come tutte, è una stagione importantissima, perché Bologna direi che è chiamato, soprattutto dalle ultime dichiarazioni, a riattaccare l'Europa subito, dato che queste dichiarazioni a cui faccio riferimento, secondo me un po' di aspettativa la fanno crescere.
1: Chi sarà secondo te il primo allenatore a muovere la panchina, a muovere una panchina?
0: Vabbè, Conte sicuramente.
1: Conte. Sì, sarà il Napoli.
0: Conte, sì, no, perché sta,
1: l'ha già detto.
0: La notizia, sì, esatto, perché l'ha già detto. Quindi, no, vabbè, oltre al Napoli che l'ha già detto, allora, e anche la Lazio in realtà pare averlo già detto, è che più o meno tutte l'hanno già comunicato.
1: Anche l'Atalanta Lazio, effettivamente.
0: L'Atalanta, la Lazio e il Napoli cambieranno sicuramente. Resta da capire se cambierà anche il Milan, di quelle sopra di noi si parla ovviamente, tranne la Lazio che è sotto, ma resta da capire cosa farà il Milan, però ecco, queste tre cambieranno, quindi vediamo se effettivamente Italiano può essere nella lista di una di queste tre squadre. Io credo che il Napoli ci pensi in maniera piuttosto concreta, il nostro allenatore ci stia pensando molto, De Laurentiis.
1: Perché dici?
0: Perché ha manifestato grande stima nei suoi confronti per tanto tempo, già dai tempi di Firenze, ricordo qualche dichiarazione al miele verso Italiano, e poi anche dopo non si è contenuto il presidente del Napoli, anzi ha rincarato la dose dicendo quanto apprezzasse il tipo di gioco di Italiano, il tipo di carattere anche di Italiano, quindi io mi aspetto... Ma a maggior ragione dopo il 2-3 subito in casa poco più di due settimane fa, mi aspetto che possa essere un candidato forte per la panchina del Napoli, che sembra volere Sarri, ma allo stesso tempo anche l'Atalanta lo vuole a tutti i costi.
1: Infatti un ascoltatore Sarri. Ci scrive: io credo che Lazio e Atalanta si scambieranno gli allenatori, tipo le figurine Panini, capito?
0: Può essere, sì. Non so, sinceramente non so adesso come un allenatore, soprattutto che reputo ancora in rampa di lancio, come Palladino, possa avere sta gran voglia di andare ad allenare la Lazio, però...
1: Ma io ti aggiungo in questo momento, per tutto quello che c'è di contorno alla Lazio, ma obiettivamente chi è l'allenatore che decide di prendersi a mano la Lazio? Vai a avere della buccia.
0: No, è difficile. Sì, adesso andare ad allenare la Lazio è difficile, bisogna avere il pelo sullo stomaco.
1: Abbastanza. Per andare ad allenare la Lazio. Abbastanza. Frank, grazie mille, ti risentiamo dopo nel fine primo tempo della partita della primavera al Bologna contro la Roma, e poi ovviamente ti risentiamo domani qui alle 18 con Football Drive Time. Grazie.
0: Grazie a te, Fra, ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao ciao ciao. Un saluto a Frank Loreti, come detto lo risentirete dopo nel fine primo tempo per due chiacchiere sulle considerazioni del primo tempo e della partita, sperando che possano essere chiacchiere fin lì gioiose e festanti. Noi continuiamo a parlare della partita della primavera, del Bologna, a leggere i vostri messaggi 366 402 4022, tra pochissimo anche con Simone Minghinelli.
2: Lega Basket Serie A, quarti

0: playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
1: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: maestro.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Tennis sarà la wild card francese, Clément Tabour, l'avversario di Yannick Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto è approdato al tabellone principale Andrea Pellegrino, che nell'ultimo turno delle qualificazioni ha vinto il derby con Marco Cecchinato. Atletica, dopo 8 mesi di assenza, rientro positivo di Marcel Jacobs, che a Savona corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, prima uscita dell'ex olimpionico di Tokyo, da quando ha ripreso il sodalizio con il tecnico Paolo Camossi, che ascoltiamo.
9: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme.
8: Basket, Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetti in gara 3, avanti 2-0, il quintetto di Poeta ospita alle 20.45 a Reggio Emilia, con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Nettuno Bologna 1.
10: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
14: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
15: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
17: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
19: Una cittadina isolata.
20: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
19: Una terribile minaccia.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
23: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
24: Di tagliare non hai voglia.
25: Scegli un robot rasa erba.
24: Prenditi un Sunseeker.
23: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot sunseeker. Vai su taglialui.it. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17.06, seconda parte e ultima di Pomeriggio in Rossoblu. Ve lo ripeto ancora una volta, ci saluteremo un po' prima delle 18, verso le 17.45-17.50, per lasciare ampio spazio e la linea a Roma, a Leo Bosello, che vi racconterà la partita della primavera questo pomeriggio contro la Roma, gara secca in cui ovviamente il Bologna ha un unico risultato per poter poi passare, valida per i quarti di finale. Per passare in semifinale deve semplicemente vincere. La Roma invece, che si è piazzata meglio in classifica, ha il doppio risultato, sia un pareggio che una vittoria. Ma staremo a vedere, noi ve la racconteremo qui su Nettuno Bologna 1 a partire appunto dalle 17.50 con il collegamento insieme a Leo Bosello. Ma adesso andiamo a salutare con grande piacere Simone Minghinelli, direttore di 051. Ciao Simo, ben ritrovato.
24: Ciao a tutti, grazie mille, buon pomeriggio.
5: Allora, dato che ho cominciato con la primavera, questo pomeriggio c'è la primavera, inizio anche con te con la primavera, poi andiamo a parlare di Bologna, poi andiamo a parlare anche della nuova maglia, che voglio sapere anche la tua sulla nuova maglia che è stata presentata, e tutti i nostri vari discorsi con anche i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Partita della primavera questo pomeriggio alle 18 contro la Roma, partita che è tutt'altro che semplice, perché la Roma comunque anche di settore giovanile, di primavera, è squadra talentuosa, forte, che peraltro questa sera, come dicevo prima, ha due risultati possibili per poter passare. Il Bologna, che però tanto abbiamo già visto i passi avanti che ha fatto comunque la primavera del Bologna, il settore giovanile, quest'anno traguardo storico ai playoff, e quindi già è un ottimo risultato. Poi è chiaro che si vuole andare il più avanti possibile, si vuole andare avanti soprattutto.
24: Sì, assolutamente, è chiaro che all'interno di una giusta celebrazione di quello che è stato il risultato finale del campionato, il raggiungimento dei playoff, c'è anche un po' di rammarico perché qualche episodio poteva essere sfruttato meglio, con la possibilità di salire ancora in classifica e quindi avere noi il vantaggio del fattore campo e dei due risultati su tre. Ci siamo un po' complicati la vita all'interno, ripeto, sempre di una stagione ottima, e adesso ci tocca andare a giocare sul campo della Roma, che peraltro abbiamo battuto in campionato, sì, proprio a Roma, quindi la speranza è che quella gara possa essere un po' una sorta di talismano e anche oggi i ragazzi riescano a ripetere una grande prestazione, una grande vittoria. Le carte in regola ci sono, nonostante la forza dell'avversario. Il Bologna al completo ha una squadra comunque temibile e ha forse quel qualcosa in più, anche dettato proprio dalla spensieratezza, dall'entusiasmo di questo finale di stagione, che magari mettendolo in campo potrà fare la differenza.
5: Ecco, secondo te si riesce, si può, diciamo così, voltare a nostro vantaggio il fatto paradossalmente che la Roma abbia due risultati per poter passare, noi soltanto uno? Cioè, mi vado a spiegare, è chiaro che se la partita si mette in un certo modo, poi all'ultimo secondo la Roma, che metti caso stava vincendo, la Roma prende il gol del pareggio e finisce con la partita in parità, è chiaro che è avvantaggiata la Roma perché passa la Roma con il pareggio. Ma nella partenza, nello scendere in campo, nel prepararsi anche mentalmente a questa partita, l'idea e la consapevolezza di avere due risultati su tre per poter passare, rischia secondo te di magari inconsciamente farti affrontare una partita un po' più molle, un po' più alla leggera, invece di un Bologna che sa che ha un unico risultato e quella prestazione per quel risultato deve fare?
24: Beh, inconsciamente può incidere sicuramente, soprattutto magari a livello giovanile, dove i ragazzi sono anche meno abituati a gestire determinate situazioni rispetto a una prima squadra. Tutto sta nella maturità, nell'intelligenza, anche nel modo in cui sono stati istruiti dal proprio allenatore, e quindi a non cadere nella tentazione di accontentarsi del pareggio e di giocare quindi più sulla difensiva che non per andare a segnare. È ovvio che Bologna per forza di cose sa che deve vincere, questo dall'altro lato non significa che bisogna attaccare in maniera scriteriata,
5: certo,
24: e lasciare troppi varchi, magari sperare che possa essere una partita pirotecnica e andarla a vincere in questo modo. Certo, una volta che ci sei dentro e magari prende quella piega, si può anche fare a chi ne fa uno in più e magari nell'otto volante esci vincitore, però di base credo che il Bologna debba fare una partita attenta, cercare di tenerla veramente in equilibrio il più possibile e poi magari mettere la freccia nel momento in cui vai a tagliare le gambe agli avversari. Non è semplice, ma sono anche curioso di vedere, ecco, quello, sì, che sarà l'approccio delle due squadre, proprio come dicevi tu, a livello psicologico.
5: Che squadra è la Roma? Che talento, cioè che in termini proprio di qualità di squadra, come gioco, che squadra è la Roma?
24: Ma diciamo che quello della Roma è un percorso, cambiando determinati volti, che procede in questa maniera da diversi anni, perché comunque lo stiamo vedendo di stagione in stagione, un po' non voglio dire una mosca bianca, però la Roma è una di quelle squadre che sta riuscendo a mettere in prima squadra, anche grazie al coraggio dei propri allenatori, diversi giovani che negli anni hanno via via esordito sia in Italia che in Europa e poi sono arrivati a alcuni di loro anche a giocare in nazionale, vedi, ah, Pisilli, sì, per citarne uno. Però sì, è comunque una squadra che gioca molto bene a casa, diciamo, dal punto di vista offensivo, tante soluzioni, quindi viene un po', diciamo, da tutto un percorso che ha ritroso anche nell'Under 18, nell'Under 17, testimonia un lavoro veramente fatto bene da parte della società, ecco, perché non è una cosa di quest'anno, è, certo, qualcosa che poi raggiunge il vero obiettivo che dovrebbe avere un settore giovanile, cioè portare giocatori in prima squadra.
5: Chiaro.
24: E quindi diciamo che adesso sono anche curioso di vedere come si schiereranno a livello tattico, perché nelle ultime partite hanno giocato tre con tre giocatori offensivi, Bologna ha cambiato spesso modulo, ha giocato a tre, ha giocato a quattro, ha giocato con il 2-1 davanti, con l'1-2, con il tridente, quindi anche dal punto di vista tattico non so a cosa a pigliarsi da un lato e dall'altro, perché comunque sono due squadre. Forse la Roma ha avuto una conformazione un po' più stabile, il Bologna ha cambiato anche tanto, devo dire, ha trovato sempre comunque delle buone prestazioni anche modificando il modulo.
5: Ma e dall'altra parte, che lavoro hai visto di crescita da parte del Bologna? Perché è innegabile che ci sia stato, seppur lo sappiamo, poi soprattutto col settore giovanile, con la primavera, quando si comincia a lavorare per far crescere questi settori non possono arrivare i risultati in 4-4-8, come si dice, ma ci vuole tempo. Quest'anno il Bologna sta vedendo dei risultati. Che percorso hai visto nel Bologna?
24: Ma intanto va detto che Morrone, dopo qualche allenatore nel corso degli anni che aveva un po' deluso, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Questo è azzeccatissima da parte della società. Bene il fatto che si è dato molto spazio, molta fiducia ai ragazzi anche sotto età, quindi i ragazzi che sono arrivati dall'Under 17, dall'Under, sì, 18, che via via sono stati inseriti, e quindi nel nome proprio di una continuità all'interno delle varie categorie, quindi senza alcun timore, quando un giocatore è stato ritenuto in grado di poter affrontare il campionato primavera è stato mandato dentro, quindi anche da questo punto di vista la speranza è che poi la stessa cosa, anche se quello è salto più grande, possa avvenire anche con la prima squadra. Però insomma, mi sembra che sono arrivati 6 o 7 giocatori dall'under 18, poi lo Monaco è quello che si è messo un po' più sugli scudi, sulle copertine, ma ce ne sono stati anche diversi altri, anche che hanno trovato il gol, quindi un ottimo lavoro che ha creato un gruppo molto compatto, che ha segnato tanto, ma che ha anche subito pochi gol, una decina di volte la porta è venuta inviolata, quindi sintomo di una squadra che è cresciuta veramente tanto nel corso delle settimane e ha testimoniato un lavoro molto ben fatto. Poi adesso i playoff è chiaro che sono un po' una cosa a parte, una lotteria, partite secche così, quello che ti porti dietro della stagione certo conta, ma è un qualcosa un po' di diverso. Lo stiamo vedendo anche in altri campionati quanto sono imprevedibili i playoff.
5: Però devo dire
24: che il Bologna ha costruito un lavoro in questa stagione che mi sembra sia veramente tangibile e non sia qualcosa di passeggero, ecco, spero che sia destinato a rimanere nel tempo.
5: Andiamo con questo vocale di questo ascoltatore che credo che abbia qualcosa da dire sulle regole della primavera, ti faccio ascoltare.
3: Ciao ragazzi, sono Massimo, facevo una domanda, ma non vi sembra un po' assurdo questo regolamento della primavera che, siccome la Roma si è piazzata meglio, posso avere 2 risultati utili su 3? Cioè, quindi è una roba per me un po' assurda, nel senso che io vado a Roma, non perdo, però vengo eliminato. Cioè, secondo me ci dovrebbe essere sempre un vincitore, no? Perché è una cosa abbastanza logica. Se qualcuno mi sa spiegare il perché hanno fatto questo tipo di regolamento, ripeto, assurdo secondo me.
5: Allora Simo, lascio a te il perché hanno fatto questo tipo di regolamento eccetera. Certo, di solito quando si parla di partita secca l'idea è sempre quella del ci deve essere un vincitore per forza, però la regola in questo momento per la primavera è questa. Lascio a te tutto il resto, sei più bravo.
24: No, beh, no, ma a parte questo, il discorso è che sulle 2 partite andate e ritorno potrei anche essere d'accordo nel premiare a parità di gol la squadra meglio piazzata, perché comunque dai 180 minuti a disposizione anche della squadra peggio piazzata. Ricordiamo che è lo stesso regolamento per cui nel 2015 il Bologna è venuto in Serie A con 2 pareggi con il Pescara, per esempio, a livello di prima squadra, intendo ovviamente, cioè, quindi, e che abbiamo visto anche attualmente nei playoff di Serie B, funziona così sulle 2 partite. Per quanto riguarda la gara secca, devo dire che io personalmente concederei almeno il tempo supplementare, come accade magari in alcune categorie dilettantistiche. Tu fai giocare i 90 minuti, in caso di parità si va ai supplementari, in caso di ulteriore parità vai a premiare la squadra meglio piazzata. Almeno supplementare lo concederei sinceramente alla squadra peggio piazzata. Non si tirano i rigori, perché a quel punto lì i rigori sono veramente quasi un tiro di moneta, quindi credo sia giusto in quel caso premiare chi è arrivato davanti in campionato, però almeno far giocare 120 minuti, ecco, questo mi sembrerebbe più equo.
5: Sì. Simo, ho 2 minuti di pausa, posso tenerti altri 10 minuti con me che andiamo a parlare di Bologna, prima squadra e tutto il resto, e poi citiamo anche un attimo la finale di ieri, dai, Friburgo a Stoneville, insomma, l'abbiamo guardata tutti, abbiamo pensato tutti, ma se ci fossimo stati noi, a tra poco.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. 1 strike e 0 ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. 3 punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
4: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
10: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
9: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
30: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
29: Wow, sanno anche volare.
30: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
31: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
32: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17:23, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp e Simone Minghinelli, direttore di 051, collegato con noi. Ciao Simo di nuovo e grazie di essere qui.
34: Ciao, grazie a voi.
5: Allora, prima di andare sul campo, prima di andare sulla stagione, prima di andare su italiano, sul valzer delle panchine, su tutti i nostri argomenti, vado sulla maglia, dai, è stata presentata oggi, voglio una tua disamina e considerazione sulla nuova maglia home del Bologna. A me piace molto, devo essere sincera. Quel colletto, sì, sì, quel colletto mi dà qualcosa di vintage che mi piace.
34: No, è molto bella, molto curata nei particolari quest'anno con la chicca appunto dell'attore di Maratona in piccolo tra le varie bande, quindi Macron questi dettagli li cura sempre tantissimo, quindi va proprio a personalizzare la maglia. Sarà che poi col Bologna c'è un rapporto speciale di 25 anni
5: sì.
34: E quest'anno si celebrano appunto i 100 anni dello stadio dell'Ara, che non verrà ristrutturato.
5: Io posso dirti che io ero una di quelle ingenuotte, mi dico così, che ci credeva fino all'ultimo. Io ci ho creduto fino all'ultimo, mannaggia.
34: Per i 100 anni non avremo lo stadio rifatto, ma avremo la maglia che celebra comunque uno stadio storico. E quindi la maglia, ripeto, macrona questa particolarità, questo punto di forza del curare veramente i dettagli in una maniera incredibile. La maglia è molto bella, predomina il blu quest'anno, e ci sono le 5 bande invece che 4, diciamo che quella con 4 è proprio quella classica, però quella 5 effettivamente è stata usata tante volte, ricordo anche nell'anno del centenario per esempio, oltre che ovviamente insomma in un passato più lontano. E il colletto è molto, molto bello, richiama quello anche della stagione 23-24 quando andammo in Champions League, e perciò insomma tutti i crismi per essere una maglia molto acquistata, molto, spero anche molto apprezzata, e magari speriamo anche vincente.
5: Esatto. Claudio che ci manda la foto di una gloriosa maglia, quella in lanetta con i laccetti in mezzo con lo scudetto eccetera. A me la nuova home piace molto, la striscia blu centrale probabilmente è stata ripresa proprio da quella gloriosa maglia. Sì, anche quella aveva la striscia blu centrale, anche quel particolare mi piace molto, con la striscia blu centrale devo dire che mi piace parecchio.
34: Sì, ricordo, ma infatti mi sembra anche proprio all'epoca di Schiavi, quegli anni lì, Bologna aveva le 5 bande, tant'è che anche nell'anno del centenario, non proprio quella della giornata del centenario, ma quella della stagione del centenario, sì, aveva le 5 bande più strette di questa. Comunque fa parte anche la divisa con 5 bande della storia del Bologna,
5: certo,
34: assolutamente,
5: certo.
34: Non è un inedito, poi è chiaro, lo sappiamo, a livello di merchandising ogni anno bisogna ritoccare qualcosa, che parte, bisogna pure andare
5: esatto,
34: a lavorare.
5: Esatto. E senti Simo, andiamo un attimo sull'Europa League, sulla finale di ieri. Ha vinto l'Aston Villa, diciamo così, l'abbiamo sentito in tutte le salse che l'Aston Villa era probabilmente la favorita ad andare a vincere proprio tutto il torneo. Immagino che un po' tanta Bologna ieri abbia guardato quella partita con il pensiero del pensa, potevamo esserci noi, se fossimo finiti in un altro girone, ma cosa sarebbe successo? Se, come l'hai guardata tu? Immagino che tu l'abbia guardata un pochino, magari non o tutta o un pochino, sì. Come l'hai guardata? Diciamo con che spirito?
34: Ma con la consapevolezza intanto che l'Aston Villa è una squadra di Champions prestata all'Europa League, quindi questo si sapeva quasi fin dall'inizio. Poi essere gli strafavoriti non significa dover per forza vincere, quindi la pressione è tutta su di te. E la squadra di Emery è stata fortissima, lui in primis, insomma ormai è un abitué di questi trionfi in Europa League, hanno fatto ampiamente il loro dovere con una padronanza incredibile, diciamo dalla prima gara fino alla finale di ieri, sono stati veramente bravi, hanno tanti giocatori di qualità, e ovvio che andarsi a giocare una finale anche a livello di prestigio, di emozioni, di trasferta, di tutto quello che vogliamo, sarebbe stato stupendo. Probabilmente l'avremmo persa, non avremo mai la controprova. Sicuramente un Bologna al 100% in grande forma se la può anche giocare molto diversamente rispetto a quello che abbiamo visto nell'andata e ritorno, quantomeno per due tempi e un po' su quattro, perché alla fine il primo tempo dell'andata era stato molto bello, poi Bologna è andato progressivamente incalando anche penalizzato da errori individuali ed episodi. Bologna secondo me non dista 6 gol di scarto dall'Aston Villa, ecco, per intenderci, quindi magari una finale probabilmente se la sarebbe giocata più del Friburgo, così stesso discorso lo potrei fare anche per la Roma.
5: Sì.
34: Diciamo che entrambe si sono riaccese un po' troppo tardi, la Roma raggiungerà probabilmente il suo obiettivo, Bologna l'obiettivo europeo non l'ha mancato quest'anno, però insomma più che altro il rammarico, ecco, per non essere arrivati a giocare su una finale europea, comunque fa storia anche quella, la puoi perdere, però intanto ci saremmo stati, ma questo per me fa parte di quelle tirate d'orecchie che faccio al Bologna di quest'anno, non essere andati direttamente agli ottavi, perché noi avevamo tutte le carte in regola per andare direttamente agli ottavi, saltare il playoff ed essere testa di serie anche noi.
5: Sì, sì, sì, sì. Il tuo bilancio personale di questa stagione del Bologna? Io personalmente gli ho dato un 6 perché divido i due percorsi, cioè vado al percorso in campionato e al percorso in Europa. Il percorso in Europa è sicuramente un buonissimo percorso, siamo arrivati ai quarti, siamo usciti con la Aston Villa, quindi non una squadretta, diciamo così. Dall'altra parte invece purtroppo io sono un po' delusa invece dal cammino in campionato, che reputo insufficiente, e quindi la mia media tra le due cose in realtà fa 6, quindi la sufficienza al Bologna se la prende da me, diciamo così. Però ecco, sono rimasta un po' delusa, un po' rammaricata invece dal percorso in campionato.
34: Sì, sì, mi sento di condividere assolutamente. Non si può parlare di stagione insufficiente, ma direi che insufficiente è stato il rendimento soprattutto casalingo in campionato, a tratti anche gravemente insufficiente, mi dispiace dirlo, sì, ma sì. Abbiamo inanellato delle sconfitte anche contro avversari assolutamente inferiori al Dall'Ara, che hanno fatto malissimo e che hanno veramente portato a buttare alle ortiche la qualificazione in conference. Poi c'è chi snobba la conference, io l'avrei fatta volentieri.
5: Ma no, per me è allucinante chi snobba la conference, per me è allucinante.
34: Vabbè, ma no, al di là di questo, detto che con una manciata di punti in più e magari un percorso diverso poteva essere la portata, sì, anche l'Europa League.
5: Sì, sì,
34: poi
5: sì.
34: Adesso non stiamo qui a pretendere troppo, sappiamo che ci sono stati quei tre mesi che ancora oggi non sappiamo, una sorta di buco nero da cui siamo riemersi con grande fatica, e nel mezzo c'è finita dentro anche la Coppa Italia, anche quello è un grandissimo rammarico, perché anche lì probabilmente saremmo arrivati, ovvero c'era lo scoglio Atalanta, magari arrivavi in finale con l'Inter, potevi perdere, però intanto era una seconda finale consecutiva e diciamo che il tabellone era molto ben tracciato, perché eravamo la testa di serie numero uno, abbiamo sprecato totalmente questa chance. La Supercoppa, c'è il rammarico di non aver giocato proprio la finale. Adesso Napoli era in super forma in quella partita, però Bologna ha dimostrato che col Napoli insomma può vincere, perciò anche quel dispiacere c'è, cioè, non è una critica, però è un dispiacere aver perso quella finale lì. Diciamo che alla fine è un 6, ma non per dire che vogliamo fare, no, quelli che si lamentano, ma andiamo a parlare di calcio, guardiamo un po' le varie prestazioni, le varie cose, diamo delle attenuanti perché gli infortuni sono stati pesanti, a cominciare dal portiere, per altri giocatori fondamentali all'interno della rosa, lo stesso Freuler, Lucumi, insomma ne abbiamo avuti. Però sì, indubbiamente, se mi chiedi, insomma, potevamo battere il Verona, il Cagliari, la Cremonese, la Fiorentina, eccetera, Dall'Ara, sì, dovevamo batterle, poi magari, non lo so, si trovava il modo di perdere altre partite, però intanto quella bisognava vincerla Dall'Ara.
5: Guarda, io è quello che mi fa arrabbiare, cioè se le sconfitte al Dall'Ara, diciamo così, fossero state nel momento di difficoltà, ma con le cosiddette big, no, con quelle che sulla carta hanno più qualità di te, sicuramente mi avrebbe dato fastidio, mi sarebbe dispiaciuto e tutto quanto, però forse avrebbe avuto un sapore diverso. Invece le tante sconfitte sono state anche proprio con squadre in cui che soltanto il Bologna di novembre le avrebbe probabilmente asfaltate.
34: Che poi comunque, ripeto, bastava pareggiare,
5: esatto,
34: dire che bisognava vincere con 4-5 punti in più, 4-5 pareggini anche orrendi in più, tu eri in Conference League, quindi non si può non essere rammaricati, ecco, senza esagerare, però rammaricati almeno sì.
5: Allora, andiamo anche invece sulla prossima stagione, cosa ti aspetti? Perché c'è un aspetto che secondo me è un po' nuovo, al di là che Italiano ha cominciato ovviamente così, però è un po' nuovo rispetto agli ultimi anni, la gestione della rosa, se ci sarà Italiano, sulla panchina del Bologna il prossimo anno, lui che ha sempre cambiato tanto le formazioni, ha sempre ruotato tanto, ma anche perché aveva l'impegno al giovedì, il prossimo anno non ce l'avrà. Ti aspetti una gestione un po' diversa della rosa da parte Italiano, di Italiano, ripeto, se ci sarà Italiano ovviamente.
34: Beh, io credo che ci sarà Italiano, però al di là di questo bisognerà asciugare un po' la rosa, cercando di lavorare su alcune cessioni, anche alcune cessioni in prestito, e quindi avere quei 24-25 giocatori al massimo. Forse sono anche troppi, diciamo dai 23, insomma, che vi possano garantire una buona continuità in campionato e con anche in mezzo poi la Coppa Italia a partire dall'autunno. E certamente i ritmi saranno differenti, bisognerà tornare a una settimana più tradizionale, più soft per certi versi, con una preparazione diversa delle gare, sapendo di non avere la trasferta infrasettimanale o la gara in casa comunque da preparare con grande attenzione a livello europeo. Ti cambia tanto, questo sì. Lo stesso italiano comunque di recente ha proprio detto: quando abbiamo più tempo per preparare le partite, diciamo che tutto diventa un po' più semplice, riusciamo a performare meglio, quindi questo me lo sono segnato.
5: Esatto.
34: Bisognerà poi continuare così, che non significa vincere sempre, però come era stato un po' per l'anno di Motta in cui siamo andati in Champions, non voglio dire che ripeteremo quel rendimento, perché tutto dipenderà dalla rosa che costruiremo, però sicuramente bisognerà stare, io spero come obiettivo ci si porrà quello di stare veramente veramente dentro la lotta per le posizioni europee.
5: È inevitabile, Simo, che nel momento in cui ci siamo sentiti ripetere tante volte che l'impegno giovedì domenica comunque toglie tante energie, toglie, magari ci ha tolto dei punti eccetera eccetera, il pensiero che va alla prossima stagione in cui avrai la settimana tipo sono le aspettative che a quel punto cambiano in campionato, e le aspettative ritornano alte.
34: Sì, sì, sulla carta sì, poi ripeto.
5: Poi certo, sono una serie di variabili ovviamente, però.
34: Perché alla fine devi costruire una rosa competitiva con giocatori capaci di portarti nuovamente nelle prime 6-7 posizioni.
5: Sì.
34: Non è scontato,
5: sì,
34: però
5: sì, sì.
34: Diciamo che io credo e spero che la base voglia puntare a quello, quelli che resteranno, i nuovi che arriveranno. Bologna deve continuare ad annusare quel tipo di palcoscenico, poi lo puoi raggiungere o meno, ma devi lottare concretamente per farlo.
5: Ti leggo questo messaggio sulle parole che ha detto Fenucci a Sky, che dopo, quando ti salutiamo, le andiamo anche a risentire, ve le ripropongo. Questo ascoltatore, Gabriele, è molto piccato e già molto demoralizzato, diciamo così. Dice: Fenucci ha detto col tempo di provarci a tornare in Europa, quindi secondo me dovremmo aspettare altri 10 anni per lottare per andarci. Ha già messo le mani avanti, sperando che qualcuna di quelle davanti falliscano. La società non ha più intenzione di investire molto. Ora, secondo me è molto severo questo messaggio, posso dire. Poi anch'io non sono, diciamo così, non sono totalmente d'accordo sul sperare, cioè ci va in Europa soltanto perché quelli davanti falliscono. Non è sempre detto che sia così, perché dipende magari anche un po' da te, sulla quantità di punti che riesci a fare in campionato, perché se tu vai tra i 68 punti, diciamo che una qualche Europa dovresti riuscire a prenderla. E poi sono convinta che la società voglia cercare fin da subito di riprovarci per l'Europa, ma come abbiamo detto prima, Simo, poi intervengono tante variabili, no? Nelle partite, nel campionato.
34: Sì, sì, assolutamente, ma sai, il discorso sulle le big che possono toppare la stagione è un po' un discorso che viene fatto sempre, perché più che altro si ragiona sulla capacità di queste squadre di fare mercato, di poter pagare determinati ingaggi, di avere una conformazione che per loro natura porta ad essere più avvantaggiate, più favorite rispetto al Bologna piuttosto che altre società di quella fascia lì, ecco. Quindi devi sempre partire dal presupposto che di base quelle
5: certo
34: partono davanti come
5: infatti
34: possibilità. Questo non significa che siano necessariamente più forti, però è chiaro che la speranza che qualcuna di quelle che una volta venivano chiamate sette sorelle diciamo incappi in una stagione difficile la devi avere, perché se tutte quelle che hanno determinate possibilità vanno secondo le loro possibilità, come più o meno è accaduto quest'anno, poi non c'è stata la Fiorentina, si è inserito il Como, ma a grandi linee è successo questo, tu sei arrivato nello scalino appena inferiore, quindi sei arrivato ottavo, però anche quest'anno, che appunto non ci sono stati chissà quali flop, bastava veramente poco di più in Europa c'eri,
5: sì,
34: che
5: sì
34: si riparta da quest'anno. Poi secondo me vedremo un Bologna molto diverso nei giocatori il prossimo anno, questa è la mia idea, la speranza è che si mantenga comunque un buon livello come questo, più o meno, senza l'impegno europeo, si possa veramente fino all'ultima giornata ancora restare in corsa per un piazzamento europeo, ma non significa che il Bologna non fa nulla e spera solo che quelle davanti toppino, no, cioè il Bologna fa il suo, deve farsi trovare pronto, e poi se qualcuno sbaglia la stagione noi dobbiamo essere lì.
5: Al volo, Simo, sabato, ultima di campionato, che ti aspetti? Ne parliamo poco, perché poco conta, però
34: diciamo che un modo per con una partita comunque di cartello per salutare il pubblico del Dall'Ara, che merita veramente un grande applauso, sì, e un grande ringraziamento, perché è stato encomiabile anche nelle giornate più difficili e ha sempre sostenuto la squadra, quindi mi auguro che ci sia una prestazione all'altezza del pubblico e un bel modo per salutarsi, per guardare con ottimismo la prossima stagione. Comunque battere l'Inter non è mai una cosa scontata,
5: no, perché esatto,
34: sarà un'Inter rimaneggiata, festante, tutto quello che vogliamo, ma fa sempre curriculum, dai, battere l'Inter, speriamo che possa avvenire, o comunque fare una bella prova gagliarda, far divertire, che nasca una bella partita divertente, tanto sappiamo che non possiamo per fortuna scendere di posizione,
5: no.
34: Possiamo anche rischiare qualcosa e l'ottavo posto rimarrà nostro.
5: Simo, grazie mille, ti ho tenuto tantissimo, ti ho rubato un sacco di tempo, ma è stato un gran piacere, alla prossima.
34: Grazie, grazie mille. Ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Simone Minghinelli, direttore di 051, ringraziandolo ovviamente di aver passato tanto tempo con noi. A proposito proprio delle parole di Fenucci che avete citato, ve le vado a riproporre e a far riascoltare su Italiano, sul mercato, ai microfoni di Sky Sport.
0: Siamo con Fenucci, amministratore delegato del Bologna. È tempo di consuntivi in questo periodo dell'anno. Il consuntivo di questa stagione qual è, se dal suo punto di vista?
1: Beh, è stata una stagione che ci ha visto comunque disputare competizioni importanti. Per la prima volta abbiamo fatto la Supercoppa raggiungendo la finale, e abbiamo fatto un campionato in cui, tranne un paio di mesi in cui abbiamo avuto alcune pause, abbiamo cercato sempre di stare attaccati alle squadre che lottavano per l'Europa. Diciamo che un gennaio e febbraio, dopo proprio la Supercoppa, con diversi infortuni, sono stati due mesi dell'anno che un po' ci hanno penalizzato in questa corsa, però alla fine finiamo ottavi, secondo miglior piazzamento degli ultimi 20 anni, per cui c'è un po' di rammarico per non aver fatto la semifinale di Coppa Italia, perché lì vincevamo con la Lazio 1-0 e potevamo fare la semifinale. La Coppa Italia, come sempre ho ripetuto, è un traguardo, un sogno che le squadre come noi devono sempre inseguire, e quindi c'è un po', ecco, magari di rammarico non aver fatto la semifinale di Coppa Italia.
0: Però è un bilancio sostanzialmente positivo, mi pare di capire.
1: Un bilancio sostanzialmente positivo, anche perché poi al di là dei punti che tutti guardano giustamente, abbiamo continuato a esprimere il nostro gioco. Credo che squadre come il Bologna debbano, oltre che cercare di far punti come è giusto, debbano anche esprimere un gioco divertente, positivo, e su questo credo che l'Italiano e il suo staff hanno fatto sicuramente un buon lavoro, mantenendo i principi che ci hanno portato poi a vincere la Coppa Italia, quindi con un gioco europeo intenso che presenta spesso dei rischi, ma che comunque poi diverte.
0: Pensavo anticipasse la risposta sulla prossima domanda, visto che ha parlato di Italiano. Maggio non è solo il mese dei bilanci, ma anche il mese in cui noi parliamo tanto di allenatori, e Italiano l'abbiamo accostato a diverse panchine per il bellissimo lavoro che ha fatto in questi anni a Bologna, perché è un grande allenatore, perché è bravo, perché magari qualcuno ci sta pensando, qualcuno l'ha chiamata già?
1: No, voi parlate molto perché dovete riempire le trasmissioni, e quindi questo è il problema.
0: Questo è un colpo basso.
1: Esatto, quindi dovendo riempire ore e ore di palinsesti parlate di tutto, spesso a sproposito, come nel caso.
0: In questo caso?
1: In questo caso a sproposito, perché Italiano.
0: Grazie.
1: Italiano è il nostro allenatore, non solo perché l'ho detto al contratto, perché ci piace il modo in cui ha costruito questo percorso con i nostri ragazzi, e quindi mi piace il lavoro che ha compiuto col suo staff in questi 2 anni, quindi non è solo un fatto contrattuale, è anche un fatto di empatia, di rapporti che abbiamo con lui, e quindi il nostro desiderio è quello di proseguire.
0: Se si dovesse scontrare con qualche cosa, si metterà seduto il Bologna oppure non c'è discussione?
1: Ma non credo che sia una, con tutto rispetto, una domanda a cui debba rispondere, nel senso, noi non ci pensiamo proprio, quindi per noi andiamo avanti con Italiano a programmare la prossima stagione.
0: La programmazione della prossima stagione cosa prevede? L'ambizione del Bologna qual è?
1: L'ambizione è quella di costruire una squadra che possa divertire i tifosi, che continui a giocare questo calcio europeo, e quindi sicuramente abbiamo, siamo un club che escendo dall'Europa esce con una struttura di costi abbastanza pesante, che in parte deve comunque riadeguare, ma questo è il nostro lavoro, però questo non ci deve diminuire la volontà di comunque costruire una squadra competitiva, giovane, che possa in qualche modo riposizionarsi nel tempo a competere per con la Coppa Italia o ritornare per un posto in Europa se qualcuno di quelle che stanno davanti dovesse sbagliare la stagione.
0: Ogni anno in uscita dal Bologna c'è un tormentone. Quest'anno, secondo l'esperienza di Finucci, quale sarà il giocatore più richiesto del Bologna? Non dico quello che cederà il Bologna, ma il più richiesto.
1: Ce ne sono tanti che hanno fatto bene e che sono anche giovani, quindi credo che il mercato dei trasferimenti si stia concentrando ormai sui giocatori giovani che hanno talento. Noi ne abbiamo diversi, però hanno fatto tutti bene. La speranza è di poterli trattenere con noi, trovando altre soluzioni per poter coprire quel gap finanziario di cui dicevo prima.
0: Ogni anno che passa è sempre più difficile storcere informazioni in un'intervista.
1: Credo che ormai dopo 30 anni di calcio siamo collaudati, non riempiamo, ecco, di contenuti le vostre trasmissioni, nonostante il buon rapporto che abbiamo.
5: Queste sono state le parole di Claudio Finucci, amministratore delegato del Bologna, ai microfoni di Sky Sport su Italiano, convinti anche con lui per la prossima stagione, sul mercato, sulle aspettative, le ambizioni del Bologna anche già dal prossimo anno. Un messaggio prima di un altro contributo, perché dopo vi faccio ascoltare anche, è un'intervista di ieri, ma dato che la partita poi della primavera è giusto appunto tra poco, tra 15 minuti circa, alle 18 a Roma contro la Roma, vi faccio ascoltare anche un'intervista a un ragazzo della primavera. Qualche messaggio: buon pomeriggio Francesca, riguardo al tema Fenucci che spera nel passo falso delle altre, sarà mica che dobbiamo ribaltare il concetto, ovvero quest'anno sono le altre squadre che hanno approfittato dei nostri passi falsi. La scelta varia, ma per Rosa io ai nastri di partenza avrei detto che Como e Atalanta potevano guardarci la targa posteriore. Guarda, io non tanto per Rosa, sull'Atalanta avrei detto che avrebbe steccato la stagione, non tanto per la Rosa, che secondo me obiettivamente, se si va a prendere un po' la Rosa in generale, secondo me l'Atalanta ha qualcosa di più sulla carta del Bologna di quest'anno, poi magari sbaglio, però secondo me è così. Ma pensavo in una steccatura clamorosa della stagione dell'Atalanta, perché secondo me avevano completamente sbagliato l'allenatore all'inizio, cioè prendendo Juric, e quindi mi aspettavo che avrebbero perso tanto terreno e avrebbero steccato, che un po' comunque la stagione sicuramente non è stata quella che ci si aspettava. Poi Palladino in un modo o in un altro è riuscito a risollevare un attimo le cose, se non altro si va in l'Atalanta andrà in Conference League, quindi non ha perso il treno in Europa, ecco, però è un'Europa sicuramente a cui l'Atalanta non è abituato. Sul Como, il Como, io per come era allenato, per i giocatori che poteva aver preso, per quanto ha speso, io mi aspettavo che facesse un grandissimo campionato, non mi aspettavo che ci finisse veramente tanto tanto dietro, devo essere sincera. E prima di salutarci e di andare a dare la linea a Leo Bosello a Roma, andiamo ad ascoltare proprio un'intervista per quanto riguarda la primavera, e l'intervista è a Luca Nesi. Andiamo a sentire.
3: Un sogno chiamato Scudetto. La primavera di Stefano Morrone si appresta a vivere il primo turno della fase finale del campionato primavera a Roma contro la Roma, un match delicatissimo da dentro fuori, e siamo qui a parlarne con Luca Nesi, difensore del Bologna, cuore rossoblu da sempre perché sei bolognese doc. Quanto siete emozionati, ma soprattutto come arrivate? Qual è l'aria che si respira nello spogliatoio?
4: Intanto è molto importante per tutti essere qua, è un onore, soprattutto per me che sono di Bologna, ma penso che per tutti i ragazzi in generale. Secondo me ci arriviamo abbastanza sereni e tranquilli, perché durante tutto l'anno abbiamo affrontato delle partite importanti e sappiamo qual è la nostra forza, e andiamo là a giocarcela tranquillamente, sperando di fare quello che sappiamo fare.
3: Giovedì 21 maggio, ore 18, l'appuntamento con la storia a Roma. È sconfitta all'andata per 1-0 in casa, vittoria al ritorno per 3-2, bellissima in quel di Roma. Magari questo è un segno del destino.
4: Sì, diciamo che anche all'andata secondo me abbiamo fatto una grande partita, poi verso la fine abbiamo preso un gol un po' strano su calcio di punizione, però avevamo già fatto una gara importante. Poi al ritorno io non c'ero, che ero squalificato, ma i miei compagni hanno fatto una super prestazione battendo una grande squadra. Ora andiamo a Roma e ce la giochiamo a viso aperto.
3: E dimmi la verità, a luglio, quando è iniziata la stagione, vi sareste mai aspettati di essere alla fase finale del campionato primavera?
4: Ti dico la verità, il mio parere personale, io no. Certi compagni di squadra ad oggi dicono dicono che sì, se lo aspettavano, io no. Poi c'è stato un grande lavoro dello staff e noi compagni pian piano, pezzo dopo pezzo, a crederci, però io inizialmente no, e ora è bello per questo andare a giocare questo turno.
3: Ti volevo chiedere un'ultima cosa sul fattore psicologico, perché voi avete un risultato solo, la Roma ne avrà due, pareggio, col pareggio va avanti lei subito nei 90 minuti, tra l'altro niente supplementari, è un vantaggio o uno svantaggio avere questa pressione addosso?
4: Può essere da una parte un vantaggio, dall'altra parte uno svantaggio. L'unica cosa che io personalmente dico alla squadra, dirò comunque così, che non bisogna avere fretta, perché il gol può arrivare alla fine, bisogna stare attenti sicuramente a non prenderlo, perché dopo può essere ancora più difficile, però di non aver fretta, poi magari ci si bilancerà verso la fine, ma inizialmente di fare una gara come stiamo sempre facendo.
3: Tensione positiva, insomma.
4: Sì, sì, super positiva.
3: Ecco, queste sono le partite che tutti vogliono giocare.
4: Alla grande, tutti sperano di arrivare a questo turno in ogni campionato, quindi è giusto continuare e fare come sappiamo fare.
5: Queste le parole, l'intervista da Luca Nesi della Primavera, e io vi saluto, vi ringrazio ovviamente, mi raccomando rimanete qui su Nettuno Bologna 1, perché tra pochissimo ci collegheremo con Roma, con Leo Bosello, che vi racconterà a partire dalle 18 la partita, il match tra Roma e Bologna Primavera. Ciao a tutti e a domani.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
13: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
10: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
15: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
16: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Bucchi 76 a Bologna.
19: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
20: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
21: 3B Nuova Minelli?
20: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e

0: scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Buon pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1 e benvenuti a Roma, benvenuti al Tre Fontane, lo stadio che tra pochi minuti vedrà entrare in campo Roma e Bologna per questo primo turno della fase finale del campionato Primavera 1. Si affrontano le due formazioni under 20, Roma e Bologna, per guadagnarsi un posto in semifinale, una gara storica per la Primavera del Bologna, per il Bologna under 20 di Stefano Morrone, perché in palio c'è una semifinale, perché si gioca il playoff per la prima volta nella storia del club rossoblù. E quindi siamo in diretta live da Roma, dallo stadio Tre Fontane, qui su Nettuno Bologna 1. Un saluto da parte di Leonardo Bosello per raccontarvi questa sfida integralmente con la radio cronaca qui di tutti questi 90 minuti. Non saranno di più, non potranno essere di più, perché dopo 90 minuti ci sarà il verdetto. Il Bologna gioca per un solo risultato, la vittoria, solo con i tre punti la formazione con la vittoria la formazione rossoblù guadagnerebbe il passaggio alla semifinale. La Roma, che si è piazzata meglio in classifica, quarta posizione con 63 lunghezze, gioca con due risultati su tre la possibilità, anche con un pareggio, di guadagnare la semifinale. Ma il Bologna vuole entrare in campo per vincere, vuole provare a continuare questo sogno. Come detto, è la prima volta che la formazione rossoblù primavera guadagna i playoff. Lo ha fatto dopo una grande cavalcata, una grande stagione impreziosita da un finale top a livello di risultati, 9 risultati utili consecutivi per i giovani rossoblù, 6 vittorie e 3 pareggi per la squadra di Morrone. Ovviamente dall'altra parte c'è una corazzata, una squadra molto forte, una squadra che a livello giovanile ha vinto tanto, 8 scudetti primavera in bacheca per il club giallorosso, che non ne vince uno dal 2015-2016 e che ha concluso veramente molto molto bene la stagione per quello che riguarda la regular season di questo campionato primavera. 6 risultati utili consecutivi con il punteggio di con 2 vittorie e 4 pareggi. Le squadre stanno per entrare in campo qui dallo stadio Tre Fontane, pronti a raccontarvi questo Roma-Bologna, con il Bologna che è arrivato già da ieri nella capitale e sta preparando questa gara molto molto importante. Le scelte di formazione che fra poco vi andremo a leggere, veramente particolari, anche ancora una volta la parte di Morrone che stupisce come sempre per quello che riguarda gli schieramenti e la scelta della formazione rosso-blu. C'è una cornice di pubblico comunque degna di nota per essere una partita di un campionato giovanile. L'inno, grazie, l'inno Roma Roma Roma, che come potete sentire risuona qui allo stadio Tre Fontane per l'ingresso in campo delle due squadre, per l'ingresso in campo della Roma contro il Bologna per questa gara che, come detto, vale veramente molto, vale veramente tantissimo. Il Bologna è già nella storia, già esserci arrivati è un grande risultato, però questo significa tanto, e la possibilità di andare chiaramente alla semifinale vale ancora di più. Lo sa la squadra di Morrone, lo sa Luca Lai, il capitano, che andrà a guidare i suoi in mezzo al campo e ora insieme alla Roma entra in campo in questo momento davanti alla nostra postazione qui nella tribuna centrale dello stadio Tre Fontane, da cui vi racconteremo integralmente questo Roma-Bologna primavera. Siamo pronti a raccontarvi questa sfida, siamo pronti con la radiocronaca integrale in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1. Super spot e poi cominciamo.
5: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa, vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: Gioielleria Guidetti, brillanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Dal 1926 a Bologna, in via Ugo Bassi 31B. Gioielleriaguidetti.it.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Di quelli belli, la partita di quelle importanti, il Bologna primavera per la prima volta nella sua storia si gioca un playoff con un solo risultato.

0: A tua disposizione, vincere per andare avanti, vincere nei 90 minuti per proseguire nella fase finale, continuare a stupire dallo stadio Tre Fontane di Roma. Cari amici e gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, questo è il primo turno dei playoff del campionato Primavera 1. Roma Bologna Primavera, il più cordiale buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello e benvenuti a Roma. Il Bologna affronta la Roma Primavera in questa gara che vi raccontiamo qui con la Radio Cronaca integrale in esclusiva, le formazioni ufficiali. Il Bologna gioca in maglia bianca, la seconda divisa stagionale con numerazione blu, calzoncini e calzettoni bianchi, la formazione 4-3-2-1 scelta da Morrone. In porta c'è Apponen, in difesa a 4 il vice capitano Nesi, Tomasevic, Francioli e Papazov, nella linea 4 difensiva Ndiaye, Laie, Saputo a centrocampo, Negri e Toro suggeriscono. Francesco Castaldo di punta, dall'altra parte la Roma in divisa giallorossa, la formazione 3-4-2-1 per l'11 scelto da Federico Guidi, il tecnico della Primavera giallorossa. Mentre è iniziata questa sfida, è iniziato il match tra Roma e Bologna. De Marzi in porta, Terlizzi, Sec e Nardin in difesa, Marchetti e Cama sugli esterni, a centrocampo Ba e Panico, davanti Almaviva e Dinunzio sono i due trequartisti che suggeriscono la prima punta, classe 2009 Arena, che ha anche già un gol nei professionisti. La gara è cominciata da 23 secondi qui al Tre Fontane, la rimessa dalla sinistra in favore di giallorossi che giocano fin dentro l'area di rigore, ancora una palla scodellata successivamente dentro gli 11 metri, i 16 metri rossoblu da Almaviva, poi successivamente un fischio del direttore di gara che è il signor Niccolò Dorillo della sezione di Torino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tagliaferro e Robilotta. Quarto uomo è Liotta, chiaramente una gara del settore giovanile, non c'è il VAR. Giro palla dietro del Bologna, Francioli sulla destra per Nesi che va al lancio verticale sulla linea mediana, il colpo di testa a mettere fuori da parte del senegalese Mohamed Sek, che mette il pallone fuori, rimessa dalla destra in favore dei rossoblu, come detto in maglia bianca, se ne occupa Negri che va con le mani all'indietro a servire Nesi, e successivamente il retropassaggio ulteriore verso il portiere Apponen, dalla sinistra Papazov che va al lancio verticale, il bulgaro cercava la profondità verso Castaldo, la chiusura di testa da parte del centrale della Roma Primavera Nardin. Chiaramente 0-0, minuti che sono 1:25, primi e secondi sul cronometro del Tre Fontane, Roma 0 Bologna 0 in questa gara che vale tutto e può valere tantissimo per il Bologna, che per la prima volta è ai playoff del campionato Primavera e con un solo risultato, la vittoria, potrebbe guadagnare la semifinale. Il pallone è stato perso però dalla formazione di Morrone dopo un tocco sull'out di sinistro offensivo, la palla è terminata oltre la linea laterale, la rimessa in favore dei giallorossi che giocano sulla destra ma perdono subito il pallone, lo recupera il capitano Lai che prova la sfera in verticale verso Toroc che rimane a terra, c'è un fallo, calcio di punizione in favore del Bologna che se lo guadagna dopo appena 2 minuti di gioco. Qua bravo il classe 2007 a guadagnare il calcio di punizione, a subire il fallo alle spalle, ha gestito il pallone quasi a mezza altezza e è riuscito a prendersi il fischio da parte del direttore di gara, e calcio di punizione da distanza non troppo ravvicinata rispetto alla porta, però non impossibile provare addirittura anche una conclusione verso i pali della porta di De Marzi, dell'estremo difensore giallorosso. Sul pallone ci sono due giocatori, ora tre giocatori del Bologna, si avvicina anche Nesi, sicuramente c'è Lai, c'è anche Toroc sulla sfera, è una posizione sulla tre quarti offensiva, sul centro sinistra potrebbe essere perfetta per un destro per calciare, magari a girare tre uomini in barriera nel muro giallorosso composto come detto dal portiere De Marzi, c'è la rincorsa centrale da parte di Lai, sembra essere più sul pallone però Toroc che infatti prende la mira, va col destro, scodella un cross sul secondo palo, un colpo di testa dentro l'area di rigore, ma il fischio da parte del direttore di gara, fuori gioco e quindi irregolarità in questa avanzata rosso-blu. Tomasevic pescato in offside su questa palla morbida scodellata da Toroc dentro l'area di rigore. Il numero 30 Montenegrino, il difensore centrale del Bologna Primavera, era oltre la linea dell'ultimo difendente giallorosso e quindi offside. Roma che però perde subito il pallone su una pressione alta del Bologna orchestrata bene da Saputo, che è andato in pressione sull'altro numero 8 della gara, il centrocampista giallorosso Ba, che di prima ha giocato il pallone spalle alla metà campo, ha messo la palla direttamente fuori, attacca il Bologna dal fondo, un cross verso l'area di rigore, palla limite, Saputo col tacco cerca Lai che si divincola dalla morsa di due avversari sulla sinistra, Papazov cross dentro l'area di rigore, la palla che anche rimbalza Negri che non riesce ad arrivarci, ma una buona partenza per il Bologna Primavera che va in pressione proprio con Negri col suo numero 28 che va a rincorrere gli avversari. Ancora Simone che prova nella riconquista, la Roma è costretta a rilanciare lungo e allora Tomasevic che fa buon gioco, serve sulla destra Nesi, altro lancio verticale per Castaldo che attacca la profondità, si alza anche questa volta la bandierina dell'assistente dell'arbitro, fuori gioco e calcio di punizione in favore della Roma. Siamo entrati nel quinto minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Roma e Bologna qui su Nettuno Bologna 1. Vi stiamo raccontando il quarto di finale, così possiamo definirlo, primo turno playoff del campionato Primavera 1 dal Tre Fontane di Roma, 0-0 tra Roma e Bologna, ma pressione alta dei rossoblu, under 20 di Morrone con Torok che ancora una volta va a pressare il capitano della Roma Nardin che va al lancio lungo, altra palla persa infatti da parte della Roma e recupero del Bologna nella tre quarti offensiva sulla sinistra con il figlio di Saputo, Jesse Saputo, che orchestra ancora una volta il pallone con grande eleganza, la qualità tecnica del numero 8 rossoblu, a servire poi sulla sinistra il movimento successivo di Lai che cercava l'imbucata dentro l'area di rigore, non è riuscito Lai a giocare il pallone dentro l'area, ma ancora una volta la respinta della Roma porta il pallone fuori dal campo e la rimessa è sempre rossoblu, oggi maglia bianca e la squadra di Morrone che cerca di avanzare tra le linee non riesce la giocata da parte di Saputo e allora altro recupero ancora una volta ottimo di Lai, è rimasto a terra il numero 15 del Bologna Papazov e mette fuori la sfera Nesi, il gioco è fermo, il direttore di gara deve andare a controllare le condizioni del giocatore rossoblu rimasto a terra, Nicolò Dorillo l'arbitro della gara deve controllare le condizioni di un giocatore rossoblu, non è Papazov ma è molto dolorante comunque il giovane giocatore del Bologna Primavera che è rimasto a terra in questa circostanza, sbatte anche insistentemente la mano sul manterboso e quindi tanto male in questa circostanza, e Torok probabilmente, no non è Torok che è in piedi, sta sincerandosi delle condizioni del compagno, un po' di apprensione, lo staff medico del Bologna è entrato nel rettangolo di gioco per verificare le condizioni del giocatore rimasto a terra, 6 nel primo tempo, 0-0 mini spot.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Ancora gioco fermo al Tre Fontane di Roma, al settimo del primo tempo, Roma-Bologna-Primavera 0-0 in questo primo atto, in questa prima partita del playoff, che però è gara super secca, si gioca tutti i 90 minuti, lo ripetiamo, la Roma ha due risultati su tre a disposizione in virtù del miglior piazzamento in classifica, vittorio pareggio per i giallorossi varrebbe la qualificazione, il passaggio del turno alle semifinali, il Bologna deve vincere nei 90 minuti, il gioco è fermo da circa due minuti perché è rimasto a terra un giocatore rossoblu, dovrebbe trattarsi del numero 13 Francioli che è rimasto a terra circa due minuti fa in un contrasto oltre la linea mediana del campo, un Bologna che ha iniziato molto bene questo primo tempo con pressione alta sui giocatori giallorossi che non sono mai riusciti a impostare bene da dietro l'azione, la manovra, però ancora deve creare una vera e propria occasione da rete il Bologna in questo primo tempo che ancora chiaramente sullo 0-0 tra Roma e Bologna, gli applausi comunque del pubblico del Tre Fontane che comunque vanno a mandare un in bocca al lupo a Francioli, il Bologna è obbligato ad effettuare un cambio per questo problema che effettivamente è molto molto grave, esce dal campo con una gamba destra sollevata, è un problema piuttosto serio, è costretto al primo cambio della gara Stefano Morroni in questa circostanza e è pronta quindi una sostituzione nel Bologna, vediamo chi entrerà al posto di Francioli, entra Leo Stupek, classe 2008, il giocatore con la maglia numero 17, Tupek che ha giocato anche da titolare nella scorsa sfida di campionato nell'ultimo match di regular season, ha già giocato centrale in quella circostanza, gioca praticamente dall'inizio questa partita, entra di fatto all'ottavo del primo tempo anche se senza riscaldamento, ora riceve il primo pallone della sua partita, difensore centrale molto alto, biondo, di statura, di origine cecoslovacca, lancio suo lungo direttamente oltre la linea laterale, ma molto in avanti, e quindi il Bologna può alzare il suo baricentro, andare in pressione su questa rimessa giocata dalla Roma, che prova a cambiare versante con Ba, che apre sulla sinistra per il numero 22, l'esterno sinistro Kama del 3-4-2-1 della squadra allenata da Gnudi. Giro palla da dietro a chiamare in causa il portiere giallorosso, che gioca verso Ba, che perde il pallone, lo recupera il Bologna alto. Ondiaye col destro cerca la palla morbida dentro l'area, arriva però bloccata la sfera facile dal portiere De Marzi, che riesce senza particolari difficoltà a bloccare questo pallone. Minuti sul cronometro qui del Trefontane, che sono in questo istante 10 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Roma e Bologna. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Nettuno Bologna 1, anche per chi ci segue sul canale 93 del digitale terrestre. Vi stiamo raccontando questa gara dei playoff del campionato primavera tra Roma e Bologna, storico playoff raggiunto dal Bologna per la prima volta nella sua storia. Attenzione però alla palla persa da Papazov, duello in mezzo al campo dove arriva però molto bene Toro a recuperare la sfera, due avversari su di lui, cerca una giocata tecnica a eludere la pressione dei due avversari, perde però la sfera in questa circostanza. I giallorossi, i padroni di casa, ritrovano il possesso e palleggiano da dietro, chiamando in causa il portiere De Marzi, che allarga sulla sinistra per Kama davanti all'area di rigore capitolina. Si abbassa il mediano Ba a dare ancora una volta un aiuto all'azione difensiva. Il passaggio all'indietro, De Marzi rilancia lungo di testa molto bene Ndiaye nel cerchio centrale, l'hai anticipato, prova ad avanzare allora la Roma con la giocata sulla sinistra con Kama, che perde il pallone. Ndiaye lancia verso Castaldo, ancora una volta però posizione di fuorigioco, il terzo fuorigioco che viene fischiato al Bologna quando siamo appena entrati nell'undicesimo minuto nel corso di questo primo tempo. Sono tanti, forse troppi, i fuorigioco fischiati in questo primo inizio di gara al Bologna, uno su palla inattiva verso Tomasevic e gli altri due a Castaldo anche in questa circostanza. Pescato in fuorigioco, lancio lungo del portiere della Roma De Marzi, spizza di testa Kama, prova ad arrivarci Arena, la chiusura senza fronzoli da parte di Tomasevic, che spazza il pallone in tribuna vicino alla nostra postazione. Bodin Tomasevic, classe 2006, più volte convocato anche con la formazione di Vincenzo Italiano, anche se non è mai arrivato di fatto l'esordio in una gara ufficiale. Divide adesso la difesa con Leo Stupek, classe 2008, che è entrato per l'infortunio di Francioli. Kama dopo la rimessa scambia con Bappa, là in avanti Arena si tocca la schiena, voleva un fallo non ravvisato dal direttore di gara, e allora il Bologna che esce con la suola Ndiaye, saputo all'indietro. Leo Stupek allarga sulla sinistra per Papazov, poco prima nel cerchio centrale tocca per il canadese Saputo, che col destro cerca lancio in verticale, Negri attacca la profondità in diagonale, vorrebbero un fuorigioco quelli della Roma e si alza ancora una volta la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Altro offside segnalato dalla squadra arbitrale, è il quarto, aggiorniamo anche questo dato dei fuorigiochi nel corso di questo primo tempo, perché già diverse volte è capitato che i giocatori rossoblu ci arrivassero. Qua ha provato il lancio lungo Jesse Saputo, figlio ovviamente di Joey Saputo, in questa circostanza ha cercato il lancio verticale e Negri aveva attaccato centralmente la profondità, lui che sta giocando come centrodestra della tre quarti offensiva. La Roma prova a ribaltare in fronte dall'altra parte, il lancio verticale sul numero 2 Marchetti, che rimane a terra, ma c'è un pallone che viene guadagnato dal Bologna perché è stato Marchetti l'ultimo a toccarlo, nessun fallo secondo il direttore di gara, è rimessa in favore del Bologna dal versante di sinistra difensivo nei 20 metri arretrati della squadra rossoblu. Ancora all'indietro con le mani Papazov per Tupek, che col destro va al lancio lungo, resta a terra Castaldo. Qua il fallo viene fischiato dal direttore di gara Dorillo nei confronti del numero 13 del capitano difensore Federico Nardina della Roma. Calcio di punizione guadagnato da Checco Castaldo, così viene soprannominato in spogliatoio Francesco Castaldo, classe 2007, anche lui spesso nelle convocazioni di Vincenzo Italiano nell'ultimo periodo, anche se anche lui non è riuscito a esordire. Lancio verticale proprio per Castaldo dentro l'area, e qua Di Marzi esce bene e blocca, ma c'era ancora una volta la bandierina alzata, non ha fischiato l'arbitro perché poi il portiere della Roma De Marzi aveva bloccato il pallone in anticipo su Castaldo, ma possiamo quasi contarlo come quinto fuorigioco del match, tredicesimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Roma e Bologna. Ci sta provando però di più la squadra di Morrone, ora dalla destra con Nesi, palla verticale nei 30 metri offensivi a cercare Ndiaye, spalla alla porta, gira nuovamente sulla linea mediana da Tomasevic, che col piattone destro direziona sul versante di destra offensivo da Simone Negri, all'indietro Ndiaye riceve un colpo, Dalmaviva a palla lontana, si prosegue Ndiaye, si rialza. destra, il Bologna rimane in possesso della sfera, dall'altra parte sul versante di sinistra Papazov morbido cerca il lancio verticale sull'auto Mancino, Lai insegue questo pallone, su di lui arriva Marchetti, fuori gioco, nuovamente si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro e qua Lai invece che aveva attaccato a profondità sul centro sinistra è scappato ancora una volta troppo in anticipo. 14esimo al Tre Fontane, Roma 0 Bologna 0 in questo primo turno dei playoff del campionato Primavera 1, qui dal Tre Fontane di Roma vi stiamo raccontando questa sfida su Nettuno Bologna 1, calcio di punizione in favore della Roma, giro palla dentro l'area di rigore con il perno centrale sec che serve il portiere Di Marzi, la pressione di Castaldo, Di Marzi rilancia così un po' debolmente ma arriva Almaviva a stoppare col petto e poi a rigiocare sulla sinistra per Cama, rientra Ndiaye, palla contesa centralmente, bravissimo Ndiaye, poi Sombrero addirittura sul numero 6 a superare la pressione del centrocampista della Roma Di Nunzio, torna all'indietro la formazione di Morrone, rosso-blu da destra con Nesi, palla verticale sulla destra, Negri, due tocchi, subisce un fallo in ritardo da parte di Terlizzi, cartellino giallo da parte del direttore di gara nei confronti del terzino giallo-rosso Terlizzi, che quindi è il primo ad entrare nel taccuino dei cattivi del direttore di gara Dorillo della sezione di Torino. Notiamo questa ammonizione al 15esimo nel corso del primo tempo, controllo e passaggio orizzontale da parte del numero 28 Simone Negri, che ha giocato la sfera orizzontale centrale ma subito dopo aver giocato il pallone ha subito un contrasto da dietro molto ruvido in ritardo da parte di Terlizzi, calcio di punizione e fallo, battuto già la punizione dal Bologna, Negri che si rialza e riesce a giocare, a riprendere la corsa anche se un po' claudicante, giro palla da dietro dei rossoblu, Tomasevic dalla destra per Nesi, Negri sente l'arrivo di Terlizzi, lancio verticale da parte di Nesi, esce fuori dalla sua area di rigore il portiere De Marzi, era arrivato là e probabilmente questa volta in posizione regolare ad attaccare la profondità, era in netto fuori gioco Castaldo che però si era disinteressato bene dell'azione, bravo il portiere giallorosso De Marzi a uscire fuori dai suoi 16 metri di competenza, rimessa per il Bologna, lancio verticale di Tomasevic, ancora una volta però imprecisa la squadra rossoblu nel riuscire a gestire un pallone nei pressi dell'area di rigore della Roma che ritrova gioco con il portiere De Marzi, successivamente la sfera per Sec viene in contro un centrocampista giallorosso a fare gioco, poi la verticalizzazione verso Almaviva che rimane a terra, fallo, calcio di punizione, fallo commesso in coppia da Lai e Saputo che protestano, soprattutto il capitano Luca Lai, classe 2006 rosso-blu, a protestare con il direttore di gara, Lai che dal under 15 in avanti, anche prima dal settore giovanile, ancora prima del settore giovanile scolastico nelle fila rosso-blu e 2006 con la fascia al braccio, numero 10, capitano di questo Bologna Primavera, arrivato ai playoff, 16esimo al Tre Fontane, 0-0 tra Roma e Bologna, cerchio centrale, calcio di punizione in favore dei giallorossi, ci pensa Sec ad allargare sulla destra per Di Nunzio, quindi il pallone laterale alla ricerca del movimento di Marchetti, attenzione alla Roma che avanza nuovamente sulla fascia di destra, sempre Marchetti dal lato corto, prova il cross col destro dentro l'area, va di testa, palla centrale comoda, facile per la parata di Apponen che si accovaccia a terra dentro la sua area piccola e fa sulla sfera, qua però Bagodeva di buona libertà, troppo pericoloso lasciare libero un centrocampista con l'inserimento del numero 8 giallorosso che il gambiano si è riuscito a spostare bene dentro l'area di rigore del Bologna con troppa libertà, Marchetti ha crossato dalla destra, dal lato corto, fortunatamente il colpo di testa, la frustata era debole e centrale, dall'altra parte il Bologna non riesce a imbastire un'azione offensiva continuativa prolungata, il lancio sulla sinistra vede il pallone spegnersi oltre la linea laterale, rimessa in favore della Roma, proprio all'altezza della linea mediana, e la Roma che con questa prima occasione di fatto, con questo primo tiro in porta della partita, prova a ravvivare il match, rimessa dalla destra in avanti, Arena, controllo a seguire, lascia lì il pallone per Marchetti, di nuovo l'1-2 verso Arena, chiuso, errore però del Bologna che aveva riconquistato la sfera, la perde con Papazov e Saputo, 30 metri offensivi giallorossi, va verticalmente verso Arena che cade a terra, fallo, calcio di punizione in favore dei giallorossi, 7-8 metri fuori dall'area di rigore del Bologna, e calcio di punizione che può essere pericoloso, questo in favore della squadra di Gnudi, della squadra capitolina che andrà a battere questo calcio di punizione da zona centrale del campo, media distanza rispetto ai pali della porta dell'estremo difensore rosso-blu finlandese Ukko Apponen, in classe 2007, dovrà ora posizionare una barriera corposa per cercare di fronteggiare a questo tentativo su palla inattiva della squadra giallorossa di Gnudi, c'è Almaviva con il destro, c'è un altro calciatore giallorosso della Roma potenzialmente che può calciare col sinistro, si tratta del centrocampista con la maglia numero 6 di Nunzio, l'arbitro Dorillo ora andrà a contare i passi della barriera, no, lo ha già fatto, la barriera è molto molto corposa, c'è anche una seconda, terza barriera, doppia barriera del Bologna e una terza barriera della Roma, è veramente un muro foltissimo, quello davanti alla porta di Apponen, come detto siamo 5-6 metri fuori dall'area di rigore del Bologna, Almaviva conta i passi col destro, probabilmente calcerà il numero 11 della Roma, 19 al Tre Fontane, Roma 0, Bologna 0, calcio di punizione per la Roma, Di Nunzio lascia per Almaviva che col destro fa girare, calcia fuori, tiro fuori vicino alla porta ma non trova l'angolino della porta di Apponen che andrà a rilanciare questo calcio di punizione comunque pericoloso, calciato da Almaviva che col destro ha cercato di superare la barriera e cercare la palla sul secondo palo e Apponen non c'è arrivato, ma la palla è uscita distante dai pali della porta rosso-blu, non di troppo ma comunque la sfera che è uscita, minuti sul cronometro, 19 Roma 0 Bologna 0 e Bologna che andrà a rinviare lungo con il suo portiere finlandese, c'era stata subito la giocata veloce dal fondo, aveva cercato il lancio ma nuovamente rimpallata l'azione in avanti da parte della squadra di Morrone, il pallone che è terminato di nuovo sul fondo e va ora Apponen a rilanciare il pallone lungo con il destro, eccolo il portiere finlandese che va la lunghissima gittata in avanti di testa, riesce bene a staccare Terlizzi, il pallone poi controllato da Tupek sulla sinistra, Bologna prova ad avanzare con il movimento di Papazov che imbuca bene sulla sinistra per Lai che nasconde il pallone dall'arrivo di Di Nunzio, lo fa trascorrere in avanti alla ricerca di un compagno, si trattava di Torok che è stato anticipato, chiuso in rimessa in favore del Bologna, la batte veloce Lai sulla sinistra dal lato corto per Torok, finte di corpo dal lato corto Mancino, spalla alla porta, ora si gira verso i pali della porta giallorossa, scarica all'indietro per Papazov che col sinistro cerca il cross, Lai anticipato di testa da Di Nunzio, arriva Tupek a rigiocare dentro l'area di rigore, Terlizzi in due tempi allontana al limite dell'area, ancora Bologna saputo di testa, cerca in avanti il movimento di Negri, la chiusura ancora una volta da parte del difensore della Roma Terlizzi dalla destra, Nesi, palla morbida dentro l'area di rigore che rimbalza, interessante sec di testa, la palla che sta per finire in calcio d'angolo, Terlizzi in spaccata, in scivolata riesce ad evitare il corner, sarà rimessa offensiva in favore del Bologna dal versante di destra d'attacco della squadra rosso-blu, minuti sul cronometro, 21 al Tre Fontane, Roma 0 Bologna 0 in questo primo match dei playoff del campionato primavera, fuori gioco ancora una volta, segnalato ai danni del Bologna, questa volta Negri in posizione di offside sulla giocata di Nesi, settimo fuori gioco in 21 minuti qui al Tre Fontane, neanche metà nel corso di questo primo tempo, già 7 offside segnalati al Bologna, stiamo tenendo questo conto particolare, calcio di punizione della Roma, rilancio verticale di Marchetti sulla sinistra del settore offensivo giallorosso, viene anticipato l'esterno Kama dal colpo di testa del centrocampista con la maglia numero 32, il canadese del Bologna Ndiaye, che mette la palla fuori, rimessa per i giallorossi poco oltre la linea mediana, sempre da quella parte sul settore Mancino, l'esterno a tutta fascia Kama, chiama il movimento dei suoi giocatori, Almaviva viene incontro, lo scambio con lui, Almaviva di prima gioca per Kama, Ndiaye prova a chiudere, la palla sembra essere nettamente uscita e invece è ancora tutto buono per il direttore di gara Dorillo, allora la Roma che prova a cambiare versante da sinistra verso destra del settore d'attacco, il capitano Nardini cerca il lancio lungo sulla destra, chiamano un fuorigioco quelli della Bologna, non c'è nulla secondo il direttore di gara, allora attenzione al movimento da parte di Nardo che serve all'indietro sulla destra, Marchetti palla limite dell'area per il cross dentro i 16 metri del Bologna di testa, Almaviva blocca bene Apponen, colpo di testa debole di Almaviva, Apponen aziona subito il contropiede, lancio lunghissimo con il destro sulla sinistra, si invola benissimo la falcata da parte di Torok, il Bologna può attaccare dal lato corto Mancino, prova il cross con il destro sul secondo palo, si muove Negri di testa, la palla però è colpita debolmente da parte del numero 28 rosso-blu, qua buona azione di transizione del Bologna, lancio lunghissimo, ottimo da parte di Apponen, splendida gittata verticale di 70-80 metri sulla sinistra, è arrivato Torok che ha sterzato col destro, ha crossato sul secondo palo, non è riuscito Negri però in questa circostanza di testa a imprimere potenza, così come non c'era riuscito pochi istanti fa il centrocampista della Roma Almaviva, ora un po' di proteste probabilmente per il possesso di questo pallone dalla rimessa laterale che viene battuta alla destra del settore difensivo giallorosso della squadra di casa, lascia scorrere questo pallone di Nunzio, il centrocampista con la maglia numero 6 della Roma, poi la palla che si alza, la mette giù il Bologna con saputo da sinistra, Papazov lancio verticale verso Castaldo, arriva in chiusura il capitano Nardin e la Roma che mantiene il possesso della sfera dopo i primi 10 minuti in cui era forse più il Bologna a cercare di fare il match, ora è la Roma che ha preso un po' più di coraggio, ha avuto anche due o tre potenziali occasioni nel cerchio centrale, prova ad avanzare Panico, sfera verticale giocata verso il numero 6 di Nunzio, non c'è fallo su centrocampista giallorosso ma il Bologna perde subito il controllo del pallone dopo averlo recuperato sul gioco giocatore giallorosso lo lancia in avanti dove c'è solo il portiere della Roma De Marzi a controllare questo pallone. Esce fuori dall'area di rigore il numero 1 giallorosso e con il destro sventaglia sulla sinistra per il numero 8 Ba, che muove il pallone all'indietro all'indirizzo di Terlizzi. Ancora gestione sulla sinistra difensiva della tre quarti giallorossa con Almaviva braccato da due giocatori del Bologna. Riesce comunque la Roma a far uscire il pallone in avanti sulla tre quarti offensiva con Cama, pallone orizzontale raso terra quasi al limite dell'area di rigore, il movimento di Dinuzzo che col mancino imbuca dentro l'area. Andiaie bravo in chiusura, la palla contesa da terra quasi arriva a contenderla Almaviva che poi resta giù, riesce a uscire molto bene da questa azione. Ndiaye che prova lancio lungo verso Castaldo, la posizione regolare, Sec però fronteggia il numero 9 del Bologna, palla fuori, rilancerà la Roma mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Antica trattoria Golfieri, i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: In piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Flussi di lavoro disorganizzati? Bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda oggi.
0: Cooling break al Tre Fontane, momento per dissetarsi per le due squadre, fa molto caldo a Roma anche se è salita una leggera brezza e quindi un po' più piacevole in questo secondo pomeriggio capitolino di fine maggio. Vi assicuriamo che per arrivare a quello stadio il caldo era notevole, i minuti di gioco che sono 25 nel corso di questo primo tempo, cooling break anche musicale con la musica al Tre Fontane in questa metà esatta di prima frazione. Roma 0 Bologna 0, questo è il parziale di questo match valevole per i quarti di finale playoff del campionato Primavera 1. Non è di fatto un quarto di finale, è un quarto di finale mascherato, per facilità lo definiamo un quarto di finale, un primo turno playoff perché sono solamente due le partite di questo quarto di finale e due squadre che invece aspettano alle semifinali, che sono le prime due arrivate nel campionato Primavera, ovvero il Parma e la Fiorentina. Ed è proprio la Fiorentina che attende curiosa l'esito di questa gara, perché chi vincerà tra Roma e Bologna affronterà domenica alle 18:30 al Viola Park nella semifinale scudetto del campionato Primavera 1 proprio i Viola, che sono campioni in carica, che l'Inter è campione in carica, ma la Fiorentina negli ultimi anni ha vinto diversi scudetti e la fase finale di questo torneo, semifinali e finali, organizzata di default al Viola Park, non perché la Fiorentina è arrivata prima, quindi però la Viola ha anche la possibilità di giocarsi comunque la fase finale nel proprio centro sportivo dentro al Viola Park. Sta per riprendere la gara dopo il cooling break 0-0, come detto, quando stiamo per entrare nel 27esimo minuto di questo primo tempo si riparte con un rinvio dal fondo che verrà battuto corto dalla squadra giallorossa allenata, ricordiamolo, da Federico Guidi, che allenava la Primavera del Milan nella passata stagione. Dalla destra la giocata di Ba lateralmente verso il capitano Nardini, lancio di prima su pressione del Bologna, porta una palla recuperata dalla formazione rosso-blu, rimessa per la squadra di Morrone dal versante di sinistra difensivo proprio prima della linea mediana, e ci sarà quindi una touche in favore della squadra emiliana, che però perde subito il possesso del pallone con Papazov che con le mani va in avanti dove Torok non riesce ad arrivare. Rilancio sbagliato però da parte di Di Marzi, recupera il Bologna, non riesce però Castaldo a trovare Torok dentro l'area di rigore. Ancora pressione alta del Bologna a cercare di non far uscire la Roma, buona, positiva, Alai a toccare questo pallone di testa però va, e Roma ancora in possesso della sfera con il numero 6 Dinunzio che allarga sulla destra per Marchetti, palla recuperata però dal Bologna, imbucata di Torok che cercava la profondità di Lai dentro l'area di rigore, l'intercetto all'ultimo fondamentale da parte del capitano della Roma Nardin, possesso palla ancora all'ora del Bologna, extra possesso per il rosso-blu, lancio verticale di Nesi, centrodestra Ndiaye, tocca bene, apre sulla fascia di destra offensiva per Negri in surplus, si ferma davanti a lui l'unico ammonito del match che è Terlizzi, dalla destra Bodin Tomasevic, lancio verticale verso Lai e qua altra posizione di fuori gioco segnalata da parte del direttore di gara e dal il suo assistente, ottavo fuorigioco del Bologna nel corso di questo primo tempo, 28 minuti nel corso di questa prima frazione al Tre Fontane di Roma. Roma 0 Bologna 0, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, lancio in verticale con il destro da parte di De Marzi, di testa arriva Ndiaye, la palla che però termina fuori, l'ultimo tocco è stato del centrocampista canadese del Bologna, il numero 32 Ndiaye. Allora rimessa battuta dalla Roma sulla linea mediana con il numero 8 Ba, il gambiano, tocca centralmente per l'altro centrocampista Panico, che ha toccato meno palloni rispetto agli altri, ma ora larga sulla destra, movimento da parte di Marchetti, Arena col tacco, la giocata provata da Marchetti, recupero bene del Bologna a tre quarti difensiva, però Lai va a infilarsi in un vicolo cieco da terra, prova a gestire il pallone, falloso questa gestione da parte di Lai, che da terra prova praticamente a trattenere il pallone, non si può fare, quindi fischio da parte di Nicolò Dorillo, il direttore di gara della sezione di Torino, e calcio di punizione in favore della Roma per questo gioco da terra da parte del capitano del Bologna, Luca Lai, calcio di punizione in favore della Roma, 29 al Tre Fontane nel corso del primo tempo, calcio di punizione per i giallorossi poco oltre la panchina capitolina di Guidi, qua si può solo crossare verso la porta, c'è un mancino, quello di Dinunzio, c'è un destro, quello di Almaviva, i due battitori che già nelle circostanze precedenti si sono avvicinate a battere le inattive, lascia Dinunzio l'incombenza ad Almaviva che col destro va a crossare forte dentro l'area di rigore, un colpo di testa sul secondo palo, Apponen in due tempi controlla il pallone, poi vuole subito sveltire l'azione offensiva verso Ndiaye, che però non attacca, non velocizza, non avanza, preferisce tornare con il pallone nei suoi 20 metri difensivi dal vice capitano Nesi, che muove centralmente verso Tupek, ricordiamolo è entrato Leo Tupek, difensore centrale classe 2008 nel inizio di primo tempo per l'infortunio rimediato da parte del numero 13 del Bologna, Francioli, avanza sulla destra del Bologna con Ndiaye, palla crossata col destro verso il limite dell'area, palla che rimbalza, esce fuori dall'area di rigore di Marzi, c'è Castaldo che controlla col mancino, sterza, entra dentro l'area, Castaldo col destro fuori, clamorosa chance per il Bologna per passare in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo, è uscito male De Marzi, il portiere della Roma ha controllato il pallone dentro la sua area di rigore ma non lo ha bloccato, la palla è uscita verso il limite e poi Castaldo ha sterzato molto bene anche sul difensore Sec, se l'è spostata sul destro e con la porta quasi sguarnita perché il portiere giallorosso De Marzi era fuori dai pali, non ha trovato lo specchio, si resta sullo 0-0 al Tre Fontane, ancora pareggio, ancora in parità questo risultato, ma forse più grande occasione della partita che ha avuto sul destro Castaldo per portare in vantaggio il suo Bologna, Apponen rilancia lungo con il destro, portiere del Bologna aveva ricevuto un retropassaggio, ha rilanciato di prima, palla contesa nel cerchio, Ndiaye bene, Castaldo di prima con il destro a fare da sponda sulla destra per Nesi che alza la testa, c'è il movimento di Ndiaye, non riesce Nesi a servire invece tra le linee Negri, pressione alta di Lai ma riesce a sveltire e a liberarsi della sfera prima dell'arrivo del capitano del Bologna, Ba che tocca all'indietro verso De Marzi, lancio verticale di testa, la spizzata tentata da Marchetti e qua Tomasevic non vuole rischi e spedisce il pallone direttamente sul fondo, primo calcio d'angolo della partita che conquista una delle due squadre, la Roma la prima ad andare a battere un corner in questa gara, in questo quarto di finale del campionato primavera, qua Bodin Tomasevic poteva forse gestirla un po' meglio o quantomeno spazzare in rimessa, ha spazzato forse in maniera un po' scoordinata e non è riuscito a direzionare bene questa sfera, palla oltre la linea di fondo e calcio d'angolo quindi in favore della Roma, ricordiamo lo primo del match, 32esimo nel primo tempo, Roma 0 Bologna 0 primavera, calcio d'angolo battuto a due, scambio tra Dinunzio e Almaviva, scarico di Almaviva ai 30 metri, cross col mancino di Cama sul secondo palo, Apponen si erge, si alza benissimo a bloccare questo pallone, vuole avanzare subito veloce aprendo il compasso col guantone destro, tocca sulla destra per Nesi che cerca il lancio col destro verso il limite dell'area e qua la palla è troppo lunga verso De Marzi che riesce a bloccarla prima dell'arrivo di Toroc e quindi Roma che può ripartire con il suo estremo difensore che poc'anzi se l'è vista brutta nella circostanza in cui Castaldo ha sfiorato il gol del vantaggio dalla sinistra, lancio verticale di Sec, la deviazione di Nesi, arriva Ndiaye, palla vagante, la riesce a riconquistare la Roma dalla sinistra offensiva con Cama, attraversare su di lui, Cama tunnel su Saputo, bravissimo Nesi, il raddoppio a toccare il retropassaggio comodo all'indietro per Apponen, pressato, quindi rilancio di prima del portiere finlandese. Castaldo non ci riesce ad arrivare, palla che arriva oltre la figura del numero 9 rosso-blu e arriva facile nelle praterie difensive giallorosse, dove il portiere De Marzi fa gioco semplice sulla destra con il capitano Nardin. Attenzione alla Roma che avanza verso il limite dell'area di rigore con Marchetti, il numero 2 allarga sulla destra, altra giocata della Roma che si accentra, cade a terra, non c'è nulla secondo il direttore di gara su questa giocata del numero 6 di Nunzio, le proteste del pubblico giallorosso, il Bologna che però già dall'altra parte sulla sinistra con Toro che però all'altezza della linea mediana si ferma, sterza, retropassaggio un po' debole verso Papazov e conquista la palla nuovamente la Roma con più aggressività ora dentro il campo. Va, prova ad allargare verso Almaviva, buono il contrasto però di Ndiaye che scambia due con Lai, può risalire il Bologna, può riavanzare sulla corsia di destra, Ndiaye raffredda la gestione del pallone, poi arriva Almaviva a commettere fallo su Ndiaye, calcio di punizione per il Bologna, mini spot.
6: Nettuno Bologna 1
7: Super Service. Scende in campo il risparmio Goodyear. Fino a 100 euro di sconto sugli pneumatici entro il 14 dicembre. A Bazzano, Setti Pneumatici. A Medicina, Marabini Gomme. A Bologna, Pneus Sport e Vergnana Equipment.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
9: A Bologna, in via del Parco 13.
0: 34esimo al Tre Fontane di Roma, qui su Nettuno Bologna 1, vi stiamo raccontando il quarto di finale primavera playoff, la fase finale del campionato giovanile, Roma 0 Bologna 0, il Bologna che deve difendere ora, attenzione alla Roma, avanti dentro l'area di rigore del Bologna, Almaviva ce l'ha sul sinistro, tiro cross, deviazione di Tomasevic, la palla che va verso la bandierina di sinistra, la tiene Almaviva, non si accontenta della rimessa offensiva, la gestisce il numero 11 giallorosso al vertice offensivo per Kama che sterza, siamo sempre nel settore sinistro d'attacco della squadra capitolina che però preferisce ripiegare all'indietro verso Panico, poi palla morbida scodelata da Nardine di testa, Tomasevic non un granché, palla dentro il rigore, Arena col destro, palla che passa dentro l'area piccola e si salva il Bologna con la deviazione di Apponen che è uscito bene addosso ad Arena, poi Tomasevic è riuscito a rilanciare qua non bene però nell'allontanare il pallone di testa, difensore centrale montenegrino che ha permesso alla Roma di rigiocare il pallone pericolosamente dentro l'area di rigore dove è arrivato Arena tu per tu con Apponen, chance molto molto grande in favore della Roma, si resta sullo 0-0, forse pareggia l'occasione avuta pochi minuti fa da Castaldo, due occasioni importanti per i due numeri 9 della partita di questo match tra Roma e Bologna, 35esimo 0-0, ancora difficoltà nel disimpegnarsi da parte del Bologna con Tupek che poi di testa tocca in favore di Lai che rilancia però alla cieca, non ci arriva Castaldo e allora Roma che ancora avanza sul settore di destra offensivo con il movimento da parte del numero 2 Marchetti che tocca lateralmente per Almaviva, il numero 11 della Roma, classe 2006, si accentra, giocato orizzontale per Ba ai 30 metri offensivi, imbucata a limite dell'area per Arena che va a servire il tocco per Marchetti, rete, segna la Roma, vantaggio della Roma al 36esimo del primo tempo, segna Marchetti, imbucata verso Arena al limite dell'area che di destro è riuscito a servire Marchetti che ha controllato col destro e dentro l'area di rigore batte Apponen al 36esimo, la Roma sblocca il match col gol del numero 2 Marchetti e qua la Roma ha sfruttato anche bene il momento perché pochi secondi fa ha avuto un'occasione molto molto importante per Arena e è riuscito Apponen a salvare in quella circostanza, qua invece nulla da fare, non c'è riuscita la squadra rosso-blu a chiudere l'imbucata verticale di Ba verso Arena che ha servito dentro l'area dalla destra, Marchetti che ha controllato col destro, ha incrociato sul secondo palo praticamente altezza incrocio e la Roma così passa in vantaggio al minuto numero 36, fa festa il Tre Fontane come avete potuto sicuramente sentire in sottofondo, ora il Bologna deve almeno segnare due gol per ribaltare, ricordiamo che il pareggio non basta, la squadra rosso-blu per portare la partita ai supplementari si deve decidere tutto in 90 minuti e la Roma due risultati su tre, pareggio o vittoria, e i giallorossi sono passati in vantaggio con questo gol di Marchetti al 36esimo del primo tempo, lancio verticale cercato dai rosso-blu, resta a terra il numero 9 Castaldo, la palla che esce oltre la linea laterale, il direttore di gara va a verificare le condizioni del numero 9 del Bologna, che però si rialza. La rimessa è in favore dei rossoblù, sembra essere tutto ok per proseguire. L'arbitro va a parlare con Castaldo e con il difensore centrale della Roma, Sec, per far chiarire la punta rossoblù e il centrale senegalese della squadra capitolina. La rimessa che il Bologna restituisce il pallone, il possesso regolarmente ai giallorossi, che avevano messo fuori il pallone con grande sportività. Ora dentro l'area di rigore della Roma c'è il portiere De Marzi, che è pronto a giocare la sfera. Roma 1 Bologna 0, l'ha sbloccata un minuto fa il numero 2 giallorosso Marchetti. Rilancio lungo con il destro da parte di De Marzi, palla colpita bene di testa da Tupek. Ora nuovamente il numero 13 della Roma, difensore centrale Nardin, Lai col sinistro, altro lancio in avanti, colpo di testa però di Nardin sul corpo di Torok, che cerca un dribbling di troppo in questa circostanza, non riesce ad avanzare. Ora Lai dalla sinistra guadagna una rimessa laterale dopo la chiusura da parte del capitano giallorosso Nardin, all'altezza della linea mediana, rimessa con le mani in favore di Papazov. Eccolo il numero 15 del Bologna, il terzino sinistro del 4-3-2-1 della squadra messa in campo da Morrone. Bologna che fa girare difensivamente verso destra, Nesi lancio verticale in altre quarti offensiva, Negri che viene anticipato, palla persa però da Kama, resta a terra Ndiaye, fallo, calcio di punizione per il Bologna in altre quarti offensiva di destra, mini spot.
10: Nettuno Bologna 1. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
11: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
12: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Rimessa con le mani, giocata dal Bologna, la punizione aveva portato Negri a guadagnare una rimessa dopo una deviazione giallorossa, palla gestita sulla linea mediana da Saputo, scarico all'indietro per Nesi, il lancio verticale però del numero 19 rossoblù è impreciso, si perde direttamente oltre la linea laterale, rimessa in favore della Roma dai 30 metri difensivi di sinistra, se ne va ad incaricare il numero 22 Kama con le mani, minuti 40 nel corso del primo tempo, al 3 Fontane, Roma 1 Bologna 0 in questo primo match, in questo quarto di finale playoff. Retropassaggio giallorosso dietro verso il portiere De Marzi, che rilancia dove però c'è la riconquista del Bologna, non granché il controllo da parte di Ndiaye, palla persa, lancio verticale di Kama, di testa arriva Nesi, pallone rigiocato da Saputo, così dalla sinistra arriva di nuovo la riconquista della sfera da parte della squadra di casa con Kama, che serve il retropassaggio dalle parti di Terlizzi, quindi Sec orizzontalmente verso Panico, che viene a prendere questo pallone aggiungendosi alla linea arretrata per dare il là alla manovra verso Ba, centrodestra, due tocchi, riesce a liberarsi bene del pallone di Nunzio, che avanza sulla corsia di destra, ottima chiusura di Papazov, che poi con una Veronica salta anche la pressione in recupero di Nunzio, fallo, calcio di punizione per il Bologna. Qua la Roma allontana poi il pallone per non permettere alla squadra di Morrone di ribattere velocemente questa punizione, primo turno di questo playoff, detto del campionato Primavera 1, Roma che in vantaggio 1-0, la Roma che basterebbe anche il pari, il Bologna che quindi deve ribaltare, deve rimontare questa gara, c'è più di un tempo per riuscirci, meno di 5 questa prima frazione e tutta la ripresa, deve cercare però di portarsi più stabilmente nella metà campo della Roma, c'è riuscita poco, con continuità, con dominio territoriale soprattutto nel corso di questa prima frazione, il Bologna che ha avuto una grande chance sullo 0-0 con Castaldo, ma non è riuscito a trovare la porta, il numero 9 c'è Nesi che col destro tocca il pallone all'indietro verso Apponen, che cerca la palla in verticale persa però da Torok, che nuovamente recupera il pallone, il Bologna può avanzare sulla sinistra, ancora il classe 2007 a giocare una palla interessante orizzontale sulla tre quarti di sinistra, Papazov per Torok che può avanzare sul versante di sinistra, scarica i 30 metri per Papazov che arriva al mancino, cross dentro l'area, interessante deviazione da parte di Sec, palla sul fondo e calcio d'angolo in favore del Bologna, primo giro dalla bandierina per la squadra rosso-blu, che quindi prova a reagire in questo finale di primo tempo. Prova a reagire la squadra di Morrone, calcio d'angolo dalla sinistra, sta per battere questo corner la squadra rosso-blu con Lai, che col mancino va al cross, saputo cross dentro, era colpo di testa da parte di Tomasevic, che non riesce però a imprimere potenza in questa circostanza e blocca facilmente il portiere De Marzi. Ha provato a reagire qui la squadra di Morrone, rilancio lungo della Roma, Arena tra due difensori del Bologna, gestisce bene, poi serve Di Nunzio che guadagna al massimo. La rimessa in attacco sulla destra, la batterà la Roma, mini spot per noi.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
14: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
15: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
14: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
15: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
14: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
15: No, è al Vicolo.
16: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
0: Ancora rimessa in favore della Roma, che ha guadagnato qualche metro in avanti rispetto al precedente collegamento, palla in avanti verso Arena che non riesce a controllare questa sfera e termina oltre la linea di fondo il controllo dell'attaccante classe 2009, pensate, due anni sotto età, il centravanti della formazione giallorossa che ha già segnato un gol con i professionisti con la Roma di Gasperini negli ottavi di Coppa Italia persi dalla Roma 2-3 in casa contro il Torino, aveva segnato il gol del 2-2. E ora il Bologna che palleggia dalla sinistra, giocata ragionata della formazione rosso-blu, meno di 120 secondi al 45esimo, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare, quantomeno per il cooling break che c'è stato e anche per il cambio obbligato che ha dovuto effettuare Morrone, l'uscita dal campo di Francioli, l'ingresso da parte di Tupek all'ottavo del primo tempo. Dialogano sulla linea mediana i centrocampisti rosso-blu, Lai allarga sulla sinistra verso Papazov, tocco all'indietro per Tupek, di nuovo Lai prima della linea mediana, sempre versante mancino della squadra emiliana, Lai sulla sinistra, Papazov controlla, palla diagonale interessante dentro il campo per Torok che avanza con il destro, apertura di campo sulla destra per Negri che può andare a puntare vis-à-vis Kama, Negri lascia sul posto l'avversario col destro, cross dentro l'area di rigore, la palla che rimbalza, Castaldo la controlla e la lascia lì per Torok che calcia col destro, strozzata la conclusione.

0: 3-2-1 del Bologna come trequartista di destra. Qua però palla troppo lunga, la blocca nuovamente il portiere della Roma, Negri, che sta vivendo un ottimo periodo nel 2-2 che ha dato l'aritmetica al playoff della primavera, ha segnato tutti e due i gol nella vittoria 2-1 di Cremona, gol e assist per Simone Negri, che quindi ha partecipato a tutte delle ultime 4 reti rossoblu con 3 reti e un'assistenza. Ora palla sulla linea mediana controllata da Lai, gestione verso Saputo, nuovo giro palla all'indietro con il tocco da parte di Tomasevic che allarga sulla destra per Ndiaye, tre quarti offensiva, due passi dalla linea di gesso laterale, Ndiaye palla centrale, Saputo, bella morbida imbucata col destro in lob, arriva però di testa all'ultimo a salvare Terlizzi, prova a risalire il campo la Roma, resta a terra Arena, volevano un fallo i tifosi giallorossi presenti qui al Tre Fontane. Non è di questo avviso il direttore di gara Dorillo della sezione di Torino. Qua Tomasevic va a prendersi un fallo e cartellino giallo di Arena, che è il secondo ammonito del match, ammonito in questo recupero di primo tempo. Qua probabilmente un po' di frustrazione da parte del classe 2009, che prima voleva vedersi fischiato un fallo che per lui aveva subito, non è stato dello stesso avviso direttore di gara e qui è arrivato molto molto in ritardo su Tomasevic, spingendo il montenegrino classe 2006 del Bologna, difensore centrale numero 30 della primavera rossoblu. Fallo, calcio di punizione già battuto nel cerchio centrale, però va rifatta questa punizione perché il pallone non era stato correttamente posizionato e fermo da parte di Tomasevic e quindi arriva Tupek che serve all'indietro Apponen, lancio dove però non c'è Torok e invece c'è l'autore del gol che sta decidendo questa sfida, il giallorosso Marchetti, finta contro finta, poi cerca la gittata verticale col destro, la chiusura di Papazov che viene fronteggiato però in maniera abbastanza grintosa da Dinunzio che rilancia il pallone in avanti, ancora Tupek, il Bologna che prova una serie di lanci spesso a cercare di attaccare la profondità alle spalle della difesa giallorossa che però sta chiudendo bene in questo primo tempo. Siamo nel terzo dei minuti di recupero, mancano 30 secondi al termine di questa prima frazione, la Roma guadagna anche un calcio di punizione poco oltre la linea mediana, calcio di punizione che probabilmente chiuderà questo primo tempo Roma 1 Bologna 0. Ricordiamo che al Bologna serve vincere per forza questa partita e farlo nei 90 minuti, in caso di parità al termine dei 90 minuti passa la Roma per migliore classifica, un punto in più nella regular season del campionato Primavera 1 e ha anche poi la possibilità di giocare questa partita in casa, da dove vi stiamo parlando, dal Tre Fontane, dove la Roma gioca le sue partite del campionato Primavera. Calcio di punizione a tre quarti offensiva di destra per la Roma che chiude in attacco questo primo tempo in vantaggio di un gol, sempre due battitori giallorossi sul pallone, Almaviva e Dinunzio, va quest'ultimo col mancino cross sul secondo palo, Papazov controllo con la coscia dentro l'area, il Bologna riesce a recuperare il pallone ma arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara Dorillo della sezione di Torino che manda le squadre negli spogliatoi all'intervallo al Tre Fontane. Roma 1 Bologna 0 in questo primo turno dei playoff del campionato Primavera, la Roma avanti di un gol con la rete di Marchetti al 36esimo del primo tempo, il Bologna dovrà cercare di ribaltare e rimontare nei 90 minuti per qualificarsi per la semifinale, squadre negli spogliatoi, linea alla regia e poi commenti durante l'intervallo, restate qui con noi su Nettuno Bologna 1.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
6: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
7: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
6: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
8: A hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza. Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, la

0: sicurezza, sempre a portata di mano.
1: Zen SRL, buongiorno.
2: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
3: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rossoblù. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
1: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
6: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquali Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Aereo, dove osano le aquile.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
11: A Bologna, in via del Parco 13.
12: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
13: E termina adesso il primo tempo, se mi sentite, ma direi assolutamente sì. Intanto sono Frank Loretti, quindi vi auguro di nuovo il più cordiale buon pomeriggio. Abbiamo sentito Leonardo Bosello, che coinvolgeremo durante questo intervallo. Termina ora il primo tempo tra Roma e Bologna, in vantaggio la squadra di casa con il punteggio di 1-0, assegnato al 36esimo su assist di Arena Marchetti, su una svista della difesa del Bologna. Probabilmente è stato proprio Tupek, il subentrante a Francioli, che ha lasciato il campo per infortunio, a mollare l'esterno della Roma, che quindi si avvicina alla qualificazione alle semifinali. C'è ancora un tempo da giocare, però comunque un Bologna che ha dato dimostrazione di poter far male alla Roma, che sicuramente sta amministrando questa situazione di vantaggio anche dall'inizio della partita. Qualche occasione c'è stata per la squadra di Morrone, direi soprattutto quella conclusione di Castaldo con l'uscita sbagliata del portiere Marzi, che poteva permettere al Bologna di trovare il vantaggio. Castaldo non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta per il secondo tempo, e adesso coinvolgo Leo ovviamente per sapere anche la sua. Io cercherei di improntare le offensive della squadra cercando di isolare un po' i nostri uomini di qualità, da una parte Negri, dalla parte Lai, che possono sicuramente mettere in difficoltà i loro difensori, soprattutto con Prilizzi, che ha subito un'ammonizione all'inizio della partita. Direi che la fascia destra del Bologna può essere coinvolta con più frequenza. Ecco, l'abbiamo cercato e trovato poco. Negri, che comunque ha dato prova di essere in forma, di poter saltare l'uomo con frequenza.
14: Sì, Frank, è molto vero. Negri è in grande forma, come dicevo in radiocronaca, è reduce da due gol contro il Cagliari, un gol e un assist contro la Cremonese nelle ultime due giornate del campionato primavera, quindi è sicuramente molto in forma e può essere una chiave per cercare di aprire meglio i varchi della difesa giallorossa, che ha gestito bene la linea, perché il Bologna tante volte ha cercato il lancio verticale alto alle spalle della linea difensiva della Roma ed è finita in fuorigioco ben 8 volte in questo primo tempo, quindi tante volte in cui i giocatori del Bologna hanno attaccato la profondità in ritardo o comunque in anticipo e i difensori della Roma dall'altro canto sono riusciti invece a fare buon movimento e anche a mettere in fuorigioco così gli avanti del Bologna. C'è stata quell'occasione di Castaldo che è stata sicuramente un'occasione importante, grossa, soprattutto perché la porta era sguarnita della difesa della Roma, della porta della Roma, non è riuscito però a trovare la porta e lì un po' la gara è girata, perché poi pochi minuti dopo Arena ha avuto un'occasione clamorosa dentro l'area dove Apponen ci ha messo una pezza importante, non è riuscito invece successivamente il portiere finlandese, imparabile il tiro di Marchetti che fa sì che la Roma sia in vantaggio 1-0. È una gara del campionato primavera importantissima, ricordiamo che è la prima volta che il Bologna arriva ai playoff del campionato primavera nella sua storia e qui si gioca questo quarto di finale, questo primo turno dei playoff. In palio c'è un accesso alla semifinale contro la Fiorentina, però la Roma per miglior piazzamento ha anche il pareggio come risultato per passare il turno al termine di 90 minuti. Il Bologna deve per forza rimontare e quindi Frank, mi aspetto poi che nel secondo tempo Morrone metterà in campo un po' più di peso specifico offensivo, mi riferisco soprattutto allo Monaco che è stata una delle sorprese di questo campionato del Bologna e dal suo mancino ne sono usciti 8 gol stagionali, potrebbe essere una soluzione anche per provare a cambiare qualcosa nel corso della ripresa.
15: Andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco.
16: Nettuno Bologna 1. Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
18: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, Fachi Installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
19: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
20: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
21: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
22: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
23: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
22: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
24: 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
25: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Di nuovo insieme per qualche minuto prima che ricominci la seconda frazione di questi quarti di finale tra Roma e Bologna. Conduce la Roma, come vi abbiamo detto poco fa, con il gol di Marchetti circa metà del primo tempo, assist di Arena, una situazione in cui Apponen, come ricordava poco fa Leo, non
13: non poteva fare tanto. Lo stesso Leo parlava di Lo Monaco, sicuramente direi uno degli indiziati principali per poter provare a dare una svolta, una scossa alla squadra di Morrone, che direi non ha così tanto bisogno di cambiare piano partita, perché comunque c'era la ricerca alla vittoria già dall'inizio, però è chiaro che adesso bisogna rimontare, fare due gol invece che uno almeno per provare a sognare in un passaggio alle semifinali. Ho notato molta aggressività comunque da parte della Roma, aspetto in cui forse il Bologna forse il Bologna non è riuscito a pareggiare, Leo. I falli e la tenacia proprio fisica e atletica, forse quello non è riuscito a pareggiarlo la squadra di Morrone, che ha avuto la peggio, quindi soprattutto nei contrasti con la Roma, ovviamente considerando anche l'infortunio a inizio partita e il subentro del difensore che ha sostituito Francioli. Parlo chiaramente di Tupek, che secondo me è stato protagonista in negativo nel gol dell'1-0 giallorosso.
14: Sì, sicuramente sì, anche Tomasevic non è riuscito bene in quella circostanza, entrambi non sono riusciti bene a chiudere, però il Bologna dovrà cercare di reagire, ribaltare questo risultato. Roma 1 Bologna 0 in questo quarto di finale primavera, in questo primo turno. In palio c'è la semifinale, le squadre, Frank, stanno per rientrare. Io ti ringrazio per questo intervallo, lanciamo il super spot e poi il secondo tempo con la radiocronaca della ripresa di questo Roma Bologna primavera.
0: Gioielleria Guidetti, brillanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Dal 1926 a Bologna, in via Ugo Bassi 31B. Gioielleriaguidetti.it.
1: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Squadre in campo, Roma e Bologna pronte per la ripresa di questo Roma-Bologna, match valevole per il primo turno dei playoff, il campionato Primavera 1, i playoff scudetto. In palio c'è una semifinale, la Roma avanti 1-0, sta per iniziare il secondo tempo. Il Bologna attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione qui dalla tribuna centrale dello stadio Tre Fontane di Roma, dove vi raccontiamo questa sfida. La Roma attaccherà da sinistra verso destra, Bologna in maglia bianca. Non ci sono cambi in questo intervallo, fischietto in bocca per il direttore di gara. Maglia bianca per il Bologna, numerazione blu, calzoncini, calzettoni bianchi. In porta Apponen, in difesa 4 con Nesi, Tomasevic, Tupek e Papazov in difesa. Centrocampo a 3 con Laie, Ndiaye, Mezzeali, Saputo centrocampista centrale. Davanti Torok, mezzala tre quarti di sinistra, Negri tre quarti di destra. Prima punta Castaldo, che batte in questo momento il calcio d'avvio della ripresa, toccando la sfera all'indietro. Come detto, Bologna attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Lo fa con un giro palla iniziale da dietro con Saputo, che allarga verso Tomasevic sulla destra, movimento a servire, passaggio orizzontale a servire il numero 19 Nesi, che prova a giocare la sfera lungolinea sull'auto di destra per Negri, che prova nuovamente a far proseguire la sua però giocata viene chiusa dalla Roma. Sbaglia il Bologna dalla rimessa laterale all'indietro, lo servizio per Apponen che spedisce il pallone direttamente in rimessa laterale sulla pressione di Arena. Roma che gioca in giallo rosso con maglia rossa, inserti gialli, numerazione gialla, calzoncini e calzettoni rossi. Tra poco vi andrò ad elencare anche la formazione romanista che ha iniziato questo secondo tempo. La rimessa però è una touche fin dentro l'area di rigore del Bologna, attenzione al colpo di testa di Tomasevic, la palla che è oltre la linea di fondo e calcio d'angolo conquistato subito dalla Roma in questo avvio di secondo tempo, dopo appena un minuto nel corso di questa ripresa. Bandierina di sinistra dell'attacco capitolino, c'è il numero 11 al
4: Almaviva, il numero 11 Mattia Almaviva, che sta per battere questo corner, anche se di fianco a lui si avvicina come sempre Alessandro Di Nunzio, e quindi potrebbe esserci uno scambio, anche se tutti e due sono pronti a battere. Almaviva con il destro, Di Nunzio col mancino. Almaviva col destro sarebbe a rientrare, Di Nunzio si allontana, batterà il numero 11, Almaviva a rientrare sul primo palo, colpo di testa ad allontanare Di Castaldo, Toro che non riesce ad alleggerire nuovamente il pallone, ad allontanarlo. Allora Roma in avanti sul fondo col cross col mancino, dentro l'area di rigore, il pallone che esce al limite, la conclusione alta sopra la traversa da parte del numero 25 Panico, che ci ha provato in questa circostanza a tenere basso il pallone, era veramente al limite dell'area. Dalla sinistra ha provato Almaviva, il pallone in scarico appena fuori la mezzaluna adiacente l'area di rigore, il destro però è terminato sopra la traversa da parte di Panico. Ora avanza la Roma sulla sinistra con Almaviva d'esterno, ha cercato l'imbucata in avanti, la chiusura di Nesi, rilancio però sul petto di Panico che avanza nuovamente, bravo qui Saputo a chiudere col corpo. Bologna che però riperde il pallone, lo riconquista con Nesi, ora serve un po' di ordine, Negri però perde il controllo della sfera, Roma molto più aggressiva in questo avvio di secondo tempo, cross dentro l'area di rigore, Apponen in due tempi riesce a bloccare il pallone, il portiere finlandese del Bologna Primavera, minuti sul cronometro 3 nel corso del secondo tempo, primo turno del playoff scudetto del campionato Primavera 1, la Roma in vantaggio 1-0, ve la stiamo raccontando con la Radio Cronaca Integrale qui da Roma su Nettuno Bologna 1. Ricordiamo che il Bologna deve per forza vincere nei 90 minuti se vuole passare il turno, con il pareggio andrebbe avanti la Roma, Roma che è anche in vantaggio per 1-0, servono almeno due gol alla squadra di Morrone che ora riconquista la palla dalla sinistra, Tupek in avanti per Lai, nuova giocata verticale di Tupek, bene di prima Castaldo per Lai, buona distribuzione ora del pallone, fitta trama di possesso dei rossoblù, cambio di lato da parte di Toro, che il romeno ha sventagliato sul versante di destra per il centrocampista del Bologna Primavera Ndiaye, che ha controllato col petto, un nuovo retropassaggio all'indirizzo di Tomasevic, quindi sulla sinistra Papazov, diagonale in avanti Castaldo, buona giocata di prima per Toro che attacca l'area di rigore, Toro fuori gioco, fuori gioco, offside, punizione per la Roma dalla propria area di rigore appena fuori. Allora vi andiamo ad elencare le scelte per questo secondo tempo senza nessun cambio della Roma Primavera, 3-4-2-1 per Federico Guidi, in porta c'è De Marzi, la difesa a 3 composta dal capitano Nardin, Sec e Terlizzi, i due esterni sono Marchetti e Cama, centrocampo Panico e Ba, davanti Di Nunzio e Almaviva sono i due sottopunta a cercare di mettere il pallone in avanti per la prima punta, a innescare la prima punta che è il numero 9 Arena, giro palla da dietro con De Marzi che allarga sulla sinistra per la verticale di Terlizzi, tocco di prima di Almaviva, a innescare sulla sinistra, movimento di Cama, attenzione Cama, fuori gioco, posizione di fuori gioco segnalata dall'assistente, forse è il primo fuori gioco della partita della Roma, il Bologna 9 visti ravvisati di offside quando siamo giunti al quinto minuto nel corso del secondo tempo. Nesi in avanti, viene Ndiaye a fare da raccordo, ottima giocata di prima di Saputo, imbucata poi interessante di Lai sulla destra per Negri, due avversari su di lui, arriva al vertice dell'area di rigore, Negri se la sposa sul mancino, cross dentro l'area per Toro che di testa riesce ad allontanare Nardin, poi nuova giocata della Roma, spazzare questo pallone altissimo, un campanile, un appenander rugbistico, e arriva bene però Tomasevic di testa ad allargare sulla destra, Nesi cerca diagonale dentro l'area di rigore per Castaldo, allontana la Roma ma ancora Bologna in avanti, Nesi sulla destra per Negri, due avversari su di lui, dal lato corto il numero 28 del Bologna Primavera tocca all'indietro per Ndiaye che scambia ancora con Negri, si ferma il numero 28, serve Saputo verso il limite dell'area di prima, tocca all'indietro Nesi, ora Bologna che prova a produrre il massimo sforzo dalla destra con Negri che si accentra col mancino, cross deviato dentro l'area di rigore, arriva ad allontanare Nardin ancora sul piede di Nesi che cade a terra, non c'è il fischio da parte di direttore di gara, c'è il controllo di palla ancora del Bologna dalla destra con Negri che col destro crossa dentro l'area, ancora Nardin col destro ad allontanare questo pallone, questa volta riconquistato però dalla squadra giallorossa che sportivamente mette il pallone fuori per andare a verificare le condizioni di Nesi che era rimasto a terra precedentemente, il Bologna aveva continuato a giocare, Nesi si è già rialzato, il numero 19 terzino destro del 4-3-2-1 del Bologna è già ristabilito in campo, non è servito l'ingresso dello staff medico, buona sportività della Roma Primavera ancora una volta dopo già un gesto apprezzabile nel corso del primo tempo, rimessa del Bologna che ha già restituito palla alla Roma, rilancio lungo del portiere De Marzi di testa, Nesi che però ancora claudicante si è ristabilito ma lo vediamo zoppicare, lancio lungo del Bologna a cercare ancora una volta la profondità con Castaldo, la chiusura di testa di Sec, palla fuori, rimessa per il Bologna, ora in attacco con un po' più di spinta negli ultimi due minuti quando siamo nel settimo minuto del corso della ripresa, Roma 1 Bologna 0 in questo quarto di finale, primo turno del playoff, scudetto del campionato primavera. Tupek allarga sulla sinistra per Papazov che si ferma prima della linea laterale, il tocco all'indietro per Tupek sulla linea mediana, il pallone giostrato da Saputo all'indietro, retropassaggio Tomasevic di prima, allarga sulla destra per Nesi che sembra essersi ripreso, avanza cavalcando, palla al piede sulla destra, Andiaie, controllo e profondità a cercare Negri, la chiusura da parte di Terlizzi che è ammonito, lo ricordiamo, dal primo tempo per un fallo proprio su Negri. Terlizzi che ha spazzato il pallone in rimessa laterale già battuta dal Bologna, che scambia tre, Saputo, Ndiaye, Nesi, lancio lungo con destra, posizione qui regolare di Lai sul versante di destra, potrebbe puntare il fondo su di lui proprio Terlizzi che, ripetiamo, ammonito, buono scarico di Lai, arriva però a chiudere in questa circostanza Ba con un ottimo taglia fuori, controllo e poi supera un avversario, la Roma prova a risalire il campo con Arena che perde il pallone, aggressività e produttività del Bologna che riconquista il pallone a tre quarti offensiva sulla destra, Ndiaye cerca Negri steso a terra da parte di Kama, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna dalla tre quarti di destra offensiva dei rossoblù della primavera di Morrone, e qua si può scodellare un pallone interessante verso l'area di rigore della Roma. Ottavo minuto nel corso della ripresa, 52-25 sul cronometro del Tre Fontane, Roma 1 Bologna 0, calcio di punizione per i rossoblù che qua devono cercare di andare a prendersi il pari e mettere questo pallone effettato, pericoloso, dentro l'area di rigore. Andrà a scodellarlo molto probabilmente Toroc con il destro, c'è anche Lai potenzialmente col mancino, vediamo chi sarà dei due a battere, siamo a due passi dalla linea dell'out nella tre quarti offensiva, molto laterali, lascia Lai, va Toroc col destro, cross forte sul secondo palo dove c'è Ndiaye, torre di testa dentro l'area di rigore, allontana la Roma, colpo di testa poi, è il pallone che è entrato, è il pallone che è entrato, ha segnato Castaldo, 1-1, ancora Castaldo a segnare il gol del pareggio, Roma 1 Bologna 1, rete segnata al nono della ripresa, pareggiato il Bologna, la torre sul secondo palo di Ndiaye e dentro l'area Castaldo col colpo di testa, batte De Marzi, Roma 1 Bologna 1, ha segnato Castaldo a rimettere il match in parità, super spot.
5: Questo gol del Bologna vi è offerto da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 1-1, Castaldo segna il suo quinto gol in questo campionato primavera e soprattutto segna il più importante perché rimette il match in parità, di nuovo equilibrio al Tre Fontane dopo che la Roma era passata in vantaggio al 36esimo del primo tempo con il gol da parte di Marchetti, segna Castaldo, ottimo segnare subito all'inizio nel corso della ripresa, ricordiamo che il Bologna deve per forza di cose vincere questa partita nei 90 minuti se vuole prendersi la semifinale, ma è un Bologna che da diversi minuti aveva avanzato il proprio raggio d'azione, ora continua ad attaccare, ha raggiunto il pari, spinge forte sulla destra, palla imbucata dentro l'area per Toro che la posizione regolare, la controlla Toro che cade dentro l'area, rimane a terra, si rotola dal dolore Toro che non c'è il fischio da parte del direttore di gara, ma ancora si attacca dalla sinistra Papazov col mancino, cross sul secondo palo per Ndiaye che cicca il pallone, clamoroso, occasione incredibile per il Bologna, Ndiaye però non arriva all'impatto col pallone sul secondo palo, la posizione era ancora una volta regolare, gran palla effettata, tagliata da Papazov, crossata dalla tre quarti di sinistra, il terzino bulgaro ha avanzato e messo questo ottimo pallone sul secondo palo, Ndiaye ha cercato col destro di battere a rete, ha veramente ciccato il pallone, non lo ha colpito, la sfera è terminata sul fondo, 10 minuti che stanno per diventare 11 nel corso della ripresa, qui al Tre Fontane Roma 1 Bologna 1, ha pareggiato Castaldo, il Bologna è andata a un passo dal gol del vantaggio, dal gol della rimonta, ancora Ndiaye avanza, il Bologna galvanizzato sulle ali dell'entusiasmo, dalla destra Negri, palla nella tre quarti offensiva per Laici, prova la primavera rosso-blu ancora una volta con il numero 10, sfera giostrata all'indietro da Saputo, tre quarti di destra offensiva, Nesi si allunga il pallone, prova a cavalcare col destro la palla al vertice di prima, lo scarico che non è un granché da parte di Lai, c'era anche la posizione di fuori gioco, punizione per la Roma dalla tre quarti difensiva, 1-1, minuti che sono 11 nella ripresa, mini spot.
25: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ah, aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Forcing offensivo da parte del Bologna Primavera, che ha raggiunto il pareggio qui al Tre Fontane contro la Roma, 12° nella ripresa. Il Bologna deve vincere per qualificarsi alla semifinale. Ha raggiunto il pari con il colpo di testa di Castaldo e continua ad attaccare. Papazov, saputo, tre quarti offensivo al limite dell'area. Lai di prima d'esterno allarga sulla destra per Rendiaie, che si ferma, palla sotto la suola e col destro gioca all'indietro verso Nesi di prima. Nuova tentativo da parte di Lai, che non riesce a connettersi però con Negri. La Roma che riesce a richiamare in avanti Arena. Ottimo recupero da parte di Toroc sullo scarico di Arena verso Panico. Ancora Lai, cerchio centrale, Tupac rischia un po', ma poi riesce con una conduzione un po' rischiosa ma efficace a giocare poi il passaggio successivo per Ndiaye, che allarga sulla destra all'indirizzo di Nesi. Palla crossata dentro l'area, una deviazione. De Marzi, il portiere della Roma Primavera, blocca il pallone in presa alta, ma è un Bologna con un'altra faccia. Questo della ripresa, incredibile. La Roma stava per regalare un pallone a tre quarti offensivo al Bologna. Toroc non è riuscito a spostarselo verso l'area, lo ha toccato all'indietro. Comunque il Bologna Primavera ha riconquistato la sfera nel cerchio centrale con Ndiaye. Il Bologna che si gioca, ricordiamo, quell'accesso a questa semifinale, deve provare a vincere i 90 minuti 1-1, 58° al Tre Fontane. Lancio verticale per Castaldo, limite dell'area, lo stop del numero 9. All'indietro arriva Marchetti prima di Toroc al limite dell'area. La Roma che rilancia e spazza lungo dall'altra parte. Tomasevic che non si fida della pressione di Arena, mette la palla fuori oltre la linea laterale. C'è un cartellino, credo all'indirizzo di Kama, il numero 22 della Roma, in questa circostanza forse per proteste, da capire bene che cosa è successo, un contrasto falloso precedente che aveva lasciato proseguire il direttore di gara, e quindi Kama ammonito. Sono tre gli ammoniti nella partita: Kama, Terlizzi, Arena, tutti e tre della squadra giallorossa di casa. 59° in questo istante al Tre Fontane, Roma 1 Bologna 1 in questo primo turno, quarto di finale, playoff, scudetto del campionato Primavera. Ci si gioca l'accesso alla semifinale. Dalla sinistra, rimessa con le mani che la Roma butta fin dentro l'area di rigore. Attenzione alla spizzata di Nesi, che arriva verso la porta di Apponen. Tomasevic bravissimo ad allontanare, poi scarico all'indietro, ancora Nesi a sparare contro il corpo di Terlizzi, palla oltre la linea di fondo, rilancerà il portiere Ukko Apponen, il finlandese. Triplo cambio nel Bologna, mini spot per noi.
9: Bologna 1. Antica trattoria Golfieri. I tortellini sono ancora quelli di un tempo. I tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: In piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri. La cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Flussi di lavoro disorganizzati? Bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi.
4: Triplo cambio nel Bologna Primavera. Esce Toroc, entra Iacu, esce Saputo, entra Lo Monaco, e poi la terza sostituzione vede entrare il numero 42 Marco Libra, il centrocampista venezuelano. Da capire che è uscito Tupac, è uscito il difensore Tupac, quindi il Bologna cambia modulo, probabilmente passa 3-4-2-1, perché cambia modulo la formazione rosso-blu. Cambio anche nella Roma, doppia sostituzione, esce Almaviva, entra con la maglia numero è entrato un altro giocatore nella Roma, offensivo, da capire chi è entrato qui in avanti nella formazione giallorossa, il numero 28 Maccarone, il numero 28 Maccaroni, e poi è entrato col numero 14 Mirra. Questa è l'altra sostituzione al posto di Terlizzi, che ha ammonito, quindi sono usciti Terlizzi e Almaviva e sono entrati Maccaroni e Mirra. Questi i due cambi nella formazione giallorossa. Adesso studieremo bene l'assetto del Bologna, che però è passato 3-4-2-1 e Lai fa il finto esterno di sinistra. Lui, che non è un esterno, un trequartista, un centrocampista di qualità, si sposta sull'out mancino. Ovviamente il Bologna deve vincere questa partita e quindi aumenta il peso offensivo della formazione Morrone. Attenzione alla Roma però, che avanza con Dinunzio nella tre quarti offensiva, palleggia la squadra di casa giallorossa sul versante di destra d'attacco con Ba, nuovo tocco orizzontale per D'Annunzio, scarico all'indietro da parte del neo entrato con la maglia numero 28 Maccaroni, che tocca all'indietro per l'altro nuovo entrato Jacopo Mirra, retropassaggio per il portiere De Marzi, lancio lungo dove c'è solo Tomasevic che lascia rimbalzare il pallone. Allora il Bologna che blocca la sfera con Apponen, Apponen in porta, la difesa 3, vede Nesi braccetto destra, Papazov braccetto di sinistra, Tomasevic perno centrale, come detto Laifa al finto esterno di sinistra, i due centrocampisti sono Iacu e Ndiaye. Ora proprio Iacu avanza oltre la linea mediana, prova l'imbucata verso lo Monaco, lascia proseguire questo pallone il numero 43 del Bologna appena entrato, rilancia male però la Roma direttamente in rimessa laterale, come detto Laifa a sinistra, Iacu e Ndiaye centrocampisti, Negri a sinistra, ora Iacu verso il limite dell'area, lo Monaco viene chiuso dalla difesa giallorossa che poi riesce ad innescare Arena nella sua tre quarti difensiva. La squadra capitolina tocca sulla destra il pallone verso Mirra, nuovo tocco da dietro Marchetti, Ba apre sulla sinistra dove lascia scorrere il capitano Nardin per l'arrivo di Kama, il giocatore da poco ammonito, avanza, supera la linea mediana, serve il pallone per Maccaroni che cerca il lancio verticale, la palla che si perde oltre la linea di fondo e giocherà Apponen questo pallone quando entriamo in questo istante nel diciottesimo minuto nel corso di questo secondo tempo di questo quarto di finale, primo turno del playoff del campionato primavera, 1-1 tra Roma e Bologna, pareggiato pochi minuti fa Castaldo, esattamente 8 minuti fa pareggiato il Bologna. Ora Iacu servito, centrocampista centrale appena entrato, classe 2006 con la maglia numero 38, subito però un contatto falloso da parte di un centrocampista della Roma. Ora si scaldano un po' gli animi in mezzo al campo, il numero 25 Panico ad andare corpo a corpo con Ndiaye, però si ristabilisce immediatamente l'ordine con l'arbitro che va a chiarire la posizione di entrambi i giocatori, l'arbitro Dorillo. Ora sulla linea mediana arriva il pallone controllato bene dal neo entrato Libra, che riesce a smistare ancora la sfera con il destro sulla destra dove arriva Negri, eccolo il pallone giocato dal numero 28 all'indietro per Nesi, nuovamente Negri sull'auto di destra, Kama su di lui, Libra è rimasto a terra e anche Ndiaye è rimasto a terra e quindi l'arbitro deve per forza di cose fermare il gioco. È rimasto a terra il centrocampista del Bologna Ndiaye, così come dall'altra parte, ma si è rialzato Negri, c'era Libra, pardon, a terra, Libra anche lui centrocampista, classe 2008 venezuelano, quindi quasi un 3-5-2 in realtà quello del Bologna, perché a centrocampo c'è Iacu, c'è Libra e anche il numero 32 Ndiaye, sono loro tre a centrocampo, poi a turno uno tra Iacu e Ndiaye si alza sulla tre quarti, sembra essere Ndiaye ora un po' più offensivo, tutta fascia destra Negri, tutta fascia finta, tutta fascia come detto a sinistra Lai, che è un centrocampista centrale maglia numero 10, infatti è molto dentro il campo, e Papazov che gioca a braccetto di sinistra, si sgancia molto. Queste un po' le rotazioni che stiamo cercando di descrivervi della formazione primavera di Morroni in questo secondo tempo, un po' più a trazione anteriore davanti, fanno coppia Castaldo e Lo Monaco, colpo di testa di Ba, colpo di testa di Ndiaye, recupera palla il Bologna primavera, la perde però con Castaldo, la recupera immediatamente con Nesi che tocca all'indietro verso Apponen, ora forse dice di mettere fuori il pallone Nesi perché deve uscire, ha chiamato a gran voce il cambio, non ce la fa più il vice capitano del Bologna, 20° minuto nel corso della ripresa, Roma 1 Bologna 1, ricordiamo che il Bologna deve vincere per passare alle semifinali, un pareggio comunque porterebbe la Roma a passare il turno per una migliore classifica, aveva fatto a gran voce il segno del cambio Nesi, però il gioco riprende, da capire un po' che cosa è successo, forse bisogna attendere ancora un istante, rimane in campo Nesi, il gioco è ripreso, la Roma restituisce infatti palla al Bologna che l'aveva messa fuori volontariamente, il cambio però non è stato effettuato, allora Papazov dalla sinistra lancio lungo nel cerchio centrale, Lo Monaco col tacco non riesce ad arrivare su questo pallone, alle sue spalle Kama che va in avanti servendo nel cerchio centrale Ba che si connette con il numero 28 Maccaroni, palla però recuperata dal Bologna, Castaldo fa da sponda, gestisce il pallone ma non riesce a servire con forza il suo compagno di centrocampo Iacu, recupera palla la Roma dalla destra con Marchetti, formazione primavera giallorossa avanza con la sfera orizzontale servendo Panico, nuovo tocco centralmente per Ba, verticale in avanti, attenzione alla giocata diagonale interessante di D'Annunzio sulla destra, Marchetti cross col destro dentro l'area del Bologna, blocca in presa alta molto bene Ukko Apponen, prova subito a far ripartire veloce i suoi, Ndiaye però si trova con tre avversari addosso e allora bisogna ripartire da dietro, ripartire da Nesi, palla orizzontale verso l'altro braccetto centrale di sinistra, Papazov che va al lancio verticale per lo Monaco, due avversari su di lui, lo Monaco gestisce con la suola, la perde, ma sulla seconda palla Vagante arriva libera, che però si scorda il pallone e non è un dettaglio, riparte la Roma che ha subito fallo con D'Annunzio, mentre dentro l'area con Arena col destro, passaggio per un compagno ma non trova nessuno, poteva anche calciare, era dentro l'area dalla destra, invece ha preferito un passaggio orizzontale per un compagno che non c'è arrivato, va troppo arretrato, mentre dall'altra parte Maccaroni troppo avanzato e ne beneficia il Bologna. Fortunatamente qua la gestione del pallone tra lo Monaco e Libra non positiva da parte del Bologna Primavera, che ha perso la sfera, ma fortunatamente la Roma non ha capitalizzato. Ora Libra davanti alla sua area di rigore, esce bene da due avversari, supera la linea di pressione, palla nel cerchio per Iacu, che però sbaglia anche forse l'idea di giocata, troppo lento e troppo centrale questo lancio in avanti alle spalle della retroguardia giallorossa, che recupera il pallone lo Monaco. Ora Sidana va in pressione sul portiere De Marzi, che infatti col destro spazza direttamente in tribuna, rimessa in attacco guadagnata dal Bologna per questa pressione di lo Monaco sul portiere giallorosso. 67esimo sul cronometro del Tre Fontane, Roma e Bologna Primavera sono sull'1-1 in questo primo turno di playoff scudetto. Il Bologna deve vincerle, lo ribadiamo amici di Nettuno Bologna 1, per guadagnarsi la semifinale di domenica contro la Fiorentina, che aspetta in casa al Viola Park. Dalla destra lancio verticale di Nesi, la spizza quasi in maniera errata il capitano Nardin, ma la sfera arriva tra i guantoni del portiere De Marzi, che ha già agevolato sulla sinistra il tocco verso Kama, ma riesce a sgusciare sulla pressione di Libra, che però poi va di fisico forte, riconquista il pallone, permette al Bologna di ritrovare la sfera con Tomasevic. Libra, pressione di due uomini su di lui, riesce a liberarsi del pallone in avanti, Iacu che da terra, Tomasevic tocca corto per Ndiaye, che col destro cerca il lancio lungo verso lo Monaco, che è partito in posizione regolare, la sfera rimbalza sulla linea del gesso laterale di destra del settore d'attacco rosso-blu, non esce questo pallone nei pressi dell'assistente, che poi però sventola la bandierina in favore della Roma. Lo Monaco ha cercato di aggrapparsi in maniera un po' troppo irregolare al numero 13 della Roma, al capitano Nardin. Fallo, calcio di punizione per la Roma dalla sua tre quarti difensiva di sinistra, calcio di punizione che però verrà battuto tra un minuto e mezzo, perché c'è il cooling break anche in questo secondo tempo sul risultato di Roma 1 Bologna 1 alla metà esatta di questa ripresa, parità al Tre Fontane, momento per le due squadre di dissetarsi e momento per un mini spot per noi.
25: Nettuno Bologna 1.
12: Super Service, scende in campo il risparmio Goodyear.
16: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici.
12: A Bazzano, Setti Pneumatici. A Medicina, Marabini Gomme. A Bologna, Pneus Sport e Vergnana Equipment.
17: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
18: A Bologna, in via del Parco 13.
4: Sta per riprendere il gioco al Tre Fontane di Roma, in diretta dalla capitale per questo primo turno playoff scudetto del campionato Primavera. Roma e Bologna sono sull'1-1 in virtù di una migliore classifica finale della regular season. Alla Roma basta anche il pareggio per passare dopo i 90 minuti, quindi Bologna ha questi 21 minuti più recupero per cercare di segnare un altro gol, che significherebbe semifinale. Deve vincere questa partita il Bologna, dopo che è riuscita a pareggiare con il colpo di testa di Castaldo al nono della ripresa, pareggiando l'iniziale vantaggio giallo-rosso segnato al 36esimo del primo tempo da Marchetti. 1-1, rimessa per la Roma, non era fallo, non era calcio di punizione, ma era semplice rimessa in favore dei giallorossi dal versante di sinistra difensivo Capitolino, lancio verticale che si disperde però direttamente oltre la linea dell'out, e quindi Bologna che velocizza chiaramente le operazioni per aumentare il ritmo. Tomasevic si dimentica il pallone, attenzione alla ripartenza di Maccaroni, Tomasevic però ci mette il corpo, un po' allontana il tentativo di velocizzare l'azione da parte della Roma, un po' stratona anche Maccaroni per la maglia, cade a terra il numero 28 della Roma, arriva il fischio, calcio di punizione in favore della Roma. Qua Tomasevic aveva rischiato ben di peggio, perdendo un pallone praticamente da ultimo uomo davanti, aveva tutti i compagni dietro, solamente Apponen, e poi fortunatamente dopo aver perso il pallone è riuscito un po' a schermare col corpo l'avanzata da parte del neo entrato Maccaroni, che poi si è spostato il pallone sulla laterale e ha preso un calcio di punizione nei pressi della bandierina di sinistra del settore d'attacco giallorosso, però comunque occasione ora da palla inattiva per la squadra di Guidi, dalla, come detto, dai pressi della bandierina di sinistra. Cerchiamo di capire chi batterà questo calcio di punizione con il destro, va a battere Di Nunzio, no? Si allontana, è un cross col mancino di Cama dentro l'area di rigore, Tomasevic bene di testa a staccare, ad allontanare, palla al limite ancora Di Nunzio a cercare sulla sinistra, movimento di Maccaroni che crossa il pallone dentro l'area, Cassado sul primo palo, non un granché, poi Tomasevic perfetto, il pallone che poi viene sparacchiato lontanissimo da parte di Di Nunzio, la sfera che termina quasi in fallo laterale oltre la linea di fondo. Rilancerà il Bologna con Ukko Apponen dentro la sua area piccola, si scaldano diversi giocatori nelle due aree a loro preposte per far riscaldare alcuni elementi della panchina. A breve ci sarà probabilmente qualche altro cambio, due ne ha effettuati la Roma, quattro ne ha effettuati il Bologna se non vado errato. Lancio lungo a cercare Castaldo che di testa non riesce a prolungare verso lo Monaco, dalla sinistra Papazov ha chiuso il suo tentativo di recupero palle, allora attacca la Roma con Panico che scarica all'indietro su Marchetti, si ferma prima della linea mediana al numero 2 che allarga verso Panico in bucata diagonale verso il limite dell'area di rigore del Bologna Primavera, verso Maccheroni che tocca il pallone all'indietro per Di Nunzio che carica il mancino, la conclusione Apponen in due tempi riesce a bloccare sul tiro del numero 6 del centrocampista della Roma Primavera, velocizza bene in avanti subito per Ndiaye che può breccare, transizione del Bologna dalla destra, Negri verticale sulla destra per lo Monaco che si gira, ce l'ha sul sinistro, ritorna da Negri centralmente su Libra, la Roma si è ripiazzata a difesa della propria metà campo, il Bologna però può continuare a palleggiare, Papazov in bucata bene verticale per Castaldo, 30 metri offensivi in bucata dentro l'area per Iacu, ha tuperto col portiere, lo salta, calcia, si alza la bandierina e qua sarebbe stata da rivedere, ma chiaramente campionato Primavera amici radioascoltatori non c'è il VAR e quindi in questa circostanza viene segnalato il fuorigioco un po' in ritardo rispetto alle scorse volte, l'imbucata verticale di Castaldo verso Iacu che si era scambiato di posizione col numero 9, era entrato in funzione in veste di assist man l'attaccante Checo Castaldo classe 2007, aveva imbucato per Iacu che era già pronto a saltare De Marzi, lo aveva già praticamente saltato dentro la rigore il portiere della Roma, poi è arrivato il fischio, il fuorigioco, il calcio di punizione per la Roma, già battuto, l'ha riconquistata la sfera il Bologna Primavera nel cerchio centrale, Tomasevic lancio verticale per Castaldo che stoppa, controlla dentro l'area di rigore, il portiere chiude, poi la palla che esce clamorosa dopo un rimpallo con Sec, palla sul fondo, l'ultimo tocco è stato di Castaldo evidentemente che ci ha messo il corpo sull'uscita di De Marzi che a terra e ha sicuramente accusato la peggio in questa circostanza, è quello che ha ricevuto il colpo più pesante, altra occasione gigantesca per il Bologna Primavera 73esimo che sta per diventare 74esimo sul cronometro, Roma 1 Bologna 1, ricordiamo il Bologna deve vincere per passare in semifinale al termine di 90 minuti, in caso di pareggio passa la Roma per miglior classifica in questo primo turno dei playoff scudetto del campionato Primavera, bellissimo lancio dentro l'area di rigore, controllo col petto di Castaldo a tu per tu con De Marzi, l'uscita fisica del portiere giallorosso che veramente ha dato a scontrarsi con Castaldo che evidentemente ha toccato lui il pallone per ultimo e su questo mezzo rimpallo il pallone è uscito di poco rispetto alla porta giallorossa, anche con questo rimpallo fortuito Castaldo stava per segnare la doppietta, stava per segnare l'1-2, tutto vanificato però, rilancerà la Roma 74esimo al Tre Fontane di Roma, amici di Nettuno Bologna 1, rimanete incollati alla radiolina, al canale 93, allo streaming, all'app per seguirci e sentire questo finale, già è una storia incredibile, unica, quella del Bologna di quest'anno Primavera che per la prima volta è arrivata ai playoff e vuole provarci in questo finale a segnare il gol che varrebbe la qualificazione alla semifinale, lancio lungo di Nesi a cercare Castaldo e Iacu chiusi però dal colpo di testa di Mirra, al neoentrato riesce a direzionare in avanti per Panico, quindi centrocampista Bade, la Roma Primavera che avanza con la palla verticale, la chiusura di Di Nunzio, Ndiaye strattonato per la maglia, fallo, calcio di punizione per il Bologna, ci sarebbe un cartellino che però non arriva, cambio invece per la Roma e mini spot per noi quindi.
25: Nettuno Bologna 1 Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
19: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
25: Ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Altro fallo in favore del Bologna, calcio di punizione per il rossoblù, calcio di punizione guadagnato da Negri che si rialza anche dopo rispetto a quando il Bologna aveva già fatto ripartire l'azione. Tomasevic sulla destra, Nesi libera nella tre quarti difensiva addosso a uomo Panico che lo pressa fortissimo nonostante sia in campo dall'inizio del match, ancora tante energie per andare ad aggredire così alto. Allora Papa Zovlini a mediana, Lai dalla sinistra trova centralmente libera, strattonato fallosamente da Dinunzio, calcio di punizione per il Bologna che batte il centrocampista venezuelano classe 2008, scambia da dietro con Nesi, nuovo tocco verso Lai che viene centrale, Papazov sale sulla corsia di sinistra, eccolo che riceve il bulgaro col mancino, pensa al cross dentro l'area, è rimasto a terra Andiaia al limite, direttore gara guardava il pallone non verso l'area e quindi si prosegue, non c'è stato nessun fischio. Papazov dalla sinistra scambia con Iacu, movimento interno da parte di Lai, si sovrappone internamente il numero 10, non viene servito, allora ancora dalla sinistra nel settore d'attacco del Bologna, Primavera, Iacu, tocco di Lai, bene con la punta a servire Libra che col destro cerca la palla morbida dentro l'area, troppo lunga, questo pallone si perde direttamente tra i guantoni del portiere della Roma Primavera, De Marzi. 75-53 sul cronometro del Tre Fontane, Roma 1 Bologna 1, ricordiamo al Bologna serve vincere, il pareggio al 90esimo qualificherebbe alla semifinale scudetto la Roma, che avanza sulla destra, Marchetti prova ad accentrarsi, Papazov non lo chiude, Iacu lo recupera regolarmente, si rotola a terra Marchetti ma questa ha preso solo palla Iacu e il Bologna può ripartire forte sulla sinistra con Papazov, è rimasto a terra il giocatore della Roma, il Bologna avanza col mancino, Papazov cerca il cross dentro l'area verso lo Monaco, la chiusura da parte del portiere De Marzi che blocca la sfera, si sta rialzando l'autore del gol giallorosso Marchetti che nella circostanza ha comunque subito un contrasto vigoroso da parte di Iacu, era però completamente regolare l'intervento da parte del centrocampista numero 38 Giorgi Iacu, centrocampista albanese che anche già dall'anno scorso milita nella formazione Primavera, ha segnato anche un paio di gol in Youth League, un gol importante segnato quest'anno invece nelle ultime giornate di regular season contro il Genoa, vittoria per 1-0, gol di Iacu, gol decisivo, quei tre punti molto importanti con la rete del centrocampista albanese che in questo caso aveva recuperato il pallone, rilancia il portiere della Roma, si è ristabilito Marchetti, 77.5 secondi sul cronometro del Tre Fontane, meno di 13 minuti al 90esimo più recupero, 1-1 tra Roma e Bologna Primavera, contrasto verso De Andiaia, la recupera la Roma in avanti, attenzione a Dinunzio dentro l'area della sinistra, cerca un compagno, la sterzata, la palla che resta lì con la punta, molto bene Papazov ad allontanare, poi contrasto lo Monaco con Ba a duellare il numero 43 del Bologna che riceve il raddoppio e commette fallo dopo aver perso il pallone, fallo, calcio di punizione in favore della Roma nella tre quarti offensiva, possibilità per la Roma di alleggerire un po' questi ultimi minuti in cui il Bologna stava cercando di portare con più pericolosità, con maggior determinazione verso la metà campo della squadra capitolina, calcio di punizione in favore della squadra giallorossa, formazione di Federico Guidi, siamo distantissimi dalla porta di Ukko Apponen, oltre 40 metri di distanza dalla porta rossoblu e quindi probabilmente verrà scodellato questo pallone verso l'area di rigore, non c'è più Almaviva in campo, lui che batteva i piazzati insieme al numero 6 Dinunzio e quindi Dinunzio insieme a Maccaroni che scambiano, si toccano il pallone corto e battono al piede questa punizione, Maccaroni dal lato corto sinistro per Dinunzio che crossa raso terra, scivola e allora recupera il pallone il Bologna, Iacu prova a imbeccare in avanti lo Monaco, la chiusura vigorosa da parte della Roma che recupera il pallone e serve all'indietro un giocatore della formazione giallorossa, se si tratta del numero 2 Marchetti, è entrato Litti pochi minuti fa nella squadra giallorossa ed è uscito Kama, giocatore ammonito, mentre si sta per giocare l'ultima sostituzione Morrone, un altro attaccante ovviamente per provare il tutto per tutto in questo finale, Libra in avanti per Castaldo, 30 metri offensivi, palla orizzontale per Ndiaye che ce l'ha sul destro, pensa alla conclusione, poi va a cercare l'imbucata per lo Monaco, chiuso ma la palla resta lì al limite per Castaldo che col sinistro va a servire Iacu dentro l'area, la chiusura da parte di Mirra, la palla però ancora in possesso rossoblu, Papazov sportivamente la mette fuori perché c'è un giocatore della Roma a terra, i sanitari giallorossi entrano in campo, tra poco entrerà un altro attaccante del Bologna, non vi avevo detto chi entrerà, Tommaso Ravaglioli, attaccante classe 2006, tra poco sarà lui ad entrare in campo, il gioco però è fermo perché c'è un giocatore della Roma a terra, 80esimo al Tre Fontane, Roma 1 Bologna 1 in questo primo turno, in questo quarto di finale playoff scudetto e campionato Primavera, il Bologna deve cercare di vincere in questo finale, sostituzione Bologna esce Lai, entra Ravaglioli, gioca ancora fermo, mini spot
25: Nettuno Bologna 1.
15: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
20: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
15: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
20: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
15: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
20: No, è al Vicolo.
21: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
22: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
4: Meno di 10 minuti al 90esimo, Roma 1 Bologna 1, primo turno dei playoff scudetto del campionato primavera. Il gol di Castaldo al nono della ripresa ha pareggiato i conti dopo il vantaggio di Marchetti. Sostituzione nel Bologna, è uscito come detto Lai, è entrato Ravaglioli, è uscito un centrocampista, è entrato un altro attaccante, esce con la maglia numero 2 Marchetti, l'autore del gol. Si era fatto male in questi ultimi minuti e entra con la maglia numero 27 Lulli, questo l'altro cambio. Poi esce Di Nuzio, anche lui ha fatto una partita importante, ed entra il numero 16 Giacomo Arduini, che va a prendere posto in mezzo al campo, anche lui un centrocampista centrale classe 2007. Qua la Roma deve restituire palla al Bologna perché è stato Papa Zova a metterla fuori. La palla deve essere restituita al Bologna. Lulli la serve per Panico, che la rigioca lontano verso Apponen, e quindi palla restituita, la può giocare il Bologna. Minuti di gioco 81 primi, 20 secondi, siamo stati fermi diversi minuti, sarà recuperato questo tempo nel finale. Ora dalla sinistra la rimessa è in favore della Roma, qua non c'è riuscita ad arrivare Ndiaye, colpo di testa tra Mirra e Ravaglioli, l'ultima deviazione da parte numero 14 del Bologna, rimessa in favore della squadra capitolina dalla destra. Ne è entrato Lulli con le mani lungoline a cercare Arena, che spizza questo pallone, ma alle sue spalle non c'è nessuno, c'è solamente Tomasevic, che riesce a distribuire verso il portiere Apponen, che esce molto fuori dalla sua area di rigore. Col destro lancio lungo, esce dai pali De Marzi, il portiere della Roma di prima, al volo lancia lungo Nesi di testa, molto bene qua a colpire in controtempo il pallone dentro il campo. Negri per Libra, lancio deviato dal centrocampista della Roma, protestano quelli della panchina giallorossa, volevano il possesso di questa rimessa laterale, che però per l'arbitro è in favore del Bologna. Già battuta all'indietro Nesi, Apponen, tocco sul centro sinistra verso Papazov in verticale, palla intercettata e recuperata dalla Roma. Attenzione a Lulli in avanti, Panico, ancora il numero 25 a imbucare dentro l'area verso il neo entrato Arduini, che però viene anticipato da Ndiaye, e tocco per Apponen, lancio lungo del portiere del Bologna primavera, si duella su questo pallone, l'ultimo tocco però è stato giallo-rosso. La rimessa è in favore del Bologna dal versante di sinistra del settore difensivo rosso-blu. Ndiaye con le mani all'indietro per Papazov, quasi 7 minuti al 90esimo, poco più, Bologna 1 Roma 1 qui al Tre Fontane di Roma. Il tocco di Nesi sulla destra di prima, la giocata in avanti da parte di Negri per lo Monaco, non un granché, pallone troppo debole, lo recupera la Roma. Attenzione alla corsa del nuovo entrato molto fresco, il numero 28 Maccaroni, ottima gestione da parte di Tomasevic, che stoppa e rilancia, non ci arriva lo Monaco, anticipata ancora una volta, avanza la Roma, chiusura ottima di Papazov, che recupera questo pallone. L'azione da difensiva si trasforma in offensiva. Ravaglioli dalla sinistra può andare a puntare il diretto avversario, dalla sinistra ancora il numero 14 sterzata, entra dentro l'area, punta Lulli che rinviene, evita il calcio d'angolo, ma la lascia lì Ravaglioli col destro, calcio centrale, la blocca De Marzi. Lulli aveva fatto tutto bene, aveva chiuso Ravaglioli, ma poi ha voluto addirittura evitare il corner spazzando il pallone addosso a Ravaglioli, che l'ha controllata praticamente dalla linea di fondo dentro l'area di rigore. Col destro ha cercato il tiro sul primo palo, aveva uno spiraglio, un raggio minimo, e l'ha bloccata facilmente portiere giallo-rosso. 83-42 sul cronometro del Tre Fontane, 1-1 tra Roma e Bologna. Con questo risultato sarebbe la Roma ad andare in semifinale dopo la fine del secondo tempo. Nessun supplementare è previsto, lo ricordiamo, questo che è il primo turno, di fatto un quarto di finale playoff scudetto del campionato primavera che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1. Il Bologna in virtù di una classifica peggiore in regular season deve per forza di cose vincere questa partita nei tempi regolamentari. Libera il centrocampista centrocampista del Bologna avanza con una palla verticale per Castaldo che stoppa e allarga splendidamente sulla destra per Negri che ha un po' di campo, se lo vuole prendere rinviene Maccaroni che è fresco, l'altro numero 28 della partita, Maccaroni chiude su Negri che allora tocca all'indietro per Nesi, buona conduzione dentro il campo da parte del numero 19 rosso-blu e quindi Ndiaye allarga sulla destra per Negri, movimento esterno da parte di Libra che riceve, esce forte il numero 4 Sec che mette il pallone fuori, in rimessa laterale, rimessa in attacco per il Bologna dal versante di destra offensivo, c'è Nesi che retrocede nuovamente con il tocco per Tomasevic, Nesi dalla destra, palla verticale intercettata, sporca, recupero della Roma che vuole il contropiede con Bacca che allarga sulla sinistra, intercetto ottimo da parte di Nesi, ancora Bologna in possesso della sfera, 5 minuti al 90esimo, Negri cerca la giocata in avanti con il lancio di prima, chiuso subito da parte del neo entrato numero 3 Litti, la palla è uscita e quindi rimessa già battuta dal Bologna con il numero 30 Tomasevic, il montenegrino allarga sulla linea mediana di sinistra per Papazov, verticalmente Darvaglioli si ferma al numero 14, giocata interna di nuovo all'indirizzo di Ndiaye, quindi Papazov tocca all'indietro per Tomasevic, ancora il montenegrino che è diventato perno centrale di una linea che da 4 è passata a 3 in questi ultimi minuti per effetto dei cambi di Morrone che ovviamente ha trasformato la sua squadra più a trazione offensiva per cercare di prendere questa vittoria, appone la palla in avanti, viene intercettata, anche il rilancio di Papazov non è un granché, recupera la sfera la Roma Primavera che avanza con Sec, conduzione in avanti, limite dell'area, scivolata di Iacu, fallosa, calcio di punizione giallo netto in questa circostanza, qui ha speso il fallo il numero 38 Iacu che ha steso il numero 4 Sec che ha cercato una bella giocata perché ha anticipato tutti all'altezza della linea mediana e poi è partito con una serpentina pericolosa in avanti guadagnando il limite dell'area di rigore e arrivando quasi fino alla mezzaluna adiacente l'area, pochi passi prima è arrivato Iacu che da dietro in scivolata ha speso fallo e ha preso il giallo, calcio di punizione in favore della Roma. Distanza è abbastanza corta rispetto alla porta, si può tentare il tiro verso lo specchio della porta della Primavera del Bologna, c'è il numero 28 Maccaroni sul punto di battuta, siamo circa 6-7 metri fuori, forse qualcosa di più rispetto al limite dell'area del Bologna, foltissima barriera preparata da Ukko Apponen, 86-38 sul cronometro, Roma 1 Bologna 1, punizione per i giallorossi per la Primavera di Guidi, sul pallone c'è solo il numero 28 Maccaroni che batterà col sinistro, 4 uomini in barriera del Bologna, 4 in disturbo della Roma, parte Maccaroni col mancino sopra la barriera, palla che è uscita clamorosa, illusione del gol incredibile, la palla sembrava entrata, fortunatamente è uscita, illusione del gol da parte di tutta la tribuna che ha visto il pallone di fatto quasi entrare, uscito di pochissimo alla destra di Apponen, si resta 1-1, mancano 3 minuti al 90esimo, Roma

0: risultato con questo pari al termine passerebbe la Roma alla semifinale. Ndiaye con le mani all'indietro, Papazov di nuovo per Ndiaye, giocata centrale per Libra, si muove il venezuelano numero 42, centrocampista del Bologna Primavera, grande sventagliata panoramica sulla destra, Negri di prima, la gioca dentro l'area, Sec col sinistro a sparacchiare questo pallone, il pallone che resta in gioco, termina oltre la linea laterale, sarà rimessa in favore del Bologna, due passi dalla bandierina di destra del settore d'attacco, era una buonissima apertura quella del centrocampista Libra che ha trovato Negri dalla destra, che ora batte la rimessa dentro l'area di testa, Lulli allontana, Libra ancora di testa a cercare un compagno nei 16 metri giallorossi, riesce la squadra di casa ad allontanare, Tomasevic bene in scivolata, poi allontana il pallone la squadra rosso-blu, recupero da parte di Papazov su Panico che ha cercato un dribbling rischioso, il Bologna avanza al limite dell'area, Coravaglioli dalla sinistra con l'esterno cerca la palla imbucata verso Papazov e lo Monaco, la chiusura della retroguardia capitolina in rimessa laterale, la rimessa per il Bologna, Ravaglioli la batte fortissimo all'indietro, cerca il pallone sulla linea mediana verso Ndiaye, nuovo giro sul centrodestra da Nesi dentro per Libra che punta al limite dell'area, ancora Libra, il movimento sulla destra di Negri che può andare a puntare Lulli che è anche ammonito, Negri se la sposta sul fondo col destro, cross interessante dentro l'area di rigore, la palla che arriva sul sinistro di Ravaglioli dentro l'area piccola, arriva col destro la rete di Lo Monaco, l'uomo del photo finish al 90esimo, Roma 1 Bologna 2, tiro ciccato da Ravaglioli sul secondo palo, arriva Luca Lo Monaco che segna il gol della rimonta, Roma 1 Bologna 2, una festa rosso-blu clamorosa al Tre Fontane, rimonta completata, festa devastante dei rosso-blu che trovano al 90esimo il gol del 2-1, ci sarà ancora tutto un recupero da giocare, ma il Bologna Primavera in vantaggio. Super spot.
1: Questo gol del Bologna vi è offerto da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Lo Monaco, Roma 1 Bologna 2, 5 minuti di recupero, Luca Lo Monaco, nono gol stagionale per il classe 2008, sotto età su un tiro ciccato dentro l'area da Ravaglioli sul secondo palo è arrivato Luca Lo Monaco a segnare il gol del 2-1, mancano ancora 5 minuti di recupero, il Bologna però si è portato in vantaggio dopo essere andato sotto nel primo tempo con la rete di Marchetti, il gol dell'1-1 di Cassaldo nel nono minuto nel corso della ripresa e poi ancora Luca Lo Monaco, l'uomo dei photo finish, dei gol nel recupero di questo campionato. Ora però c'è da difendere, cross della Roma dentro l'area di rigore, allontana bene Tomasevic, si può ripartire in contropiede molto veloce con Ravaglioli che deve difendere questa sfera, lancia poi in avanti verso Castaldo, arriva Lulli da ultimo uomo a sparare col sinistro in tribuna e rimessa però in favore del Bologna, se ne è quasi andato uno dei 5 minuti di recupero di questo match importantissimo, già storico per il Bologna che ha conquistato per la prima volta nella sua storia un playoff nella primavera, nel campionato primavera, e in questo primo turno, fondamentalmente un quarto di finale, ora è avanti 2-1, spizzata da parte di Castaldo che non riesce a trovare Ravaglioli che ha ciccato di fatto il pallone nell'occasione del gol di Lo Monaco, ma è diventato un assist perfetto, la palla che ha viaggiato dentro l'area piccola e Lo Monaco ha trovato il gol del 2-1 di testa, Tomasevic allontana la sfera sulla sinistra, arriva Lulli col mancino a crossare dentro l'area di rigore, attenzione ancora il pallone che resta dentro l'area di rigore della Primavera rosso-blu, riesce Iacco ad allontanare, è una penander che però è ancora al limite dell'area del Bologna, il colpo di testa però arriva comodo tra le braccia di Ukko Apponen, siamo 91-47 sul cronometro del Tre Fontane, manca poco più di 3 minuti al termine, Roma 1 Bologna 2, chiaramente la panchina del Bologna Primavera vive con estrema fibrillazione questi minuti finali, palla persa della Roma, arriva al limite dell'area di rigore, Castaldo che tocca all'indietro per Lo Monaco che cerca un'imbucata che non ci stava verso Ravaglioli che si era fermato perché era in posizione di offside, palla persa, si poteva congelare forse questo possesso, Libra pressione alta ancora una volta ad andare a disturbare il neo entrato con la maglia numero 16 Arduini che però riesce comunque a mantenere il possesso della sfera, tocco all'indietro, lancio lungo da parte della Roma in avanti Tomasevic di testa allontana Lo Monaco da centrocampo col mancino, cerca il lancio sulla destra per Ravaglioli che può anche difendere questo pallone, può anche farlo e mantenere un po' di secondi questo pallone in avanti sulla tre quarti di destra, arriva però su di lui un difensore giallorosso che riconquista la sfera, metà esatta nel corso dei 5 di recupero. Roma 1 Bologna 2, lo Monaco ha portato in vantaggio la primavera rosso-blu che adesso è a 2 minuti e mezzo dalla semifinale, ma la Roma avanza, il Bologna deve difendere.

0: lancio del numero 27 Lulli che cerca il cambio di campo, buca l'intervento Negri, arriva Bari a incorrere questo pallone, la tiene, non la tiene, rimessa laterale in favore del Bologna, anche se è rimasto a terra Negri, sarà rimessa per il rossoblù dal settore di destra difensivo. Manca sempre meno al termine di questo match, manca sempre meno al termine di questa sfida valevole per il primo turno dei playoff, scudetto del campionato Primavera 1, questo quarto di finale. Bologna ha rimontato con le reti di Castaldo e di Lo Monaco nella ripresa e ora è un passo dalla semifinale di domenica contro la Fiorentina. Rimessa battuta da Nesi, Tomasevic stoppa e lancia lunghissimo di testa, riesce ad allontanare la difesa giallorossa, di nuovo colpo di testa di Iacu, in avanti non arriva Castaldo, arriva invece la gestione da parte della squadra giallorossa con Mirra che con ampi cenni dice ai suoi di avanzare. Mirra col destro cerca la palla lanciata verso l'area di rigore del Bologna, un colpo di testa, la palla che resta dentro l'area, vorrebbero un rigore quelli della Roma, non c'è nulla secondo il direttore di gara, secondo Dorillo della sezione di Torino. Rilancio in avanti, manca pochissimo ormai, siamo quasi al termine di questa partita, manca un minuto, 60 secondi al termine, Roma 1 Bologna 2, gli ultimi assalti giallorossi, Bologna che deve difendere questo risultato storico, a un passo dalla semifinale, attacca la Roma dalla destra, Lulli tocco laterale all'indirizzo di Panico che sterza, ce l'ha sul mancino, cross a rientrare dentro l'area di rigore, Tomasevic di testa da allontanare, poi perfezionare il disimpegno con Papazov che spazza il pallone di destro all'altezza della linea mediana. Ancora Roma però che avanza meno di un minuto al termine, manca pochissimo, manca sempre meno, 35 secondi al termine, rilancio lungo di De Marzi di testa, la spizzata di Negri sulla linea di oltre la linea di fondo, calcio d'angolo, attenzione al calcio d'angolo, attenzione al corner in favore della Roma, terzo corner della partita, Bologna avanti 2-1, forse ultima occasione, 20 secondi al termine, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra in favore dei giallorossi che con un pareggio passerebbero, ma il Bologna in vantaggio 2-1 col mancino Macca va a crossare ad uscire dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bala, palla che è lontana, c'è anche il portiere della Roma dentro l'area del Bologna, il Bologna però è riuscito a spazzare la palla lontano, ora sulla tre quarti offensiva la Roma avanza, manca sempre meno, 2 secondi 3 secondi, ora cross dentro l'area di rigore dalla destra sul secondo palo, un colpo di testa, la palla è distante dalla porta, la palla è distante dalla porta ed è finita, il Bologna in semifinale playoff Primavera, il Bologna Primavera sbanca il Tre Fontane in rimonta 2-1, Castaldo e Lomo Monaco a ribaltare i giallorossi, festa rosso-blu nella capitale, ancora una volta il Bologna che vince nella capitale 2-1, i gol di Castaldo e di Lo Monaco, si va in semifinale playoff scudetto del campionato Primavera, si va a Firenze domenica alle 18:30, c'è da battere la Fiorentina dopo che si è superato la Roma in questo primo turno, in questo quarto di finale playoff, vince il Bologna che fa festa in campo e lo faremo anche noi tra pochissimo, qui su Nettuno Bologna 1 con un post partita festoso dove andremo a sentire i protagonisti di questo grande pomeriggio in cui il Bologna non ha mollato, ha superato le difficoltà, ha superato un primo tempo in cui i giallorossi sono stati migliori, in cui sono passati anche in vantaggio con la rete di Marchetti al 36esimo, poi al 54esimo il colpo di testa di Castaldo e poi al photo finish al 90esimo in zona Cesarini, Luca Lo Monaco per l'1-2 finale, linea alla regia al Bologna Primavera e alle semifinali playoff scudetto del campionato Primavera. Restate qui su Nettuno Bologna 1, tra poco
1: Nettuno Bologna 1.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
5: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Aereo, dove osano le aquile. Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
10: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
9: Scegli Super Service, Marabini Gomme a Medicina, Setti Pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
11: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Zen SRL, buongiorno.
14: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
15: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore.
16: Non solo.
15: Ecco il tocco per i gluten free.
16: Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
17: A Bologna, in via del Parco 13.
18: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
19: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
18: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Zen SRL, buongiorno.
14: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
20: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
21: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
20: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
22: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri. Suzuki Gamma Hybrid da 16.950 euro.
23: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna in via De Carracci 6, a San Lazzaro di Savena in via Carichi 6, a Imola via Pisacane 49H.
24: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
25: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
26: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
27: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: È 1-2 il punteggio in favore del Bologna Primavera contro la Roma Primavera allo stadio Tre Fontane di Roma per i quarti di finale dei playoff. Alla prima partecipazione nella sua storia, il Bologna centra la vittoria in esterna fuori casa contro una squadra veramente molto molto forte, sicuramente favorita la Roma in questa partita, ma è passato il Bologna, ve l'abbiamo raccontata. Gli ultimi minuti finali sono stati davvero incredibili con il gol di Lo Monaco al 90esimo che ha portato in vantaggio la formazione di Morrone, che nel secondo tempo era entrata con una fame, una cattiveria, un'aggressività diversa rispetto al primo tempo. Queste hanno avuto la meglio su una Roma che non ce l'ha proprio fatta, non è riuscita a creare troppi pericoli se non negli ultimi minuti dalle parti di Apponen. Un Bologna strabiliante, incredibile, meraviglioso, allenato da un grandissimo allenatore che ha portato questi ragazzi alla semifinale dei playoff di quest'anno nel campionato primavera, la sua partecipazione, la sua prima partecipazione nella sua storia, e tutto è partito da quel 1-0 di Marchetti nel primo tempo su assist di Arena, nel secondo tempo poi i ragazzi di Morrone sono rientrati in campo con una voglia diversa, hanno trovato subito il gol con Castaldo al 53esimo minuto su colpo di testa, con una bella azione manovrata, e poi negli ultimi minuti finali è stato proprio lo Monaco che è subentrato. Ve ne avevamo parlato all'intervallo di quanto sarebbe potuto essere importante, effettivamente lo è stato, uno dei giocatori che più si sono migliorati in questo campionato primavera, e lo Monaco ha portato in vantaggio la squadra di Morrone, che poi ha suggellato con il punteggio finale per 2-1 la vittoria finale. Davvero una partita incredibile con tanti ribaltamenti di fronte e una squadra che ha dimostrato di avere più fame, più aggressività rispetto agli avversari, che forse non hanno interpretato bene il secondo tempo, ma noi interessa poco, noi interessa che
0: intanto Frank è in arrivo il mister ai microfoni di Bologna 1, allora, con Leo Bosello. No, vai pure avanti. A minuti dovrebbe arrivare.
29: Ok, a minuti arriva, esatto, perché il direttore me lo ricorda, che io avrei dovuto ricordare ovviamente che siamo in attesa delle voci dei protagonisti, dell'allenatore, anche a qualche giocatore, non sappiamo ancora chi saranno gli intervistati, ma direi che possiamo andare un po' con la logica.
0: Direi un Castaldo e un Lo Monaco, non ce lo toglie nessuno.
29: Direi che possono essere loro i due principali indiziati per il post partita condotto da Leonardo Bosello direttamente allo stadio Tre Fontane di Roma. Un risultato davvero incredibile, non dico isperato, perché comunque il Bologna ha dimostrato soprattutto nell'ultima fase del campionato di poter vincere davvero contro chiunque, davvero in qualsiasi campo, e oggi si è vista una squadra che ha meritato, strameritato di vincere. Un primo tempo giocato magari alla pari con gli avversari, che poi sono riusciti a trovare il vantaggio. Un secondo tempo dove si è visto che c'era una squadra che ne aveva di più rispetto all'altra, aveva più voglia di vincere la partita rispetto all'altra. Vi avevamo anche parlato di come il pareggio non si riesca troppo ad allenare, ed effettivamente a me la Roma ha dato un po' quel segnale lì, quella sensazione lì, una squadra che quando soprattutto ha subito il gol dell'1-1 con il colpo di testa di Castaldo ha faticato a imbastire azioni in attacco, ha faticato a mantenere solida la linea difensiva. Ci sono state delle opportunità sempre per il Bologna prima di trovare il 2-1 con Castaldo, un'occasione davvero clamorosa, anche un po' di sfortuna per la squadra di Morrone, che però ha continuato a lavorare a testa bassa, a lavorare con tutti gli effettivi, e soprattutto direi grazie alle entrate sia di Iacuma, ovviamente anche quella di Lo Monaco, è riuscita a ribaltare il risultato proprio con il gol di Lo Monaco al 90esimo minuto di gioco. Una partita che è stata condotta perfettamente soprattutto nel secondo tempo, non sono stati troppi i rischi corsi dalla difesa di Morrone. Intanto sento che potrebbe esserci Leo, ci sei?
1: Eccomi Frank, eccoci. Allora, abbiamo appena finito di registrare una breve intervista qui in campo con il tecnico Stefano Morrone. È stata un'emozione incredibile, fra poco lo sentiremo, perché sono parole di emozione, di gioia, di felicità, e lo possiamo sentire. Sentiamo le parole di Morrone, allenatore della primavera, dopo questa bellissima vittoria per 2-1 contro la Roma qui al Tre Fontane in questo primo turno, quarti di finale, playoff, scudetto della primavera. Sentiamo Morrone.
2: Con mister Morrone, dopo questa grandissima vittoria, mister aveva detto dopo il 2-1 contro il Cagliari che questa squadra doveva giocare solo per il risultato, per la vittoria. Oggi bisognava solo vincere, per forza vincere per passare. Che emozione è e com'è vincerla al 90esimo?
3: Allora, è un'emozione indescrivibile, perché è figlio di tanti sacrifici fatti durante l'anno, di un gruppo meraviglioso che non ha mai mollato, che ha recuperato tante partite durante l'anno nel finale, che ci crede sempre, forse oggi non nella nostra partita migliore, bisogna essere onesti, siamo stati premiati per il percorso fatto, ecco. E alla fine secondo me questo spirito anche oggi ha tirato fuori qualcosina in più, e adesso ci godiamo le semifinali, ecco.
2: Adesso domenica la Fiorentina si gioca al Viola Park, però regalare un'altra gioia, un'altra partita a questi ragazzi, l'abbraccio tutti insieme alla fine, è tutto un anno che giocate con questi risultati, e avete battuto la Roma qui, che di scudetti ne ha vinti tanti.
3: sì, sì, noi diciamo che siamo una mina vagante di questi playoff, perché è la prima volta che il Bologna entriamo nelle prime quattro d'Italia, quindi questa è una roba meravigliosa, e adesso c'è da recuperare energie perché si gioca subito domenica, e però ci riproveremo anche contro la Fiorentina, perché è giusto che sia così che sogniamo di arrivare in alto e di fare il massimo.
2: Questo lo Monaco che entra e segna sempre i minuti finali.
3: Sì, oggi non era entrato benissimo, però alla fine poi viene premiato perché al posto giusto, al momento giusto, Luca è un ragazzo valido che può solo crescere.
2: Buon festeggiamento, in bocca al lupo.
3: Grazie, grazie, buon lavoro.
1: Queste le parole di Morrone, parole di grande felicità al tecnico rossoblu che ha appena terminato un'intervista con noi qui in campo al Tre Fontane. Vedremo anche se riusciremo tra qualche minuto magari a prendere dichiarazioni di Lele Marchetti, che potrebbe essere un traguardo valido, importante. Vediamo il dirigente del settore rossoblu presente qui a bordo campo, magari poter fare due battute con lui sarebbe assolutamente gradito. Sarebbe male anche per parlare di questo avvenimento, e stiamo cercando con l'aiuto dell'ufficio stampa di Bologna Primavera di raggiungerlo, perché comunque chiaramente è importante anche parlare della crescita di questi ragazzi, che cosa può voler dire questo passaggio del turno. Ora lo raggiungiamo e gli chiediamo una battuta al volo, ecco, dopo questo risultato. Siamo con Lele Marchetti, una battuta su Nettuno Bologna 1, radio ufficiale del Bologna, per questo grande risultato. Lele, quanto entusiasmo c'è, ma anche quanta felicità dopo tutto un anno di partite, di lavoro, arrivare ai playoff per la prima volta e arrivarci in questo modo poi in semifinale?
4: Ti devo dire che è una gioia immensa, perché questo è un gruppo che da quando ci siamo trovati il 10 luglio, ne parlavamo oggi a tavola con Loris e il mister, con Margotto e il mister, da quando ci siamo trovati il 10 luglio ha fatto una crescita impressionante. È un gruppo serio, di ragazzi veramente seri, che si allenano tutti quanti i giorni con una intensità incredibile, hanno a cuore il Bologna, tutti quanti hanno a cuore il Bologna, chi sta al Bologna, chi è nato al Bologna. Qua davanti a me c'ho Luca Nessi, che è di Bologna e ci mette ogni partita l'anima, però devo essere sincero e onesto, anche chi è venuto da fuori, gli stranieri si sono proprio integrati molto molto bene, hanno avuto una voglia di far gruppo e di credere in qualcosa di unico che poteva accadere quest'anno. Abbiamo raggiunto un sogno, volevamo andare al Viola Park, questo era l'obiettivo di tutti quanti noi, dei ragazzi soprattutto, e ci siamo riusciti, dunque è una gioia immensa, ma sono molto molto felice per tutti quanti, per il presidente Saputo, per il dottore Fenucci, per Marco De Vaio, Sartori. Siamo un bellissimo gruppo con una grandissima società e ci meritiamo tutto quanto questo.
1: Adesso si va a Firenze, mente sgombra, felice, provare a togliersi altre soddisfazioni.
4: Ora si va a Firenze, Luca, c'ho Luca Nessi qua con me, Luca, andiamo a Firenze come? Liberi come sempre?
5: No, satanati, ora non più liberi. Liberi eravamo in questa partita, che allora avevamo doppio risultato, ci abbiamo creduto fino alla fine, regalando un po' il primo tempo, però dopo siamo squadra, siamo gruppo e ci meritiamo di andare a Firenze a satanati e non più liberi.
1: E oggi che partita è stata? Che emozione è vincere questa partita al 90esimo? Poi ci spiegherete come mai Luca fa sempre questi gol nel finale, nel recupero.
5: È stata una partita tosta, perché sicuramente all'inizio avevamo fretta e frenesia di fare gol, però dopo il mister a fine primo tempo ci ha detto che c'erano gli ultimi 45 minuti da fare, e da fare come sapevamo, e non regalando come il primo tempo che eravamo molto frenetici. Secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita dominando, e Luca è magico, di solito c'ha il mancino magico, ma oggi col destro, quindi va bene comunque, quindi accettiamo Luca in questa maniera, speriamo che al Viola Park continui così.
1: Sei anche tenuto botte, un po' acciaccato, sei rimasto in campo, vice capitano 2006, ormai tanti anni che gioca il settore giovanile di Bologna, che cosa significa anche questi passaggi di categoria, ma rimanere al centro del campo e arrivare a questi traguardi storici per una società come il Bologna?
5: Sì, sì, è bellissimo, essendo di Bologna, sì, era un po' acciaccato, la sto tirando un po' la carretta, sono un giovane vecchio, diciamo, però va bene così, sono felicissimo, l'emozione è unica, adesso tra due giorni andiamo a giocarci una partita importantissima, andiamo, ci siamo.
1: Festeggiate, ma non troppo.
5: No, festeggiamo perché è giusto festeggiare, però poi dopo
6: Ci siamo. Con calma arriviamo della Parga anche noi.
1: Ci vediamo domenica, grazie.
6: Grazie mille.
1: Grazie anche a Lele Marchetti.
7: Grazie a voi, saluti a tutti.
1: Un ringraziamento speciale anche all'ufficio stampa di Bologna che ci ha permesso di fare queste interviste in diretta. Frank, io ti ridò la linea, andiamo avanti, facciamo altre due o tre battute. L'atmosfera qui è veramente euforica, certo. La squadra sta facendo festa, sono tutti molto molto molto gasati. Non era semplice, anzi era molto difficile, era probabilmente la cosa meno probabile che potesse accadere.
0: Scusate ragazzi, vi interrompo un secondo, ma uso il mezzo pubblico per affari nostri, quindi domenica andiamo.
1: Certamente.
0: Perfetto, ok. No, giusto per organizzarmi con le dirette, ok. Va benissimo, perfetto.
1: Frank, da casa com'è stata?
29: Ah, stiamo bene Leo, perché è stata una bellissima partita. Tra l'altro io vorrei ripartire dalle parole di Nesi, perché lui ha usato la parola satanati riferendosi alla prossima partita al Viola Park. Ecco, sinceramente mi sono sembrati assatanati anche nel secondo tempo i ragazzi di Morrone, che hanno fatto una grandissima partita e alla fine hanno strameritato di vincere e si meritano tutto quello che stanno facendo ora, e speriamo davvero di assistere a un'altra grande partita domenica al Viola Park. Sarà difficile, ma il Bologna, come ho detto prima che tu non eri collegato, che stavi prendendo le parole di Morrone, il Bologna ha dimostrato di poter vincere davvero contro tutti e in qualsiasi campo, perché arrivare a Roma in questi quarti di finale playoff alla prima volta in cui li giochi e spugnare il Tre Fontane è veramente da pochi. Quindi complimenti ai ragazzi, e immagino che lì l'emozione si possa sentire, proprio si possa percepire. Sicuramente qua noi ci siamo alzati ai gol, io e mio padre ci siamo alzati ai gol, abbiamo esultato come dei pazzi il gol di Lo Monaco, perché poi era strameritato dopo le diverse occasioni, quella di Castaldo clamorosa, quella di Lo Monaco, è finalmente entrato il pallone, ci siamo alzati con un bel boato.
1: Eh sì, un bel boato, no? Devo dire che anche se in netta minoranza per quelli che eravamo, abbiamo fatto sentire il nostro appoggio alla squadra rosso-blu in questo finale di partita. E Lo Monaco segna sempre nei minuti conclusivi delle partite, e come ha detto Morrone non era entrato benissimo, non era riuscito a gestire proprio splendidamente i palloni, ma alla fine è riuscito di rapina, perché è un gol di rapina, a sfiondarsi sul secondo palo e segnare un gol che vale un'altra nuova pagina di storia di questo libro della primavera rossoblu, che ripetiamolo per chi magari non è troppo consapevole di quello che è stato il percorso del Bologna Primavera negli anni, sempre molto difficile, la retrocessione del Primavera 2, poi ritorna in Primavera 1 poco prima del Covid, 18-19, anni in cui Bologna deve soprattutto stare dietro a salvarsi e cercare di fare annate distanti dalla zona play-out. L'anno scorso non c'è riuscita a salvarsi in tempo per evitare i play-out, ha fatto i play-out e li ha vinti al Dall'Ara con un rigore parato da Pessina, un gol di Castaldo, e quindi quest'anno arriviamo invece a un play-off che è storico, per la prima volta ci arriva la primavera, e quindi saremo presenti per forza di cose domenica, dopo questa vittoria nel primo turno di questo play-off scudetto, saremo presenti domenica alla semifinale, perché al Viola Park si affronterà una Fiorentina forte, fortissima, che circa tre mesi fa ha battuto il Bologna al Viola Park in rimonta 2-1, ma un Bologna che è sicuramente molto più consapevole, contando i risultati della regular season e questa vittoria,
29: esatto.
1: 10 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, e domenica saremo lì io e te a raccontarla, perché è giusto essere in due dal Viola Park
0: e adesso,
1: a raccontare questa gara. E adesso Luppettone,
0: e adesso i due gol, e poi Cesare, Lucio e Sonny 1.
1: Perfetto, grazie. Perfetto. Frank,
29: grazie a te Leo, grazie della Radio Cronaca, grazie ovviamente al direttore, grazie a chi ha seguito ovviamente. Ci
1: sentiamo. Un saluto da Roma.
29: Da poi
1: Leonardo,
29: ci sentiamo
1: Bozzaro.
29: Domani. Ci sentiamo domani.
1: A domani.
29: Ciao
1: certamente.
29: Ragazzi.
1: A domani, un abbraccio.
8: Nettuno Bologna 1.
1: la Roma prova a risalire il campo con Arena che perde il pallone, aggressività e produttività del Bologna che riconquista il pallone a tre quarti offensiva sulla destra. Ndiaye cerca Negri steso a terra da parte di Kama, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna dalla tre quarti di destra offensiva dei rossoblù della primavera di Morrone. Siamo a due passi dalla linea dell'out nella tre quarti offensiva, molto laterali, lascia live Toro che col destro cross forte sul secondo palo dove c'è Ndiaye, torre di testa dentro l'area di rigore, allontana la Roma, colpo di testa poi e il pallone che è entrato, è il pallone che è entrato, ha segnato Castaldo, 1-1, ancora Castaldo a segnare il gol del pareggio, Roma 1 Bologna 1, rete segnata al nono della ripresa, pareggiato il Bologna, la torre sul secondo palo di Ndiaye e dentro l'area Castaldo col colpo di testa batte De Marzi, Roma 1 Bologna 1, ha segnato Castaldo a rimettere il match in parità, super spot.
7: Questo gol del Bologna vi è offerto da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: E rimessa laterale, la rimessa per il Bologna, Ravaglioli la batte fortissimo all'indietro, cerca il pallone sulla linea mediana verso Ndiaye, nuovo giro sul centrodestra da Nesi dentro per Libra che punta al limite dell'area, ancora Libra, il movimento sulla destra di Negri che può andare a puntare Lulli che è anche ammonito. Negri se la sposta sul fondo col destro, cross interessante dentro l'area di rigore, la palla che arriva sul sinistro di Ravaglioli dentro l'area piccola, arriva col destro la rete di No Monaco, l'uomo del photo finish al 90esimo, Roma 1 Bologna 2, tiro ciccato da Ravaglioli sul secondo palo, arriva Luca Lo Monaco che segna il gol della rimonta, Roma 1 Bologna 2, una festa rosso-blu clamorosa al Tre Fontane, rimonta completata, festa devastante dei rosso-blu che trovano al 90esimo il gol del 2-1, ci sarà ancora tutto un recupero da giocare, ma il Bologna primavera in vantaggio.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: match in Turchia.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Retturo Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col bacino, sterza, manda il barone avversario e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma, Roma-Bologna, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro.

0: stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
3: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3D Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
2: 3D Nuova Minelli?
3: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3D Nuova Minelli. Minelli.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
11: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
10: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
12: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
17: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
18: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre sul campo, Vildoza deve scappare da lì.

0: domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
3: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso.
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Lo shampoo secco Batisti a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Corre i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro.

0: allo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: di Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del capo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo. Quel canestro!
2: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: www.nettuno.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Domani alle 20.30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e sabato alle 20.30 in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul laggio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La traversa del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo.
1: Domani alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 23 e 59 minuti.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A, quarti di finale, play-off. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del capo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo.
2: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col bacino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte carne secchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
2: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: È l'una e tre minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 e domani alle 20:30 in diretta da Collecchio Unipol Fortitudo Bologna Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
6: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
5: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
6: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del capo, Vildoza deve scappare da lì.

0: canestro.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 2:04.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.